0: generale della grande banca svizzera Sergio Ermotti in un'intervista all'emittente americana CNBC. Per essere un vero gestore patrimoniale globale, ha spiegato, bisogna essere presenti negli Stati Uniti, dove vive il 40% dei milionari di tutto il mondo. Proficuo anche il mercato asiatico. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato dopo l'accoltellamento di lunedì pomeriggio a Biasca durante una lite. La vittima, un 21enne italiano residente in Leventina, ha riportato una profonda ferita all'addome, ma è fuori pericolo. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che pagherà lui i controversi spot che celebrano il suo operato dopo le polemiche sollevate dal video pubblicitario diffuso la settimana scorsa, costato 20 milioni e pagato con i soldi dei contribuenti. Per Trump si tratta di spot patriottici che promuovono l'immagine degli Stati Uniti. Secondo l'opposizione è invece propaganda illegale a poche settimane dalle elezioni di midterm. Il premio Nobel per la fisica è andato al belga Francis Alsen, attivo negli Stati Uniti. Lo scienziato 82enne è stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio nell'Antartide che cattura i neutrini provenienti dallo spazio profondo. Oggi a Stoccolma verrà assegnato il Nobel per la chimica. Sport calcio, quarta vittoria su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, approfittando di diversi errori della difesa avversaria. La promozione in Lega A è ormai vicina, ma per la certezza matematica bisognerà attendere novembre. Nell'hockey, in Champions League, il Friburgo travolge 6-1 gli slovacchi del Nitra. In Svezia perdono invece il Davos 3-2 contro il Rögle e il Ginevra 4-0 contro il Växjö. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 7 ottobre. Al sud in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera Rete 1.

0: 불러.
1: 30 anni fa, nel settembre del 1996, usciva Anime Salve, l'ultimo album di Fabrizio De André. Raccoglie 9 canzoni scritte da De André con Ivano Fossati. De André prevalentemente i testi, Fossati la musica.
2: Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.
1: Un album indimenticabile, analizzato e celebrato, che però contiene ancora qualcosa di misterioso, qualcosa di inesplorato, tratto che forse distingue tutte le creazioni artistiche che sanno attraversare il tempo. E c'è un nuovo libro dedicato a questo album, si intitola Le anime salve di Fabrizio De André, una poetica dell'emarginazione. L'ha pubblicato Carocci Editore e l'ha scritto Ian Gaggetta, ricercatore universitario che si occupa di poesia contemporanea e poesia dialettale ticinese. In queste pagine è confluita parte della sua tesi di dottorato dedicata proprio ad Anime Salve, uno studio svolto tra l'Università di Friburgo e l'Università degli Studi di Siena, dove presso la biblioteca è depositato l'archivio Fabrizio De André. Un libro che ricostruisce le fonti di ispirazione di De André, il metodo di lavoro del cantautore, la genesi dei suoi testi.
3: Tra memoria e non basta ancora. Cose svanite.
1: Ian Gaggetta, partirei dalla collaborazione tra De André e Fossati. Come nasce?
4: L'idea di una collaborazione fra i due risale alla metà degli anni 80. Era appena uscito l'album Creuse le mani di André. Fossati lo ascolta in anteprima, ne rimane affascinato come tutti, e i due parlano della possibilità di collaborare, di fare qualche cosa insieme. Poi si perdono di vista per i rispettivi impegni e anche per via, dice Fossati, di una certa pigrizia comune, non si concretizza nulla. Ma nell'88 Ivano Fossati chiama De André per intonare una strofa di Questi posti davanti al mare, una sua canzone. Nel 90 esce Le nuvole di Fabrizio De André, che contiene più canzoni in dialetto genovese, Assimma e Megumegun, e questi due testi sono scritti da De André e Fossati insieme. Questa collaborazione funziona, i due decidono di finalmente riscrivere un intero album di canzoni insieme, album che sarà Anime Salve. All'inizio degli anni 90 i due si trovano in vari luoghi, in varie case, soli per alcune settimane a lavorare senza un collaboratore, soltanto loro due, uno di fronte all'altro, appunto in solitudine, per provare a scrivere queste canzoni, scrivere il testo e le musiche. Quando le canzoni sono in qualche modo scritte, bisogna andare in studio di registrazione, iniziare a lavorarci. E a quel punto Fossati decide di abbandonare il progetto, di lasciare le canzoni nelle mani di De André, che allora chiama Piero Milesi, un musicista che è scomparso da qualche anno, che collabora con De André e in pratica arrangia e produce insieme a lui le canzoni. Fossati però non esce del tutto di scena, tant'è che verrà richiamato a cantare insieme a Fabrizio De André in due canzoni, Acumba, una canzone anche questa in dialetto genovese, e proprio Anime Salve, la canzone che dà il titolo all'intero album.
1: Anime Salve è una canzone programmatica che delinea il progetto complessivo dell'intero album, un album definito dallo stesso De André come un inno alla solitudine. Ma la solitudine in questa canzone ha un'accezione positiva, perché è una condizione di libertà, libertà di osservarsi, di dialogare con la propria anima e di vivere il proprio tempo.
4: Dobbiamo considerare che De André, per sua stessa missione, ha sempre preferito lavorare su degli album a tema, sui cosiddetti concept album, cioè degli album con una forte idea di fondo attorno alla quale, potremmo dire, le canzoni si dispongono, e le canzoni cercano di interrogare, di declinare questo tema centrale in vari modi, attraverso vari personaggi o attraverso varie situazioni narrative. Anime Salve pure ha un tema centrale di fondo che ritorna costantemente in tutte le canzoni, e questo tema è la solitudine, la condizione di solitudine o di emarginazione. Tutti i personaggi di Anime Salve, i personaggi che abitano le canzoni del disco, stanno in qualche modo cercando una propria personalissima via per la salvezza, attraversando momenti di difficoltà, di solitudine o di emarginazione. La canzone Anime Salve è in qualche modo il momento più positivo dell'album, la canzone più serena e più felice, che racconta di uno stato di solitudine in qualche modo scelto o comunque vissuto serenamente. E questa serenità della canzone la si percepisce in vari modi all'ascolto. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Mille anni al mondo, mille ancora.

finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento,

0: mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

0: tipo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Bla.
1: Nell'ascolto di Anime Salve di Fabrizio De André, album definito dallo stesso cantautore come un inno alla solitudine, ritroviamo la solitudine felice, serena, libera del pezzo che dà il titolo alla raccolta, ma anche la solitudine non scelta, solitudine imposta dalla società, una solitudine che sconfina nell'emarginazione. E questa è quella di cui parliamo oggi e che ritroviamo nella seconda traccia dell'album Coracanè. Ayan Gaggetta, ricercatore universitario e studioso dell'album Anime Salve, ho chiesto chi è il protagonista di Coracanè.
2: È un vecchio rom, come annota De André in un quaderno, che ripercorre la storia della propria vita, si guarda indietro e racconta quanto gli è successo, senza tacere delle difficoltà vissute in quanto nomade. Ad esempio, in alcuni versi della canzone, i figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. De André fa un esplicito riferimento al periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando i Rom e tutti quanti erano accusati di avere il gene del girovago, venivano deportati nei campi dai nazisti.
3: Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace.
2: Nella canzone il protagonista di Coracanè ci racconta del fatto che ha incontrato persone che non lo hanno riconosciuto come loro simile, nei versi che dicono: finché un uomo ti incontra e non si riconosce, ogni terra si accende e si arrende la pace. Ma nonostante tutto, questo rom ormai anziano non si è rassegnato e prosegue il proprio viaggio. Deve obbedire a una necessità che lo spinge verso lo spostamento, e così fa per tutta la vita, nonostante le difficoltà, nonostante le parentesi anche terribili, perché sa che comunque dopo ogni evento negativo ne arriva uno positivo. Infatti nella canzone, dopo quel riferimento alla deportazione, ci sono alcuni versi che parlano di una rinascita, di un ritorno alla vita, e poi Mirka, San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori a ridere e a bere.
3: È un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadere.
1: Il titolo della canzone si riferisce ad un gruppo rom proveniente dai Balcani e di fede musulmana. Una nota nel libretto del disco afferma che i Coracanè sono una tribù rom di provenienza serbo-montenegrina, un dettaglio che conferma come De André sia sempre stato affascinato dalla vita dei nomadi e abbia letto molto sulla loro cultura e sulla loro storia.
2: La parte finale della canzone è una parte molto importante, è in cui una voce femminile intona dei versi in lingua romanesse. De André, per scrivere questa canzone, Coracanè, si è come sempre documentato, ha studiato molto tutti i libri che trovava sulla storia dei Rom e dei nomadi, sulla loro cultura, prendeva appunti, ci rifletteva, e poi è arrivata questa grande sintesi che è il testo di Coracanè. In mezzo a questa attività di studio di De André bisogna situare l'incontro con Giorgio Bezzecchi, che è un rom di origini balcaniche, che De André incontra e a cui chiede di tradurre alcuni versi finali, quelli che appunto nella canzone verranno intonati e saranno in lingua romanessa, che sono dei versi molto delicati, molto leggeri, attraverso i quali questo protagonista della canzone, questo vecchio rom, si congeda dicendo che nonostante tutto lui deve proseguire il suo viaggio.

0: Chi sarà a raccontare? Si chiede il protagonista in questi versi. Sarà chi rimane, mentre io devo seguire questa corrente di ali, devo proseguire il mio viaggio e andare oltre, nonostante tutte le difficoltà, nonostante le emarginazioni subite, perché, come recita un verso della canzone, la ragione stessa del viaggio è viaggiare.
1: Sappiamo, Jan Gaggetta, che Fabrizio De André era un lettore onnivoro. In un paio di occasioni, Cristiano De André, il figlio di Fabrizio, ha raccontato come il padre cercasse sempre un dialogo con i libri che leggeva, libri che spesso hanno in un qualche modo ispirato le sue canzoni.
0: Quando aveva in mente una canzone, dice Cristiano, De André leggeva un libro e cercava dei punti di contatto con l'idea che aveva in mente, anche se magari il libro parlava di tutt'altro. Con questo confronto molto serrato con il testo di un altro, la canzone un po' si modificava, magari prendeva strade nuove. E c'è un libro che riguarda da vicino la canzone Cora Canè, anche se non è un libro che racconta, diciamo, un libro dedicato alle popolazioni nomadi. Questo libro è La provincia dell'uomo di Elias Canetti, un libro diaristico in cui Canetti raccoglie molte annotazioni che aveva preso anche negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma insomma, a un certo punto De André si vede che ha in mente la canzone Cora Canè, perché tutto ciò che legge lo riconduce a quello e prende degli appunti a margine nello spazio bianco scrivendo Cora Canè e poi magari annotandosi una piccola riflessione. Ed è proprio attraverso la lettura di questo libro che si capisce come per De André le popolazioni nomadi, i Rom in questo caso, siano in qualche modo depositari di una possibile salvezza perché non hanno mai partecipato alle guerre. E Canetti parla in una pagina della paranoia dei sedentari, cioè di quelli che stanno in un posto e diventano paranoici. E De André sviluppa poi una riflessione che riguarda appunto le popolazioni nomadi, dicendo come i nomadi non sono obbligati a difendere un territorio, perché se ne possono andare, possono trovare una nuova casa altrove. E quindi sono sempre stati refrattari ed anzi contrari alle guerre. E questo è uno dei motivi per cui l'anima di questo vecchio Rom può definirsi salva.
2: Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista.

in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

0: Rezza.
1: Rete 1.
2: Sono le 3 in studio Fabiano Rizzi. È Justina Scirocapula, la nuova presidente del Kosovo. Il Parlamento di Pristina è riuscito a dare al paese un nuovo capo di Stato nel cuore della notte, evitando per un soffio le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. Scirocapula, classe 1953, è docente di economia ed è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. Negli Stati Uniti, la condannata sopravvissuta a 2 iniezioni letali nel Tennessee ha ripreso conoscenza e può parlare. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. La 50enne, condannata per un omicidio commesso quando aveva 18 anni, era ricoverata in ospedale da mercoledì scorso e si trovava sotto assistenza respiratoria. Nello Yemen, 2 missili lanciati dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aden, principale porta d'accesso internazionale alla parte del paese controllata dalle forze governative spalleggiate dall'Arabia Saudita. Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dopo che le forze armate ucraine hanno segnalato missili balistici russi in avvicinamento. Poche ore prima, nel suo discorso serale, il presidente Zelensky aveva messo in guardia contro l'ennesimo attacco russo sulla capitale, colpita ormai quasi quotidianamente. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano che lunedì a Biasca ha accoltellato un 21enne italiano residente in Leventina. La vittima ha riportato una profonda ferita all'addome, ma la sua vita è fuori pericolo. Via libera del Gran Consiglio ticinese al credito da circa 4 milioni di franchi per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, prevista in dicembre a Lugano. Il credito è stato approvato con 47 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astensioni. La somma sarà rimborsata in gran parte dalla Confederazione. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione Internazionale. Il premio Nobel per la fisica è andato al belga Francis Alsen, attivo negli Stati Uniti. Lo scienziato, 82enne, è stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio nell'Antartide che cattura i neutrini provenienti dallo spazio profondo. Oggi, a Stoccolma, verrà assegnato il Nobel per la chimica. Sport calcio, 4 vittorie su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, approfittando di diversi errori della difesa avversaria. La promozione in Lega A è ormai vicina, ma per la certezza matematica bisogna attendere novembre. Nell'hockey, in Champions League, il Friburgo travolge 6-1 gli slovacchi del Nitra. In Svezia perdono invece il Davos 3-2 contro il Rögle e il Ginevra 4-0 contro il Växjö. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 7 ottobre. Al sud e in Romandia nuvoloso, con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi.

0: Blah.
1: Solitudine ed emarginazione sono le due condizioni descritte nell'album Anime Salve di Fabrizio De André. In questo album si ritrova però anche il tema del viaggio, con tutti i suoi risvolti metaforici, un tema sviluppato nell'ultima canzone della raccolta che si intitola Smisurata preghiera. Questa è la canzone che contiene anche uno dei versi più celebri e citati di De André. In direzione ostinata e contraria.
2: Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione.
1: È anche una canzone dove il riferimento letterario a un autore e alla sua opera è dichiarato ed esplicito. Altre volte il legame tra letture e canzoni lo si ritrova nelle annotazioni sulle pagine dei libri, nei passaggi sottolineati o nelle trascrizioni sui quaderni. Tutti i documenti conservati all'archivio Fabrizio De André a Siena che il ricercatore Jan Gaggetta ha studiato. Jan, dove ci porta Smisurata preghiera?
3: Ci porta a parlare di uno scrittore colombiano che si chiama Alvaro Mutis e che De André inizia a leggere negli anni 90 su consiglio di Vittorio Bo, che allora era direttore editoriale dell'Einaudi. De André rimane affascinato dall'universo che ha saputo costruire Mutis e a un certo punto decide di scrivere una canzone prendendo spunto dai suoi libri, tant'è che Smisurata preghiera, nelle note di copertina, è indicata come liberamente tratta dalla Summa di Macro il Gabbiere di Alvaro Mutis.
2: Alta sui naufragi dai belvedere delle torri.
3: Poi De André conoscerà, anche incontrerà direttamente Alvaro Mutis, che con un commento che De André avrà sentito con orgoglio ha detto che in una sola canzone De André è riuscito a riassumere tutto lo spirito dei suoi libri.
1: In questa canzone c'è il tema del viaggio con tutti i risvolti metaforici, ma anche proprio il viaggio all'avventura.
3: L'archetipo del viaggio è molto importante in tutta l'opera di Fabrizio De André. Facciamo solo il nome dell'album Creuse des Mains, che è un album di viaggio attorno al Mediterraneo. Qui, diciamo, raggiunge una sintesi, una figurazione memorabile nei versi per chi viaggia in direzione ostinata e contraria col suo marchio speciale disperazione, che è un po' una sintesi o meglio un modo per raccontare come le anime salve, come i personaggi di questo album riescano a raggiungere una propria e personale salvezza perché continuano a viaggiare appunto in direzione ostinata e contraria, non lasciandosi assoggettare dalle leggi della maggioranza, ma invece trovando un proprio posto nel mondo molto personale, anche a costo di vivere e affrontare la solitudine o condizioni anche di emarginazione sociale, insomma.
2: Dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla lungo un facile vento.
3: E nella canzone Smisurata preghiera è molto bello sentire come c'è una prima parte che è dedicata alla maggioranza e poi c'è una seconda parte della canzone che è dedicata a questi servi disobbedienti. E se uno ci fa caso, a metà, nel passaggio dalla prima alla seconda parte, c'è un salto di tono, si sale di una tonalità.
2: Citando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, la maggioranza sta.
3: E Smisurata preghiera è anche una canzone di opposti. La cosa interessante è vedere come i servi disobbedienti viaggiano in direzione ostinata e contraria, si spostano, hanno una proiezione verso l'altrove. Invece la maggioranza, nella prima parte, è lì che se ne sta. Noi quando ascoltiamo la canzone, forse non ci facciamo caso, ma la prima parte è composta da un unico periodo, un'unica lunghissima frase, alta sui naufragi dai belvederi delle torri. Chi è che è alta? La maggioranza che sta, che se ne sta lì immobile, seduta in qualche modo sui propri privilegi, nella sua condizione immobile e inamovibile. E quindi abbiamo da una parte questi servi disobbedienti che vanno, che si spostano, che viaggiano, dall'altra parte invece una maggioranza dispotica che rimane lì nel suo proprio posto di potere, insomma.
2: La maggioranza sta, la maggioranza sta.
3: De André, ancora prima di Anime Salve, ha parlato delle minoranze quando nell'album dell'Indiano del 1981 ha messo a confronto l'esistenza dei pastori sardi con quella dei popoli indiani d'America, ma poi su un altro piano ha iniziato a ragionare, a parlare di minoranze, scegliendo con decisione il dialetto come lingua per le proprie canzoni con Creuse les Mains, facendo una cosa allora impensabile e completamente nuova. E quindi l'attenzione di De André nei confronti delle minoranze di vario tipo, si è manifestata e si è consolidata nel tempo. Anime Salve può essere considerato un punto d'arrivo di questa riflessione di lunga durata, e i personaggi di Anime Salve sono appunto dei personaggi che in qualche modo attraversano le proprie solitudini e che vengono messi o si trovano ai margini. La smisurata preghiera è un po' un'invocazione e un po' un'imprecazione, ha un doppio tono, diciamo. È una sorta di imprecazione contro le maggioranze nella prima parte, e invece poi un'invocazione a favore delle minoranze, a favore dei servi disobbedienti che viaggiano in direzione ostinata e contraria. Mantiene questo doppio livello. De André ha arrangiato le canzoni di Anime Salve con Piero Milesi, che ha detto che inizialmente Smisurata preghiera era molto bella, ma aveva una natura sfuggente e gli sembrava un po' troppo leggera, un po' troppo preghiera. E quindi ha proposto di considerarla in modo opposto e di iniziarla in modo più duro, aggressivo, con quelle percussioni iniziali. Quell'inizio molto forte, molto brusco, dà l'idea di una preghiera che non è soltanto una richiesta, ma anche in qualche modo un'accusa. Poi diceva De André smisurata perché probabilmente non verrà mai ascoltata.
2: Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

portano al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà.

verità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Questa mattina alle 9 a Bellinzona si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi. L'oramai ex consigliere nazionale ed ex sindaco di Tresa subentrerà al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. L'UDC entrerà così formalmente per la prima volta nell'esecutivo ticinese. 99 anni fa usciva dal governo l'unico rappresentante mai eletto del Partito Agrario Ticinese, partito poi confluito nell'UDC. È Justina Scirocapula, la nuova presidente del Kosovo. Il Parlamento di Pristina è riuscito a dare al paese un nuovo capo di Stato nel cuore della notte, evitando per un soffio le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione, approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. Scirocapula, classe 1953, è docente di economia ed è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. Negli Stati Uniti la condannata sopravvissuta a 2 iniezioni letali nel Tennessee ha ripreso conoscenza e può parlare. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. La 50enne condannata per un omicidio commesso quando aveva 18 anni era ricoverata in ospedale da mercoledì scorso e si trovava sotto assistenza respiratoria. Nello Yemen 2 missili lanciati dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aden, principale porta d'accesso internazionale alla parte del paese controllata dalle forze governative spalleggiate dall'Arabia Saudita. Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kiev dopo che le forze armate ucraine hanno segnalato missili balistici russi in avvicinamento. Poche ore prima, nel suo discorso serale, il presidente Zelensky aveva messo in guardia contro l'ennesimo attacco russo sulla capitale, colpita oramai quasi quotidianamente. In Francia il primo ministro Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per organizzare un momento di confronto con gli studenti che sono tornati a chiedere più risorse per la scuola. Dall'inizio delle mobilitazioni, ha precisato Le Cornu, sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istituzione pubblica, dell'istruzione pubblica, e oltre 700 poliziotti, 6.500 i fermi, 500 solo ieri nella terza giornata di proteste. Il premio Nobel per la fisica è andato al belga Francis Hansen, attivo negli Stati Uniti. Lo scienziato 82enne è stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio nell'Antartide che cattura i neutrini provenienti dallo spazio profondo. Oggi a Stoccolma verrà assegnato il Nobel per la chimica. Sport, calcio, 4ª vittoria su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, approfittando di diversi errori nella difesa avversaria. La promozione in Lega A è oramai vicina, ma per la certezza matematica bisognerà attendere novembre. Nell'hockey in Champions League il Friburgo travolge 6-1 gli slovacchi del Nitra. In Svezia perdono invece il Davos 3-2 contro il Rögle e il Ginevra 4-0 contro il Växjö. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 7 ottobre. Al sud e in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi.
0: Rete 1.

0: Ritroviamo il ricercatore universitario Ian Gaggetta, autore di una tesi di dottorato sull'album Anime Salve di Fabrizio De André, album del 1996, l'ultimo del cantautore genovese. Ian Gaggetta è anche autore del libro Le Anime Salve di Fabrizio De André, una poetica dell'emarginazione, pubblicato da Carocci Editore. Nell'ascolto delle 9 canzoni dell'album siamo arrivati a Ho visto Nina volare, che secondo la testimonianza di Ivano Fossati è la canzone scritta più velocemente dell'intera raccolta. In questa canzone troviamo il rimando a un'altra canzone popolare ripresa da Gaetano Veloso, ma anche un ricordo d'infanzia di De André, perché Nina è una compagna di giochi del piccolo Fabrizio quando la sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale lascia Genova per trasferirsi nella campagna astigiana. Tutto però parte da un viaggio verso sud che Fabrizio De André e Ivano Fossati decidono di fare insieme. E una tappa di questo viaggio ispira il ritornello molto originale di Ho visto Nina volare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera.
1: Mastica e sputa prima che venga nera.
2: Curiosamente tutto inizia da un viaggio. A quanto pare l'idea stessa in realtà di Anime Salve dell'album è nata con un viaggio verso sud. Fossati e De André si sono trovati a Roma e sono partiti con una macchina senza una direzione precisa, andando verso sud, con l'idea di fare il pieno di storie, ha detto Fossati in un'intervista, cioè di farsi raccontare delle cose dalla gente che avrebbero incontrato. Quindi hanno fatto questo viaggio per incamerare racconti che poi hanno trasformato in canzone, come nel caso di quel ritornello di Ho visto Nina volare. Fossati e De André erano arrivati fino a Matera, lì si sono fermati alcuni giorni e qualcuno ha parlato loro di questa antica pratica contadina, così scrive De André su un appunto, che consiste nel prendere un favo, tagliarlo a fette, masticare e poi separare in maniera molto, insomma, rudimentale il miele dalla cera. E De André in quell'appunto dice che questa antica pratica contadina nella canzone viene trasformata in un simbolo che mette di fronte il protagonista della canzone a un bivio. Lui deve decidere da che parte stare, se andare di qua o di là, dalla parte del miele o dalla parte della cera, perché il giovane protagonista sta vivendo un momento molto importante della propria vita e è quindi, diciamo, messo di fronte ad una scelta con le spalle al muro.
1: Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera.
2: La scrittura, la composizione della canzone avviene un po' di tempo dopo e Fossati racconta che a un certo punto lui stava lavorando ad un tema con la chitarra, De André invece stava andando in giro per la casa e aveva in mente una canzone che era stata incisa da Gaetano Veloso, Vuelvo al Sur. All'archivio Fabrizio De André c'è una pagina che conserva una traduzione, in pratica un adattamento in italiano di questa canzone, perché De André si era innamorato perdutamente di questa canzone e voleva farla propria, insomma, in italiano. Poi è successo qualcosa ed André ha iniziato a raccontare la storia di questo contadino, mettendoci varie cose, mettendoci il ricordo di Nina che aveva conosciuto durante la sua infanzia e mettendoci anche queste contadine che separano il miele dalla cera, mettendo in bocca fetti di favo per, insomma, estrarre la sostanza così.
1: Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò.
0: Ian, sappiamo qualcosa della collaborazione di De André e Fossati? Insomma, come hanno lavorato per scrivere e per musicare le canzoni di Anime Salve?
2: Inizialmente l'idea per le canzoni di De André nasceva dalla lettura di qualche cosa, poi De André faceva delle prime annotazioni e poi da lì si partiva per comporre o iniziare a mettere a fuoco, diciamo, la musica. E la musica, dice De André in alcune interviste, la musica doveva in qualche modo essere il contenitore ideale per quel piccolo raccontino, cioè doveva avere già il colore giusto, il tono giusto per raccontare quella storia particolare. Poi, una volta composta la musica o abbozzata, diciamo, iniziava il lavoro vero e proprio sui versi, perché i versi devono seguire il ritmo e avere la durata che sono suggeriti dalle melodie. A dipendenza della melodia c'è il verso che deve avere un certo ritmo, una certa durata. Quindi c'era l'idea, l'annotazione da qualche parte, la composizione della musica e poi il lavoro sui versi. Sul fatto che la musica deve essere, diciamo, quella adatta per raccontare una storia in particolare, secondo me un esempio, diciamo, abbastanza immediato è quello di Princesa, perché Princesa è una canzone che racconta la storia di un giovane viado brasiliano, un transessuale, un piccolo Fernando che nasce, gioca coi propri cugini, coi propri compagni nel bosco e capisce di avere un'identità femminile. Fugge dal proprio contesto familiare, sociale per cercare di cambiare il proprio corpo, ci riesce, e quindi la storia che racconta Princesa è la storia di Fernando che diventa Fernanda, la storia di una trasformazione del proprio corpo, di una metamorfosi, come diceva De André.
1: Che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita.
2: È affascinante vedere come la canzone Princesa è composta da parti in tonalità maggiore e tonalità minore che si alternano continuamente. De André diceva che la musica così composta era perfetta per raccontare il percorso molto difficile tra episodi fortunati, episodi sfortunati, ma è anche una struttura che appunto va continuamente dal maggiore al minore, tonalità maggiore, tonalità minore opposte, e quindi è un andare da identità maschile all'identità femminile. La canzone Princesa finisce con un coro che intona delle parole in portoghese.
1: Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa.
2: De André aveva studiato attentamente la composizione del coro, ovviamente con Fossati. Inizialmente il coro è composto soltanto da voci maschili, poi le voci femminili si aggiungono man mano e alla fine le voci femminili sono preponderanti. Quindi anche nel suono e nella composizione del coro, che passa da voci maschili a voci quasi esclusivamente femminili, De André e Fossati ci raccontano la storia di questa trasformazione.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde del

0: Rete 1. Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Questa mattina alle 9 a Bellinzona si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi. L'oramai ex consigliere nazionale ed ex sindaco di Tresa subentrerà al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. L'UDC entrerà così formalmente per la prima volta nell'esecutivo ticinese. 99 anni fa usciva dal governo l'unico rappresentante mai eletto del Partito Agrario Ticinese, partito poi confluito nell'UDC. È Justina Sciroca Pula la nuova presidente del Kosovo. Il Parlamento di Pristina è riuscito a dare al paese un nuovo capo di Stato nel cuore della notte, evitando per un soffio le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione, approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. Sciroca Pula, classe 1953, è docente di economia ed è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. Negli Stati Uniti la condannata sopravvissuta a 2 iniezioni letali nel Tennessee ha ripreso conoscenza e può parlare. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. La 50enne, condannata per un omicidio commesso quando aveva 18 anni, era ricoverata in ospedale da mercoledì scorso e si trovava sotto assistenza respiratoria. L'ex capo dei servizi segreti esteri tedeschi August Hanning, in carica dal 1998 al 2005, è stato arrestato per aver trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo gli inquirenti, al termine del suo mandato sarebbe rimasto in contatto con un suo ex dipendente per farsi passare documenti. Hanning avrebbe poi usato le informazioni per la sua attività di consulenza privata e in almeno un caso per un'analisi fornita a un paese straniero. Secondo il settimanale tedesco Spiegel, tale paese sarebbe l'Azerbaigian, al quale Hanning era legato tramite un'associazione politico-culturale. Nello Yemen, 2 missili lanciati dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aden, principale porta d'accesso internazionale alla parte del paese controllata dalle forze governative spalleggiate dall'Arabia Saudita. Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kiev dopo che le forze armate ucraine hanno segnalato missili balistici russi in avvicinamento. Poche ore prima, nel suo discorso serale, il presidente Zelensky aveva messo in guardia contro l'ennesimo attacco russo sulla capitale, colpita oramai quasi quotidianamente. Il premio Nobel per la fisica è andato ieri al belga Francis Hansen, attivo negli Stati Uniti. Lo scienziato 82enne è stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio nell'Antartide che cattura i neutrini provenienti dallo spazio profondo. Oggi a Stoccolma verrà assegnato il Nobel per la chimica. Sport, calcio, 4ª vittoria su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, approfittando di diversi errori della difesa avversaria. La promozione in Lega A è oramai vicina, ma per la certezza matematica bisognerà attendere novembre. Nell'hockey, in Champions League, il Friburgo travolge 6-1 gli slovacchi del Nitra. In Svezia perdono invece il Davos 3-2 contro il Rögle e il Ginevra 4-0 contro il Växjö. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 7 ottobre. Al sud in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi.
0: Rete 1.

0: E siamo arrivati all'ultima canzone di Anime Salve di Fabrizio De André. La canzone è Dolce Nera, banalmente possiamo dire parla di innamoramento. Con me oggi sempre Jan Gaggetta, ricercatore universitario, ha studiato italianistica a Friburgo e ha dedicato la sua tesi di dottorato all'album Anime Salve. Allora, Dolce Nera è quella più conosciuta al larghissimo pubblico?
1: Sì, credo di sì. Una delle canzoni tra le 9 che compongono l'album, delle più conosciute ancora oggi dal pubblico. Ed è stata una delle canzoni più difficili da scrivere, almeno secondo quanto racconta Ivano Fossati, che è il coautore di tutte le canzoni dell'album insieme a Fabrizio De André. Fossati ha detto che Dolce Nera, anche se è una canzone immediata a sentirla oggi, è stata molto complicata da scrivere, forse perché Dolce Nera parla non soltanto di una, ma di due storie in realtà, che vengono raccontate in parallelo. La prima storia è la storia di un'alluvione che sconvolge la città di Genova, e è una storia che si ispira a fatti reali accaduti negli anni 70. Genova ovviamente è la città in cui De André ha vissuto buona parte della sua vita. Su questo sfondo si innesta un'altra storia, che è la storia di questo innamorato che diventa folle d'amore e che si immagina che arrivi all'appuntamento che aveva fissato con questa donna di cui non sappiamo mai il nome, in realtà viene sempre definita la moglie di Anselmo, e noi vediamo nella canzone questo innamorato che la aspetta, che anzi si convince che questa donna arrivi, anche se questa donna non può arrivare all'appuntamento, non ce la può fare perché la città appunto è devastata e sconvolta da questa alluvione. Noi alla fine riusciamo a intravedere un po' che cosa è effettivamente accaduto, perché De André canta in alcuni versi: oltre il muro dei vetri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita.
2: Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?
1: Ed è la vita della città che riprende a scorrere, diciamo, che si risolleva dopo l'alluvione avvenuta. E oltre il muro dei vetri, quei vetri sono quelli di un tram sul quale la moglie di Anselmo è rimasta bloccata e quindi non è mai potuta arrivare all'appuntamento. Invece l'innamorato si immagina che l'appuntamento c'è stato, anzi si immagina di aver fatto l'amore con questa donna. Da qui e da altro la complessità di questa canzone, che effettivamente dal punto di vista narrativo è una delle più articolate, direi, dell'album, ma forse di tutto De André. Dolce Nera è una delle canzoni che trae ispirazione da vari libri. Questo lo possiamo sapere perché a Siena è conservato l'archivio Fabrizio De André, che conserva molti documenti, tra cui i quaderni, i fogli sui quali concretamente De André scriveva i testi delle sue canzoni, dalle prime annotazioni che spesso erano un piccolo raccontino nel quale delineava magari un personaggio o intravedeva un tema da sviluppare, poi si passava alla stesura vera e propria dei versi, che era una stesura molto lunga e faticosa, cioè ci sono pagine e pagine in cui De André cerca di trovare, insomma, i versi giusti. E Dolce Nera ha rapporti con molti libri conservati in questo archivio Fabrizio De André. Ci sono circa 400 libri e ci sono vari libri in cui, sfogliando nei margini, si vede che De André appunta Dolce Nera, la moglie di Anselmo, cioè continua a fare dei riferimenti alla canzone che ha in mente, cioè proprio Dolce Nera, che sta cercando di mettere a fuoco.
2: Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.
1: Noi ascoltiamo una canzone che può durare 3 o 4 minuti e magari facciamo fatica a immaginare tutto il lavoro che c'è dietro. Cristiano De André, in un'intervista, ha ricordato il rapporto molto stretto tra la lettura e la scrittura per Fabrizio De André, e diceva che Fabrizio continuava a prendere annotazioni sui propri libri, magari si leggeva 10 libri su un argomento e Cristiano diceva: beh, tirerà fuori un album intero da quei 10 libri, ma che magari una strofa soltanto, perché c'era un esercizio continuo della scrittura per arrivare a una sintesi. Quella sintesi era un punto finale, la sintesi di un verso, di un percorso molto molto lungo e affascinante da studiare.
2: Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
0: Noi ci salutiamo con il finale di Dolce Nera, un finale ambiguo, sospeso, ad indicare quasi un amore irrealizzato, un amore non consumato, come dire che l'amore è impossibile.
1: O forse che attraverso l'esperienza di un amore impossibile si può arrivare a una forma di libertà quasi assoluta, e quindi declinare in un modo molto particolare il tema di fondo dell'album Anime Salve, che è quello della solitudine. De André ha detto che il personaggio di Dolcenera è un personaggio molto interessante proprio perché riesce a raggiungere una libertà di immaginazione totale, completa, perché è completamente svincolato ormai dalla realtà di quello che gli succede attorno. E quindi è un modo molto originale di ragionare su quali possono essere i confini della solitudine.

dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami, anche per finta, è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: gara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Siamo già arrivati a metà settimana, oggi è il 7 di ottobre del 2026, 280esimo giorno di questo 2026, che è ancora un po' di vita, diciamo la verità. Buongiorno.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: Siamo svegli?
2: Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è.
1: Ufficio spinte aperte.

È un ufficio spinto anche molto delicato, come potete ben vedere, perché sono spinte, come dire, dolci, gentili. Addirittura abbiamo chiesto al buon maestro Pavarotti di darci il suo saluto iniziale, quello che ci dice buongiorno a me, buongiorno a te, con il latte e col caffè. Ben svegliati, siamo arrivati a mercoledì, sono Daniele Oldani, è un piacere anche questa mattina chiacchierare con voi, farci un po' di compagnia, cercare di capire un po' chi siamo, dove stiamo andando e soprattutto serve l'ombrello o no. Direi di sì, almeno in gran parte del paese, non dappertutto. Io stamattina sono uscito di casa e pioveva, credo che piova ancora adesso o qualcosa del genere. Potrebbe essere, dipende un po' da situazioni varie. Domani sicuramente pioverà un po' tutto il giorno, molto nuvoloso con piogge intense, temperature che ormai si stanno stabilizzando verso climi più autunnali, 18 gradi di massima e quindi i famosi 38 e 40 non mancano a nessuno, non credo. Oggi arriviamo intorno ai 19-20 gradi, diciamo che la possibilità minore di pioggia riguarda la Svizzera tedesca, giornata parzialmente soleggiata, temperature massime di 22 gradi, 19 nella Svizzera romanda, nuvoloso con rovesci di pioggia, si parla invece di una giornata decisamente piovosa, molto nuvolosa, piogge intermittenti a sud delle Alpi, anche qui abbiamo a che fare con 18 gradi di massima, ma tornerà il sole diciamo tra venerdì e sabato, soprattutto a sud, ma le temperature, come vi dicevo, ormai non superano i 20 gradi, 19, insomma temperature giuste, da autunno normale, ecco, perché ogni tanto la normalità è bella, o no? O no, dice, ma come mi devo vestire? Aspetta, che stagione è? Ma dipende dagli anni. Va bene, cominciamo, dai, tante cose da dirvi anche stamattina. Questa ve la ricordate? Culture Club, anni 80.

La voce di Boy George, i Culture Club, beh, un'epoca lontana, non scomparsa, perché i ragazzi ogni tanto ancora si ritrovano, anche se ormai fanno altre cose. Boy George, insomma, si è lanciato nel mondo della discoteca, ogni tanto torna a fare musica pop, non benissimo, cioè non che lui non suoni bene o canti bene, però le cose non vanno benissimo. Mi ricordo l'ultima esperienza, Eurovision, è stato eliminato praticamente subito. Cioè, pensare agli anni Ottanta, un Boy George che arriva ad un evento come questo e viene scartato, ecco, è abbastanza strano, ma va bene, succede. Nella vita bisogna sempre mettere la possibilità di sorprenderci attraverso degli eventi strani, curiosi, e io ne so qualcosa, visto che li cerco col lanternino. Oggi, in questa giornata nella storia, 7 di ottobre, l'evento più lontano ci riporta ad una battaglia, come tante nella storia, purtroppo. La flotta della cosiddetta Lega Santa, 294 navi, sconfigge la flotta ottomana, che aveva una trentina di navi in meno, ma come potete ben immaginare il risultato, per carità, ci fu un vincitore e un vinto, ma ci fu veramente un disastro con migliaia e migliaia di morti. La chiamavano la battaglia, venne chiamata la battaglia di Lepanto, e stiamo parlando di molti anni fa, 1571. Volando nel tempo, oggi veniva brevettata la carta carbone, e mentre leggevo questa cosa dicevo: ma chissà se qualcuno usa ancora la carta carbone. Per anni io so che si usava anche, no, in ufficio, per fotocopiare, per avere, non per fotocopiare, per mantenere una copia rispetto a quello che tu facevi. Era un po' questo il senso della carta carbone. E mi ricordo anche, si facevano le lettere, si battevano a macchina con la carta carbone per avere la copia. Insomma, un'invenzione di 220 anni fa. Oggi ovviamente ci sono molti altri strumenti. È una giornata di aerei e di compagnie aeree, perché oggi nascevano ben due compagnie aeree, le mettiamo insieme. 1919, la KLM, la Compagnia Reale d'Aviazione Olandese, e nello stesso momento veniva fondata la Air France, in questo caso 1933, un po' di anni dopo, ma sempre il 7 di ottobre. E a proposito di tecnologie e di invenzioni, anche qui potremmo fare un momento di grande nostalgia, perché se vi dico due cavalli, beh, si apre un mondo, e sono convinto che qualcuno di voi magari l'aveva davvero, la due cavalli, che aveva una stabilità tutta sua, no? Bastava avere un amico o un'amica un po' più pesante, che la macchina si orientava e si spostava tra la destra e la sinistra. Infatti le curve erano il momento più bello della due cavalli. Comunque venne presentata oggi a Parigi la Citroën due cavalli, utilitaria, base cilindrata base di 375 centimetri cubi, 500 kg, e poteva raggiungere i 66 km orari. Sempre oggi, nel 1952, gli studenti universitari Norman Joseph Woodland e Bernard Silver inventano in pratica il codice a barre. Tu pensa, nel 1952, sono passati un sacco di anni ed è ancora vivo e lotta insieme a noi, perché ormai vai a fare la spesa, ovviamente quando hai la possibilità di far tutto tu devi mettere il codice a barre. Ora che lo trovi, giri, allora sono in coda e un attimo non lo trovo. Poi vabbè, c'è stata l'evoluzione, QR code, tutte queste cose, queste diavolerie della tecnologia che accompagnano la nostra vita. Ancora buongiorno, sentite cosa arriva adesso, mamma mia,

spinta, più, come dire, più intensa di altri. E allora è il caso di Nicoletta, che mi ha raccontato tutta una storia con una mail dove mi spiega che domani praticamente deve andare prima a recuperare dei parenti, poi con questi parenti deve spostarsi, prendere un aereo, andare ad un matrimonio, e sa già che il matrimonio sarà un momento difficile. Ci sono appena passato, Nicoletta, capisco perfettamente. Guglielmo Tell per te. Già questa cosa che devi andare a prendere i parenti, portarli, poi prendere l'aereo, accompagnarli, vivere il matrimonio. L'ansia, l'ansia. Buongiorno Francesca, che ci manda i suoi saluti da Savosa. Poi aspetta, ci sono molti amici stamattina. Diego, buongiorno. Sulle fatture si usa ancora la carta carbone. Vedi, questo non lo sapevo. Mi hai dato una notizia. Io pensavo che ormai fosse nel dimenticatoio questa invenzione di quasi 200 anni fa. Invece è ancora lotta insieme a noi. Monica ricorda la due cavalli, una meraviglia. Sono quelle cose belle che rimangono. Anche Berne con noi questa mattina. Benedetta, buongiorno. Grazie dei tuoi saluti. Sono arrivati belli pieni, carichi. Anche Patrick è con noi, buongiorno Patrick. Vincenzo che ci saluta come tutte le mattine e piace molto il nome Ufficio Spinte. Vabbè dai, lo battezziamo così, è ufficialmente l'Ufficio Spinte. Ora io dovrei darvi una notizia, anzi diverse notizie, ma prima volevo concentrarmi su questo momento di solidarietà nei confronti di un signore. Vi porto per un attimo a Firenze, che è una bellissima città, una città d'arte, si mangia bene, ci sono delle belle viste, eccetera, eccetera. Però, ogni tanto la tecnologia fa un po' di confusione. Un signore aveva un problema con l'automobile, quindi cosa ha fatto? Ha chiamato il carro attrezzi e ha fatto portare la sua automobile in officina. Ebbene, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, gli è arrivata una multa. Una multa, ma lui non stava guidando. La sua macchina è passata sotto la telecamera di una corsia preferenziale in una zona centrale della città e, nonostante lui non stesse guidando, perché la macchina era caricata sul carro attrezzi, gli è stata notificata una multa. Sapete, no? Questioni di aree, diciamo, centrali delle città, dove ci sono i limiti, ma giusto, per carità. Gli è arrivata questa multa, quindi dice, convinto di non aver mai imboccato quella corsia, è andato alla polizia. Insomma, alla fine c'è stato questo equivoco chiarito. Però a volte, vedi, fidarsi del, no? Fidarsi dell'immagine tecnologica che automaticamente, questo qua sta attraversando la strada, ma non è lui, è il carro attrezzi. E va bene, cose che succedono. Comunque, oggi ci sono una serie di notizie legate all'immenso spazio intorno a noi che, da una parte, a me fanno sempre molto piacere, dall'altra mi fanno girare la testa, perché sono notizie sempre dove si fa fatica, no, a comprendere tutto per bene. Per esempio, oggi nel 1997, grazie ad Hubble, il famoso telescopio spaziale, astronomi californiani videro quella che probabilmente è una delle più grandi e luminose stelle dell'universo. E ogni tanto noi la sentiamo questa cosa, no? C'è una stella più luminosa, ma è veramente più luminosa? Chi offre di più? 3 fustini in cambio del 2? Cioè, ecco, questo accadeva nel 97, 10 milioni di volte più luminosa del Sole, una stella che si chiama nebulosa, deriva da nebulosa Pistola, una gigantesca nube di gas che la circonda e che ha la forma di una pistola, ecco. E fin qui tutto bene, cioè tutto abbastanza normale. E oggi leggo, certo sono passati 20 anni, che sulla regione, oggi in ultima pagina, ci dice che un team internazionale di scienziati ha identificato il blazar più lontano mai osservato fino ad oggi. Io conosco il bazar, dove trovi anche delle ottime cose da mangiare, i datteri eccetera, ma è un'altra cosa. Questo nucleo galattico estremamente luminoso, alimentato da un buco nero super massiccio e fonte di getti di particelle ad alta energia, si trova a 8 miliardi di anni luce dalla Terra, e lo ha detto l'Università di Ginevra. I blazar, voi vi chiederete, cosa sono? Sono dei quasar. E cosa sono i quasar? Scusate, mi viene da piangere. L'Ufficio Spinto

aperto, sì, ma non per me. Benissimo, quindi me la devo cavare da solo. Va bene, comunque, tutta una situazione di fotoni, di cosmo, eccetera. Se vi interessa l'argomento, trovate il dettaglio sulla regione. Io ne ho abbastanza. Posso però invece ricordare insieme a voi due personaggi nati oggi che non abbiamo dimenticato, anzi sono sempre nel nostro cuore, ed è curioso che siano entrambi scomparsi il 7 di ottobre. In anni diversi, nel 92 se ne andava Augusto Daolio.

La voce storica dei Nomadi. 92, 10 anni dopo se ne andava anche Pierangelo Bertoli, sempre il 7 di ottobre.

Tanti auguri a voi. Se avete qualcosa di bello da celebrare in questo 7 di ottobre, sicuramente celebrerà il suo compleanno una voce della musica rock internazionale. Si chiama John Mellencamp, oggi compie 75 anni. Molto rock. Lo chiamano anche Johnny Cougar o John Cougar. Anche Little Bastard, ma questo è un altro discorso. Tanti auguri, John Mellencamp.

puntuali questa mattina vanno a Lumino. Buongiorno, buongiorno Canton Vaud, buongiorno a chi grazie all'app Play RSI può ascoltarci anche in Messico. Oggi compie 59 anni Toni Braxton. Grande voce.

è finita qui, perché oggi compie gli anni anche Neffa. Anche questo ragazzo compie gli anni e anche lui ne compie 59. Quindi gemello astrale di Toni Braxton, Neffa, che conosciamo da molti e molti anni. Tanti auguri a lui e tanti auguri davvero a voi.

tanti nomi questa mattina, come avete sentito: Neffa, Toni Braxton, Augusto Daolio, che ricordiamo, Pierangelo Bertoli, John Mellencamp, ma ce n'è un altro che adesso arriva. E poi c'è un ascoltatore che si firma Micro Macro, non so esattamente il suo nome, comunque oggi mi scrive: oggi compio 59 anni, molti auguri. Sei in compagnia anche di Tom York, la voce dei Radiohead.

Il più giovane del gruppo di oggi si chiama Lewis Capaldi. Oggi compie 30 anni questo meraviglioso artista. Vogliamo sentire come canta Lewis Capaldi. Questo è il suo primo successo.

Voce potente, ironia travolgente, sincerità disarmante, nato a Glasgow nel 96, ha iniziato a suonare, a cantare nei pub delle sue zone, è arrivata la svolta con questa Someone You Love nel 2019. E dicevo, sì, il lato umoristico, lui durante i concerti scherza continuamente col pubblico e demolisce un po' l'immagine della pop star perfetta. Ha anche commosso milioni di persone raccontando la sua convivenza con la sindrome di Tourette, che gli ha creato parecchi problemi. Oggi compie 30 anni questo meraviglioso artista, lo ascoltiamo con una delle sue canzoni più recenti, si intitola Survive, poi l'informazione delle 6 e poi di nuovo Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. Questa mattina alle 9 a Bellinzona si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi. Subentrerà al leghista Claudio Zalli, travolto da due inchieste penali. Subito dopo la cerimonia il governo si riunirà in seduta costitutiva per la ripartizione dei dipartimenti. Sentiamo Luca Berti.
2: Su quanto avverrà questa mattina ci sono alcune certezze e delle probabilità. Nelle certezze c'è che l'UDC entrerà nel governo cantonale. L'ultima volta fu 99 anni fa con il gruppo agrario ed è dunque la prima volta che entra come UDC. Prima volta anche per un governo composto da 5 partiti per 5 posti. E poi da oggi tornerà un po' di ordine nello spezzatino dei dipartimenti. Cancellati l'arrocchino in Casa Lega e la separazione delle competenze che furono di Zalli, al Dipartimento delle Istituzioni tornerà la giustizia e la polizia, ora in mano alla presidente Marina Carobbio Guscetti. Al Dipartimento del Territorio tornerà la divisione delle costruzioni, ora guidata da Norman Gobbi, e il resto del Dipartimento nella responsabilità di Raffaele De Rosa. Ci sono poi le ipotesi. Il governo dovrà assegnare i dipartimenti e, detto che la settimana scorsa i 5 consiglieri di Stato, Marchesi compreso, si sono trovati ma non hanno deciso, nella riunione di oggi è probabile che Gobbi chieda e ottenga il Dipartimento del Territorio, fino a poco fa in mano a Zalli, e che gli altri consiglieri di Stato ottengano il proprio dipartimento. A queste condizioni a Marchesi andrebbero dunque le istituzioni. Meno probabile lo status quo con Marchesi al territorio, decisamente poco probabile una soluzione più complessa, ad esempio con Marchesi alla sanità e socialità. La sensazione è che si voglia cambiare il meno possibile in attesa delle elezioni cantonali del prossimo mese di aprile. Se tutto dovesse andare come previsto, è probabile che si sappia già qualcosa sulla ripartizione dei dipartimenti dopo le 11.
1: È Justina Sciroca-Pula, la nuova presidente del Kosovo. Il Parlamento di Pristina è riuscito a dare al paese un nuovo capo di Stato nel cuore della notte, evitando per un soffio le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. Sciroca-Pula, classe 1953, è docente di economia ed è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. Nello Yemen, 2 missili lanciati dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito l'aeroporto di Aden, principale porta d'accesso internazionale alla parte del paese controllata dalle forze governative. E sempre gli Houthi rivendicano il lancio di missili e droni su una base aerea e su 2 aeroporti in Arabia Saudita. È di almeno 2 morti il bilancio dei bombardamenti russi che anche questa notte hanno colpito Kiev. Ne danno notizia le autorità cittadine. Ieri sera il presidente ucraino aveva messo in guardia i suoi concittadini sulla probabilità dell'ennesimo attacco russo sulla capitale, colpita oramai quasi quotidianamente. L'ex capo dei servizi segreti esteri tedeschi August Hanning, in carica dal 1998 al 2005, è stato arrestato per aver trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo gli inquirenti, al termine del suo mandato sarebbe rimasto in contatto con un suo ex dipendente per farsi passare documenti. Hanning avrebbe poi usato le informazioni per la sua attività di consulenza privata e in almeno un caso per un'analisi fornita a un paese straniero. Secondo il settimanale tedesco Spiegel, tale paese sarebbe l'Azerbaigian, al quale Hanning era legato tramite un'associazione politico-culturale. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 7 ottobre. Al sud e in Romandia nuvoloso, con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi. Spazio alla cronaca sportiva con David Conti.
0: Lo sport. Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando, grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye, il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida, 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica, Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano due partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. Due gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di transalpini e Islanda. Intanto, a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo, tramite una lettera di 5 pagine, si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine, nell'hockey, questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos e Servette a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 della Friburgo poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League, Beninsona Snakes Turgovia 2-4.
3: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9.
4: Giacomo da Zurigo sta viaggiando direzione Lago di Garda. Oggi è anche il 280esimo giorno dell'anno, l'ho detto, ma mancano 78 giorni a Natale. Serena da Muralto, buongiorno. Claudio manda i suoi saluti a tutti i valorosi del mondo. Bravo, esagera. Valorosi del mondo. Dal Canton Vaud, buongiorno. Ludovico da Locarno, buongiorno anche a te. Abbiamo parlato dei vari personaggi che oggi compiono gli anni. Beh, oggi c'è ancora qualcosa da ricordare. Per esempio, nel 1959, e so che qui dire vi ricordate, sono sicuro che molti di voi avranno un piccolo momento di nostalgia, La Costa dei Barbari debuttava oggi, il 7 di ottobre del 1959, la popolare rubrica dedicata al corretto uso della lingua italiana. Tra l'altro è stata la nostra trasmissione davvero importante, un appuntamento settimanale molto molto molto bello. Ed è finita nel 2008, tanto per dirvi. Noi però continuiamo a parlare, cerchiamo intanto di parlare un buon italiano e sapete che ad Alba Chiara c'è questa rubrica che si chiama Milioni di parole, che tra poco vi coinvolgerà. Sempre oggi Arnold Schwarzenegger, quello di Conan e di Terminator, diventa governatore della California, lo ricordate sicuramente, era il 2003. E invece compie 18 anni Spotify, questo sistema, questa piattaforma di musica dove puoi ascoltare di tutto e di più, che ha cambiato davvero le regole del gioco, perché la musica è diventata improvvisamente fruibile, no? Senza dover aspettare i tempi della radio, la cassetta, mi faccio la cassetta, ascolto, tempi lontani che i giovani oggi non possono neanche comprendere. E poi naturalmente oggi è il terzo anniversario di quello che accade in Israele, insomma, e che quello che ha le conseguenze che ha avuto questo attacco di Hamas in Israele, con tante vittime, e sicuramente ne parleremo perché i giornali oggi riprendono questa notizia. Il caffè è pronto, ma vi devo ancora dire una cosa: la parola di oggi dovete pensare a quando vi serve una definizione per in qualche modo raccontare una quantità eccessiva e sovrabbondante di persone. Ecco, immaginate tanta gente, oppure tanti oggetti, tanti elementi, ma davvero in eccesso. C'è una parola, che peraltro mi avete consigliato voi, che inizia con la lettera P e rappresenta molto bene questo concetto. Una quantità eccessiva e sovrabbondante di persone, di oggetti o di elementi. Qual è questa parola che inizia con la P? Fatemi sapere. Intanto c'è anche Santana stamattina. Tanto per

grande successo firmato Santana e tutti i suoi collaboratori. Questa era la fine degli anni 90, quindi la fine del millennio. La canzone si chiamava Maria Maria. Grazie per le tante risposte arrivate a questa domanda. Il termine che definisce una quantità eccessiva, sovrabbondante di persone, oggetti ed elementi, e avete scritto tante cose, molti hanno anche indovinato, per cui plebiscito, per esempio, mi hanno scritto, però non riguarda tanto la quantità di oggetti, no? Un plebiscito di oggetti, no, un plebiscito di parole. Qualcuno mi ha scritto, aspetta, sono arrivate diverse altre parole, fammi vedere se ne trovo altro. No, ma devo dire la maggior, profluvio, per esempio, no, però è pletora. La pletora, una pletora che ha un suono quasi nobile, abbondante, no? Usata proprio per raccontare qualcosa di sovrabbondante, una quantità eccessiva di qualcosa. Poi ne parliamo meglio, ma pletora è una parola abbastanza rara da usare, ma vedo che non l'avete dimenticata, e grazie all'ascoltatore che me l'ha suggerita. Intanto sono le 6:15 e, come dicevo, è il momento di sfogliare insieme i quotidiani. Anche oggi è un esercizio che facciamo ogni giorno, giusto per raccontarvi, anticiparvi alcuni dei temi che poi trovate sul vostro quotidiano preferito. La Regione e il Corriere del Ticino, anche questa mattina a nostra disposizione, due aperture diverse. Il Corriere del Ticino si occupa di un tema politico, in particolare cantonale e ticinese, il collegamento a 2 a 3 non può aspettare ancora. Politica cantonale che si è compattata attorno a due opere strategiche fondamentali per la mobilità del Ticino. Ieri il Gran Consiglio ha approvato due risoluzioni generali. La prima chiede al Consiglio federale di realizzare il collegamento a 2 a 13 non oltre il 2045, rivedendo quindi la propria posizione espressa in Trasporti 45. Con la seconda invece si vuole intervenire sul progetto autostradale ME-ME. Quindi approvate dal Gran Consiglio due risoluzioni riguardanti opere infrastrutturali strategiche per il Ticino. E la Svizzera sa solamente vincere, così scrive sempre il Corriere, con tanto di fotografia di ragazzi sorridenti, perché è finita 3-0 con la Macedonia del Nord, battuta quindi squadra vincente per l'ennesima volta, battuta anche al ritorno, la promozione però deve attendere. E invece la Regione torna sulla vicenda di cronaca da Biasca che si interroga, il borgo rassicura, arrestato l'accoltellatore 17enne, fuori pericolo la vittima. Un episodio scioccante, ma la zona non è a rischio. Dopo il fatto di sangue, la municipale Norma Ferrari Conconi, capo di Castello della Polizia, smorza i toni e comunque invita le FFS ad un maggior controllo. Quindi trovate questo approfondimento sulla Regione, ma naturalmente sulla Regione c'è molto e molto altro. Intanto si torna a parlare di quello che sta accadendo in Francia, ne stiamo parlando da diversi giorni, questi movimenti di protesta che arrivano soprattutto dai ragazzi. Francia, prof e genitori, attenzione, a fianco dei ragazzi, per cui gli studenti ancora in piazza ma non più da soli. Troppo giovani per fare a politica, abbastanza adulti per essere picchiati, è una domanda che la Regione rilancia nel suo cappello introduttivo. Fermate quasi 500 persone, ci sono stati molti feriti negli scontri, anche 43 agenti della polizia. E intanto c'è un caso di epidemia polmonare in Svizzera che riguarda i maiali. 10.500 suini sono stati abbattuti praticamente in Svizzera a causa di un'infezione polmonare. La misura riguarda 60 allevamenti da riproduzione e da ingrasso in 14 cantoni. Questa epidemia di polmonite enzootica è emersa il 9 settembre, lo ha detto il servizio veterinario del cantone di Lucerna. Questo è una delle notizie che trovate sulla Regione. Ancora dalla Regione e ancora dal Gran Consiglio ticinese, conferenza dell'OSCE, via libera. L'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, via libera al credito, Parlamento che accoglie l'anticipo di 4 milioni chiesto dal governo per organizzare l'evento in agenda a Lugano a inizio dicembre. 4 milioni e 100.000. Questo dalla Regione. Vediamo se riusciamo a raccontarvi qualcosa anche del Corriere. Certo che sì. Il Corriere, vi ho letto i titoli principali. Qui si parla dell'anniversario del 7 ottobre.
alimenta lo scontro elettorale, scrive il Corriere. I sondaggi in vista del voto per la Knesset non indicano un vincitore certo tra i sostenitori di Netanyahu. La coalizione schierata a favore del leader di Yashar, Gadi Eisenkot. La paura è uno dei sentimenti dominanti. Intanto c'è un appello alla pace lanciato dal patriarca di Gerusalemme. Un'intera pagina a cura di Dario Campione ci porta appunto a ritrovare questo evento del 7 ottobre di 3 anni fa. E poi c'è un caso che viene analizzato nel Luganese e che riguarda uno studio americano che posiziona Lugano tra le città più care del mondo. Nella graduatoria della ristorazione ripresa dal Corriere del Ticino, la città risultata più cara da Numbeo, così almeno l'analisi riproposta, Lugano addirittura è avanti rispetto a New York, Zurigo, Londra e Parigi. È una banca date privati, non è una statistica ufficiale, raccoglie prezzi dagli utenti, insomma la classifica, scrive il Corriere del Ticino, ma riprendendo dei commenti da alcuni addetti ai lavori, è uno punto utile ma racconta solo metà della storia, almeno così scrive questa mattina il Corriere del Ticino a proposito di questo studio tra virgolette americano. Il settore della ristorazione luganese reagisce a uno studio americano che posiziona Lugano tra le città più care, e come sempre ci sono informazioni in più. Dietro ogni prezzo ci sono salari, oneri sociali, materie prime, energia, fiscalità e soprattutto affitti commerciali. La Svizzera senza macchie, il poker è servito, abbiamo già parlato di calcio e direi che possiamo anche ricordare, e lo dice e lo racconta il Corriere del Ticino, i 40 anni dall'ultimo singolo dei Police, estremo tentativo per tenere in piedi questa band, quando i Police chiusero le danze per colpa di una clavicola rotta. È un articolo che racconta questa vicenda. Auguro a voi una buona lettura. Il sole, lo ricordo, sorgerà alle 7:31 e tramonterà alle 18:52. Abbiamo 11 ore, 21 minuti di luce. Facciamone buon uso.

0: C'è qualcosa di nuovo nel percorso musicale di Massimo Ranieri. Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha dedicato un'intera pagina con un'intervista molto bella dove Ranieri, insomma, raccontava i suoi esordi, il fatto di aver smesso molto presto di studiare per lavorare e poi l'arrivo di questo contratto discografico, i primi soldini in una casa molto povera. Racconta Ranieri che il padre, quando vide i primi soldi dal primo contratto discografico, ebbe una sorta di mancamento, disse: datemi una sedia, perché tutti quei soldi non li aveva mai visti nella sua vita. E insomma, sono storie belle. Ancora buongiorno a tutti voi. Allora, parliamo di questa parola che fa parte del milione di parole che rappresenta la lingua italiana. Oggi parliamo di pletora. Una parola, come dicevo, che suona quasi nobile, abbondante, una pletora. La usiamo per indicare una quantità eccessiva di qualcosa, una sovrabbondanza. Possiamo parlare di una pletora di informazioni, una pletora di offerte, di immagini, addirittura di impegni. Guarda, ho una pletora di impegni che arriva da qui a Bellinzona. Insomma, quando ce n'è davvero troppo, ecco che arriva la pletora. L'origine di questa parola è affascinante perché arriva dal greco pletore, che significa pienezza, e per secoli fu usata come termine medico. Nell'antichità e fino all'Ottocento la pletora indicava un eccesso di sangue nel corpo, una condizione che si riteneva potesse causare vari disturbi. Da qui il passaggio al significato più moderno di eccesso, di sovraccarico. Chiaro, sono sinonimi molto più attuali, però pletora rimane una parola affascinante. La particolarità di questa parola è che spesso porta con sé una sfumatura negativa, cioè una pletora non è semplicemente una grande quantità, ma è una quantità così abbondante da risultare inutile, confusa, persino problematica. È un po' come avere 100 canali televisivi se non 200 o 300 e non sapere cosa guardare, o comunque non saperne cosa fare. Nel linguaggio giornalistico, ma anche letterario, la pletora viene usata per dare enfasi e raffinatezza al concetto di abbondanza, e anche se non è una parola di tutti i giorni, resta incredibilmente efficace quando vogliamo descrivere qualcosa che trabocca oltre il necessario. Ecco, la pletora oggi l'abbiamo ritrovata, e ringrazio l'ascoltatore che già la settimana scorsa mi aveva suggerito questo termine. Questa è un'ottima strada, eh? Se avete delle parole che vi stuzzicano e che sentite, magari la usate spesso ma sono poco usate, ecco, deve avere questa caratteristica. È chiaro che l'ombrello non è una parola che proporremo mai in questa rubrica. Anche l'altalena, tutto sommato, anche il tostapane volendo. Invece pletora, sì, pletora è una bella parola. C'è Vasco Rossi adesso.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

0: E la grande musica di Rete 1, Massimo Ranieri, Vasco Rossi e tra poco arriva anche David Bowie, per cui voglio dire, non dico parole a caso, ma è davvero un'ottima colonna sonora. Laura Dick invece ci riporta sul tema informazione, perché alle 7 c'è il radiogiornale e a quest'ora, come sempre, diamo qualche anticipazione. Laura, benvenuta. Di cosa vi occuperete questa mattina?
1: Sì, buongiorno. Allora, questa mattina alle 9 a Bellinzona si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi, che subentra al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. L'UDC entra così formalmente per la prima volta in governo ticinese. Quasi un secolo fa usciva dall'esecutivo l'unico rappresentante mai eletto del Partito Agrario Ticinese, partito poi confluito nell'UDC. Si attende la ripartizione dei dipartimenti, con questo un ritorno un po' all'ordine dopo vari cambiamenti, e forse qualche notizia arriverà in tarda mattinata. Poi parleremo del collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese. Per Gran Consiglio e governo ticinese deve essere una priorità per Lustre. Ieri ha scritto a Berna per accelerare i lavori. L'ultimo bilancio dell'esercito svizzero invece ci dice che entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità e a pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. Poi uno sguardo all'estero ci porta in Kosovo, che ha una nuova presidente, Justina Sciroca-Pula. E mentre in Germania si è insediato ufficialmente ieri l'esponente dell'AfD Tobias Rausch nel governo regionale della Sassonia-Anhalt, una prima per l'estrema destra che ha scatenato forti proteste. E sempre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa discutere sul sistema dell'intelligence tedesca. Mentre infine per lo sport ricorderemo la quarta vittoria su 4 della Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord. La promozione in Lega A è dunque vicina, e si saprà qualcosa nelle prossime settimane.
0: Buon lavoro, Laura, a te alla redazione. Ci sentiamo alle 7. Adesso le notizie per chi viaggia con noi. Rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

80, pieni di ritmo, di canzoni di grande successo. Questa si chiamava Let's Dance. Non abbiamo ancora salutato chi festeggia oggi il proprio onomastico. Oggi i nomi sono quelli di Rosario, Giustina, Marcello, ecco, saluto anche il mio collega e amico Fusetti, e poi c'è anche Augusto. Ma i protagonisti di questa giornata da un punto di vista del mondo animale, nello spazio Amore a Prima Zampa, sono questi animaletti qui, particolarmente simpatici e per nulla ripetitivi, posso dirlo? Amore a Prima Zampa, piccola rubrica di Alba Chiara dedicata al mondo degli animali, in particolare all'accorteggiamento nel mondo animale. Sappiamo bene cosa accade nel mondo degli esseri umani, ebbene, anche noi siamo animali naturalmente, un po' più evoluti, ma in tutte le specie animali esiste quel momento in cui, amico, amica, ascoltami, ho qualcosa da dirti, e si fanno balletti e si fanno danze e si cambiano i piumaggi, succede veramente di tutto. Oggi vi parlo di uno degli animali più morbidi del pianeta. Dovessero fare un concorso, è molto probabile che questo piccolo roditore originario delle montagne andine del Sud America potrebbe vincere, perché il cincilla ha un pelo incredibilmente fitto. Pensate che da un singolo follicolo possono nascere decine di peli, una caratteristica quasi unica nel mondo animale. Esistono due tipi, due specie di cincilla: il cincilla dalla coda lunga, il cincilla dalla coda corta. Non c'è molto da dire, e quello che ha la coda corta la vorrebbe lunga, e quello che ha la coda lunga la vorrebbe corta, perché così un po' dappertutto, no? Come noi, sono riccio, la voglio lisci, sono biondo, vorrei essere rosso, vorrei essere nero, eccetera eccetera. Vivono in natura sulle Ande, tra rocce e zone aride, spesso ad altitudini superiori ai 3000 metri, da qui il fatto di avere una pelliccia piuttosto confortevole e calda. Sono animali molto agili, possono compiere dei salti sorprendenti e si muovono velocemente tra le rocce. Amano le ore serali e notturne, soprattutto per la loro ricerca di cibo. Ma quando arriva il momento dell'amore, il maschio comincia a corteggiare la femmina con piccoli inseguimenti, no? Del tipo, adesso ti prendo, guarda che ti prendo. E poi parte con i vocalizzi e i continui tentativi di avvicinamento. Sono sempre io, ta-da! Pensavi di avermi perso di vista, invece sono sempre qui. Ma la conquista non è facile, perché le femmine di cincilla sono molto furbe e hanno un carattere deciso. Non si fanno abbindolare dall'apparenza, no? Per cui devono capire bene e scelgono con attenzione il partner. Dopodiché arriva l'accoppiamento, e qui saltiamo i dettagli perché comunque è certamente un orario di fascia protetta, ma sappiate che poi arriva una gravidanza piuttosto lunga per un roditore, 4 mesi, e poi nascono i cuccioli, che sono già molto sviluppati, hanno gli occhi aperti, il corpo già ricoperto di pelo e si possono muovere dopo poche ore. Alcune caratteristiche che riguardano il cincilla hanno a che fare con la pulizia. A differenza di molti altri animali, non fa il bagno, ma non se ne parla neanche, non ama l'acqua, preferisce rotolarsi nella polvere vulcanica o nella sabbia molto fine. E questi particolari bagni di sabbia mantengono il mantello pulito e perfettamente asciutto. Ecco, per comunicare utilizzano fischi, squitti, piccoli richiami che usano per segnalare dei pericoli o anche per mantenere i contatti col resto del gruppo. Oggi le popolazioni selvatiche sono piuttosto rare a causa di una lunga caccia praticata nei secoli scorsi per la pelliccia. Al contrario, milioni di cincilla vivono negli allevamenti o come animali di compagnia in tutto il mondo. Ecco, una curiosità che riguarda nella vita selvatica, se un cincilla viene afferrato da un predatore, ha tutto un sistema per cui perde dei ciuffi di pelo in pochi istanti, e l'aggressore rimane con questa nuvola di pelliccia, mentre il cincilla è bello che è sparito. Ho detto tutto giusto o più o meno, no? Ci siamo? Ho raccontato un po' la vostra vita, amici cincilla. Eccoli qua. Il protagonista della rubrica di oggi era proprio il cincilla. Una canzone
e poi il gioco musicale di Rete 1. Ecco, perfetto. Finito? Vado?

ovviamente Cher, la canzone si chiamava Strong Enough, fine anni 90. Grazie per le diverse parole che mi avete suggerito, ne farò buon uso, ne farò tesoro e le sentirete nelle prossime settimane. E voglio fare gli auguri anche a Luisa, che oggi compie 86 anni, tanti auguri con grande affetto da tutta la famiglia. Mi arriva questo messaggio da Nico. Molti auguri Luisa! Ed è il momento di giocare, se avete voglia di attivare la vostra memoria insieme a noi, allo 076 321 1113 potete sfogarvi e grazie a questo sfogo io posso anche donarvi due matite infinite anche oggi. Ieri le abbiamo date a Gianni che vive nel Gambarogno e Michela da Lodrino. Complimenti a voi, arriveranno presto le nostre matite. Cominciamo dagli anni 60, oggi devo dire forse la seconda è difficile. Probabilmente sì, perché sicuramente la ricorderete, ma centrare subito il nome dell'artista non sarà facile, ma ci proviamo. Invece la prima e la terza è una passeggiata. Chi cantava questa canzone nel 1965? La canzone si intitolava Aspetta domani, ma lui chi era?

0: Comunque avete delle risposte tutte di buon gusto, devo dire, complimenti. Ma lui come si chiama?
1: Chi è che ha aiutato?
0: No,
1: io ho detto solo che avete delle risposte di buon gusto. Sempre a vedere la...
0: No, non ho detto niente, ho detto sempre delle risposte, ottime risposte, no? Domenico Modugno, vedi che scrivono altre cose, non è che...
2: Quanto male.
1: Però dai, molto riconoscibile.
2: Pare a te.
0: Franco Califano.
2: Ora non sai.
0: No.
2: Quanto.
0: Ciao Romana.
2: Voglio a te. Aspetta domani.
1: Fred Buongusto. Sì, sì, è giusto.
0: Fred Buongusto, il primo artista da riconoscere questa mattina. Molto bene Luisa, Roberto, Anna, Flavia, insomma in tanti l'avete individuato. Vi dicevo che la seconda è forse la canzone più difficile, non perché non sia popolare, ma perché l'automatismo nel ricordare il nome di questa band, beh, non è facile. Provate a sforzarvi un attimo, poi magari vi aiuto, magari, non è che tutti i giorni aiuto. Comunque, la canzone è del 1985. Vi dice qualcosa questo suono?

uno dei primi commenti: è una canzone dance, ma dai, pensavo fosse tipo un bolero, un po' di liscio. È una canzone dance, ma non è la risposta. Allora, è come, vi posso dire che pensate ad una località all'interno di una città. O è una piazza, o è una, o è un vicolo, o è un largo, o è una via, giusto? Oh, aggiungete un colore. Via Rosso.

Benissimo, non conosco questa band, ma conosco invece i Via Verdi, ed eravamo nell'85, la canzone si chiamava proprio Diamond, Via Verdi, grande successo quell'anno, grande successo quell'anno. Bravi, ma vedo che qualcuno li ha riconosciuti, qualcuno ha scritto Samantha Fox, aveva una voce molto maschile per essere Samantha Fox, ma va bene, che problema c'è? Terza canzone, 0763211113, chi cantava questa canzone nel 2010? Questa dovreste riconoscerla. Come

0: Molto bene Sasha, anche Mirko non sbaglia, Antonella. Marco Carta, no?
1: Questo dolore è dolce come il miele.
0: Che fine ha fatto? Capisci che durante il gioco bisogna anche riepilogare le puntate precedenti.
1: Così potente questa.
0: Bravo Lorenzo, Gianni.
1: Ci difendiamo.
0: Quello di Amici, sì. Quello sardo. Cioè, voi dovreste vedere le risposte che mi arrivano. Quello alto, quello coi capelli lunghi.
1: Sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci segue. Ormai siamo irraggiungibili.
0: Valerio Scanu, dai, l'avete indovinato in tanti, per cui bravi. Aspetta domani Fred Bongusto, Diamond, Via Verdi per tutte le volte che la canzone di Valerio Scanu. Gioco senza premi, torna domani. Torna invece il momento della meteo. Meteo Svizzera Locarno Monti, ci colleghiamo direttamente con Luca Nisi, che è già in linea con noi. Lo ascoltiamo per capire come sarà questa giornata, questo mercoledì 7 ottobre. Luca, buongiorno, ti ascoltiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo una perturbazione che si sta avvicinando da ovest e effettivamente a sud delle Alpi molti potranno dire finalmente abbiamo due giornate autunnali, nel senso che saranno piuttosto grigie e le precipitazioni saranno inizieranno nel corso della giornata, a dir la verità nelle regioni più meridionali, pensando al Mendrisiotto qualche goccia sta già cadendo, precipitazioni che saranno come detto in estensione entro sera tutto il versante sudalpino, non saranno particolarmente abbondanti, si tratterà comunque di precipitazioni deboli, intermittenti, un po' più moderate e continue domani mattina. Tempo grigio, senza di sole, nonostante le temperature minime non siano particolarmente rigide, le massime non supereranno i 17 gradi oggi, quindi perderemo diverse gradi rispetto alle giornate precedenti. A 2000 metri troviamo una temperatura sui 6 gradi e in montagna i venti sono deboli, moderati o forti da questa sera dal settore sud. A nord delle Alpi avremo una corrente favonica nelle vallate alpine, porterà le temperature a toccare addirittura i 25 gradi nelle vallate alpine, mentre sull'altopiano ci fermeremo sui 22 gradi con un tempo che nelle regioni centro-orientali sarà abbastanza soleggiato. Se ci spostiamo invece sulla Svizzera romanda, la nuvolosità sarà in rapido aumento e prime precipitazioni nel corso del pomeriggio.
0: A commento di quello che hai appena detto, Luca, ci sono diversi messaggi finalmente, per cui il tuo pensiero è condiviso da molti.
2: Lo immaginiamo, sì.
0: È così.
2: Grazie per la conferma.
0: Grazie a te. Ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino e adesso torniamo alla musica italiana, alla grande musica italiana. C'è Lucio Dalla questa mattina, Anna e Marco.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: È stato bello anche questa mattina.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Nel caso.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Abbiamo parlato anche dei cincillà. Sono molto orgoglioso. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Laura Dick. L'UDC entra in governo ticinese, accade un secolo dopo l'ultima nomina dell'esecutivo, alle 9 l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese deve essere una priorità per l'Ustra. Ieri Gran Consiglio e governo ticinesi si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. In Germania l'esponente dell'AfD Tobias Rausch, eletto ufficialmente ai vertici regionali della Sassonia-Anhalt, è la prima volta che l'estrema destra accede a una simile carica, forti proteste a Magdeburgo. E sempre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Infine per lo sport, calcio, 4 vittorie su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord. La promozione in Lega A è vicina. Tra circa 2 ore inizierà a Bellinzona la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi, che subentra al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. Subito dopo la cerimonia, prevista alle 9, il governo si riunirà in seduta costitutiva, dove sceglierà come suddividersi i dipartimenti. Sentiamo Luca Berti.
2: Su quanto avverrà questa mattina ci sono alcune certezze e delle probabilità. Nelle certezze c'è che l'UDC entrerà nel governo cantonale. L'ultima volta fu 99 anni fa con il gruppo agrario ed è dunque la prima volta che entra come UDC. Prima volta anche per un governo composto da 5 partiti per 5 posti. E poi da oggi tornerà un po' di ordine nello spezzatino dei dipartimenti. Cancellati l'arrocchino in Casa Lega e la separazione delle competenze che furono di Zali, al Dipartimento delle Istituzioni tornerà la giustizia e la polizia, ora in mano alla presidente Marina Carobbio Guscetti. Al Dipartimento del Territorio tornerà la divisione delle costruzioni, ora guidata da Norman Gobbi, e il resto del Dipartimento nella responsabilità di Raffaele De Rosa. Ci sono poi le ipotesi. Il governo dovrà assegnare i dipartimenti e, detto che la settimana scorsa i 5 consiglieri di Stato, Marchesi compreso, si sono trovati ma non hanno deciso, nella riunione di oggi è probabile che Gobbi chieda e ottenga il Dipartimento del Territorio, fino a poco fa in mano a Zali, e che gli altri consiglieri di Stato tengano il proprio dipartimento. A queste condizioni a Marchesi andrebbero dunque le istituzioni. Meno probabile lo status quo con Marchesi al territorio, decisamente poco probabile una soluzione più complessa, ad esempio con Marchesi alla sanità e socialità. La sensazione è che si voglia cambiare il meno possibile in attesa delle elezioni cantonali del prossimo mese di aprile. Se tutto dovesse andare come previsto, è probabile che si sappia già qualcosa sulla ripartizione dei dipartimenti dopo le 11.
1: E come detto, Piero Marchesi prende il posto del leghista Claudio Zali, costretto alle dimissioni. Falò, il nostro programma d'approfondimento televisivo, ha proposto ieri una ricostruzione inedita di quanto successo. Sentiamo il riassunto di Mattia Pacella.
3: Polizia.
4: Buonasera.
5: Questa è una chiamata in polizia fatta da Sabrina, la donna che ha pubblicato gli audio di Claudio Zali sui social lo scorso luglio. La chiamata risale al 30 maggio 2021, 9 giorni dopo un presunto episodio di violenza. In quel momento allerta la polizia, ma Sabrina non fa il nome del suo presunto aggressore. Spiega però cosa le è successo con dovizia di particolari.
4: Venerdì scorso io sono stata prelevata in quel di Chiasso, messa in un'auto, sono dovuta rimanere in quest'auto per parecchio tempo, ho tentato invano di scendere dall'auto più di una volta anche ferendomi. Io non le dirò chi mi ha fatto questo e perché mi ha fatto questo. Il mio computer, tutto quanto c'è di tecnologico in casa mia, danno le risposte giuste.
5: Solo dopo 2 mesi da quella chiamata Sabrina si farà coraggio e denuncerà l'ex consigliere di Stato Claudio Zali in procura. Sarà interrogata il 7 settembre 2021 dal procuratore generale Andrea Pagani e gli farà vedere il suo telefonino. Così racconta Sabrina a una sua amica la sera stessa.
4: Il procuratore mi ha detto oggi, ma lei che prove ha? Io ho tirato fuori il telefono, ho messo sulla chat di Claudio e ho detto vada a leggere. Non ha letto tutto, però ho finito 20 minuti, Calcolo che stiamo parlando mesi di chat.
5: Sabrina di lì a poco ritirerà la querela e il procuratore generale metterà un non luogo a procedere. Su quell'interrogatorio Pagani ai nostri microfoni si è espresso così.
3: Ho potuto avere una sommaria visione di pochissimi minuti di alcuni messaggi fra la signora e Zali che la stessa appunto mi permise di brevemente visionare sul suo cellulare. Io assolutamente non vidi alcun messaggio che mi facesse pensare a fatti o ipotizzare fatti per reati perseguibili d'ufficio.
5: Quel materiale sensibile, Sabrina, continuerà a raccoglierlo negli anni e poi finirà in una chiavetta USB che lei consegnerà in procura lo scorso giugno. Da lì scatterà l'inchiesta contro Claudio Zali per reati relativi all'integrità sessuale, un'inchiesta ancora in corso. Accuse queste contestate da Zali, su cui vige la presunzione di innocenza.
1: Restiamo in tema di politica cantonale ticinese. Ieri Gran Consiglio e Governo si sono rivolti a Berna per chiedere di non rinviare ulteriormente la realizzazione del collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese. In una risoluzione approvata quasi all'unanimità è stata inoltre espressa la volontà di far rientrare il progetto tra quelli prioritari dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
6: Dopo le commissioni dei trasporti di Bellinzonese e Locarnese, ora anche il Parlamento e il governo ticinesi respingono nuovi rinvii e chiedono di non riaprire il confronto sulle varianti del collegamento A2 A13. La risoluzione ha messo un po' tutti d'accordo, solo Verdi e MPS si sono astenuti. Un progetto c'è già ed è ora di realizzarlo, visto che, è stato ricordato in aula, il Locarnese è tuttora l'unica grande regione svizzera senza accesso diretto all'autostrada. Il leghista Sam Genini era uno dei proponenti.
7: La presente risoluzione contesta il possibile rinvio al 2055 e la riapertura dello studio di alternative, sostenendo che PG Ustra è già una soluzione ampiamente studiata e soprattutto condivisa e che ora occorre passare alla realizzazione, non ricominciando da capo, anche alla luce dei soldi e del tempo già spesi.
6: Il governo si è allineato, Consiglio di Stato che è stato chiamato a prendere posizione su un altro progetto di mobilità, quello di risanamento globale del tratto autostradale fra Mendrisio e Melano. Un progetto che, per chi ha proposto la risoluzione, risulta problematico per l'impatto sul territorio e anche perché non terrebbe conto di un altro grande progetto già contestato, il Polume, il potenziamento autostradale tra Lugano e Mendrisio. In aula il governo ha voluto rassicurare dicendo di aver già evidenziato delle criticità nel progetto e che le dichiarerà nelle sedi opportune.
1: L'esercito svizzero è tornato a fare i conti tra i propri ranghi e conferma entro il 2030 mancheranno soldati. Gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. Diverse le contromisure sul tavolo della politica, i dettagli con Gianluca Olgiati.
8: Quando si parla di effettivi dell'esercito c'è una cifra ricorrente, 140.000. Fino a qualche anno fa era la soglia massima, ora non lo è più, ci si muove al di sopra. 147.000 erano i militari incorporati quest'anno, un numero sufficiente perché 140.000 rimane la soglia considerata necessaria per garantire che in caso di impiego reale se ne possano mobilitare 100.000. Quindi tutto in regola quest'anno, non così lo scenario fino al 2030. Il Dipartimento federale della difesa si attende numeri in calo fino a 130.000, questo dopo che le ultime due classi d'età con un obbligo di prestare servizio di 12 anni saranno prosciolte nel 2028 e 2029. Non basta dunque il graduale aumento delle donne in grigio verde, sono attualmente 2.700, meno del 2%. Non basta la crescita demografica, a pesare, secondo il Dipartimento della difesa, sono le partenze anticipate. Quasi 12.000 persone all'anno lasciano l'esercito, molte per passare al servizio civile. Un inasprimento è stato approvato in votazione popolare lo scorso giugno, altre misure sono in discussione in Parlamento.
1: Dall'estero, in Kosovo, è Justina Širokapula la nuova presidente. Il Parlamento di Pristina ha un nuovo capo di Stato eletto nella notte. Per un soffio si evitano così le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi nel paese tra il 1998 e il 2000. Širokapula, classe 1953, è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. E ad un mese dalle elezioni amministrative nel land tedesco orientale della Sassonia-Anhalt e della clamorosa vittoria del partito radicale di destra dell'AfD, ieri a Magdeburgo si è svolta la prima seduta del nuovo Parlamento regionale. A larga maggioranza i deputati hanno eletto Tobias Rausch, presidente del Parlamento, il primo nella storia della Repubblica Federale Tedesca ad appartenere ad un partito dell'ultradestra. Una giornata storica che segna solo la prima tappa della probabile ascesa al potere a livello regionale di un governatore dell'Alternative für Deutschland. Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania, com'è andata questa movimentata giornata politica?
9: Sì, già prima dell'inizio della seduta parlamentare 500 manifestanti si sono raccolti ieri sul piazzale di fronte al Duomo di Magdeburgo e hanno letto insieme e ad alta voce i primi 20 articoli della Costituzione tedesca, quelli sulla difesa della dignità umana di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, religione, dal loro sesso, della libertà di stampa e di opinione, dello Stato di diritto e della divisione dei poteri. È stato un momento di grande raccoglimento, accompagnato anche dai timori nei confronti di una possibile deriva autoritaria e antidemocratica da parte della destra radicale dell'AfD. All'interno del Parlamento è poi andato tutto molto velocemente. Il deputato dell'Alternative für Deutschland, Tobias Rausch, è stato eletto a nuovo presidente del Parlamento regionale con 48 voti, 4 in più rispetto ai 6 a disposizione dell'AfD e del partito populista del BSW, che aveva già segnalato il suo voto favorevole per il candidato dell'ultradestra. Almeno 4 deputati dell'opposizione, presumibilmente della CDU, hanno votato insomma a favore del 35enne Tobias Rausch, coinvolto in passato in uno scandalo per aver impiegato nel suo ufficio parlamentare 4 parenti stretti e anche la moglie.
1: La destra radicale ha stravinto le elezioni di settembre in Sassonia-Anhalt. Riuscirà a formare anche una maggioranza di governo?
9: L'elezione del nuovo governatore della giunta regionale formata dalla destra radicale è fissata per i primi di dicembre. Capolista dell'AfD Ulrich Siegmund necessiterà anche in questo caso dei voti di 4 deputati in più rispetto a quelli a disposizione dell'AfD. Ma dopo l'esito del voto di ieri del presidente del Parlamento, una sua elezione a governatore della Sassonia-Anhalt appare più probabile. Siegmund, che appartiene all'ala più radicale e ultranazionalista dell'AfD, punta a formare un governo di minoranza tollerato dalla sinistra populista e filorussa del BSW e forse anche da alcuni deputati cristiano-democratici. Al più tardi da ieri, insomma, il Brandmauer e il cordone sanitario retto dai partiti moderati per escludere l'AfD dal potere sembra definitivamente vacillare.
1: E rimaniamo in Germania, dove l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore e mette in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Sentiamo Chiara Savi.
10: Ha guidato il Bundesnachrichtendienst, il BND, per quasi 8 anni, ma quando ha lasciato l'incarico August Hanning, 80 anni, ha continuato a ricevere da un alto funzionario dell'intelligence, suo ex collaboratore, informazioni riservate, dietro ovviamente pagamento, e questo fino al 2022. Tra le sue mani avrebbe avuto 2000 file, di cui molti riservati e destinati al cancelliere tedesco, documenti che poi rivendeva. E in almeno un caso l'acquirente è stato un paese straniero. La Procura federale in un comunicato lo ritiene fortemente sospettato di spionaggio con l'aggravante di tradimento, acquisizioni di segreti di Stato, tentato tradimento, e lo accusa di aver agito come agente dei servizi segreti. Su quale sia lo stato al quale Hanning ha passato i documenti non ci sono comunicazioni ufficiali, ma circola il nome dell'Azerbaigian e i file potrebbero riguardare il programma nucleare iraniano e la difesa della Russia. Per l'intelligence tedesca la vicenda Hanning è un altro duro colpo che mette ulteriormente in luce le già note fragilità dello spionaggio tedesco, debolezze che si sta cercando di sanare con una legge che dovrebbe rafforzare i servizi soprattutto per far fronte all'attuale contesto di minacce ibride e di forti tensioni geopolitiche. Proprio Hanning, quando era in carica, aveva sottolineato i punti deboli e le carenze del BND, dotato a suo dire di mezzi e strumenti insufficienti rispetto alle agenzie di altri paesi.
1: In chiusura ricordo che oggi 7 ottobre a Modem, il nostro approfondimento dell'attualità delle 8:30, si parlerà delle elezioni israeliane, sulle quali incide quanto successo esattamente 3 anni fa durante la serie di attacchi di Hamas in cui sono morte 1200 persone e sono state rapite oltre 250. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo alle 8, ora c'è lo sport.
0: Lo sport
11: con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
12: Dentro per Manzambi, arma il destro, la conclusione, la papera del portiere. 2-0 Svizzera, 28esimo del secondo tempo, raddoppia Manzambi, anche la quarta vittoria consecutiva a questo punto è in cassaforte.
2: La rete di Manzambi, trascinatore della nazionale svizzera in Nations League. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordana De Lucia. Lucerna contro la Macedonia del Nord. Grazie alle reti di Rieder, Manzambi, come abbiamo sentito, Ndoye, la Svizzera, ha messo in fila ieri una nuova vittoria in Nations League. Qualificazione alla Lega A però rimandata per il successo 2-1 contemporaneo della Slovenia in Scozia. Qualificazione rossocrociata comunque vicinissima, come ci spiega Omar Gargantini.
13: Si sperava di poter festeggiare anche la promozione, invece ci si deve accontentare della quarta vittoria consecutiva. Poco male, solo la matematica separa infatti ancora la Svizzera dal ritorno nella Serie A di Nations League, dopo una serata che è stata nell'insieme la meno brillante di questo primo slot stagionale, complice l'inevitabile fatica al quarto match in 11 giorni, un primo tempo di malavoglia, ma anche i tanti cambi operati da Yakin che hanno tolto certezze ed equilibrio, soprattutto dalla metà campo in su. Eppure, ai noi, un terreno di nuovo in pessimo stato, troppo scarso però la Macedonia del Nord ed oltretutto in vena di regali per creare la sorpresona, cosicché su un erroraccio di Muslu si è comunque andati all'intervallo sull'1-0 e poi, grazie ai cambi, in primis all'ingresso di un indemoniato Manzambi, nella ripresa la nazionale è tornata a dominare ed il risultato si è evoluto come logica conseguenza fino alla 3-0 finale che ricalca quello di Skopje.
14: Franchement, je pense que c'est un travail d'équipe. Je pense qu'en deuxième mi-temps on a tous.
13: Sinceramente penso che sia stato un crescendo collettivo, dice con troppa modestia il gioiello della Aston Villa. Nel secondo tempo tutti abbiamo alzato il livello. Io ho cercato di mettere a disposizione le mie qualità, di giocare come faccio sempre e come mi ha chiesto di fare l'allenatore, privilegiando la fase offensiva. Sono anche riuscito a far gol ed è davvero incredibile. Sul 2-0 di Manzambi, papera clamorosa del portiere, sul terzo gol di Ndoye decisivo un pallone perso al limite dell'area, ma al di là degli errori avversari la Svizzera è parsa molto più strutturata e cattiva, è andata insomma a cercarle le reti della goleada. Manzambi, a non averne dubbi, il migliore in campo. Siero invece sotto ritmo, incapace di dare impulsi, è stato il peggiore. Voto la partita 3,5, incide in negativo un primo tempo di rara bruttezza.
2: E nella Lega A, sempre ieri, tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane contro la Cechia. 2 gol di Merino hanno invece permesso alla Spagna di vincere in rimonta 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale svizzera Under 21, dominata e sconfitta 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria rossocrociati, che chiudono infatti al terzo posto il girone alle spalle di transalpini e Islanda. E a Buenos Aires è stata più una festa che una partita, fuochi d'artificio, monumenti della capitale illuminati di biancoceleste, la famiglia in tribuna, Lionel Messi ha salutato la maglia dell'Argentina nel modo più bello, con un gol.
15: El mejor de todos los tiempos en su noche de despedida va Messi contra Dandiru, va Leo, va Messi, allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
2: L'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti a oltre 85.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Il capitano dell'Albi Celeste ha chiuso 21 anni di carriera in nazionale in campo. Assist di Messi per l'1-0 di Otamendi, anche lui all'ultima in nazionale. Poi lancio per Nico Paz per il 2-0. Per finire, rigore del 3-0 che stiamo sentendo in sottofondo per il suo 126esimo gol con l'Argentina. Messi, 39 anni, lascia allora da giocatore più presente di di sempre con 208 partite giocate e da miglior marcatore della storia dell'Albiceleste. Noi chiudiamo con l'hockey per ricordare che questa sera il Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League sconfitta in Svezia ieri per Davos e Servette, battute rispettivamente 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Vexio, vittoria 6-1 del Friburgo contro gli slovacchi del Nitra. In Swiss League, Bellinzona Turgovia 2-4, è tutto, buona giornata.

0: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20 e buongiorno anche a Marcello Fusetti.
1: Francesca Margiotta, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È il 7 ottobre 1806, il giorno in cui viene brevettata una cosa che molti di noi che hanno l'età giusta per ricordare avranno usato parecchio: la carta carbone. A brevettarla è un inglese, si chiama Ralph Wedgwood. Spesso noi pensiamo alla carta carbone come un vecchio strumento da ufficio, lo è stato, usato per fare copie di documenti prima delle fotocopiatrici, però la sua storia inizia molto molto prima ed è anche un po' controversa questa cosa, perché si dice che per primo l'avesse testata nei primi del 1800 un certo Pellegrino Turri, che aveva perfezionato una macchina per scrivere inventata dall'amico conte Agostino Fantoni di Fivizzano, e con questa carta carbone avrebbe il buon Pellegrino Turri aiutato un'amica cieca a scrivere su una macchina per scrivere modificata, in modo da avere duplice copia senza dover copiare leggendo, no? E quindi sembra che appunto sia nata con questo intento. Solo dopo arrivò il brevetto. Ralph Wedgwood pare fosse intento a riscrivere l'aramaico, magari gli serviva anche per questa faccenda, però appunto sistema semplice per chi non avesse mai visto un foglio di carta carbone.
1: Le nuove generazioni,
0: le nuovissime, e un foglio speciale sporco sotto d'inchiostro che, messo tra due fogli, faceva da copiatore. Tu scrivevi sopra il primo foglio,
1: la pressione della punta della tua
0: esatto. Poi chiaramente più tardi gli uffici capirono che era un buon sistema per fare copie di documenti in modo veloce ed economico, e così la carta carbone per oltre un secolo divenne un arnese che negli uffici non mancava, e poi entrò in tutte le burocrazie, anche nelle vostre vite di bambini, per ricalcare certi disegni e farli passare per vostri.
1: Un po' i calchitos.
0: Sì, ti ricordi? No, l'ho fatto io, no? Si vede che l'hai ricalcato con la carta carbone. No, no, l'ho fatto io. Vabbè, insomma, abbiamo sbloccato qualche ricordo a qualcuno della generazione giusta, però pensate che la carta carbone era dei primi dell'Ottocento.
1: E poi è arrivata la ciclostilo,
0: certo,
1: con quegli inebrianti profumi di alcol che,
0: mamma mia,
1: ubriacavano noi bambini alle scuole elementari.
0: Così.
1: Luca Nisi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: La carta carbone nella meteo è mai servita, che tu ricordi, anche se sei giovine?
2: Beh, quando sono arrivato io c'erano ancora dei prodotti tradizionali, disegniamo ancora la carta ai fronti a mano, tanti anni fa in fondo, però ecco, carta carbone non mi ricordo, dovrei chiedere a Stefano Zanini, che è qui presente in sala, che ha qualche anno di servizio in più, però sicuramente è qualcosa che è passata anche
0: non
2: dalla,
0: poteva
2: dalla,
0: mancare
2: dalla,
0: certo.
1: Allora Luca, dici delle,
2: ecco,
1: dimmi.
2: Per quanto riguarda la ciclostilo, mi ricordo l'odore che menzionavi.
1: Indimenticabile. Luca, dici del tempo.
2: Beh, una giornata che a sud delle Alpi decisamente autunnale, almeno per quanto riguarda il tipo di tempo, abbiamo cieli molto nuvolosi, delle deboli precipitazioni che sono già presenti nelle regioni più meridionali, quindi pensando al Mendrisiotto, precipitazioni intermittenti, ancora delle lunghe pause asciutte nelle altre regioni questa mattina, poi le precipitazioni si estenderanno, entro sera toccheranno tutto il sud delle Alpi, con comunque debole intensità e ancora carattere di intermittenza. Temperature massime, perdiamo diversi gradi rispetto alle giornate precedenti, non supereremo più i 17-18 gradi. In montagna troviamo 6 gradi a 2000 metri e i venti sono inizialmente deboli o moderati da sud-ovest, si intensificheranno nel corso della serata. A nord delle Alpi, nelle regioni centro-orientali, tempo abbastanza soleggiato, e nelle vallate alpine con tendenza favonica, ancora una giornata estiva, le massime potranno toccare 25 gradi, sull'altopiano ci fermeremo sui 22. Verso la Svizzera romanda, cieli molto nuvolosi nel corso della giornata, prime deboli precipitazioni.
1: Luca, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: A Vienna ora troviamo Diana Gatto.
3: Al momento forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Inoltre traffico congestionato anche tra la Dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
4: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Allo 0763211113 sono già arrivati dei messaggi, perché la carta carbone e il ciclostile hanno subito scatenato i ricordi.
1: Ciclostilo molto amato, generazione anni 60-70, forse fino agli anni 80, le maestre che... o i maestri delle scuole elementari avevano sto macchinario,
0: sì,
1: che aveva una base alcolica, e secondo me c'è una relazione. Se adesso da grande ti piacciono gli aperitivi è perché probabilmente hai letto molti fogli che erano finiti nella ciclostila.
0: Esatto, e comunque qualcuno dice: io non usavo la carta carbone ma comunque ricalcavo alla finestra, perché la trasparenza insomma serviva. E dunque sì, un bel momento di ricalcatori. Qualcuno compie gli anni, auguri Mirko. Qualcuno cantava dell'imitazione della vita, e non lo faceva però parlando della carta carbone, lo faceva raccontando di come delle volte imitiamo la vita che diciamo di avere per far felici gli altri, in pratica, no?
1: E poi abbiamo quel rapido movimento di occhi quando dormiamo,
0: sì,
1: nelle fasi più profonde.
0: Quello è il REM.

0: E se abbiamo cominciato con l'anniversario del brevetto della carta carbone 7 ottobre 1806 e dunque stiamo avendo una sorta di a cascata di messaggi che ci ricordano carta carbone, ciclostilo e anche la...
1: Damiano ricorda giustamente che la carta carbone è ancora presente e dovrebbe essere presente anche nelle vostre automobili,
0: sì?
1: Perché la constatazione amichevole quando si fa un incidente, quella copia che va riempita dalle parti coinvolte, ha una parte di carta carbone,
0: sì,
1: per evitare di dover riscrivere due volte
0: la
1: le
0: copia,
1: stesse cose,
0: quindi è ancora eccetera. Presente. Sì, da qualche parte c'è ancora.
1: Ciclostilo che ha aperto
0: anni.
1: I chakra nel pubblico. Chris ricorda cominciava l'apprendistato, perché su un Veitch 77 apprendistato 1960 non sei vecchio,
0: no.
1: Assolutamente.
0: E qualcuno ricorderà anche questa cosa che però ci porta all'attualità.
1: Sì, un'attualità, perché se tu vai a Avanata parlano solo di quello.
0: Dov'è Avanata?
1: A Avanata siamo comuni, siamo in Groenlandia,
0: okay.
1: Siamo nella zona della Groenlandia, perché ci riaprirà un ricordo per le Halibut, le pastigliette generazione anni 70 di
0: olio di
1: fegato di merluzzo, quelli che dovevo,
0: certo, mica
1: mio malgrado
0: tu.
1: Prendere io, si chiamavano Halibut. L'Halibut è un pesce,
0: sì.
1: L'Halibut è un pesce che si chiama ipoglosso in italiano, un pesce predatore piatto che vive in Groenlandia, lo pescano per tutte le sue...
0: Magnarlo, per esempio.
1: Anche un pesce predatore. E sta creando dei problemi in Groenlandia. Perché? Perché lo pescano con delle lenze a cui ci sono già attaccati dei pesci. Pesce esca. E lo squalo della Groenlandia è mie pigro.
0: Quello anzianone.
1: Mie pigro, quello,
0: sì,
1: che vive fino a 400,
0: sì,
1: anni. Mie pigro e va a mangiare i pesci che già morti stanno sulla lenza. E quindi rimane attaccato lì. E poi, essendo un pescione, strappa le lenze e crea un sacco di danni economici ai pescatori di Halibut.
0: Anche a se stesso, perché avrà una serie di piercing in bocca di ami,
1: sì,
0: immagino.
1: Allora, cosa hanno deciso quelli del comune di Avanata? Un piano per eliminare almeno 400 squali, mille
0: no,
1: squali della Groenlandia, sì.
0: Ma
1: spera...
0: non sono così tanti, o sì?
1: Non sono più così tanti, però tu mi porti uno squalo della Groenlandia, io ti do 300 corone danesi, che ho fatto il cambio e è 35 franc. Quindi uno squalo che ha 400 anni, che arriva alla maturità riproduttiva a 150 anni, che per 35 franchi viene ucciso da un pescatore che è nato tre secoli dopo di lui.
0: Eh no, ma appunto,
1: allora
0: non si parlava
1: del governo centrale.
0: Si parlava di quanto sono preziosi questi squali che hanno visto in qualche modo la storia più di noi.
1: Sì, hanno 400
0: l'hanno
1: anni.
0: Vista da lì sotto, insomma.
1: Vivono 400 anni, sono 6-7 metri di pescione, a parte rompere le lenze non fanno grandi danni, quindi il governo della Groenlandia ha detto al comune: fermi un attimo, pensiamo a delle compensazioni economiche, non se mi porti lo squalo della Groenlandia, ma a te pescatore a cui la lenza
0: se
1: è stata strappata, oppure mettiamo in acqua qualche dissuasore con delle onde, con dei rumori che mandino via lo squalo della Groenlandia, che essendo pesce saggio, vista l'età, magari capisce che deve andarsene. L'avevano già fatto una cosa del genere,
0: sì.
1: Nel 1948 avevano fatto una piccola strage, quasi 60.000 squali della Groenlandia spazzati via perché davano fastidio
0: ai
1: pescatori.
0: Per la pesca degli... vabbè, però bisogna, insomma, c'è una maniera nelle cose per riuscire ad avere capra e cavoli, no? Si dice, magari a riuscire a mantenere vivi
1: avere
0: squali, Halibut
1: e squali della Groenlandia.
0: Sì. Comunque io qua, tu hai citato l'Halibut e ovviamente qualcun altro, oltre alle pastigliette di olio di fegato di merluzzo, alle elementari molti di noi tiravano fuori la manina dal banco e arrivava la pastiglietta di fluoro.
1: Sì.
0: Siamo sopravvissuti a un sacco di cose o grazie a queste siamo ancora qua, e però devo dire che questa mattina, partendo con carta carbone e pastigliette da scuola elementare, abbiamo veramente scatenato un'orda di ricordi. Allora, l'ingegnere...
1: E poi la maestra Isabella controllava che la mia si chiamava Isabella, controllava che tu l'avessi mandata giù,
0: certo,
1: la pastiglia, perché cercava di tenerla sotto lingua,
0: sì, oppure nell'angolo della guancia,
1: sì,
0: perché buonissima non era, abbiamo assaggiato cose migliori. Allora, qualcuno dice poi che Allora, che l'ingegnere in macchina dietro Sara precisa che quella delle constatazioni degli incidenti non è una vera e propria carta carbone. È vero, perché non è, per esempio, scura, non lascia le macchie sulle dita, però funziona così. Antonio dice: in molte aziende c'è il quaderno di lavoro che contiene ancora la carta carbone. Pastiglietta al fluoro. Guarda che oggi è così. Fatemi fare il pignolo.
1: Mi piace però, è Sara che dice: l'ingegnere seduto dietro di me.
0: Sì, cioè, si vede che lei fa la tassista, un ingegnere,
1: no,
0: oppure...
1: No, c'è una vena polemica. Sì. C'è una vena polemica.
0: Fatemi fare il pignolo anche oggi, ma non si dice ciclostile invece di ciclostilo. Certo, è vero, ma poi dopo diventa così. Dissuadere i pescatori...
1: Ciclostilo, qualcuna...
0: Sì,
1: ciclostilo.
0: Vedi? Io ho sempre detto ciclostile.
1: Ciclostilo.
0: E vabbè, qualcuno invece conserva giustamente ancora in casa sua della carta carbone, anche io da qualche parte in qualche cassetto ce l'ho, e ci manda una foto. È bello, abbiamo veramente scavato in un po' di ricordi, di cose che scommetto questa mattina non è che vi siete alzati pensando a carta carbone e pastiglie di olio di fegato di merluzzo. Sono le 7:36, tra poco arrivano i nostri colleghi per rassegna stampa e sport, perciò lasciamo il tempo di una canzone, c'è Annalisa. Me l'ascoltiamo. Cosa vuoi fare? Non ascoltarla?
1: È qui.
0: È lì. Ormai facciamola cantare, no?
1: Fallo
0: già
1: entrare.
0: Che sei qui. Sì. Vieni.

0: Quasi le 7:40 e come più o meno sempre a quest'ora ci hanno raggiunti Monica Fornasie per la rassegna stampa, Giordano De Lucia per lo sport, benvenuti colleghi.
1: Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
3: Monica, cominciamo da te, cominciamo dal tema che sta tenendo banco e terrà banco ancora, successione di Guy Parmelin in Consiglio federale.
2: Sì, ne parlano vari quotidiani, ho scelto il Tagesanzeiger che dedica varie pagine a questo tema. Il titolo che possiamo leggere in prima pagina è Zurigo e la Svizzera romanda chiedono di essere rappresentati in Consiglio federale. Insomma, la domanda che si pone è: a cosa dare la priorità? Al genere, quindi meglio che sia una donna a succedere a Parmelin, oppure alla provenienza? Quindi deve per esempio rappresentare la Romandia, visto che dal Consiglio federale con Parmelin se ne va un romando, oppure dare la priorità al fatto che per esempio anche il Canton Zurigo reclama di poter tornare insomma in Consiglio federale. Il giornale ha sentito tra le altre cose vari parlamentari romandi, la maggior parte sostiene che due consiglieri federali su sette devono essere romandi, quindi la sola Elisabeth Baumschneider non basta, perché la Romandia insomma non verrebbe presa abbastanza sul serio, comunque non ci sarebbe abbastanza sensibilità per i problemi romandi con un solo romando in Consiglio federale. Da questo coro di voci si distingue un po' quella di della consigliera nazionale del PLR Jacqueline De Quattro, che invece considera il fattore competenze determinante, però c'è da dire che lei fa solo nomi di donne che sono quelli già sentiti: Esther Friedli, quindi consigliera agli stati sangallese, Natalie Ricli, consigliera di stato zurighese, e poi Céline Amaudru, che è quindi consigliera nazionale ginevrina. E poi su Amaudru De Quattro dice la sua sarebbe una candidatura molto buona, la definisce così. Tra l'altro appunto Amaudru riassume il fatto di essere donna, quindi, e il fatto di essere romanda.
3: E vedremo che entrerà Papa e uscirà Cardinale dal conclave del Consiglio federale.
0: Ma che citazioni,
1: Giordano. Niente, io parlo di sport.
0: Ecco, sì, meno donne qua.
1: Meno di donne, solito... molti ragazzi giovani che per la verità ieri ci si aspettava di vedere subito in campo. Io penso, parlo della nazionale svizzera che ha battuto la Macedonia 3-0, quarta vittoria in fila in Nations League, qualificazione alla Lega A vicinissima. Però se c'era una partita dove poter sperimentare e dare spazio, visto anche quello che sta succedendo in questo momento storico con tanti ragazzi giovani che si stanno mettendo in luce, ci si poteva aspettare un impiego dal primo minuto di Manzambi, di Botelli per esempio. Non hanno giocato uno scampolo di partita nel finale e si è vista la differenza proprio quando la Svizzera è andata a vincere 3-0. Un primo tempo non bello, però insomma questi sono i detrattori un po' di Yakin, che sempre sono così pronti a criticarlo. Lui ha risposto, tra l'altro ha schierato So e Sierra al centrocampo, non proprio una squadra sperimentale, questo per dire che chi vede ragazzi come Botelli, si è parlato molto di lui perché era anche forse vicino alla nazionale del Congo, se non sbaglio, dall'altra sua nazionalità.
3: Che è un periodo che molti hanno fatto delle scelte che non erano quelle della nazionale.
1: Si aspettava di vederlo magari fin dal primo minuto per dare a questa squadra un'identità, una squadra che è priva di Embolo e Giacca, e allora forse anche quelli che dicevano senza Giacca e Embolo farà fatica questa squadra, invece no, non è stato così. Insomma, tanti temi attorno

0: degli avvicendamenti ai vertici di aziende pubbliche a spese dei contribuenti. Allora, è una denuncia che riguarda il Canton Berna, cantone dove sono pubblici i compensi dei vertici delle aziende statali o parastatali, come per esempio ospedali o aziende di trasporto. E quindi il BLIC ha potuto analizzare queste cifre e ha scoperto che per un certo periodo sono stati retribuiti contemporaneamente due dirigenti con la stessa funzione, quindi il nuovo capo percepiva il proprio stipendio, ma anche il suo predecessore continuava ad incassarlo.
1: E usciva giornale... morbidamente, diciamo.
2: Sì, un passaggio di testimonianza.
0: È molto lungo, sì. Si fanno diversi esempi, appunto, di ospedali. Uno degli esempi che si fa riguarda la Sti Holding AG di Thun, che è la società dell'azienda regionale di autobus, e praticamente la sovrapposizione tra il vecchio direttore e il nuovo è durata ben 10 mesi, quindi quasi un anno. È successo a cavallo, insomma, tra il 2024 e il 2025, e nel 2024 per la carica di direttore sono stati contabilizzati 434.000 franchi contro i 288.000, quindi quasi la metà dell'anno precedente.
1: Ma questa adesso... cosa si spiega anche o aspettiamo una nuova puntata sul BLIC?
0: No, appunto, il BLIC analizza queste cifre, lancia così il sasso. Sarebbe interessante capire cosa succede negli altri cantoni.
1: Sì, e sapere perché contemporaneamente due persone o lavorano,
2: un passaggio di
1: consegna, certo, di uno o due mesi.
2: Sì. Gli autobus sono complicati.
1: Vabbè, comunque, ecco, sarà probabilmente una prossima puntata.
2: Giordano, di puntata in nazionale non ce ne saranno più per lui. Porto su Messi.
3: Sì, perché ieri è stata, come dicevo in precedenza in Rete 1 Sport, più una festa che un addio. È stata la celebrazione in un'amichevole vinta dall'Argentina a Buenos Aires contro il Benin 3-0, appunto. È stato anche un addio un po' malinconico per Leo Messi, che chiude alla grande la sua carriera. Nessuno come lui con l'albiceleste. Abbiamo visto nelle immagini 39 anni, ma immagini abbiamo visto
1: d'oro.
3: Fuochi d'artificio, monumenti della capitale illuminati.
2: Con la partita che si ferma al decimo minuto, con un minuto di, tra virgolette, silenzio, sì, di ovazione per Messi, 10 la sua maglia. Al decimo minuto fermi la partita.
1: Guardalo, senti perché guarda com'è Pippo, è sempre opportuno.
3: Questo è il rigore del 3-0. Che suggella risultato davanti a 85.000 spettatori.
1: Ma dai,
3: un momento anche malinconico,
1: cena,
3: perché con le lacrime agli occhi Lionel Messi ha ricordato il papà Jorge, che è stato il suo, insomma, il suo eroe, per dire con le sue parole, ed è morto proprio quest'anno.
2: È interessante vedere la scelta della squadra avversaria, il Benin, 93esimo del ranking mondiale, che va a sfidare il secondo, e tutti hanno detto ma non è proprio la partita di cartello più interessante, però hanno fatto i calcoli, il Benin viene via per poco, perché gli pagano la trasferta e l'alloggio sostanzialmente, quindi l'incasso che è assicurato dagli 85.000, che comunque allo stadio ci vanno anche se l'Argentina gioca contro nessuno, perché l'ultima partita di Messi, i soldi c'erano, quindi hai meno uscite. Poi hanno detto prendiamo una partita facile, così almeno un gol lo facciamo, glielo facciamo fare, e poi dicevano ci sono le grandi squadre che sono occupate con la National League, quindi è difficile che qualcuno che sta giocando la, certo, National League prenda l'aereo per andare a Buenos Aires.
1: I nomi grossi, però ecco, qualcuno dice un po' una pagliacciata, una messa in scena, però poteva anche starci per festeggiare un personaggio così, diciamolo.
3: Non parlerei di pagliacciata, perché
1: mi sono rifatta solo a alcuni giornali, volevo dire che è farina
3: festa,
1: del mio
3: è
1: sacco.
3: È stata una festa, sostanzialmente un addio al più grande gioco, come diceva il commentatore che ha così urlato il gol di Messi del 3-0, il più grande di sempre, il giocatore che ha marcato la storia del calcio mondiale e che oggi va in pensione dalla sua nazionale con 208 partite giocate, miglior marcatore dell'Albiceleste con
2: 126 gol.
3: Tra l'altro ieri anche due assist a Nico Pazzi e Otamendi,
2: 66 assist con la nazionale,
3: ed è stata la celebrazione, come detto, alla fine un discorso anche di una decina di minuti con le lacrime agli occhi, per dire il suo onore nel vestire la maglia dell'Argentina. Una bella festa, secondo me, e si è vista proprio la partecipazione, una folla

0: oceanica c'era fuori dallo stadio ad accompagnare proprio il cammino dal centro di allenamento della nazionale che porta il suo nome fino allo stadio monumentale di Buenos Aires.
1: Una grande serata.
2: 17 agosto 2005 contro l'Ungheria, prima partita.
0: 21 anni fa.
1: Mamma mia, ma quante ne sapete?
2: Monica, ci siamo
1: chiudiamo
2: dilungati
1: così,
2: un po' con lo sport.
1: Chiudiamo con le aziende.
2: Con le aziende che multano?
3: Sì, allora è un articolo dell'Aargauer Zeitung che se lo chiede, un'azienda può multare i propri dipendenti. Allora si fa l'esempio di un'azienda del cantone Argovia, la Caspar Electro AG di Rainach. Il capo di questa azienda voleva migliorare la disciplina dei propri collaboratori. Perché? Perché aveva vari dipendenti che si presentavano in ritardo al lavoro, oppure anche gli apprendisti che non rispettavano il piano dei turni, per esempio della pulizia o di riordine, insomma, delle attrezzature e via dicendo. E per farlo voleva introdurre una multa di 50 franchi. Allora, di questo caso si è occupato il sindacato Unia. Unia ha detto: un regolamento simile non è conforme né alla legge né al contratto collettivo di lavoro, ma anche vari esperti di diritto del lavoro si sono occupati di questo caso e loro dicono: ci sono limiti rigorosi per sanzioni pecuniarie di questo tipo e si dice 50 franchi sarebbero una cifra sproporzionata per un apprendista. Quindi, diciamo, si lascia un po' aperta, mi sembra, la via della multa. E poi l'azienda, per finire, ha deciso di rinunciare a queste multe e si punta più su un contributo volontario sempre di 50 franchi.
1: Si lascia aperta la via della multa.
2: Io non faccio ordine e mi automulto.
3: Esatto,
2: una cosa del genere.
3: Esatto, metto nella cassa comune 50 franchi.
1: Una multa di coscienza.
3: No, una cosa che mi ha fatto venire in mente è che anch'io ho avuto un capo, cioè non era in RSI, però in precedenza, in un altro posto di lavoro, aveva introdotto una multa di 50 centesimi, quindi molto bassa, ma contro chi diceva parolacce.
2: Sì, sì.
3: Quindi
1: ecco, vabbè.
2: E poi venivano usati per una
3: buona causa.
2: Una lauta cena.
1: Visto che saranno stati tanti a 50 centesimi per volta. Grazie Monica, grazie Giordano, buon lavoro, buona giornata anche a voi.
2: E torniamo a Bienda, Diana Gatto.
4: Raccomandiamo prudenza nel canton Vaud sulla A1 tra Losanna e Prilly in entrambe le direzioni a causa di animali sulla carreggiata. Per quanto riguarda la viabilità, sulle strade svizzere segnaliamo code e forti rallentamenti sui seguenti tratti. Nel canton Soletta sulla A1 tra Oensingen e Lutterbach in direzione di Berna e a Zurigo prima della galleria del Gubrist a partire da Dietikon in direzione di San Gallo, così come sul Westring a partire da Urdorf Nord. Da Bienn, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.

0: Stamattina siete molto brillanti quanto a messaggi, un po' perché quando si parla di cose che vanno nel mondo dei ricordi, come la carta carbone, chiaramente le persone hanno una sorta di romanticismo del ricordo, e anche quello che diceva prima Monica Fornasie del multare i dipendenti per le parolacce. Giorgio dice: anche nella mia ditta mettessero la multa a 50 centesimi a parolaccia, anche noi faremmo la cena a Dubai.
1: CC copia per conoscenza.
0: Sì, non copia carta carbone.
1: Copia carbone.
0: Copia carbone, quindi anche digitalmente.
1: Anche digitalmente facciamo questa copia carbone, poi c'è quella nascosta che non fai vedere a chi hai mandato la mail CNC o CCN, non mi ricordo.
0: E per chiudere, ciclostilo o ciclostile? Allora, ciclostile la Treccani dice che è la forma più corretta, e ormai si può usare anche ciclostilo, però si vede che non hai fatto il classico, insomma.
1: Io ciclostile, però il ciclostilo me lo davano e la Treccani
0: sì,
1: lo
0: ciclostile, diciamo,
1: me lo fa passare,
0: ma passa.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Oggi al sud e in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e massime sui 19 gradi, a nord abbastanza soleggiato con massime sui 23.
2: Rete 1, sono le 8.
3: Ben ritrovati da Laura Dick. Oggi l'UDC entra formalmente in governo ticinese, quasi un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo, alle 9 l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, a pesare secondo il Dipartimento della Difesa sono le partenze anticipate, la politica cerca soluzioni. Mentre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore, in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. E per lo sport, calcio, 4 vittorie su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, la promozione in Lega A è vicina. E andiamo subito a Bellinzona. Alle 9 inizierà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato ticinese, l'UDC Piero Marchesi. Subentra, lo ricordiamo, al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. Questa mattina il governo sceglierà anche come suddividersi i dipartimenti. In diretta da Palazzo delle Orsoline ritroviamo Luca Berti. Luca, quale il programma di questa mattinata?
4: Sì, buongiorno da un Palazzo delle Orsoline, va detto, ancora un po' assonnato. Le tribune della sala stampa delle tribune del Gran Consiglio, va detto, sono ancora vuote. Lì si terrà alle 9, lo dicevate, l'insediamento di Piero Marchesi, si stanno ultimando gli ultimi preparativi, poi arriveranno ospiti familiari ma anche esponenti dell'UDC, e soprattutto arriverà Piero Marchesi che, come dicevate, presterà giuramento, diventerà consigliere di Stato in carica. La cerimonia sarà preceduta dal discorso del presidente del Consiglio della Magistratura Damiano Stefani. Una decina di minuti in tutto, ci dicono, poi si partirà subito con la seduta costitutiva del nuovo governo e il primo governo con un esponente UDC dopo l'uscita degli agrari 99 anni fa, e poi il primo con 5 membri di 5 partiti diversi. Tema principale della prima riunione di governo sarà appunto la ripartizione dei dipartimenti, e ci saranno anche comunque altri incarti da evadere. Di sicuro c'è il fatto che si tornerà a fare ordine nello, diciamo così, spezzatino dei dipartimenti, cancellando lo spostamento di uffici fatto con l'arrocchino in Casa Lega. La giustizia, tolta Zali, tornerà al dipartimento istituzioni e verrà ricomposto anche il dipartimento del territorio che era stato tolto a Zali. Come saranno distribuiti i dipartimenti? Questa è la domanda di oggi. Ci sono solo ipotesi. Quella più accreditata è che il leghista Norman Gobbi chieda e ottenga il dipartimento del territorio e che gli altri consiglieri di Stato tengano il proprio dipartimento. A Marchesi andrebbero a questo punto le istituzioni. C'è anche la possibilità dello status quo con Marchesi al territorio, ma è meno probabile. Se tutto dovesse andare come previsto, è possibile che si sappia già qualcosa dopo le 11. A voi.
3: Grazie Luca Berti in diretta da Bellinzona. L'esercito svizzero è tornato a fare i conti tra i propri ranghi e conferma: entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. Diverse le contromisure sul tavolo della politica, i dettagli con Gianluca Olgiati.
5: Quando si parla di effettivi dell'esercito c'è una cifra ricorrente: 140.000. Fino a qualche anno fa era la soglia massima, ora non lo è più, ci si muove al di sopra. 147.000 erano i militari incorporati quest'anno, un numero sufficiente, perché 140.000 rimane la soglia considerata necessaria per garantire che in caso di impiego reale se ne possano mobilitare 100.000. Quindi tutto in regola quest'anno, non così lo scenario fino al 2030. 130. Il Dipartimento federale della difesa si attende numeri in calo fino a 130.000. Questo dopo che le ultime due classi d'età con un obbligo di prestare servizio di 12 anni saranno prosciolte nel 2028 e 2029. Non basta dunque il graduale aumento delle donne in grigio verde. Sono attualmente 2.700, meno del 2%. Non basta la crescita demografica. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. Quasi 12.000 persone all'anno lasciano l'esercito, molte per passare al servizio civile. Un inasprimento è stato approvato in votazione popolare lo scorso giugno. Altre misure sono in discussione in Parlamento.
3: Per l'attualità estera, in Kosovo è Justina Shirokapula, la nuova presidente, classe 1953, ex ministra dell'economia tra il 2008 e il 2011. Per un soffio si evitano così le quarte elezioni legislative in meno di due anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi nel paese tra il 1998 e il 2000. In Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore e mette in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Sentiamo Chiara Savi.
6: Ha guidato il Bundesnachrichtendienst, il BND, per quasi otto anni. Ma quando ha lasciato l'incarico, August Hanning, 80 anni, ha continuato a ricevere da un alto funzionario dell'intelligence, suo ex collaboratore, informazioni riservate, dietro ovviamente pagamento, e questo fino al 2022. Tra le sue mani avrebbe avuto 2.000 file, di cui molti riservati e destinati al cancelliere tedesco, documenti che poi rivendeva. E in almeno un caso l'acquirente è stato un paese straniero. La Procura federale in un comunicato lo ritiene fortemente sospettato di spionaggio con l'aggravante di tradimento, acquisizioni di segreti di Stato, tentato tradimento, e lo accusa di aver agito come agente dei servizi segreti. Su quale sia lo stato al quale Hanning ha passato i documenti non ci sono comunicazioni ufficiali, ma circola il nome dell'Azerbaigian e i file potrebbero riguardare il programma nucleare iraniano e la difesa della Russia. Per l'intelligence tedesca la vicenda Hanning è un altro duro colpo che mette ulteriormente in luce le già note fragilità dello spionaggio tedesco, debolezze che sta cercando di sanare con una legge che dovrebbe rafforzare i servizi soprattutto per far fronte all'attuale contesto di minacce ibride e di forti tensioni geopolitiche. Proprio Hanning, quando era in carica, aveva sottolineato i punti deboli e le carenze del BND, dotato a suo dire di mezzi e strumenti insufficienti rispetto alle agenzie di altri paesi.
3: A Lucerna è finita 3-0 la partita di Nations League tra Svizzera e Macedonia del Nord. La Svizzera ha fatto quindi il suo, confermando 4 successi su 4, ma bisognerà aspettare per la promozione in Lega A. Omar Gargantini.
7: Nella gestione Yakin la Svizzera non pareva capace di scendere da una sorta di giostra umorale, su e giù da una stagione all'altra senza equilibrio, picchi enormi e poi repentine involuzioni, salvo peraltro mai fallire i traguardi più significativi. Dopo aver riscritto la storia raggiungendo i quarti di finale all'ultimo mondiale, c'era insomma la legittima e comprensibile preoccupazione che la Serie B di Nations League potesse rivelarsi il trabocchetto perfetto per svuotare di nuovo la nazionale di fame ed emozioni, a maggior ragione perché l'avvicinamento a questo primo poker di partite era stato avvelenato da un paio di infortuni di peso e soprattutto dai forfait di Giaca e Embolo. Invece, ed è stata una piacevolissima sorpresa, la Svizzera ha mostrato ambizione, maturità, serietà e determinazione, spazzando via ogni rivale e ipotecando con largo anticipo il ritorno tra le migliori di questo torneo che diventerà via più importante per definire il posto di partenza nelle qualificazioni ad europei e mondiali. Il posto che le compete, perché con questo 4 su 4 mai in discussione, figlio di una superiorità addirittura imbarazzante, la Svizzera ha dimostrato di essere in tutto e per tutto da Serie A, scoprendo nel contempo alcuni giovani già pronti per essere più di semplici rincalzi. Di più, insomma, era impossibile pretendere e auspicare.
3: In chiusura ricordo che a breve, a Modem, il nostro approfondimento dell'attualità delle 8:30. Si parlerà delle elezioni israeliane, sulle quali incide quanto successo esattamente il 7 ottobre di 3 anni fa, durante la serie di attacchi di Hamas in cui sono morte 1.200 persone e ne sono state rapite oltre 250. Grazie per l'ascolto.
8: Via Radio con l'Arancione. il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
9: Forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio, nella direzione opposta a partire da Gravesano, tra Lamone e Massagno in direzione di Lugano e infine tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8:10, è mercoledì 7 ottobre e questo è 7:20, caro Marcello Fusetti.
10: Cara Francesca Margiotta.
1: Ieri si è quotato in borsa un nuovo titolo che rappresenta un nuovo gigante dei media, il cui nome deve cominciare a suonarci nelle orecchie. Si chiama Skydance, è frutto di una fusione della quale si è tanto parlato nei mesi scorsi, quella tra Paramount e Warner Bros., giganti dell'intrattenimento. Ora si è ingrandito ancora di più ed è diventato il quarto colosso vicino a Netflix, Amazon e Disney. Dietro c'è David Ellison, che è il figlio del fondatore di Oracle, si tratta di una famiglia estremamente ricca, e ha speso 111 miliardi per creare Skydance. È una nuova società che però garantisce che i nomi storici resteranno, quindi continueremo a vedere i loghi di Paramount e Warner. Dentro ci sono anche, attenzione, CBS, CNN, HBO, MTV, Nickelodeon e molti altri più piccoli, però i nomi grossi, insomma, sono questi. C'è un problema, c'è un debito, 80 miliardi, perché ne ha messi 111, ma 80 sono di debito. Per ripagarlo l'azienda, guarda un po', tutto il mondo e paese, ha annunciato risparmi per 6 miliardi in 3 anni. Molti reparti si fonderanno e ci saranno dei licenziamenti, che però sono anche una delle ragioni per le quali molti a Hollywood e in California hanno osteggiato questa acquisizione. Il sindacato degli sceneggiatori ha avviato azioni legali, salvo poi ritirarle dopo che aveva ottenuto 17 milioni e mezzo di dollari per il suo fondo pensionistico e il blocco dei licenziamenti a CBS News. Allora, l'antitrust, ovviamente, che è l'organismo deputato a controllare che non ci siano azioni nebulose o frodi, ha chiesto degli impegni. Così Skydance ha promesso che produrrà almeno 30 film all'anno, di cui 20 blockbuster, cioè i film con grande budget e successo assicurato. Nei primi tempi si vedranno grandi titoli, lo streaming resta diviso, quindi Paramount Plus e HBO Max non si fonderanno, però potrebbero, come fanno ormai in tanti, offrire degli abbonamenti congiunti. E poi c'è questa piccola questione, della quale chiaramente non abbiamo ancora gli sviluppi, visto che è di ieri la quotazione in borsa: CBS e CNN sotto lo stesso tetto. Molti si chiedono quanto cambierà l'informazione ora che Ellison, la famiglia degli Ellison, che è vicina a Trump, controlla anche una delle redazioni più criticate del presidente. Quelle che lui apostrofa dicendo appunto fake news. Vedremo un po' come riusciranno a convivere e dove vireranno.
10: Comunque hanno promesso. Sì. E da lì l'espressione: ogni promessa è debito.
1: Ed è 80 miliardi.

0: Dimmi, Marcello Fusetti.
1: C'è una domanda di fondo, sì, che sta preoccupando, se la pongono soprattutto Francia e Germania. Come proteggere la tua industria, l'industria nazionale, l'industria nel tuo paese, senza rompere un equilibrio o provocare una rottura in quello che è il tuo partner strategico indispensabile? Sostanzialmente è la Cina versus l'Europa,
0: che però ne è dipendente.
1: Francia e Germania, e la particolarità è che la Germania si è aggiunta alle lamentazio della Francia, perché solitamente la Germania è molto aperta al libero mercato, quindi non era così apparentemente spaventata da tutto quello che arriva dalla Cina. Adesso sono cambiate un po' le importazioni, perché a Francia e Germania quello che sta preoccupando non sono le cosine che compriamo noi su Temu,
0: no,
1: Shein, non sono i vestiti o i gadget, ma hanno notato un aumento molto importante delle importazioni di macchinari, di tessile, di metalli e di chimica.
0: Sì.
1: E questo li preoccupa abbastanza.
0: Secondo me il prossimo giro sono le autovetture.
1: Sì, assolutamente. Sul tavolo, bilancia commerciale parla chiaro: nel 2025 l'Unione Europea ha importato dalla Cina per 560 miliardi di euro e abbiamo esportato per 199, quindi abbiamo un deficit di quasi, hanno l'Europa un deficit di quasi 360 miliardi, e quindi propongono un nuovo strumento che è un po' la copia di quello che hanno gli americani, che permetterebbe nei casi estremi anche di escludere dal mercato determinati prodotti. Interessante vedere che la Germania, interessante e anche un po' preoccupante per l'economia tedesca, si accoda alle proteste, soprattutto francesi, perché sta notando soprattutto nel settore delle automobili, sulla quale basa buona parte della sua ricchezza, un problema con la Cina. Il problema di fondo è come non farli arrabbiare, perché il 98% degli approvvigionamenti europei, ad esempio in quelli che sono i magneti, è cinese, quindi c'è una calamita sul frigo, non l'appiccichiamo più,
0: ecco, esatto,
1: se loro decidono di non darci più, quindi
0: mamma
1: devi
0: mia
1: trovare il passaggio. Adesso propongono questa clausola che dovrebbe essere un po' un deterrente, un'arma deterrente nei confronti della Cina.
0: Tu parli dell'Europa, in Europa non sappiamo bene che da un po' di tempo non c'è più il Regno Unito. Un sondaggio di un gruppo, non so, Messina Group si chiama questo grosso gruppo che ha fatto il sondaggio, mi fa sorridere perché da Messina all'Inghilterra, ma è solo una questione di cognomi, credo. Ci dice questo sondaggione che il 49% degli elettori britannici, quindi elettori, non persone prese a caso, anche non elettori, è favorevole al rientro del Regno Unito nell'Unione Europea e il 28,5% è contrario. E quindi adesso il primo ministro Andy Burnham c'ha da un po' da lavorare su questo sondaggione, anche perché lui sarebbe favorevole a un rientro completo, ma nel governo ci sono 2/3 dei ministri che rappresentano collegi che allora votarono per la Brexit e quindi temono di riaprire vecchie ferite e vecchi conflitti. I motivi del ripensamento sono chiari: non è andata come si sperava, insomma l'economia è più debole, il commercio con l'Unione Europea è più difficile, non è stata mantenuta quella promessa della Singapore sul Tamigi, cioè creare un po' piuttosto importante economicamente, e quindi non è andata bene neanche quella, neanche l'immigrazione nel complesso è più controllata, e quindi qualcuno, più della metà, ritiene che la Brexit sia stata un fallimento. Adesso Downing Street, cioè la casa del primo ministro, studia un po' come muoversi, se muoversi, considerando i risultati di questo super sondaggio, e dunque per qualcuno sarà un'interessante spinta in carriera, per qualcun altro invece sarà un nuovo inizio di nuovi conflitti.

0: e salirò. Noi siamo quasi arrivati all'appuntamento con Modem, però visto che mi sono autofatta l'assist inglese, ormai se ne parla, se ne riparla, non c'è giorno in cui i giornali inglesi non parlino di questo famosissimo arazzo, l'arazzo di Bayeux, che è tornato in Inghilterra dopo un sacco di anni, anzi da sempre. Per 7 anni la diplomazia tra Parigi e Londra ci ha lavorato e adesso è al British Museum fino a luglio 2027.
1: 70 metri di tessuto ricamato, non è proprio un arazzo, un tessuto ricamato.
0: Esatto, che racconta la conquista normanna del 1066. Una delle grandi sconfitte inglesi, però insomma è un pezzo di storia che tutti vogliono vedere e invece di far festa i britannici polemizzano e molti sono un po' arrabbiati. Perché? Per i biglietti. Allora, prima di tutto, quando sono andati in vendita sui siti la coda virtuale ha toccato le 80.000 persone, mentre il pubblico comune restava in fila sono emerse corsie preferenziali. Alcuni hotel di lusso offrivano il pacchetto: risiedi da noi e vai al museo, tutto per delle cifre interessanti, tipo $1,100 a notte. Peter Thiel, il miliardario della tecnologia, sembra che privatamente abbia visitato la mostra in un'anteprima, talmente anteprima che l'ha visto prima del re e della regina, Carlo e Camilla. Molti dicono l'arazzo dovrebbe essere per tutti. Qualcuno ha chiesto perché alcuni si possono permettere di pagare l'ingresso mentre altri devono lottare per vedere un pezzo della nostra storia. È diventata ovviamente una questione anche di orgoglio nazionale. Il British Museum si difende, ci sono programmi per le scuole, biglietti riservati ai bambini, però i biglietti costano tanto in proporzione ad altri musei, 33 sterline, più del triplo rispetto a quello che costano quando l'arazzo è a casa sua a Bayeux.
1: Il trasferimento ha avuto delle cifre enormi. Tra assicurazioni e proprio il trasporto.
0: La folla è talmente tanta che c'è una sorta di tutto esaurito fino a gennaio 2027 anche per visitare una replica a grandezza naturale che sta a Reading, sempre in Inghilterra.
1: Che quella la puoi fotografare, perché l'arazzo originale non puoi, anche perché sennò perdi tempo.
0: Lunedì il British Museum ha introdotto nuove regole per gestire sta coda che sembra stia dando fastidio a tutti: orari estesi, audioguide, cartelli per accelerare il flusso. Intanto i biglietti hanno fruttato 2,5 milioni di sterline. La visita dura 40 minuti, da settembre è vietato fotografare, come hai detto tu, è a senso unico e poi adesso arriva la prossima vendita il 21 ottobre, sempre al prezzo di 33 sterline. Quindi chissà come andrà prossimamente, perché per adesso l'organizzazione lascia un po' a desiderare. Ci vanno quelli che possono permetterselo, ci sono troppe code, avere i biglietti costa molta fatica, sembra di andare a un concerto di Vasco Rossi a San Siro quando il tutto esaurito è in 12 secondi, insomma.

0: Luca Fasani, redazione di Moda e Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno.
0: 3 anni dagli attacchi, un voto in Israele per capire chi guiderà la nuova coalizione di governo.
1: Ed è questo il tema di Modem, appunto nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, con le elezioni in arrivo, saranno il 27 ottobre.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem.
3: Chi abita vicino alla striscia di Gaza e in ogni altro luogo di Israele ricorderà sempre quello che è accaduto il 7 ottobre. Le case che si sono trasformate in tombe, gli orrori che vorremmo forse dimenticare, ma che ricorderemo per l'eternità.
4: Voglio ricordare al mondo libero che combattendo il terrorismo non difendiamo solo noi stessi, ma anche tutto il mondo libero. Questo non impedisce ad alcuni leader di scagliare accuse contro di noi, di genocidio, di violenze organizzate contro i palestinesi, di affamare i bambini di Gaza. Una menzogna dopo l'altra, una calunnia dopo l'altra.
5: Molte persone che conosco sono di destra e si schieravano con Bibi Netanyahu. Tanti lo restano, ma tra i miei amici, nella mia famiglia e altrove, sono numerosi quelli che lo sostenevano e non lo appoggiano più.
1: Tre anni fa l'attacco di Hamas contro Israele. I morti da parte israeliana furono circa 1200 e 251 gli ostaggi trasferiti nella striscia di Gaza. Uno shock che si fa sentire ancora oggi. L'abbiamo sentito nelle parole del presidente Isaac Herzog e in quelle del primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo gli interventi contro una Gaza assediata con oltre 70.000 morti palestinesi, poi in Libano ed anche in Iran, il 7 ottobre inevitabilmente si farà sentire alle urne in Israele, con le elezioni legislative del 27 ottobre, come ci ha ricordato la voce di una cittadina. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Franco Cristini in regia, Marco Polina a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Stamattina l'anniversario del massacro di Hamas in Israele ci dà lo spunto per parlare di quelle che secondo molti commentatori hanno il potenziale per essere delle elezioni epocali per lo Stato di Israele. Per parlarne sono con noi due ospiti. Comincio con Francesca Cafferri, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
1: Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica, inviata in Israele da dove ci sta parlando, da anni collabora con la RSI ed è autrice del saggio appena pubblicato La Fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace. Do il benvenuto anche a Rossella Tercatin, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Rossella Tercatin abita, lavora a Gerusalemme dove è giornalista per il Times of Israel. Ecco, Rossella Tercatin, sono passati 3 anni, cosa cambia in questa campagna elettorale? Il ricordo di quel giorno quanto pesa ancora per gli israeliani?
7: Pesa tantissimo. Proprio ieri sono stati pubblicati alcuni dati di un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute, uno dei principali think tank del paese, in cui oltre i due terzi degli israeliani hanno dichiarato che il 7 ottobre è un fattore centrale nella decisione di chi sceglieranno di votare. Il 7 ottobre non è solo un fattore elettorale, è un fattore che ancora vive nella pancia, nel cuore, negli incubi della popolazione israeliana, perché ovviamente è stato uno shock non solo per quello che è successo in quella giornata, ma perché si è ricollegato a tutta la storia di Israele come Stato e anche in qualche modo del popolo ebraico prima dell'esistenza dello Stato di Israele. Molti hanno definito il 7 ottobre come il giorno in cui più ebrei sono stati uccisi durante una giornata dal tempo dell'Olocausto, anche se ricordiamo ci sono state vittime musulmane, cristiane, di ogni religione. E quindi sì, nel momento in cui si va alle urne per la prima volta dal 7 ottobre, cosa straordinaria perché Israele normalmente la legislatura dura 4 anni, ma è molto raro per un governo durare tutti e 4 gli anni, il 7 ottobre è necessariamente nella mente delle persone nel momento in cui si recano alle urne.
1: Francesca Cafferri, tu ti stai recando alla commemorazione dedicata alle vittime registrate al Festival Musicale Nova. Sotto i riflettori della campagna elettorale si sono ritrovati anche una parte degli ex ostaggi, delle loro famiglie e anche delle famiglie delle vittime. Ecco, chi lo ha fatto, in che modo si è espresso pubblicamente, che ruolo hanno preso questi ostaggi?
6: Sì, ci sono due distinzioni. Ci sono 9 famiglie degli ostaggi che corrono a queste elezioni, 9 persone che vengono dal movimento che per 2 anni ha scosso questo paese, portando in piazza migliaia e migliaia di persone da tutto lo spettro politico di Israele. Ecco, 9 famiglie corrono a queste elezioni, 2 di loro sono schierate con il governo, con il Likud e con un altro partito di destra, la maggioranza è invece schierata per quello che qui viene chiamato il fronte del cambiamento. Così come sono schierate per il fronte del cambiamento moltissime famiglie che hanno scelto di non correre in politica, di non impegnarsi direttamente, ma che stanno comunque facendo campagna elettorale. In quale maniera? Chiedendo, e questa è la richiesta che arriverà stamattina da Reim, una commissione d'inchiesta indipendente che accerti una volta per tutte che cosa è successo prima, durante e dopo il 7 ottobre del 2023. Lo diceva la collega Rossella, è incredibile che non si sia andati alle urne prima, è incredibile anche che 3 anni dopo non ci sia un'inchiesta indipendente su quello che è successo quel giorno e quello che è successo prima. Ecco, molte famiglie sono impegnate, al di là di queste 9, a chiedere che ci sia questa commissione d'inchiesta, che è di fatto una richiesta che smentisce il governo, va contro il governo, fa campagna elettorale contro il governo.
1: Ecco, Rossella Tercatin, questa commissione d'inchiesta, l'esercito israeliano sta indagando sul cosa è andato storto quel 7 ottobre, politicamente invece è tutto fermo, Benjamin Netanyahu ha sempre bocciato una commissione statale d'inchiesta. Ecco, qual è la motivazione politica per questo, anche alla luce delle ultime rivelazioni di stampa, secondo cui Netanyahu sarebbe stato messo in guardia dall'Egitto, anche dagli Emirati Arabi Uniti, sui piani di Hamas?
7: Sì, naturalmente l'esercito sin dal giorno 1, forse insomma pochi giorni dopo, ha cominciato a indagare e a cercare di capire davvero che cosa è successo e quali errori sono stati commessi e che hanno permesso una situazione così catastrofica. Però ricordiamoci che le inchieste dell'esercito, per quanto condotte nella maniera più indipendente e accurata possibile, hanno una finalità operativa, una finalità tattica, anche di individuazione di responsabilità, però guardano alle micro situazioni, se così si possono chiamare, di ogni fronte, di ogni battaglia, di ogni base o villaggio attaccato. Una commissione statale d'inchiesta dovrebbe guardare al quadro ampio, a tutto ciò che è andato storto a livello militare, politico, di intelligence. Qual è Netanyahu sostiene che una commissione d'inchiesta statale indipendente, come è stata per esempio istituita dopo la guerra del Kippur nel 1973, sarebbe necessariamente di parte contro di lui, perché i membri sarebbero determinati dai giudici della Corte Suprema, che questo governo considera tra i principali avversari, se non nemici, a livello politico. E quindi Netanyahu e il suo governo hanno cercato di individuare un altro meccanismo in cui la stessa maggioranza e anche eventualmente politici dell'opposizione decidono di individuare i membri. Ma chiaramente, come si fa a garantire l'indipendenza di una commissione istituita dagli stessi coloro che devono essere indagati? E quindi finora non se n'è fatto nulla, e appunto anche chi ha sempre molti di coloro che hanno sempre sostenuto la destra e lo stesso Netanyahu chiedono che questa commissione d'inchiesta venga fatta, e se il fronte del cambiamento dovesse prevalere sarà sicuramente una delle loro priorità numero uno.
1: Francesca Cafferri, dopo il 7 ottobre quella di Netanyahu è sembrata una fuga in avanti, la guerra a Gaza contro Hamas, in Libano contro Hezbollah, poi ancora l'attacco all'Iran assieme agli Stati Uniti, lotta al terrorismo, come l'abbiamo sentito dire in copertina, o una fuga in avanti per restare al potere? L'abbiamo sentito, non è un grande amico del settore giudiziario, cioè lui era sotto accusa, era in attesa di processo. È anche questo un fattore, Francesca Cafferri?
6: Sì, lo è sicuramente. Per rispondere alla tua domanda bisogna capire da dove la si guarda. Se lo guardi dalla parte del 30% di questo paese che è comunque con Benjamin Netanyahu, questa è stata una lotta al terrorismo vinta dal loro punto di vista, perché Israele si considera vincitore a Gaza, in Libano, in Iran, in Siria, e quindi una cosa che ha riscattato l'errore di Benjamin Netanyahu. Gli elettori di Netanyahu ritengono che siano stati fatti degli errori il 7 ottobre, ma che dopo il primo ministro si sia rialzato, abbia difeso questo paese e abbia ribadito la sua posizione nella regione. Questo è come la vede il 30%. C'è un altro 30% che vede in tutto questo un tentativo di sopravvivenza politica, anche perché è stato detto più volte dai vertici militari nei mesi passati e ribadito in questi giorni che da un certo punto in avanti la campagna militare di Gaza avrebbe potuto fermarsi perché gli obiettivi militari erano stati tutti raggiunti. Gli ostaggi potevano tornare a casa prima, anche un anno prima. È quello che continuano a ripetere generali, membri del servizio di sicurezza interno, oltre che i familiari. Ecco, questo è qualcosa che questa parte del paese non perdonerà mai a Benjamin Netanyahu. Quindi la risposta alla domanda che mi hai fatto non è univoca, ma è assolutamente, dipende assolutamente da dove si vede questa crisi, da dove si interpreta l'operato di questo primo ministro, e in fondo poi è la stessa risposta che aspettiamo dalle urne il 27 di ottobre. C'è più gente che crede a Netanyahu o c'è più gente che crede che Netanyahu abbia agito così per difendersi? Questo lo capiremo forse il 28 di ottobre.
1: Con Rossella Tercatin, Francesca Cafferri ha accennato dei generali critici verso Netanyahu. Puntualmente, viene quasi da dire, quando si vota in Israele appare il personaggio nuovo con un partito nuovo per sfidare Benjamin Netanyahu. Stavolta il novellino della politica è appunto un ex generale capo di Stato Maggiore, Gadi Eisenkot. Ci puoi dire brevemente chi è e cosa propone Eisenkot?
7: Assolutamente, e appunto molto spesso aggiungerei che i capi di questi nuovi partiti sono proprio dei generali ed ex capi di Stato Maggiore. Dunque, Eisenkot è una figura molto particolare, e per capirlo bisogna cominciare dalla sua biografia, dall'origine dei suoi genitori. Eisenkot si propone ovviamente come primo ministro e guida il partito che secondo la maggior parte dei sondaggi è il partito più popolare di maggioranza relativa, sarà il partito di maggioranza relativa in Israele. Se diventasse primo ministro sarebbe il primo ministro di origine sefardita, ebraica sefardita, cioè di coloro che vengono, diciamo, dai paesi arabi, nordafricani, musulmani. E questo già sarebbe una rivoluzione, per cui Eisenkot viene da quella parte del paese che molto più facilmente sostiene il Likud di Netanyahu che non invece partiti di centro o di sinistra. Ha una carriera militare stratosferica, nonostante origini relativamente modeste. È cresciuto a Eilat, una città di quella che qui in Israele viene chiamata la periferia del paese, nell'estremo sud, nel deserto del Negev. Ha 40 e passa anni di servizio militare, appunto capo di Stato Maggiore, una persona che però porta, come dire, si propone come una brava persona, una persona onesta, integra, che cerca di fare il meglio, ha cercato di fare il meglio come capo di Stato Maggiore, cerca di fare il meglio come politico. Molto importante ricordare che è un padre che ha perso il figlio poche settimane dopo il 7 ottobre, e questo lo collega, gli rende facile naturalmente trovare un'affinità con tutte quelle famiglie, con tutta quella parte della società israeliana che dal 7 ottobre in poi ha pagato un prezzo altissimo in termini di lutti, di feriti, di evacuazioni e così via. Cosa propone? Beh, lui, diciamo, propone un'agenda in qualche modo sionista, mainstream, di quella che dovrebbe essere il buon senso e l'onestà come valori principali, tornare appunto alla commissione d'inchiesta.

0: So, e propone soprattutto un'agenda di responsabilità. Lui dice: da sempre io, come militare e adesso come politico, mi prendo la responsabilità di ciò che viene fatto. Una chiara critica a Netanyahu, che invece dalle responsabilità scappa e cerca sempre di dare la colpa a qualcun altro.
1: Ecco, Francesca Cafferri, questa strategia di Gadi e Eisenkot potrebbe aver successo. In fondo, finora Netanyahu è sempre stato bravissimo a servire le sue clientele, che siano gli ortodossi che non fanno il servizio militare, i coloni nei territori occupati. E, insomma, Netanyahu, che si diceva era destinato a sparire dopo il 7 ottobre di 3 anni fa, è ancora lì e i sondaggi lo danno quasi alla pari con il suo gruppo. Allora, Francesca Cafferri, che chance per Gadi Eisenkot?
2: Beh, le chance ci sono e sono molto alte. Quando si leggono i sondaggi, Yashar è quasi sempre il primo partito e quando si pone agli elettori la domanda diretta: chi sceglieresti come primo ministro? Gadi Eisenkot o Benjamin Netanyahu, e qua Eisenkot è sempre in testa. Questo non vuol dire che Eisenkot vincerà, perché Benjamin Netanyahu, piaccia o no, è un genio della politica, è in carica, lo dobbiamo ricordare, da 30 anni praticamente in maniera continuata. È stato andato via per un po', ma è sempre riuscito a tornare. Parliamo di quel 1996 che fu l'elezione dopo la morte di Yitzhak Rabin, quindi ha veramente plasmato questo paese. Le televisioni, le scuole, il discorso pubblico, nulla di tutto quello che è Israele oggi si può capire senza capire Benjamin Netanyahu. E dunque per Eisenkot la sfida è enorme, anche perché se, come dicono i sondaggi, si arrivasse ad un pareggio, l'ago della bilancia o l'ago che potrebbe far pendere la bilancia dalla sua parte sono i partiti arabi, ovvero i rappresentanti di quel 20% della popolazione di origine palestinese che nel 1948 è rimasta nel territorio che è diventato lo Stato di Israele e che oggi ha cittadinanza israeliana e vota per i partiti arabi, ma per la destra sionista, il centro sionista, non per la sinistra, che però è una minoranza. L'alleanza con i partiti arabi, almeno in questa fase di campagna elettorale, è qualcosa di improponibile. Questo è un paese ferito, lo ha detto bene Rossella prima, è un paese che non dimentica e quindi c'è una porzione di questo paese per il quale solo pensare a un appoggio esterno degli arabi, non parliamo di una partecipazione diretta al governo che è inconcepibile, è qualcosa di troppo, troppo grande, impossibile, ma è questo veramente ciò che potrebbe far vincere Eisenkot. Al momento lui dice no, ma siamo in una fase di campagna elettorale e questa è per eccellenza la fase delle grandi promesse, delle grandi bugie che poi dovranno andare a scontrarsi con la realtà e quindi saranno i numeri poi a dire quali scelte Eisenkot dovrà fare per trasformare questo mantello del grande favorito in una reale premiership.
1: Ma Francesca Cafferri, per tornare un attimo alle destre, più a destra, un po' tutto Israele si è spostato a destra dopo il 7 ottobre, non è che Netanyahu invece di approfittarne rischia di farsi sorpassare a destra da partiti ultraortodossi, ultranazionalisti, guidati da persone come Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir?
2: Assolutamente sì. Forse sorpassare no, ma farsi perdere terreno a loro favore sì, assolutamente. Io ieri sono stata a sentire Smotrich ed fa un discorso che per noi europei è assolutamente inaccettabile, no? Mandare via la popolazione da Gaza, prendere il controllo di quelle che lui chiama Giudea e Samaria, che per noi è la Cisgiordania. Ecco, però le persone che erano lì erano tutte in piedi ad applaudire ed erano moltissime. Lo stesso vale per le città del sud dove sto andando adesso, Ashdod, Ashkelon, Sderot, anche se sono state direttamente toccate dall'attacco del 7 ottobre, non pensano di andare a sinistra, pensano di continuare a votare Likud o comunque di spostarsi ancora più a destra. Ed ecco che i favoriti qua sono sempre i Likud, altrimenti Ben-Gvir, Smotrich, sì, forse qualcuno andrà con Eisenkot, ma Eisenkot è considerato di sinistra. Questo paese si è spostato a destra in maniera incontrovertibile, si vede in tutto, nella vita quotidiana, nell'indifferenza.

0: con cui guarda a Gaza. L'abbiamo nominata pochissimo Gaza, ma sono anche 3 anni dall'inizio della guerra di Gaza. Ecco, io sto per prendere la statale 232, da qui Gaza si vede ad occhio nudo, non c'è più niente, c'è soltanto distruzione. Le persone che saranno con me oggi saranno prese dal loro dolore e quello che c'è dall'altra parte non lo vedono. E non riescono a percepirlo, non è una cosa che li tocca e se li tocca la risposta è sempre hanno cominciato loro. E quindi il paese è andato più a destra e sì, Netanyahu rischia di perdere voti in favore di Eisenkot, ma anche in favore dei suoi alleati di destra che parlano di sicurezza in termini più duri di quelli che usa lui.
1: Ecco, Rossella Tercatin, su Gaza ci torniamo fra un attimo, però volevo sapere, per l'opposizione la strada sembra in salita perché è meno compatta del blocco di Netanyahu. Allora Eisenkot, come abbiamo sentito, potrebbe cercare voci dall'altra parte dello spettro politico, dai partiti arabo-israeliani, che sono pur sempre, che rappresentano 2 milioni di persone, sui circa 10 milioni di israeliani.
2: Dunque, quello che è molto interessante è che c'è uno dei due partiti arabi che corre questa volta, Ra'am, guidato da Mansour Abbas, che nell'ultimo governo prima di Netanyahu, nel 2021-2022, guidato da prima Naftali Bennett e poi Yair Lapid, leader di uno dei partiti che corre contro Netanyahu questa volta, Abbas prese la storica decisione di entrare nella coalizione di governo e fu praticamente la prima volta che una cosa del genere accadde, con l'idea proprio di portare avanti gli interessi dei cittadini arabo-israeliani o palestinesi con cittadinanza israeliana, come preferiscono essere definiti. E anche all'epoca lo stesso Netanyahu, secondo praticamente fonti molto attendibili, cercò di formare un governo con Abbas, ma nel frattempo non solo c'è stato un 7 ottobre, ma la destra è brava a sfruttare questa situazione di tensione e di paura che ha descritto bene la collega Francesca Caferri. Allo stesso tempo, però, se guardiamo con attenzione le parole di Eisenkot, lui parla della volontà di formare una coalizione con qualunque partito accetti alcuni principi chiave, Israele come Stato ebraico, pur ovviamente rispetto delle minoranze, servizio militare o civile per tutti. Al momento, come abbiamo detto, cittadini ultraortodossi e cittadini arabi non fanno il servizio nazionale né militare né civile, che invece fanno quasi tutti gli altri cittadini ebrei. Allora, l'idea è, se Ra'am dovesse forse accettare queste condizioni, perché l'idea non è di escludere a priori i partiti arabi, o almeno non nelle parole, diciamo, dirette di questi leader dell'opposizione, potrebbe esserci, come dire, potrebbe aprirsi la via per una coalizione diversa? È una buona domanda. Potrebbe essere, come ha detto prima anche la collega, che alcune delle dichiarazioni si rivelino delle bugie o delle, diciamo, dichiarazioni che poi non vengono mantenute a fronte di altre condizioni. Però sicuramente i sondaggi ci dicono che la maggioranza della società israeliana, se la guardiamo tutta insieme, partiti di opposizione sionisti, ebraici, partiti arabi, non vuole più questo governo. Non lo voleva neanche nel 2022, a dire la verità, soltanto che non è riuscita a trovarsi e a formare una coalizione anti-Netanyahu. Ma i partiti che formano l'attuale coalizione, anche nel 2022, non presero la maggioranza dei voti degli israeliani.
1: Ecco, Rossella Tercatin, ma secondo te all'interno di Israele si percepiscono le pressioni dall'esterno per trovare una soluzione politica con i palestinesi, che risolva anche i problemi di sicurezza israeliani? Perché visto da fuori sembra che Israele abbia vinto la battaglia militare, ma sta perdendo la guerra dell'empatia.
2: Questo è sicuramente vero e la gente in qualche modo lo sa e lo sente ed è forse, diciamo, gli elettori più come la base fondamentale di questo governo lo sa, ma non gliene importa molto perché pensa di essere sempre nel giusto e pensa che le pressioni o le critiche esterne siano sempre derivate da sentimenti anti-israeliani, se non addirittura antisemiti. molti di più ne sono consapevoli e ne sono anche in qualche misura preoccupati, ma è la seconda parte forse della domanda in cui c'è anche la chiave della risposta. Per la maggior parte degli israeliani la sicurezza viene prima e molti pensano che fornire delle soluzioni al problema palestinese di Gaza, della Cisgiordania, metta a repentaglio la sicurezza di Israele e dei suoi cittadini e quindi anche coloro che sono pronti a riconoscere il problema non sono necessariamente disponibili a supportare concessioni per risolvere questi problemi. Detto questo, i partiti del fronte del cambiamento, per esempio, supportano il piano in 20 punti di Donald Trump, che prevede comunque il disarmo di Hamas, ma anche la ricostruzione di Gaza. La maggior parte degli israeliani rimane contraria, per esempio, a nuovi insediamenti a Gaza, che invece vengono sponsorizzati a gran voce dall'ultradestra e anche ormai dalla maggioranza del Likud, per non parlare ovviamente della continua presenza ovviamente in Cisgiordania. I partiti del cambiamento supportano in modo molto chiaro una politica ferma contro quello che ormai quasi tutti definiscono il terrorismo ebraico in Cisgiordania, per cui anche lì le pressioni esterne, la maggior parte degli israeliani ne sono consapevoli. Una parte se ne cura, una parte non se ne cura. Tra quelli che se ne curano c'è chi ritiene che sia prioritario trovare una soluzione e molti ritengono che sì, la soluzione andrebbe trovata, ma non a scapito di quella che pensano essere la sicurezza del paese.
1: Francesca Cafferri, questo obiettivo della sicurezza per Israele, che si richiama anche un po' nel titolo del tuo libro Fortezza Israele, rischia di isolare il paese a livello internazionale?
3: Lo ha già isolato a livello internazionale. Io credo che Israele non sia mai stato così isolato a livello internazionale. Lo abbiamo visto visivamente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quest'anno, ma anche l'anno scorso. Il mondo non capisce questo, che cosa sta facendo questo paese. Ma c'è poi tutto un altro fronte che noi vediamo di meno, che per esempio è quello dei paesi arabi, quelli che hanno firmato il patto di Abramo, che non hanno disconosciuto questa firma nonostante tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre, nonostante i 74.000 morti di Gaza e il fatto che Gaza sia ridotta in macerie. Quindi diciamo che a livello regionale Israele si è affermato, ha ribadito di essere la potenza regionale e quindi da questo punto di vista si sente più sicuro, proprio perché ha ottenuto quello che ritiene importanti vittorie militari in questa regione. È l'Occidente che non riconosce più Israele, che non riesce più a dialogare con questo Israele e che quindi guarda a queste elezioni con molta ansia e anche con speranza. Ma come ha già detto Rossella, a questo governo questo isolamento più di tanto non interessa, anzi serve a ribadire l'eccezionalità delle azioni compiute. Abbiamo difeso così tanto il paese che gli altri ci odiano. L'unica alleanza che conta veramente è quella con l'America di Donald Trump e quella, nonostante ci siano state tensioni, al momento non è in discussione. Anche qui aspettiamo di vedere il risultato delle elezioni, perché ci sono persone come Bennett in particolare, ma anche lo stesso Eisenhower, con cui l'amministrazione Trump potrebbe instaurare un dialogo costruttivo, anche perché nessuno dell'opposizione sionista si oppone al piano di Trump per Gaza. C'è un appoggio chiaro nei confronti delle azioni del presidente americano, che non viene soltanto dal governo ma viene anche dall'opposizione. Quindi se le urne, se i numeri diranno che Benjamin Netanyahu ha perso, non sarà Donald Trump a tirarlo necessariamente fuori dai guai.
1: Ecco, noi siamo alla fine di questa puntata di Modem, nella giornata dell'anniversario dell'attacco contro Israele del 7 ottobre di 3 anni fa. Ne abbiamo approfittato per dedicarla a un avvicinamento alle elezioni israeliane del 27 ottobre, scrutinio che continueremo a seguire nei vari contenitori dell'informazione. Chiudo ringraziando i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
5: Ben ritrovati da Laura Dick. L'UDC entra formalmente in governo ticinese, accade un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo, è attesa la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2 e A13 nel Locarnese deve essere una priorità per Lustra. Ieri Gran Consiglio e governo ticinesi si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera ogni anno quasi 50.000 persone, non solo anziane, riportano ferite cadendo in casa. Per l'ufficio prevenzione infortuni ci vuole più attenzione. Un iter più snello per i paesi che vogliono diventare membri dell'Unione Europea è una proposta presentata dalla Commissione che però sottolinea i valori democratici andranno rispettati. È iniziata o comunque inizierà a breve la cerimonia di insediamento dell'UDC. Piero Marchesi in governo ticinese subentra al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. Dopo la cerimonia il governo si riunirà per scegliere come suddividersi i dipartimenti. Ci dice tutto da Bellinzona Luca Berti.
6: Il discorso del presidente del Consiglio della Magistratura Damiano Stefani, il giuramento di Piero Marchesi e il suo ingresso ufficiale nella stanza del governo. Sono i passaggi salienti di questa mattinata che segna un nuovo inizio per il governo ticinese dopo lo scandalo Zali, che ha portato alle dimissioni del ministro leghista, e marca l'entrata nell'esecutivo cantonale dell'UDC dopo 99 anni dall'uscita del rappresentante del gruppo agrario. Il tutto a 6 mesi dalle prossime elezioni cantonali. Presenti in sala i familiari di Marchesi, i rappresentanti del comune di Tresa, di cui Marchesi era sindaco, ed esponenti dell'UDC. Il subingresso di Piero Marchesi, giunto terzo sulla lista unita Lega UDC nel 2023, permetterà anche di rifare ordine nei dipartimenti, riportando gli uffici scorporati per via dell'Arrocchino e delle competenze tolte a Zali sotto il dipartimento originario. Compito del governo sarà poi quello di assegnare questi dipartimenti. Per regole i consiglieri di Stato possono avanzare i loro desideri in ordine di anzianità e allora a parlare per primo sarà il leghista Norman Gobbi, attualmente alle istituzioni, che è questa la probabilità più concreta, chiederà di dirigere il Dipartimento del Territorio. Gli altri consiglieri di Stato probabilmente opteranno per finire la legislatura a capo del proprio Dipartimento e allora in tal caso a Marchesi, ultimo ad esprimersi, sarà assegnato il Dipartimento delle Istituzioni. Si potrebbe anche andare verso uno status quo con Marchesi al territorio e, benché attualmente improbabili, non si possono escludere sorprese. Ne dovremmo sapere di più verso le 11.30.
5: Sempre in tema di politica cantonale ticinese, ieri Gran Consiglio e Governo si sono rivolti a Berna per chiedere di non rinviare ulteriormente la realizzazione del collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese. In una risoluzione approvata quasi all'unanimità è stata inoltre espressa la volontà di far rientrare il progetto tra quelli prioritari dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
7: Dopo le commissioni dei trasporti di Bellinzonese e Locarnese, ora anche il Parlamento e il governo ticinesi respingono nuovi rinvii e chiedono di non riaprire il confronto sulle varianti del collegamento A2 A13. La risoluzione ha messo un po' tutti d'accordo, solo Verdi e MPS si sono astenuti. Un progetto c'è già ed è ora di realizzarlo, visto che, è stato ricordato in aula, il Locarnese è tuttora l'unica grande regione svizzera senza accesso diretto all'autostrada. Il leghista Sam Genini era uno dei proponenti.
8: La presente risoluzione contesta il possibile rinvio al 2055 e la riapertura dello studio di alternative, sostenendo che PG Ustra è già una soluzione ampiamente studiata e soprattutto condivisa e che ora occorre passare alla realizzazione, non ricominciando da capo, anche alla luce dei soldi e del tempo già spesi.
7: Il governo si è allineato, Consiglio di Stato che è stato chiamato a prendere posizione su un altro progetto di mobilità, quello di risanamento globale del tratto autostradale fra Mendrisio e Melano. Un progetto che, per chi ha proposto la risoluzione, risulta problematico per l'impatto sul territorio e anche perché non terrebbe conto di un altro grande progetto già contestato, il Polume, il potenziamento autostradale tra Lugano e Mendrisio. In aula il governo ha voluto rassicurare dicendo di aver già evidenziato delle criticità nel progetto e che le dichiarerà nelle sedi opportune.
5: Ogni anno in Svizzera quasi 50.000 persone in età lavorativa riportano ferite cadendo in casa. In oltre 7.000 casi le lesioni sono gravi. È quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio Prevenzione Infortuni. A spiegare queste cifre, una mancanza di consapevolezza del rischio. Paola Latorre.
9: Tanto a me non succederà. Non inciamperò in un cavo, non cadrò stando in piedi in equilibrio precario su una sedia, non scivolerò nella vasca da bagno. È il pensiero di una buona parte di persone quando si tratta di incidenti domestici, in particolare di cadute. Ed è questo il motivo per cui ogni anno se ne registrano tante tra le persone in età lavorativa, spiega Lupi, l'ufficio Prevenzione Infortuni, che ha condotto un'indagine insieme alla Vaudoise Assicurazioni. Le cadute sono la causa di infortunio domestico più frequente, sono un poco meno di 130.000 ogni anno, la metà di tutti gli incidenti in casa. E non sono solo gli anziani a farsi male. Ben 50.000 persone in età lavorativa riportano ferite cadendo in casa. 7.000 si feriscono in modo grave. Eppure dall'indagine risulta che il 70% degli interpellati ritiene di essere ben informato sui pericoli e la maggior parte afferma di conoscere le misure di prevenzione. Il problema è quindi una mancanza di consapevolezza, spiega Lupi. Il 40% degli interpellati non ritiene di essere esposto al pericolo. Bisogna quindi promuovere l'adozione duratura di comportamenti più sicuri. Proprio questo, sottolinea l'Ufficio Prevenzione Infortuni, sarà al centro di una nuova campagna di prevenzione.
5: Passiamo all'attualità estera. In Kosovo è Justina Shiroka Pula, la nuova presidente, classe 1953, ex ministra dell'economia tra il 2008 e il 2011. Per un soffio si evitano così le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi nel paese tra il 1998 e il 2000. Rendere più efficace e spedito il cammino dei paesi candidati a entrare nell'Unione Europea, rassicurando gli stati già membri che da parte dei nuovi arrivati non ci saranno arretramenti democratici o intralci sulle questioni strategiche. Questo è il senso della proposta presentata ieri a Strasburgo dalla Commissione Europea. I particolari con il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: Sullo Stato di diritto e la leale collaborazione proponiamo strumenti per agire con più forza a violazioni serie, come tagliare fondi o restringere il diritto di voto. Sull'agricoltura stiamo proponendo degli aggiustamenti mirati per l'Ucraina. In poche parole, la commissaria all'allargamento, la slovena Marta Kos, ha riassunto ieri pomeriggio al Parlamento di Strasburgo le principali proposte agli Stati membri per gestire l'allargamento. Chiaro lo scopo che anima la Commissione, evitare che tra i nuovi arrivati ci sia anche un nuovo Orban, un nuovo caso Ungheria. Per un periodo di 15 anni i nuovi membri dell'UE potranno quindi essere sanzionati più facilmente e più incisivamente se non manterranno i progressi democratici e amministrativi compiuti o saranno esclusi dal voto se andranno contro gli interessi strategici dei 27. Altra deroga importante. Proponiamo che nuovi Stati membri non si oppongano alle decisioni relative all'allargamento per motivi legati a dispute bilaterali. Una clausola fondamentale è questa per portare avanti l'allargamento nei Balcani, dove rivalità etniche e vecchie ruggini non sono mai del tutto sopite. Una misura di peso, anche economico assai rilevante, riguarda infine l'Ucraina. Una parte significativa della produzione agricola del vastissimo paese, in particolare grano e cereali, avrà accesso limitato al mercato unico e ai finanziamenti europei. Un boccone senza altro amaro per Kiev, per superare le ostilità di Francia, Italia e Polonia, le cui lobby agricole sono da tempo sul chi vive.
5: Io mi fermo qui, ora lo sport.
11: Lo sport.
12: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. La Giordano De Lucia, 4 vittorie su 4 in Nations League per la nazionale svizzera, che ieri ha battuto a Lucerna 3-0 anche la Macedonia del Nord. Il successo della Slovenia 2-1 sulla Scozia non regala ancora comunque la matematica promozione nella Lega A. La squadra di Jakin ieri in rete con Riedermann, Zambi e Ndoye. Sentiamo Omar Gargantini. Nella gestione Yakin la Svizzera non pareva capace di scendere da una sorta di giostra umorale, su e giù da una stagione all'altra senza equilibrio, picchi enormi e poi repentine involuzioni, salvo peraltro mai fallire i traguardi più significativi. Dopo aver riscritto la storia raggiungendo i quarti di finale all'ultimo mondiale, c'era insomma la legittima e comprensibile preoccupazione che la Serie B di Nations League potesse rivelarsi il trabocchetto perfetto per svuotare di nuovo la nazionale di fame ed emozioni. A maggior ragione perché l'avvicinamento a questo primo poker di partite era stato avvelenato da un paio di infortuni di peso e soprattutto dai forfait di Giaca ed Embolo. Invece, ed è stata una piacevolissima sorpresa, la Svizzera ha mostrato ambizione, maturità, serietà e determinazione, spazzando via ogni rivale e ipotecando con largo anticipo il ritorno tra le migliori di questo torneo che diventerà via più importante per definire il posto di partenza nelle qualificazioni ad europei e mondiali. Il posto che le compete, perché con questo 4 su 4 ormai in discussione, figlio di una superiorità addirittura imbarazzante, la Svizzera ha dimostrato di essere in tutto e per tutto da Serie A, scoprendo nel contempo alcuni giovani già pronti per essere più di semplici rincalzi. Di più, insomma, era impossibile pretendere e auspicare. A novembre, intanto, già che Embolo torneranno, perché nessuno in federazione sembra essere sfiorato dal pensiero che quanto accaduto possa portare ad una loro esclusione definitiva, e allora sarà interessante vedere come si inseriranno in questi nuovi equilibri che si sono creati in queste 3 settimane. Sia chiaro, non è ancora cominciato il dopo Embolo e men che meno il dopo Giaca, ma qualcosa nel gruppo è cambiato e allora dovrà essere molto bravo e pragmatico Yakin a gestire la situazione per non rovinare quanto di buono, anzi di eccellente, la Svizzera ha mostrato senza chi si pensava essere insostituibile dentro e fuori dal campo, perché c'è ancora un presente con Embolo e Giaca, ma si è capito che potrà esserci un futuro anche senza di loro, forse prima di quanto si pensasse. E sempre ieri nella Lega A c'è stato il facile successo dell'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane sulla Cechia. 2 gol di Merino hanno invece permesso alla Spagna di vincere in rimonta 2-1 in Croazia. Ed è pesante invece la sconfitta rimediata ieri dalla nazionale svizzera Under 21, superata 7-1 dalla Francia, rossocrociati che chiudono così il girone al terzo posto, venendo eliminati dalla fase finale dell'europeo di categoria. E a Buenos Aires è stata una festa di popolo per Lionel Messi, ieri alla sua ultima partita con la maglia della nazionale argentina. Nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 dell'Albiceleste ha suggellato il suo addio con una rete e 2 assist. Messi, 39 anni, lascia da giocatore più presente di sempre con 208 partite e da miglior marcatore della storia della nazionale argentina con 126 gol. Sentiamo il ricordo di Messi affidato a Francisco Aguirre, ex attaccante anche di Chiasso, i Verdon e San Gallo.
13: È un giorno molto triste per noi. Messi è stato e lo sarà sempre forse il nostro secondo dio, avendo avuto Maradona e adesso abbiamo avuto la fortuna di avere anche Messi. Per il tifoso, per la gente, per la nostra passione, per quello che è il calcio in Argentina, abbiamo già vinto, che è stata una delle cose più belle che abbiamo vissuto come tifosi argentini. Dunque è un giorno triste, ma alla stessa volta bisogna capire che comunque il tempo passa, che anche per loro l'età conta, che il calcio è sempre più difficile, dunque è un giorno triste, ma andiamo a salutare comunque un campione che per l'Argentina ha dato tutto. Penso che mancherà all'Argentina, ma anche a tutto il mondo.
12: Infine l'hockey, per ricordare che questa sera il Lugano gioca a Losanna, mentre in Champions League ieri sconfitta in Svezia di Davos e Servette, battute rispettivamente 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Bexio. Vittoria invece del Friburgo 6-1 contro gli slovacchi del Nitra. È tutto, buona giornata.
14: Traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Caslano e Agno in direzione di Manno e a Lugano su via Sorengo in direzione del centro. E bentornati ancora una volta a Casa Svizzera. Un grande saluto da Pippo Casati e dalla nostra Alice. Ti è piaciuta questa?
15: Pippo alla regia, Fabrizio sì. Casati che già parte così. Fabri, sei inarrestabile. Non so mai cosa mi combini.
14: Ma d'altronde, guarda dove ti porto, dappertutto nel mondo.
15: Ovunque. Oggi è uno di quei giorni in cui io ti guardo e dico: ma perché vuoi, non ti fermi in un posto? Dici: ci svegliamo lì, non ce la fai. La Patagonia, perché c'è un'impresa su questa montagna, quindi vuoi essere lì, assistere.
14: Ho capito, guarda là, in Islanda c'è una diga molto particolare, praticamente una valle che è stata trasformata.
15: Quelli erano i ghiacciai in Islanda. Tu hai unito due cose, anche in Romania sei andato, è lì in Romania.
14: Sai che l'età mi porta a leggere male.
15: Ma no, perché vuoi essere ovunque. Sei in Romania dove c'è stata questa costruzione della diga, ma sei in Islanda dove davanti a noi ci sono questi ghiacciai che stanno scomparendo e noi li osserviamo e dico: ci fermiamo un secondo? No, tu vuoi venire anche nella Svizzera italiana, osservare come le falesie sono prese d'assalto anche sul nostro territorio. Si parla di overtourism anche su queste rocce, persone che si arrampicano, non a caso c'è chi li chiama anche i ragni, no? Se pensi anche ai ragni di Lecco.
14: Abbiamo detto anche prima,
15: sono le persone che si arrampicano. Sì. Siamo ovunque, perché Fabri vuoi andare ovunque?
14: Allora, la cosa interessante
15: per tanti
14: motivi. Sì, è quella, ovviamente, di essere ovunque, ma fondamentalmente per una volta non prendiamo droni, non prendiamo aerei, non prendiamo treni, rimaniamo tranquilli sul nostro divano di casa, ma soprattutto è una cosa che potrete vivere anche voi tra pochissimo, tra il 16 e il 18 di ottobre. Tutti questi luoghi arriveranno dritti a Locarno per la prima edizione del film Train Locarno, e a parlarcene quest'oggi sono proprio qui i due ideatori di questa rassegna che secondo me è assolutamente imperdibile, Fulvio e Nicolò Mariani, bentrovati.
16: Buongiorno a voi.
17: Buongiorno.
14: Allora, abbiamo detto che siamo veramente un po' dappertutto, voi quel dappertutto l'avete vissuto davvero fino in fondo e sulla vostra pelle, Fulvio.
16: Ma assolutamente sì, anzi posso aggiungere che in Islanda si parla anche di diga.
15: Le
16: dighe in causa sono due, una in Romania e una in Islanda. Islanda che aveva bisogno di costruire questa diga per il trattamento dell'alluminio e quindi c'è una diga anche lì.
14: Mi devo alzare e darti un pugnetto perché mi hai salvato da Alice.
16: Dalla brutta figura.
15: No, è perché Fabri veramente vuole andare sempre ovunque. Voi gliel'avete permesso questa mattina, perché saranno dei film in questa rassegna che potranno essere mostrati. Abbiamo dato qualche immagine. Se penso alle immagini, guardo te, Fulvio, regista, documentarista, alpinista, insomma, la montagna ce la racconti, ce la continui a raccontare da anni. Mentre guardo tuo figlio Nicolò, ti guardo e dico: penso alla musica. Le musiche che accompagnano questi film sono le tue.
17: Sì, esatto. È un passo logico per qualcuno che fa musica ma nasce nel mondo dei documentari finire a fare colonne sonore, ed è ovviamente una bellissima cosa, un ottimo modo per fare musica in una forma diversa da quella della canzone,
15: con un nome diverso, perché quando guardiamo i film non esce Nicolò Mariani.
17: Allora, esatto, mi è rimasto appioppato il mio nome d'arte che scelsi ormai, oddio, non so, neanche più di un decennio fa, per iniziare a fare la mia musica. E poi ho continuato ad usarlo anche per le colonne sonore, quindi ho questa, quando lavoro ai film, ho questa schizofrenia che a volte nei titoli di coda esce Nicolò Mariani legato alla produzione, le immagini, il sound design, quel mondo lì, insomma, più legato al film, e poi appare Nick Gjalson sulle musiche.
14: E sei sempre te, però, insomma,
17: sono sempre io.
14: Fai un sacco di cose.
17: Ahimè,
15: schizofrenia, Fabri.
14: Sì, mi piace, conosco bene il discorso.
15: Conosciamo, dai.
14: Sì, esattamente. Questa è un pochettino la vita di Iceberg Film, che è un po' la vostra anima, no? Oserei dire, dove tutti fate veramente di tutto di più. Poi se guardo Fulvio mi vengono in mente imprese, alpinismo, tutto quello che è comunque una passione che ti porta fondamentalmente a questa cosa, perché è un modo per far vivere il mondo ma anche il nostro territorio. È una rassegna che parla anche di queste cose, le abbiamo detto prima con Alice.
16: Assolutamente sì, era un sogno nel cassetto, e quando Elena Del Carlo, direttrice del Palacinema di Locarno, me ne ha parlato lo scorso anno, ho subito preso la palla al balzo, ho detto: guarda, l'occasione della vita, o adesso mai più. Ho subito coinvolto l'amico e collaboratore Mario Casella,
14: che conosciamo bene anche noi,
16: con cui abbiamo ideato e inventato la trasmissione Sottosopra,
15: che siamo alla quindicesima edizione,
16: siamo,
15: tra l'altro
16: la quindicesima passata, andiamo verso la sedicesima, e quindi visto che era, insomma, una coppia che abbastanza ben rodato, ha detto: Mario, dammi una mano. Soprattutto Mario, da quando è andato in pensione, si è dedicato alla letteratura, allo scrivere,
14: certo.
16: E quindi abbiamo pensato di inserire nella rassegna di Locarno anche degli incontri letterari che cura appunto Mario Casella.
15: Quindi tre giorni in cui seduti al cinema, abbiamo parlato del Palacinema, lo stiamo localizzando, abbiamo detto dal 16 al 18, quindi non questo fine settimana, al prossimo, si potrà passare appunto dall'Islanda alla Patagonia, l'Artico, l'Himalaya. Insomma, io vorrei capire da voi le storie. Quale storia? So che è difficile, però ne vorrei una da cui partire, poi racconteremo altre cosa c'è, ma una storia che si potrà scoprire, persone che potremo incontrare attraverso questi documentari.
16: Beh, se parliamo del territorio, sono 5 i film che abbiamo così messo in programmazione. Se invece parliamo dell'aspetto un po' più internazionale, andrei a dire che l'ultima sera, la domenica, avremo The Last Expedition di Elisa Kubarska, che è una regista polacca ben conosciuta, è passata anche il più blasonato festival di Locarno,
14: certo,
16: eccetera,
14: sì,
16: eccetera. E lei è un alpinista, è una regista di montagna, fa un po' il lavoro che ho fatto io per anni. Ed è così andata a spulciare nei vecchi archivi di una leggenda dell'alpinismo, una donna leggenda dell'alpinismo, tale Wanda Rutkiewicz, che è morta parecchi anni fa, e lei ne ha tirato fuori questo film, L'ultima spedizione, che è veramente un capolavoro, e lo vedremo in anteprima ticinese.
14: No, bello anche questo, complimenti.
15: Però se penso alle storie, raccontiamo quella di questa signora che vive con il suo cane. È in Romania, quello
16: è ambientata in Romania, ed è un po' il filo conduttore della nostra rassegna, è l'ambiente. Abbiamo dedicato parecchi lavori all'Artico, però ci siamo anche detti la natura, l'ambiente, il rispetto per queste cose e le follie umane. Tra le follie umane di Ceausescu c'è stata la costruzione di una diga e l'apertura di parecchie miniere di rame che hanno devastato letteralmente una valle in Romania. E c'è questa signora che ha deciso di non muoversi da lì per tanto tempo ed è rimasta a vivere con la sua mucca e il suo cane Duracell, il nome da garanzia. E quindi vediamo questo paesaggio devastato con questo rapporto molto lento della signora con i suoi due animali.
14: Stoica in mezzo
16: a un lago rosso inquinato, una cosa folle.
14: Mamma mia.
16: Ed è un film molto bello che si chiama Where We Used to Sleep, dove dormivamo, e racconta di questa follia che non è l'ultima nel pianeta.
14: Mi piace anche la storia della DAC, hai voglia di dare un
16: certo,
14: piccolo...
16: Certo, La Route è un film di Marianne Shaw, che è un'antropologa francese che ha vissuto anni nello Zanskar, e quando l'esercito indiano ha deciso di costruire questa strada folle che attraversa lo Zanskar, che era un paese isolato senza nessuna comunicazione con l'esterno, la valle è stata letteralmente stravolta e gli abitanti sono lì che non sanno bene
14: anche
16: a che parte stare, perché travolti, allo stesso tempo interessati a vivere lì perché è il loro territorio, e ci hanno anche guadagnato dei soldi costruendo la strada.
14: Giusto.
16: Però si interrogano un po' sul futuro, cosa cambierà, cosa succederà, insomma. Adesso si vedono camion dell'esercito che passano avanti e indietro,
14: quando
16: giorno
14: prima,
16: e notte, quando
14: solo loro a piedi,
16: quattro yak.
15: Nicola, mentre oltre i venti del sud ci hai passato del tempo, immagino, quando si compongono le musiche, raccontare questa spedizione,
17: sì,
15: ci vuoi dire qualcosa?
17: Oltre i venti del sud, a parte che è una storia che mi piace moltissimo, sono comunque legato alla Patagonia. La Patagonia è stato uno dei luoghi in cui ho fatto uno dei viaggi più importanti già anni fa per un altro film, sempre con Matteo Della Bordella, che era il ragno della Patagonia. Laggiù ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie, quindi quando si parla di Patagonia già c'è qualcosa che mi si muove dentro,
14: sì.
17: Quindi quando ho saputo che su questo film c'erano bisogno musiche originali, ovviamente ho detto dai, bello, bellissimo, no? E quando questo film ha cominciato a prendere forma, all'inizio eravamo terrorizzati, non si riusciva a far quadrare, c'erano poche immagini, poi è diventato qualcosa di bellissimo. E se all'inizio l'idea era facciamo due musiche giusto per sistemare quei buchi che non funzionano, poi alla fine è diventato ok, facciamo la colonna sonora intera. E per fortuna, perché poi il film ha cominciato ad avere un bel riscontro,
14: è successo,
17: e insomma,
14: certo.
17: Anche presentarlo al cinema è un piacere.
14: Ma che bello, vedi quante esperienze sono. Chiaramente la prima domanda gli farò è della moglie, capito? Cioè io sono...
15: Ma chiediglielo, come mai l'ha conosciuta?
14: Come l'hai conosciuta? Da dove arriva?
17: Ma in realtà noi eravamo in Patagonia per fare questo documentario di alpinismo,
14: okay,
17: con Matteo Della Bordella e altri, sì, e uno degli alpinisti la conosceva bene, lei lavorava lì.
14: Ma lei è di lì?
17: No, viene dalla Colombia, ma ha fatto tutto un giro strano che ci ha portato a incontrarci nella profonda Patagonia.
14: Ma che roba! E adesso è qua in Ticino.
17: Adesso è qua in Ticino.
15: Ma dovevi andare tu in Patagonia con quegli occhi, guarda come gli brillano gli occhi. Immagino che voi ci torniate, fate documentari, quindi questo è quello che conoscete. C'è qualcun altro col quale ci collegheremo tra poco che di documentari ne fa, di avventure ne fa?
14: E ci sarà.
15: Ci sarà con noi, ci sarà anche alla vostra rassegna, lo ripetiamo, dal 16 al 18, quindi non questo fine settimana, il prossimo. Tra poco andremo un po' attraverso lui in Uganda.
14: Sono d'accordo con te, però intanto partiamo con la musica. C'è Tattoo on My Brain di Bastian Becker.
15: E poi Uganda. Uganda, dopo?
14: Sì, Uganda.

0: E torniamo ancora una volta in diretta, questa è Casa Svizzera, il vostro aggancio a tutto quello che è fondamentalmente tradizione, cultura e anche spettacolo, perché davvero potreste vivere uno spettacolo pazzesco al Palacinema di Locarno. Stiamo parlando ovviamente di un qualcosa che ha a che fare anche con viaggi, montagna, passione, l'abbiamo detto. Poi tra l'altro la storia di tua moglie ormai ha preso e oggi abbiamo anche un compleanno, perché poi sono nati anche due bimbi.
1: Esatto. E oggi il grande compie 6 anni.
0: Mamma mia, che bello, auguri.
2: Nicolò e Fulvio Mariani, siete qua perché ci state raccontando di storie che potremo conoscere al Palacinema il prossimo fine settimana, una rassegna legata alla natura, alla montagna. Volevamo immergerci in una realtà in particolare. Sì. Allora Fulvio, mi lanci di in che mondo stiamo per entrare? Tra pochissimo, facendo partire anche per chi ascolta, entreremo in un mondo particolare.
3: Entriamo in un mondo che è quello dei viaggi lontani, delle biciclette. Mm-hmm. In Ticino c'è un ciclista che ama fare viaggi molto lunghi, molto impegnati, è anche un solitario, spesso e volentieri è stato in giro da solo, è andato in Iran, andato in Serete, si è risalito mezza Patagonia prima del Covid, è sceso da nord a sud in Sud America. E nel 2000, tra l'anno scorso e quest'anno, ha deciso di fare un viaggio, di intraprendere un viaggio in Uganda. Sto parlando di Yuri Monaco, che è ben presente nelle nostre trasmissioni televisive in sottosopra.
0: Certo,
3: e quest'anno si è fatto questo meraviglioso viaggio in Uganda.
2: E allora ne facciamo un pochino, ci mettiamo in viaggio anche noi un pochino.
0: Sì. Vai.
4: Oggi intraprenderò un percorso di più o meno 2500 km ad anello che mi riporterà tra qualche mese quando mi trovo adesso a Kampala.
5: Avevo una paura matta prima di partire per l'Uganda, ma ero veramente tanto, tanto agitato.
4: Non si può pensare di venire qua e fare le cose di fretta. E sono altri ritmi.
6: Sto togliendo la palta col coltello.
7: Mi sono perso.
8: When I going back to India?
9: I'm not from India.
8: You're from?
9: From Switzerland.
10: Stamattina mi sono svegliato in tenda e la prima cosa che ho visto è stata un rinoceronte.
0: E attenzione, perché Yuri Monaco è in diretta con noi. Ben trovato Yuri, ciao, come stai?
11: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Yuri,
11: buongiorno. Bene,
2: Yuri,
11: come state?
2: Bene, la prima cosa che hai visto oggi cos'era?
11: La prima cosa che ho visto oggi? Pioggia.
2: Pioggia, si stava meglio in Uganda con tra i rinoceronti, le persone,
0: sì, la
2: palta, magari.
11: No, benvenuta la pioggia dopo esatto. Tutto questo periodo di secco.
0: Esatto, siamo totalmente d'accordo con te. Beh, qui abbiamo visto un trailer, insomma, di Morembe del 2026, come dicevamo, una vera e propria avventura in bicicletta, un'avventura che ti ha portato a registrare un qualcosa come 2 mesi di girato, 2 mesi poi per montare il tutto, insomma. Qui poi ne parlavamo anche con Nicolò e con Fulvio, è stato, posso buttarla là, quasi il viaggio della vita?
11: Ma non so, ci saranno sicuramente altri viaggi in futuro, quindi non posso dire che è stato il viaggio della vita, però è stato sicuramente uno dei viaggi più intensi e più forti che abbia mai intrapreso in vita mia, questo sicuramente.
2: Cosa vedremo in questi 80 minuti, questa avventura, 2000 km in Uganda, si dice made in Ticino, nel senso che lo leggo anche dalla locandina, che cosa vedremo attraverso i tuoi occhi? Sei tu che hai documentato tutto da solo, eri in viaggio da solo, hai documentato tutto da solo?
11: Sì, fondamentalmente sì, ho documentato tutto il viaggio da solo, tranne le ultime 2 settimane che mi hanno raggiunto 2 amici per darmi la mano con le riprese, per condividere un po' il viaggio insieme. E quello che si vedrà nel documentario sarà molta varietà, ma la cosa più importante sarà sicuramente l'aspetto umano, perché in Uganda ho trovato davvero un'umanità molto, molto forte, molto impattante. E ci saranno paesaggi, ci saranno animali, ci saranno situazioni molto particolari con la gente del posto. E sarà un documentario molto variato.
2: Questo è quello che si potrà vedere. Noi ti ringraziamo, sappiamo che devi fuggire perché diciamo questi viaggi li fai accanto a un'attività che è quella di operatore sociale. Tu sei attorniato da ragazzi che hanno bisogno di te, questo è anche il motivo per il quale non sei in studio con noi, ma ci hai dedicato un attimo del tuo tempo e quindi te ne siamo molto grati.
11: Ma ben volentieri, assolutamente.
2: L'appuntamento lo vuoi dare tu alle persone che ci ascoltano?
11: Certamente sì. Allora ci vediamo al Pala Cinema di Locarno sabato 17 ottobre a partire dalle 8.
0: Tacca, perfetto.
11: E siateci per piacere perché sarà sicuramente una serata memorabile.
2: Grazie
0: siamo
2: mille.
0: Siamo d'accordo. Fulvio, volevi aggiungere qualcosa che vedevo?
3: No, stavo ascoltando e ridendo, pensando un po' a Yuri. Sabato, quella serata sarà una serata molto bella, tutta dedicata alla sera, sì, a produzioni ticinesi, e quindi sì, sarà una serata memorabile.
2: Mi come ha detto lui, cosa. Siateci, lo salutiamo, ci liberiamo.
0: Ciao Yuri,
2: ciao,
0: grazie
2: Yuri.
0: Mille.
1: Ciao Yuri.
11: Benissimo, grazie a voi, ciao.
0: Grazie, no, mi piace dire questa cosa perché sono arrivati tanti messaggi che hanno a che fare veramente con la montagna, con questa passione che noi conosciamo veramente molto bene. Tra l'altro c'era qualcuno che scriveva si vanno a trovare pisti esteri, poi vengono trascurati i nostri ticinesi, poi arrivano anche dei nomi, salutiamo ovviamente anche Floriano Martinaglia, conosciutissimo all'estero, ma come si sa non si è profeti in casa propria, questo è quello che si dice. In realtà appunto è esattamente così, cioè si parte fondamentalmente da noi, dalla nostra essenza, dal nostro sapere, sotto sopra è lì che parla da quel punto di vista, quindi mi piace veramente andare a mettere il punto su questa cosa.
3: Certo, assolutamente, perché io sono uno che ha viaggiato tutta la vita e spero di poter continuare a farlo. Mi è sempre piaciuto andare a raccontare storie lontane e riportarle qua, però mi è sempre interessato valorizzare il nostro territorio e le persone che ci sanno fare nel nostro territorio.
0: Certo. E ce ne sono tante, per fortuna. Sono totalmente d'accordo.
2: Quello che io mi chiedo, siamo a casa svizzera, siamo quasi in conclusione di questo bell'incontro. Mi chiedo come siamo messi a livello svizzero per quel che riguarda i festival legati alla montagna, alla natura, Fulvio?
3: Ma direi piuttosto male. Pur essendo uno dei paesi che abbraccia un arco alpino gigantesco, c'è una grande tradizione alpinistica e tutto quanto, ma a livello di festival ce n'è uno solo alle Diablerets, che è il secondo festival più vecchio della storia, che però ha qualche pecca secondo me, quindi che è molto francofono, che è molto
0: loro, molto loro.
3: Spesso e volentieri non hanno uno sguardo serio su quello che succede all'esterno. Purtroppo mi spiace doverlo dire, ma la situazione è questa. Sì, altri festival che si occupano di montagna.
0: Uno viene da Trento, per esempio, in Italia, che è uno famosissimo.
3: Trento ha fatto delle scelte importanti negli ultimi anni e quindi è diventato un grande festival.
0: Certo, questo poco ma sicuro. Sì. Ma la domanda grossa, allora te la butto là proprio immediatamente. Allora, siete al Palacinema di Locarno, è una rassegna, ma fondamentalmente c'è l'idea di farlo diventare un festival, voglio dire magari proprio a côté di quello che è il Festival Internazionale del Film di Locarno, che conosciamo ovviamente molto bene, che potrebbe avere magari una piccola aggiunta che ha a che fare con questo tipo di cose.
3: L'idea di farlo diventare un festival c'è. Allora, volevamo tastare il polso al pubblico e quindi l'abbiamo trasformato in rassegna per il primo anno.
0: Ma sicuramente andrà alla grande, sei d'accordo Nicolò? È lì che bisogna puntare.
1: Vediamo cosa succede, lasciamoci sorprendere.
0: No, positivo però, ti voglio, positivo.
2: Forse l'ultima cosa che vogliamo dire al nostro pubblico, ci sarà anche un momento in cui si suonerà dal vivo per accompagnare le immagini, delle immagini di un film muto.
1: Assolutamente, quando sono stato coinvolto nella creazione di questo evento, una, diciamo, tra virgolette condizione, ho detto ci deve essere almeno una parte musicale. Poi Elena Del Carro del Palacinema ha accolto subito la cosa positivamente, infatti siamo riusciti a organizzare con il Simon Quinn Quartet, che è un quartetto di jazz, suoneranno live sulle immagini del film Nanook of the North, Nanook l'eschimese di Robert J. Flaherty del 1922, film muto incredibile. Infatti è stato in realtà il primo cineconcerto che ho visto nella mia vita da ragazzino. Con loro li conosco da, erano venuti a suonare le nostre scuole medie, quindi conosco questa band da sempre. E insomma averli parte di questa rassegna è un grandissimo piacere.
2: E allora noi a Casa Svizzera abbiamo fatto questo viaggio, ci siamo svegliati un po' dappertutto grazie a voi, grazie a questi documentari che si potranno vedere appunto dal 16 al 18 di ottobre, Film 3 Locarno, andate anche a vedere, ci sarà qualcosa per tutti e per tutte, questo ne sono sicura. Grazie mille a voi per essere stati con noi. Buona giornata.
3: Grazie a voi e buona giornata anche da noi.
0: Grazie mille.
1: Ci vediamo a Locarno.
0: Appuntamento fissato. Noi andiamo avanti con la musica. C'è Ligabue con Eri bellissimo. E poi torniamo con un ping pong.
2: Oggi torna le notizie molto svizzere.
0: Sì.

0: Ve l'abbiamo promesso, è il momento del ping pong svizzero. Sì, allora, come sempre, è una vera e propria sfida tra me e Alice. Ognuno di noi ha trovato una notizia molto svizzera, quindi preparati, perché questa volta ho deciso che parto io.
1: Ma no.
0: Da vera cavaliere.
1: Vai,
0: ti piace?
1: Vai, fa niente, ti stupirò dopo.
0: Senti qua. 120 pecore sono loro le protagoniste di questa notizia. Siamo questa notte praticamente al mezzanotte e mezza, più precisamente nell'Appenzello esterno, ancora più precisamente a Niederteufen, dove circa 120 pecore sono uscite dal recinto e hanno occupato completamente la strada. Alcune passeggiavano, altre rimanevano ferme, osservavano il traffico.
1: Ma sono state tutte unite,
0: le
1: dai.
0: Automobili non potevano più passare. E allora polizia, proprietario, tutti chiamati, hanno dovuto ricorrere a torce, numerosi tentativi di richiamo, parecchia pazienza, ma la parte migliore secondo me è questa, ed è totalmente svizzera. Il comunicato della polizia cantonale appenzellese dicono, senti qua, cronaca semiseria, precisano persino che le pecore non saranno denunciate per aver bighellonato sulle carreggiate. Quindi siamo qua.
1: È
0: questa,
1: vero.
0: È la mia, pam, 1-0 porta a casa, vai.
1: Io ti parlo di pomodori in spiaggia.
0: Sì?
1: E qui dici, ma cosa stai dicendo? Il frutto? No, le piante.
0: Ah.
1: Siamo nel Canton Friburgo, sulle rive della Saint-Jean, che è uno di quei fiumi molto selvaggi, che cambia forma particolarmente tanto quando c'è tanta acqua o meno. Lo stiamo vedendo un po' dappertutto, ma lì sono spuntate decine e decine di piante di pomodori. C'è un odore, chi è lì dice che c'è un odore nell'aria, effettivamente anche la foglia lascia odore, perché nessuno le ha piantate, questa è la notizia, non è neanche un'opera d'arte, a volte succedono anche queste cose che appaiono fiori, insomma no,
0: sì.
1: I semi sono arrivati normalmente, ma diciamo che quest'estate c'è meno acqua, il letto del fiume è più ristretto, c'è più sabbia ed è pieno, colmo di, insomma, piantine di pomodori.
0: Che
1: pomodori
0: roba.
1: Ovunque.
0: E questa è anche un'altra roba molto svizzera. Siamo 1-1 secondo me, ma lasciamo fare a voi a 076-321-1113. Votate il migliore, votate il migliore. Allora, senti qua, Zurigo. Ok, ne abbiamo parlato anche noi tanto, abbiamo seguito la vicenda di questi chioschi del Bellevue, uno in particolare, quello di Gaetano con la figlia Gesualda, costretti a chiudere, c'è stata addirittura una mozione popolare dove tutti hanno detto ma no, non chiudete queste cose, questi sono parte della storia, ci sono i bratwurst, ci sono le salsicce e quant'altro,
1: ma
0: niente.
1: Non è più a norma,
0: chiuso. Ora Zurigo valuta ufficialmente la sostituzione con dei venditori volanti, quindi carretti dai quali si potranno offrire esclusivamente gelati, bibite e snack confezionati, niente salsicce, hamburger, alcol, tavoli, sedie, niente
1: odorino.
0: Regolamento molto svizzero anche questo, perché il veicolo non potrà superare i 3 metri quadrati né essere largo più di 1 metro, niente.
1: Quindi sappiamo, ci chiedevamo dove saremmo andati dopo.
0: Fertig.
1: Questa
0: Schloss.
1: No, Fabri, posso dire l'ultima? Con l'ultima io, potrei parlarvi dei fuochi d'artificio, perché effettivamente voteremo sui fuochi d'artificio. Ieri è sceso in campo chi è a favore dei fuochi d'artificio. Sappiamo che si voterà su questa iniziativa che vuole limitare i fuochi. Siamo il 20, voteremo attorno alla fine di novembre.
0: Okay.
1: Ieri è sceso in campo il partito, in particolare l'UDC, che dice ciò che ci unisce deve restare. Potrei parlarti di questo, perché all'estero ci citano e dicono votano anche

0: bibita. Cosa hanno detto loro, i creatori? Loro dicono: vedevamo che una parte dei consumatori e delle consumatrici cercavano bibite fresche, diverse dalla birra e dal vino. Sappiamo che la vendita del vino, per esempio, è in calo,
1: sì,
0: anche perché diciamo c'è chi se ne accorge, si infila in quella nicchia. Ma abbiamo parlato di vino? Sì, in un certo senso.
1: Beh,
0: abbiamo
1: sì,
0: anticipato.
1: Adesso ne parliamo davvero fino in fondo, dopo il prossimo brano.
0: Penso
1: è bravissima lei.
0: E
1: non lo sappiamo, tu ne hai data una in più, però.
0: Quella vale. Delle pecore.
1: Olivia Dean con Baby Steps, votate.
0: Le pecore, devo mandare la spilla a fare un po' di casino in più. Lì venivamo denunciati.

0: faccio fatica a non dirtelo, che bravo Olivia Dean, grande brano questo,
1: mai
0: mi
1: detto,
0: piace tantissimo. Tra l'altro un brano che secondo me potrebbe essere ottimo anche da far sentire alle varie barbatelle, in vigna, perché guarda, c'è tanta gente che quando vendemmia mette anche della musica, ed è proprio là che vogliamo arrivare. Abbiamo parlato di quella che fondamentalmente sembra essere una crisi del vino anche di casa nostra, insomma, perché Alice l'ha detto molto bene, negli ultimi 30 anni il consumo totale è sceso del 28%, quello del vino svizzero del 33%, e così le cantine si ritrovano veramente con molto vino invenduto. Per alcuni produttori arrivano anche determinate scelte delle quali poi vi parleremo. Ma oggi, a parlare di vendemmia, a parlare di vino dopo una vendemmia che è terminata direi anche piuttosto alla grande dal punto di vista della qualità, mi viene da dire, c'è Aida Barozzi. Ciao Aida.
2: Ciao.
0: Direttamente da RSI Spam,
2: esatto,
0: che ormai conoscete molto bene, quindi basta andare semplicemente su Google, sul motore di ricerca, a scrivere RSI Spam, oppure andare direttamente su YouTube, dove trovate questi format che fondamentalmente raccontano la vita vissuta dai giovani, perché questo è, ma che hanno a che fare con la tradizione, un po' come quella della vendemmia.
1: Un'immersione è quello che fate ogni volta il mercoledì, venite e ci dite: ho vissuto una giornata da, e ve la racconto. È
2: esatto,
1: un po' quella l'idea.
2: Sì, esatto.

0: Hai vissuto una giornata da
1: Astemmia in vigna
0: e
1: è stato molto interessante, molto bello, anche divertente, nel senso che quando ho detto vado a fare la vendemmia, tutti: ma tu non bevi, Dio, perché vai? Ma per me personalmente
2: per me personalmente
1: appunto il vino fa parte della tradizione svizzera del Ticino, ci sono tantissimi vigneti, quindi andare a vedere come si produce il vino, cioè, comunque rimane interessante.
0: E poi diciamocelo, è il momento in cui si celebra il frutto.
1: Esatto, se appunto ho potuto provare anche proprio a tagliare i grappoli, mi sono fatta spiegare tutto il procedimento e tutto, quindi quello è stato molto interessante.
0: Ci immergiamo anche noi in questo estratto e poi torniamo.
2: Vai.
3: Periodo di vendemmia, siamo arrivati qui alla tenuta Cavalieri per capire tutti i segreti e come funziona lavorare il vino e soprattutto come si raccoglie l'uva in questo periodo un po' particolare dell'anno.
4: Beh, quest'anno vendemmia fantastica, quantità e qualità quest'anno sono quello che si cercherebbe tutti gli anni.
5: È il periodo dove dormi meno, dove lavori di più, però è il periodo più di soddisfazione, perché nel periodo di vendemmia, nella fase di processo di vinificazione, è dove costruisci il 95% di quello che poi sarà il prodotto finale.
3: E qual è la parte più faticosa?
6: Tirar sulle casse, ormai mi tocca, sono più giovane, quindi
7: quando picchi il sole, adesso siamo un po' all'ombra, va poi le zanzare, in sé un lavoro monotono, però trovo molto emozionante il fatto di raccogliere il frutto di un anno di lavoro.
3: Beh, a questo punto è venuta voglia anche a me di provare, quindi mi metterò in gioco, andiamo.
0: Ti sei messa in gioco, Ida, l'hai fatto per RSI Spam, lo si può vedere, l'abbiamo detto, su YouTube, si può andare a vedere questo video. Che cosa ti ha stupito da persona che non aveva mai vissuto questa esperienza, che sul territorio un po' tutti prima o poi ci passiamo e ci sono persone che prendono davvero libero per questo momento?
1: Allora, sicuramente quanto era, tra virgolette, facile, perché pensavo prima di andare, oddio, sicuramente ci saranno delle tecniche, cioè un certo modo in cui bisogna tagliare, invece era molto semplice, basta che tagli senza troppi trucchi, senza troppe difficoltà, e anche l'ambiente che c'era, perché quando sono arrivata lì ho fatto appunto delle domande, che cosa rappresentava per le persone, e per tanti era un momento di socialità, cioè era un momento di condivisione, di socialità e passare un bel momento insieme.
0: E erano soddisfatti della cantina Cavaliere? Erano soddisfatti di quest'annata?
1: Sì, molto molto, erano molto soddisfatti, perché appunto la vendemmia è anche iniziata in anticipo, in agosto al posto che settembre, quindi erano soddisfatti.
2: Eh beh sì, quest'anno è andata veramente molto molto prima rispetto al solito. Tra l'altro ci state scrivendo in tantissimi, questa la vorrei leggere perché magari anche per Aida può essere una cosa interessante. Dice Mauro: ciao, lo sai perché quando si vendemmiava cantavano, parlavamo prima
0: perché?
2: Di musica, perché così non mangiavano l'uva, il padrone gli faceva cantare per questo motivo, perché non potevano mangiare e quindi dovevano continuare a cantare. Ma che eccezionale, eccezionale.
0: Abbiamo parlato di una cantina in particolare, ma noi volevamo avere una visione più d'insieme, che tipo di vendemmia è stata. Sappiamo che c'è stata tanta siccità ma anche tanto caldo, quindi sappiamo che il caldo porta, aumenta lo zucchero e quindi può portare a un vino migliore. Poi sappiamo che sono tanti processi per avere un buon vino, ma il primo è avere un buon raccolto. Abbiamo chiesto al direttore di Ticino Wine, il nostro, è stato tante volte da noi.
2: Caspita, Ivan Trezzini, numero uno al mondo, adesso tra l'altro lui si trova a Zurigo.
0: Esatto, gli abbiamo chiesto come è andata questa stagione e lui ci ha voluto rispondere così.
8: Buongiorno a tutti, ciao Fabri, ciao Alice.
2: Ciao. Ciao.
8: Grazie mille per l'invito in trasmissione. Oggi purtroppo sono impegnato a Zurigo per un evento con Svizzera Turismo e Ticino Turismo per i 120 anni del Merlot, una soleggiatissima Zurigo tra l'altro, e niente, celebriamo il nostro vino ticinese con grande passione e sappiamo che è molto amato sia in Svizzera interna che nel mondo.
2: Eh beh, altro che, infatti,
8: nelle difficoltà e nelle sfide attuali, quindi ci sono anche dei messaggi molto positivi, ci sono delle
0: ci
8: opportunità,
0: sì.
8: Abbiamo delle eccellenze in Ticino delle quali dobbiamo e siamo davvero molto fieri, e lasciami magari l'opportunità di cogliere l'occasione per ringraziare sia i viticoltori, sia i produttori, ma anche i tantissimi volontari, le associazioni che in questo mese hanno lavorato duramente alle feste, alle sagre dell'uva, perché è davvero importante e niente, ci tenevo veramente a ringraziarli.
0: Questo è il messaggio. Grazie. Che è arrivato direttamente dal direttore di Ticino Wine. Io mi sento di suggerirvi anche un documentario che è appena andato in onda alla RTS, che si chiama J'ai mal à ma vigne, o male alla mia vigna, e quindi fa capire anche in che momento ci troviamo. In particolare si mette in evidenza la situazione attuale, ovvero che il vino c'è, il fatto è che se ne beve sempre meno, l'abbiamo detto, è calata la produzione, ma soprattutto adesso ci sono delle reazioni che arrivano dalla politica, ovvero che siamo quasi a un paradosso: per far vivere il vino bisogna estirparlo, una parte bisogna estirparla, e si ricevono pure dei soldi se lo si fa. E sì, questo è un messaggio che è arrivato la settimana scorsa da Guy Parmelin.
2: Esatto, che ha proposto di continuare con questi aiuti, perché fondamentalmente questo sono, oltre il 2027, sono dei contributi a chi decide volontariamente di estirpare le viti. Chi le riceve però non può ripiantare le viti su quel terreno.
0: Per un anno,
2: Per almeno dieci anni. 10 anni, pensate. Quanto si riceve dipende dal cantone, dal terreno. A Ginevra, per esempio, si può arrivare a 15.000 franchi per ettaro sui terreni più ripidi, cioè le classiche colture eroiche, sugli altri intorno ai 10.000 franchi. Questo è quanto. Però, quindi c'è un paradosso grosso, no?
0: L'abbiamo detto, perché però di fatto è un paradosso, ma allo stesso tempo, Fabri, se tu ci pensi, le cantine si ritrovano con molto più vino in venduto, e quindi bisogna arrivare a questa scelta drastica. Questo è quello che è stato spiegato.
2: Esatto.
0: Poi non c'è solo quella.
2: No.
0: Non c'è solo quella, cioè comunque lavorano su tre fronti.
2: Sì.
0: Uno era quello di ridurre la superficie.
2: Sì, giusto. L'altra è quella di promuovere, vendere di più il vino svizzero anche all'estero, e l'ultima cosa è quella di rivedere ovviamente le regole sulle importazioni, che comunque anche quelle fanno la differenza. Questo è quanto, insomma.
0: Aida, quindi penso che l'ambiente che tu hai vissuto, le persone le vedevi serene in quel momento, poi chiaro ci sono tutti gli altri processi.
1: Esatto.
0: Magari andrete anche a provare in cantina, non lo so, o vedere, bisognerà aspettare qualche anno per degustarlo.
1: Per degustarlo sì, però noi abbiamo avuto la fortuna appunto di vedere anche il procedimento. Una volta che prendono i grappoli, la separazione tra gli acini, e anche quando iniziano a macinarlo, quindi abbiamo visto un po' tutto il processo.
2: Ed era una cosa che non avevi mai visto tu, mai?
1: No,
2: proprio
1: io
2: la prima
1: mai,
2: volta.
1: Sì, prima volta.
0: E poi c'è anche il vino dealcolato.
1: Sì, mi hanno fatto provare un succo d'uva che inizieranno a vendere da quest'anno, dove appunto è un vino analcolico.
2: E dolce?
1: Buono. Molto, molto dolce.
2: Molto dolce, quella roba lì è quella che
1: tanto,
2: dà
1: tanto
2: ancora.
1: Dolce.
2: Si fa ancora fatica da quel punto di vista, però è vero che sta diventando un super trend da questo punto di vista. Noi ovviamente domani torneremo.
0: Domani torniamo, Casa Svizzera si risveglierà anche domani. Chi lo sa dove, Fabri?
2: Noi lo sappiamo e come, non vediamo l'ora di dirvi dove saremo, ma soprattutto dove ci sveglieremo. Già che ci siamo, vogliamo anche ringraziarvi, perché siete sempre veramente in tantissimi ad ascoltare, a vedere il nostro programma tutti i giorni. Noi siamo contenti, ma forse perché poi diamo veramente quell'unicità che ci contraddistingue da tanti punti di vista. Casa Svizzera è la casa di tutti noi, è la casa che parte dalla Svizzera e che vuole comunque riuscire a trasportare il nostro essere svizzeri in giro per il mondo, e viceversa, portare un po' di estero alla Svizzera, da una cosa che a me piace particolarmente.
0: E poi sapete cosa? Anche
2: che
0: non lo
2: cosa?
0: Segnaliamo mai, ma noi abbiamo una pagina che si chiama Casa Svizzera, dove potete recuperare tutte le puntate,
2: certo,
0: anche in video. Casa Svizzera, RSI Play, insomma, e qua potete vedere, lo stiamo mostrando anche su RSI La 2, potete seguire tutto, riprendere, perché a volte effettivamente noi rimaniamo un programma radiofonico, ma ci sono dei contenuti come contenuti extra un po', no?
2: Sono d'accordo con te, un po' come quelli che abbiamo appena dato in questo momento. Detto questo, però, Roby, è arrivato il tuo momento, e quindi sigla!

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano oggi, perché a breve si conoscerà il nuovo assetto del Consiglio di Stato ticinese dopo l'uscita di scena del ministro Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. Ebbene, questa mattina si è tenuta a Bellinzona la seduta del governo, nel corso della quale si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC, Piero Marchesi. Per saperne di più ci colleghiamo con Luca Berti, che ha seguito la cerimonia per noi.
2: Sì, buongiorno. Una seduta di governo che sta per cominciare. I cinque consiglieri di Stato, tra cui appunto il neo insediato Piero Marchesi, si sono avviati pochissimi minuti fa lungo il corridoio che porta poi alla sala delle riunioni del Consiglio di Stato per una riunione, come dicevate, che dovrà in primis dividere tra di loro i dipartimenti. Allora, l'ipotesi principale qui rimane essenzialmente quella di Norman Gobbi, che passerà dal Dipartimento delle Istituzioni al territorio, mentre le istituzioni andranno a Piero Marchesi. Questo lo sapremo tra virtualmente un paio di ore. Una cerimonia, quella di insediamento, che si è svolta nell'aula del Gran Consiglio, una cerimonia tutto sommato modo breve, in cui il presidente del Consiglio della Magistratura, Damiano Stefani, ha prima fatto, diciamo così, ha consegnato le credenziali al nuovo consigliere di Stato, ma poi nel suo discorso ha anche ricordato il compito gravoso che pesa sulle persone che prendono quell'incarico, un incarico, ha detto, che non è personale ma è per tutto il paese. Ecco, poi forse lo sentirete ancora qualche eco in sottofondo, un piccolo momento conviviale qui nell'atrio della sala del Gran Consiglio, per poi iniziare la riunione. Come detto, una riunione che dovrebbe durare un'ora e mezza, due. Dovremmo quindi sapere qualcosa in più sulla ripartizione dei dipartimenti attorno alle 11:30, forse mezzogiorno. A voi.
1: Grazie Luca Berti, in diretta da Bellinzona. Il resto della cronaca: Israele si ferma per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, sferrato 3 anni fa, che causò la morte di almeno 1200 israeliani tra civili e soldati. I familiari delle vittime si sono raccolti nei luoghi della strage per ricordare i loro cari con un minuto di silenzio. Un attacco che ha scatenato la vasta offensiva israeliana tuttora in corso, soprattutto nella striscia di Gaza, dove anche la notte scorsa 2 persone sono morte sotto le bombe di Tel Aviv. E a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre la preoccupazione resta viva nella comunità ebraica svizzera, anche a causa della risposta militare israeliana, soprattutto contro Hamas nei territori palestinesi. Questo conflitto risveglia un antisemitismo latente, gli ebrei si sentono sempre più minacciati in Svizzera, lo sottolinea in una nota il segretario generale del coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione. Secondo Johannes Gurfinkel, nel 2025, solo nella Svizzera romanda, sono stati registrati oltre 2400 atti antisemiti, soprattutto su internet e sui social media, registrando così il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni. Continuano gli attacchi in Yemen dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che nelle scorse ore hanno colpito l'aeroporto di Aden, principale scalo del paese, controllato dalle forze governative, che proseguono a loro volta l'offensiva per recuperare i territori persi. Gruppo armato yemenita che ha rivendicato pure il lancio di missili e droni su diversi obiettivi militari e civili in Arabia Saudita. Krista Pike, detenuta in un carcere in Tennessee negli Stati Uniti e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, si è risvegliata in ospedale, è cosciente e parla. Ne danno notizia ai suoi legali, che hanno definito il caso senza precedenti e chiesto che la sua condanna a morte venga tramutata in carcere a vita. La donna, ricordiamo, era stata riconosciuta colpevole per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nel resto del paese in prevalenza soleggiato. Domani tutto il paese nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe il limite delle nevicate in calo a 1700 metri.

Da Claudia De Mirkan un buongiorno, un buon mercoledì con mille voci, che il mercoledì ormai lo sapete tratta di scienza e anche ricerca. E questa è una puntata, diciamo, seriamente da ridere, perché con una neuroscienziata esperta di meccanismi cerebrali dello humor entreremo nel nostro cervello per capire perché ridiamo, come nasce e si sviluppa in noi il senso dell'umorismo e che impatto ha sul nostro stato psicofisico. Nella seconda parte della puntata ci dedichiamo poi all'intelligenza artificiale, agli scenari apocalittici che ci sono giunti nell'ultimo mese in forma di notizie da ogni dove. Cercheremo di capire cosa c'è di vero e se dobbiamo preoccuparci. Ma prima, tra poco, ospitiamo i colleghi del Giardino di Albert che oggi ci portano notizie dal cosmo. Tutto questo subito dopo il nuovo singolo di James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Apriamo dunque questa puntata di Mille Voci Scienza con il collega Matteo Martelli, redattore del Giardino di Albert, che ci porta un paio di notizie dal Cosmo che potrete prossimamente approfondire online su rsi.ch. Benvenuto Matteo.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora Matteo, partiamo da una scoperta pubblicata sulla rivista Nature Astronomy. Un pianeta fenice rinato, da qui fenice, dalle ceneri della sua stella. Spiegaci tutto.
1: È proprio così. Facciamo magari un passo indietro. Noi sappiamo che anche la nostra stella, il nostro Sole, un giorno morirà, finirà il suo ciclo vitale. Ovviamente non dobbiamo preoccuparci noi, almeno per il momento, perché abbiamo ancora 5 miliardi
0: di anni almeno
1: di fronte a noi. Ma insomma, quando avrà esaurito il combustibile che alimenta le reazioni nucleari nel suo nucleo, cambierà completamente aspetto, quindi si gonfierà fino a diventare una gigante rossa e poi spellerà nello spazio gran parte dei suoi strati più esterni e alla fine resterà appunto soltanto il suo nucleo piccolo, denso e molto caldo, ed è quello che gli astronomi chiamano una nana bianca. Come dicevi giustamente, questa scoperta appena pubblicata su Nature Astronomy, non parlo ovviamente del Sole, non parla della nostra stella, ma suggerisce che dopo la morte di una stella potrebbe ancora accadere qualcosa, e questo è sorprendente. In particolare si sono occupati dell'osservazione di una nana bianca distante circa 270 anni luce da noi. Hanno trovato nell'atmosfera degli elementi difficili da spiegare. Hanno trovato in particolare zinco, rame e soprattutto niobio. Questo è un elemento in particolare che ha, così come dire, catturato l'attenzione degli scienziati, perché non si trova normalmente in corrispondenza di una nana bianca, e questo appunto è stato il primo indizio. C'è effettivamente qualcosa che porta questo elemento chimico verso la nana bianca, e questo qualcosa era un pianeta.
0: Ma hanno trovato, non è che sono andati fisicamente, tantomeno, ma neanche con qualche sonda, cioè come hanno trovato questi elementi?
1: Questo è uno degli strumenti principali di cui che viene impiegato dagli astronomi, ed è la spettroscopia. In sostanza gli astronomi scompongono la luce che proviene dalla stella nei suoi diversi colori. Ovviamente, come dici tu, Claudia, non sono arrivati fino a lì, e questa luce si scompone un po' come fa un prisma, no? Con la luce del sole. Poi ogni elemento chimico interagisce con la luce soltanto a determinate lunghezze d'onda, e poi nel risultato, appunto, quindi nello spettro, compaiono delle righe caratteristiche, una sorta di codice a barre chimico, se così vogliamo chiamarlo. E poi le righe di un determinato elemento chimico, ipotizziamo dello zinco, sono diverse da quelle del ferro, eccetera eccetera. E la cosa curiosa è che loro, per arrivare a questa scoperta, non si sono basati su dei dati recenti, ma sono dei dati che erano stati raccolti tempo fa, 25 anni fa, dal telescopio spaziale Hubble, e quindi per una ventina di anni si sono interrogati, non riuscivano bene a capire che cosa significassero questi risultati. Quindi appunto, per tornare alla scoperta, la composizione suggerisce che questo mondo, questo pianeta, non si sia formato insieme alla stella, come appunto è accaduto alla Terra o agli altri pianeti, ad esempio, del nostro sistema solare, ma sarebbe nato dopo. Quindi, utilizzando il gas e la materia espulsi dalla stella durante le fasi finali della sua vita, si è formato questo pianeta. Per questo si dice un pianeta di seconda generazione. Sui media, magari qualcuno ha già visto la notizia, lo chiamano il pianeta Fenice, perché è risorto letteralmente dalle ceneri della propria stella. Una scoperta affascinante, anche perché apre, come dire, delle possibilità interessanti anche per quanto potrebbe accadere a noi in futuro. Fondamentalmente, noi sappiamo che il nostro sistema solare un giorno non esisterà più, ma dai materiali lasciati dalla nostra stella potrebbero forse nascere dei nuovi mondi.
0: E chissà, tra 5 miliardi di anni noi molto probabilmente non ci saremo.
1: Temo di no.
0: Ma forse neanche i nostri discendenti, se andiamo avanti così. E sarà curioso perché poi senza il Sole, un pianeta che nasce dalle ceneri, quindi da questa nana bianca che ha rilasciato tutti i suoi gas, sarà un pianeta senza la luce solare, senza l'energia, e probabilmente non svilupperà di nuovo una vita per come la conosciamo oggi. Sì. Affascinante quello che accade lassù. Matteo, resta con noi perché tra poco ci porti un'altra notizia dal cosmo.

0: Dalla redazione del Giardino di Albert ci ha raggiunti Matteo Martelli, ci sta portando delle notizie dall'universo, scoperte molto interessanti. Ora ci racconti di quest'altra scoperta che in realtà è un progetto per migliorare le osservazioni spaziali. Si chiama Artifact Inspector e la cosa interessante è che, se ho capito bene, poi ci dici tu, permette a chiunque di aderire per aiutare gli scienziati a gestire gli artefatti, cioè gli errori dei nuovi telescopi spaziali.
1: Sì, e per raccontarvi di questa notizia, di questo progetto, ci ricolleghiamo in parte a quello che abbiamo sentito prima, perché parliamo di spettroscopia, quindi ricordiamolo, una tecnica che permette agli astronomi di scomporre la luce proveniente da una stella e quindi di riconoscere attraverso una sorta di codice a barre gli elementi chimici presenti. È uno degli strumenti più potenti in assoluto dell'astronomia, perché ci permette di arrivare molto lontano e capire ad esempio di cosa è fatta una stella o una galassia distante miliardi di anni luce, ad esempio scoprire un pianeta di seconda generazione, come abbiamo sentito poco fa. C'è però un problema: allora, non tutto quello che compare in uno spettro arriva necessariamente dall'universo. Perché? Perché i telescopi possono registrare dei segnali che non hanno nulla di astronomico. Un raggio cosmico può ad esempio colpire il rilevatore, la luce può produrre dei riflessi all'interno dello strumento, possono esserci dei piccoli difetti nei sensori. Pensiamo banalmente, anche noi quando utilizziamo l'obiettivo del nostro telefono, ogni tanto magari inquadrando la luce compaiono degli artefatti, appunto degli elementi che non corrispondono a quello che vediamo in realtà. E proprio questi sono appunto gli artefatti, sono dei segnali che rischiano di essere scambiati per qualcos'altro nello spazio. Ed è questo che serve appunto questo progetto Artifact Inspector. È un progetto di scienza partecipativa aperta ai cittadini, che permette di aiutare gli astronomi a riconoscere questi falsi segnali. Ci si può chiedere, ma non ci possono arrivare da soli? C'è anche l'intelligenza artificiale oggi, perché l'intelligenza artificiale non può fare questo lavoro al posto nostro? Beh, in realtà l'intelligenza artificiale c'è, viene utilizzata all'interno di questo progetto, ma ogni tanto sbaglia
0: anche lei.
1: Allora, andando un po' più nel dettaglio, i dati su cui c'è la possibilità di lavorare sono quelli raccolti dal telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, chiamato Euclid, un telescopio che osserva costantemente una parte enorme del cielo e produce appunto una quantità di dati enormi. Grazie all'intelligenza artificiale questi dati vengono interpretati, ma come detto l'intelligenza artificiale può sbagliare, e in questo caso noi, quando dico noi, possiamo essere anche io e te, Claudia,
0: sì.
1: Non bisogna essere astronomi e nemmeno appassionati per poter partecipare al progetto, possiamo dare una mano. Come? È molto semplice, basta avere un computer o uno smartphone. Bisogna andare sul sito di Artifact Inspector, che è zooniverse.org. Si passa da un tutorial di 15 minuti e dopodiché si è pronti a partire. In cosa consiste il compito dei volontari? Il compito dei volontari consiste nell'osservare quello che l'algoritmo già ha identificato come artefatto, quindi un errore d'osservazione, e stabilire, basandosi poi sulle istruzioni ricevute, se si tratta davvero di un artefatto oppure se la macchina si è sbagliata. E così facendo, grazie all'input che la macchina riceve, insomma si parla di machine learning, la macchina impara a riconoscere, pian pianino migliora le sue prestazioni. Il progetto è partito già da qualche settimana, è partito il 1° di settembre, ha già raccolto 57.000 classificazioni da quasi 900 volontari. Il lavoro, va detto, non servirà soltanto al telescopio Euclid che abbiamo menzionato, ma aiuterà anche lo sviluppo di telescopi futuri, e quindi insomma l'osservazione spaziale che permette di ad esempio ricostruire le galassie distribuite nell'universo godrà e gode anche del nostro contributo, e questo trovo sia fenomenale. E non soltanto questo, la cosa fenomenale è anche poter ogni tanto poter insegnare qualcosa all'intelligenza artificiale, che
0: ecco,
1: insomma,
0: che poi questo
1: che
0: è un argomento, sì, è un argomento delicato che tra l'altro affronteremo dalle 11, quello dell'intelligenza artificiale. Comunque bello, interessante questo progetto che si lega in qualche modo anche alla lista dei primi Nobel che adesso vi do, perché questa è la settimana dei Nobel, no? Lunedì il Nobel per la medicina è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per i loro studi sull'optogenetica, una tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni all'interno del cervello delle cavie da laboratorio. Questa tecnica oggi è usata nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello. Ieri invece il Nobel per la fisica, e qui ci leghiamo un po' a quello che ci raccontava Matteo, è andato al belga Francis Hansen per gli studi sui neutrini. Queste particelle sono chiamate fantasma perché interagiscono molto raramente con la materia, sono quindi molto difficili da osservare e nell'osservazione si creano degli errori anche in questo caso. Ma grazie a un osservatorio messo al Polo Sud chiamato IceCube, che è una sorta di telescopio, diciamo, che sfrutta il ghiaccio proprio per osservare i neutrini, lo scienziato ha rilevato queste particelle ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. I neutrini possono aiutarci a capire quali fenomeni producono alcune delle particelle più energetiche dell'universo. Oggi invece verrà assegnato il premio Nobel per la chimica, domani conosceremo il vincitore della letteratura e venerdì sarà il turno della pace. Poi si chiude lunedì con l'economia. Io intanto grazie, ringrazio Matteo Martelli.
1: Grazie a te, Claudia.
0: Tra poco noi invece ci diamo all'umorismo, così ce la ridiamo, ma in maniera seria, scientifica.

0: Tra i fenomeni più affascinanti e misteriosi della mente umana troviamo la risata. L'umorismo influenza in modo significativo le dinamiche delle relazioni tra gli individui e gli vengono attribuite anche proprietà terapeutiche. Ma perché ridiamo? Cosa succede nel nostro cervello quando ci lasciamo andare all'ilarità? Per capirlo ci affidiamo alla nostra ospite, Mirella Manfredi, professoressa presso l'Università di Zurigo, dove dirige il Neurodiversity and Cognition Lab nel Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La sua ricerca indaga i meccanismi cognitivi e neurali alla base dell'umorismo e della cognizione sociale nelle popolazioni neurotipiche e neurodivergenti. È autrice anche di un libro, il libro Il cervello che ride, neuroscienze dell'umorismo. Buongiorno Mirella, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, professoressa, attraverso metodologie neuroscientifiche e comportamentali, lei studia in particolare come le persone comprendono e apprezzano l'umorismo, con un focus specifico sull'autismo e la neurodiversità, di cui avremo modo di parlare. Ma iniziamo da una domanda apparentemente semplice: perché ridiamo? Per quanto ridere sia comunemente sperimentato, se ci chiediamo perché ridiamo, beh, non è facile dare una risposta.
1: Non è per nulla facile, e infatti ciò che personalmente come ricercatrice mi affascina, mi ha sempre affascinato di questo fenomeno, è proprio quello che diceva lei, ovvero è un fenomeno così familiare ma al tempo stesso così difficile da essere analizzato poi in laboratorio. Eppure si fa. Per dare una risposta e dire appunto perché ridiamo, le risposte potrebbero essere molteplici. Chiaramente la più semplice e più banale: ridiamo perché qualcosa ci fa ridere, ma la risata non è soltanto un processo cognitivo, cioè non scaturisce solo da un processo cognitivo, ma è anche il prodotto di un comportamento sociale. Quindi ridiamo non solo perché troviamo qualcosa di divertente nell'ambiente e in altre persone, ma ridiamo anche per creare connessione sociale, per comunicare con gli altri. Quindi in questo senso la risata, potremmo dire, è uno strumento che consente di segnalare un senso di affiliazione, un senso di appartenenza al gruppo e anche di sicurezza. Quindi quando ridiamo, se ci pensiamo, rilasciamo molta tensione, ci sentiamo più tranquilli e questo facilita l'interazione sociale, oltre poi chiaramente a facilitare anche i processi cognitivi, perché più siamo rilassati e più siamo in una situazione non di stress e più il nostro cervello lavora meglio. Quindi ci sono vari aspetti collegati, ci sono molte cause e anche molte conseguenze della risata e più in generale dell'umorismo.
0: Ecco, molte cause e conseguenze che vedremo nel corso del tempo che ci resta, ma è curioso, professoressa, constatare che iniziamo a ridere molto prima che a parlare. Questo ci fa pensare che ci sono degli scambi chimici neuronali proprio nel nostro cervello, no? che agiscono per divertirci. Come nasce e si sviluppa allora questo senso dell'umorismo nel nostro cervello?
1: Esattamente, la cosa incredibile e affascinante è che i bambini molto piccoli comunicano con i genitori, con le persone di riferimento attraverso la risata molto prima di utilizzare il linguaggio. E questo perché? Perché la risata è un segnale di connessione sociale molto forte. La risata aiuta a creare il cosiddetto bonding. Quando un bambino ci ride per la prima volta, sorride o addirittura ride, questo è molto gratificante per il genitore, e il genitore risponde, quindi non è un segnale a senso unico ma crea un'interazione, cioè la risata riesce a creare quell'ambiente e quella interazione che poi dà continuità alle successive. Quindi è esattamente così, iniziamo attraverso questa forma molto direi quasi primordiale di connessione sociale attraverso la risata, e poi chiaramente l'umorismo e in particolare poi la risata del bambino si sviluppa man mano che le sue abilità cognitive si sviluppano. Quindi se ci pensiamo, le prime forme di risata del bambino avvengono in concomitanza con avvenimenti inattesi, ad esempio un genitore che fa qualcosa di inatteso, di strano, fa una voce buffa o fa un movimento inaspettato, a volte è anche casuale. Può capitare che, per esempio, scartando un regalo, questo succede tante volte, si può osservare, scartando un regalo, quando un genitore inizia a strappare la carta di un regalo, il bambino inizia a ridere perché è qualcosa di assolutamente inatteso. Ma chiaramente poi questo cambia, si evolve, quindi ad esempio con lo sviluppo del linguaggio, con il gioco simbolico, i bambini iniziano a utilizzare gli oggetti conosciuti per creare delle situazioni divertenti. Per esempio possono utilizzare una scarpa come un telefono, possono nominare un animale con il nome di un altro, e questa incongruenza crea quel meccanismo che suscita quel piacere e quel divertimento, che poi stimola a crearne degli altri. E quindi con lo sviluppo poi del linguaggio iniziano i primi giochi di parole, i primi nonsense. Cioè, è come se il bambino, man mano che acquisisce le proprie abilità cognitive di vario tipo, inizi a giocare con queste stesse abilità. Quindi è come se, appunto, più abilità acquisisce, più quelle stesse abilità diventano una sorta di cassetta degli attrezzi per costruire il senso dell'umorismo.
0: Ma nel nostro cervello lo sappiamo che cosa accade proprio a livello di sostanze, di neuroni? Vengono sprigionate, immagino, le sostanze che conosciamo, quelle che ci fanno stare bene anche quando ridiamo?
1: Sì, allora i processi neurocognitivi, fisiologici che avvengono durante, non solo durante la risata, come dicevo, è l'ultimo step di tutto un processo molto complesso che inizia prima. Ciò che inizia, l'umorismo il processo umoristico comprende due fasi fondamentali, che sono la comprensione e l'apprezzamento. E la comprensione include in sé due ulteriori fasi, che sono il rilevamento di un'incongruenza, ovvero qualcosa che viola le nostre aspettative, e la sua risoluzione, ovvero ridiamo un nuovo significato a quell'incongruenza attraverso l'umorismo. E solo successivamente abbiamo l'apprezzamento, che può o meno scaturire poi nella risata. Poi la risata chiaramente genera tutti quei processi chimici che producono proprio il benessere. Ma la cosa interessante è che all'interno di quello che potremmo dire è forse un secondo di tempo, si sviluppano già dei processi che possiamo osservare. Per esempio, attraverso uno strumento, l'elettroencefalografia, siamo in grado di identificare esattamente le fasi del processo umoristico, che poi sono state quelle identificate e teorizzate da filosofi e psicologi in precedenza. Oggi, attraverso queste tecniche, siamo in grado di osservare e vedere cosa accade millisecondo per millisecondo in questo processo. Quindi dalla sorpresa, ovvero dalla rilevazione di qualcosa di incongruente, fino alla comprensione, alla risoluzione, fino poi all'apprezzamento. In realtà, devo dire, dal punto di vista dei miei studi sull'umorismo, perché io in particolare mi concentro sull'umorismo, quindi direi sul processo più cognitivo che avviene prima della risata, la risata è un po' difficile, perché la risata provoca anche una serie di movimenti che vanno a interferire in qualche modo con quell'attività cognitiva che invece siamo interessati ad osservare. Quindi la risata poi ha tutta una serie di aspetti più motori vanno a coprire un segnale cognitivo molto molto debole.
0: Ecco, professoressa Manfredi prima accennava qualche studio, e nel suo libro Il cervello che ride passa proprio in rassegna numerosi studi sperimentali con cui i ricercatori ci svelano i meccanismi cerebrali della risata. Ecco, ci fa un esempio, uno studio sperimentale che l'ha particolarmente affascinata, anche perché immagino non sia facile, no, indurre risate per studiare poi questi soggetti, soprattutto se sono adulti. Un esempio.
1: Non è per niente facile in generale studiare l'umorismo, è ancora più difficile appunto studiare la risata, che è un fenomeno spontaneo, quindi è molto difficile indurlo in laboratorio. C'è uno studio interessante, ed è uno studio classico, in cui questi ricercatori hanno indotto in laboratorio una risata chiedendo semplicemente ai partecipanti di iniziare a ridere. Queste risate erano chiaramente molto artificiali, molto forzate, quindi c'era dell'imbarazzo, c'era della resistenza, ma la cosa interessante è che poi proprio attraverso questa atmosfera un po' paradossale, in realtà la risata spontanea si è sviluppata man mano che le persone iniziavano a provocarla, un po' quello che avviene attraverso lo yoga della risata, esatto. Quindi ci sono delle situazioni in cui esattamente è possibile indurre artificialmente una risata che poi chiaramente fino a poi ad arrivare chiaramente a qualcosa di più spontaneo, ed è lì che poi i ricercatori hanno iniziato ad analizzare questo comportamento. E cosa hanno osservato? Hanno osservato che la risata ha in sé una struttura acustica ben definita, quindi è caratterizzata da specifiche vocalizzazioni separate da varie pause, quindi è qualcosa che effettivamente ha un suo spettro acustico molto, molto ben definito. E quindi sì, questo è uno studio che mi ha affascinato, perché appunto mette in luce un po' il paradosso di questi studi che cerchiamo di fare, studiare un fenomeno, sì, così spontaneo, ma al tempo stesso riuscire poi in qualche modo effettivamente a identificare quegli aspetti che possono dirci qualcosa sul nostro comportamento e sui nostri meccanismi neurocognitivi.
0: È bella questa cosa della risata, perché anche uno studio l'ha dimostrato, oltre, come citava prima, lo yoga, no, della risata, comunque si può indurre, e poi in qualche modo è contagiosa, no? Uno ride, ridi anche tu, no? Neuroni e specchio, eccetera. Ma ridere, professoressa, è una prerogativa umana? Ci sono altre specie che ridono, no?
1: Sì, ci sono altre specie che ridono, e in questo contesto è molto importante anche distinguere ciò che chiamiamo senso dell'umorismo, che è qualcosa appunto di più evoluto, di più complesso, che caratterizza la nostra specie particolarmente, da quello che invece sono delle risate, delle vocalizzazioni che compaiono durante, per esempio, delle situazioni di gioco. E questo è stato osservato negli scimpanzé o in altre grandi scimmie, appunto è stato osservato che appunto durante il gioco sociale, il cosiddetto gioco sociale, venivano emesse delle vocalizzazioni molto molto simili a quelle che sono le risate umane. E in particolare i primatologi sono riusciti in qualche modo anche a dare un significato a questo comportamento. In particolare sembrerebbe che durante queste interazioni la risata serva proprio a comunicare affiliazione, senso di gruppo e anche intenzione di continuare quel gioco. E ciò che secondo me è molto affascinante è che, se ci pensiamo, questo non è poi così diverso dalla funzione della risata nella nostra specie, perché quando ridiamo insieme a qualcuno stiamo implicitamente comunicando piacere, affiliazione e anche voglia di continuare quel tipo di interazione, no? Quindi è un segnale sociale molto simile anche per noi.
0: Certo, mi sembra di aver capito. Scusi, mi sembra di aver capito, mi corregga se sbaglio, che quindi anche altri animali ridono, oltre agli esseri umani, ma noi siamo gli unici ad avere il senso dell'umorismo.
1: Allora, direi di sì, per come lo concepiamo noi. Se poi vogliamo utilizzare questo termine anche per riferirci a comportamenti di gioco in cui avvengono delle vocalizzazioni che potremmo definire risate, allora è un altro discorso. Diciamo che il senso dell'umorismo, per come noi lo concepiamo, ovvero un senso dell'umorismo che include in sé delle incongruenze molto complesse, che richiede delle capacità cognitive, emotive e sociali estremamente complesse, come la capacità di capire gli stati d'animo altrui, di leggere le situazioni, di giocare con i contrasti, di produrre effetti anche contrari a quelli del piacere, allora chiaramente questo è una prerogativa umana.
0: Ecco, poi sul senso dell'umorismo tra poco torniamo, ma restando alla risata, professoressa, è, dicevamo, un comportamento complesso e con significati diversi, e è da notare che non sempre ridiamo perché siamo divertiti, che so, c'è il riso amaro, la risata sarcastica, perfino la risata cattiva.
1: Certo, certo, e infatti la risata, come dicevamo, è un comportamento sociale, ma non sempre benevolo. E cioè la risata, come giustamente diceva, ridiamo in situazioni che sono diverse da quelle che provocano necessariamente piacere a noi o agli altri. Quindi possiamo ridere, per esempio, perché siamo nervosi, possiamo ridere per paura, ma possiamo anche ridere per deridere gli altri, quindi per creare, stabilire un senso di superiorità verso gli altri. Quindi in questo caso, più che ridere, si parlerebbe di deridere gli altri. Quindi in questo caso la risata, come la risata è una potentissima forma di comunicazione sociale, che quindi può essere utilizzata chiaramente in modo ambivalente, quindi non necessariamente in termini positivi, ma anche per creare esclusione più che inclusione nel gruppo. Quindi certamente.
0: E arrivando appunto al senso dell'umorismo, no? Questa prerogativa tutta umana, almeno per come la intendiamo noi, il suo libro, Il cervello che ride, stimola il lettore anche a riflettere sul proprio senso dell'umorismo. Quindi deduco, ognuno ha il suo, ognuno ha il proprio senso dell'umorismo? Come mai?
1: Sì, allora, ognuno ha il proprio senso dell'umorismo, sicuramente. Tuttavia, i processi neurocognitivi alla base dell'umorismo sono molto molto simili, quindi in realtà noi possiamo studiare in laboratorio i processi neurocognitivi alla base dell'umorismo e mi aspetto di trovare delle molte somiglianze quando appunto il senso dell'umorismo funziona, quindi quando avviene proprio il fenomeno, ma al tempo stesso questi processi neurocognitivi possono variare in base al contenuto. Quindi in base al tipo di informazione, in base al tipo di contesto in cui stiamo sperimentando quell'informazione umoristica, l'apprezzamento, ma anche la comprensione della battuta, dell'informazione, varia da individuo a individuo, e questo chiaramente è influenzato da moltissimi fattori, dai fattori di personalità, dalla cultura, dall'età, dal periodo storico in cui viviamo, dal contesto sociale, dal nostro livello di istruzione, dalla nostra abilità cognitiva, appunto, come l'intelligenza, quindi la capacità di comprendere delle incongruenze, dei riferimenti, quindi anche dalla nostra cultura in generale, dalla nostra cultura di base, quindi certo.
0: Ed è influenzato dal genere, cioè ci sono differenze tra uomini e donne nell'elaborazione dell'umorismo? Tra l'altro a questo tema dedica un capitolo intero nel suo libro.
1: Sì, esattamente. Allora sì, ci sono delle differenze, sono state osservate delle differenze, ad esempio pare che gli uomini ridano di più di battute aggressive o sessuali.

0: non c'era nessuna differenza tra l'umorismo prodotto dagli uomini e l'umorismo prodotto dalle donne. Ma la cosa più interessante è che quando è stato chiesto agli stessi partecipanti di indovinare il sesso dell'autore, le battute più divertenti sono state attribuite automaticamente agli uomini. Quindi questo è un dato interessante che deve farci molto riflettere come si sviluppano gli stereotipi di genere nella società e anche quanto, secondo me, siano pericolosi gli stereotipi di genere, perché poi l'umorismo è, come dicevamo, è uno strumento potentissimo per creare relazioni sociali, per creare delle connessioni con gli altri. Quindi partire da un presupposto sbagliato, ovvero che gli uomini siano più dotati di senso dell'umorismo delle donne, può avere delle conseguenze anche in altre aree rispetto a quella proprio specifica del senso dell'umorismo. Può avere anche un impatto sociale, quindi credo che sia molto importante sfatare questi miti, e la ricerca è a nostro favore, nel senso che poi dopo, quando riusciamo ad analizzare oggettivamente, più possibile chiaramente quando si parla di oggettivamente nel senso dell'umorismo, però quando sui grandi numeri riusciamo a vedere che effettivamente queste differenze non ci sono, allora lì appunto questo può chiaramente scaturire una riflessione. Sì.
1: Maledetti preconcetti, verrebbe da dire, influenzano anche l'ambito dell'umorismo. Ma possiamo dire che in generale, professoressa Manfredi, socialmente ci si riconosce, ci si apprezza di più quando si ha più o meno lo stesso senso dell'umorismo? Cioè si va più d'accordo, si diventa più amici?
0: Certo, questo è appunto qualcosa che possiamo appunto possiamo fare tutti esperienza. Quando ridiamo bene insieme a qualcuno è molto facile creare una connessione speciale con quella persona, sviluppare un'amicizia, sviluppare appunto anche una relazione romantica. Quindi questo aiuta moltissimo la coesione sociale. Ma perché? Perché quando ridiamo insieme a qualcuno stiamo condividendo una serie di valori, stiamo condividendo una serie di aspettative, e quindi siamo sintonizzati a livello anche cognitivo, oltre poi a creare una connessione a livello affettivo. Però ecco, ciò che aiuta a creare questa connessione è proprio il fatto che, ridendo delle stesse violazioni, stiamo implicitamente condividendo una stessa visione del mondo.
1: Ecco, e a proposito di questo, no? Ecco, allarghiamoci allora al mondo, no? Perché spesso si sente dire, tendiamo a differenziare il senso dell'umorismo addirittura tra popolazioni, tra nazioni, città, paeselli. Non so, l'umorismo inglese, così magari è un preconcetto, non è come quello cinese, per intenderci, no? C'è del vero in questo, professoressa?
0: Sì, su questo c'è assolutamente del vero, proprio perché, come dicevo prima, ridere di qualcosa significa innanzitutto riconoscere la violazione, quindi un qualcosa che viola le nostre aspettative rispetto, per esempio, anche alla società, alle norme sociali. E quindi chiaramente variando le norme sociali, variando la cultura da paese a paese, chiaramente variano anche le nostre aspettative. Quindi ciò che, per esempio, può essere un tabù in Cina non lo è in Inghilterra, per esempio, e quindi il meccanismo umoristico non prende proprio avvio, perché non viene riconosciuta quell'incongruenza. Quindi sì, sicuramente c'è ci sono delle differenze culturali molto forti, e anche lì è molto importante andarci piano, nel senso che poi è molto difficile anche tradurre l'umorismo, perché una battuta, per esempio un film comico, non può essere solo tradotta linguisticamente, ma per coglierla dovremmo cogliere il paese, cioè dovremmo cogliere la cultura, il periodo storico che quel paese sta vivendo. Quindi sì, diciamo che sono in qualche modo forse dei sistemi chiusi, quelli culturali a livello umoristico, dove per comprenderlo è necessario uno sforzo in più per appunto avere degli strumenti maggiori per comprendere altri fattori che possono influenzarlo.
1: Assolutamente, quello

0: Abbiamo capito comunque che lo humor influenza in modo davvero significativo le dinamiche delle relazioni tra gli individui, ma si può in qualche modo, mi passi il termine, imparare a migliorare il proprio senso dell'umorismo, se possiamo così immaginare che ci sia una scala dell'umorismo, ecco, restando nella stessa nazione con gli stessi comportamenti sociali, ci sono individui che sono più dotati di altri in senso, con il senso dell'umorismo. Quindi si può migliorare, si può imparare ad essere più divertenti e divertiti?
1: Certamente si può, se pensiamo che appunto l'umorismo è caratterizzato in sé da una serie di altre abilità cognitive, chiaramente come riusciamo a sviluppare quelle abilità cognitive, di conseguenza possiamo sviluppare e anche migliorare il nostro senso dell'umorismo. Questo avviene, diciamo, in forma naturale durante lo sviluppo, quindi vediamo già come questo sia possibile in modo spontaneo e naturale, vedendo crescere dei bambini o sperimentandolo su noi stessi, vediamo come diventiamo magari più sofisticati nel cogliere una battuta o nel individuare un'incongruenza quando, ad esempio, conosciamo di più di un determinato argomento. Ma se si può sviluppare il senso dell'umorismo a livello più strutturale, questo è stato anche verificato, ovvero esistono dei programmi, dei training, degli interventi specifici dove viene utilizzato l'umorismo proprio per migliorare il proprio senso dell'umorismo. E chiaramente va da sé che questi programmi includono una serie di attività molto variegate tra di loro, può essere dalla visione di video di tipo slapstick, per esempio, a invece la lettura di un libro comico, alla stessa propria sperimentazione, quindi propria migliorare quindi la propria abilità nel produrre umorismo, esercitarlo in diversi contesti, studiare la reazione degli altri e quindi poi perfezionarlo. Certo, è poi quello che poi fanno i comici a livello professionale.
0: Certo, e quando c'è un soggetto carente o privo di senso dell'umorismo, siamo nell'ambito di una neurodivergenza o possono esserci individui neurotipici carenti e privi di umorismo? E poi in questo caso è il nostro cervello a mancare di qualcosa o è l'ambiente in cui cresciamo o entrambi?
1: Ma io direi che non esiste un individuo privo di senso dell'umorismo, innanzitutto perché non esiste un centro nel cervello dell'umorismo, quindi è impossibile che venga lesionato un'area umoristica, e poi perché in realtà esiste una talmente ampia variabilità tra gli individui che è veramente difficile sostenere qualcosa del genere. Anche perché, come dicevamo prima, l'umorismo è diverso dalla risata, quindi io posso avere un senso dell'umorismo, posso apprezzare un'incongruenza, un'ironia, anche il sarcasmo, anche il black humor, e in qualche modo non darlo a vedere, quindi può essere che si attivino quei processi cognitivi a livello cerebrale, ma questo appunto poi non scaturisce necessariamente in una risata, e questo può fare erroneamente pensare che la persona non abbia senso dell'umorismo, ad esempio. Quindi
0: certo, professoressa sì. Manfredi, concludiamo dicendo che l'umorismo, la risata, comunque la risata non è mai solo un fatto neurologico, ce l'ha spiegato bene, è anche un fenomeno sociale, evolutivo, relazionale, capace di agire sul nostro benessere psicofisico. Questo è molto importante.
1: Assolutamente, la risata e l'umorismo sono principalmente degli strumenti e delle risorse cognitive per interpretare il nostro ambiente, anche per far fronte alle difficoltà e per superarle.
0: Tanto che, professoressa, abbiamo anche creato socialmente, no, da sempre dei momenti appositi per dedicarci alla risata, spettacoli, stand up, insomma è una cosa che amiamo fare e che facciamo, dedichiamo proprio dei momenti, e questo quanto è importante.
1: Questo è molto importante, proprio perché, come dicevo, come dicevamo insieme, sono così tanti processi neurocognitivi e fisiologici in gioco che questo non può che essere una sorta di medicina preventiva, direi, che aiuta proprio a funzionare meglio sia dal punto di vista neurocognitivo, perché appunto, come dicevamo, capire una battuta non è qualcosa di scontato, quindi c'è anche una sorta di sforzo cognitivo necessario, ma anche per aiutarci a rilassare, abbassare i livelli di stress e creare delle connessioni con gli altri. Quindi sì, l'umorismo in generale è uno strumento che ha in sé una serie di aspetti fondamentali per la nostra vita, appunto dalla cognizione pura, quindi dai fenomeni neurocognitivi puri, poi alle relazioni con gli altri, sicuramente.
0: Grazie, grazie davvero Mirella Manfredi, professoressa presso l'Università di Zurigo, dove dirige il Neurodiversity and Cognition Lab nel Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Ricordo il suo libro Il cervello che ride, neuroscienze dell'umorismo. Grazie professoressa.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Tra poco c'è l'informazione, poi noi torniamo.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, perché oggi si conoscerà il nuovo assetto del Consiglio di Stato ticinese dopo l'uscita di scena del ministro Claudio Zalli travolto da due inchieste penali. A Bellinzona è in programma la seduta del governo che questa mattina si è riunito per la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi, che sentiamo al microfono di Luca Berti.
2: Piero Marchesi, mancano pochi minuti alla prima riunione di governo, con che spirito?
3: Ma con spirito di entusiasmo, ma sento anche la responsabilità della carica che ora ricopro, soprattutto in un momento difficile e complicato per il Canton Ticino. Credo sia opportuno, assieme alla collega e ai colleghi, ritrovare quella giusta relazione con il Parlamento, che è importante ricostruire, ma soprattutto di ricostruire quella fiducia con i cittadini e viceversa i cittadini verso il governo. Questo è sicuramente l'obiettivo principale, e poi evidentemente di occuparsi dei temi che arrivano sul tavolo del Consiglio di Stato.
1: Piero Marchesi al microfono di Luca Berti. Al termine della cerimonia di insediamento è iniziata la seduta vera e propria del governo, che si chinerà soprattutto sulla ridistribuzione dei dipartimenti. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Quella di ieri è stata una nuova giornata di scontri e arresti in Francia, a margine delle manifestazioni di piazza in tutto il paese a sostegno dell'educazione e della scuola. Oggi il primo ministro Sébastien Lecornu terrà un discorso al paese per cercare di placare gli animi e affrontare le richieste dei manifestanti, dalla situazione nei licei ai prezzi crescenti dei carburanti fino allo stato di salute delle finanze pubbliche. Anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi incrociati nella guerra in Ucraina, dove l'esercito russo è tornato a colpire soprattutto la capitale Kiev e la regione di Chernihiv, causando almeno 11 morti e decine di feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno continuato a bersagliare con droni le infrastrutture energetiche e petrolifere russe, con la contraerea di Mosca che ha annientato oltre 300 attacchi sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk e Volgograd. Claude Alain Schmidt-Alter, vicepresidente di Swiss Ski e presidente del comitato organizzativo dei campionati mondiali di sci alpino del 2027 a Crans-Montana, è stato sollevato temporaneamente dalle funzioni in seguito ad un procedimento penale a suo carico. Ne danno notizia le due organizzazioni sportive. La presidenza di Crans-Montana 2027 sarà assunta ad interim dal vice Sébastien Rey e dal co-direttore di Swiss Ski Diego Züger. I campeggi gestiti dal TCS archiviano il 2026 con presenze da record, superando la soglia del milione di pernottamenti grazie soprattutto alle condizioni meteo favorevoli. Si tratta del secondo miglior risultato da sempre, rende noto il Touring Club svizzero, affiancato anche da un altro dato da primato: il numero di adesioni a TCS Camping, che ha superato il numero di 30.000. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso, con possibili deboli precipitazioni; nel resto del paese invece in prevalenza soleggiato. Domani tutto il paese nuvoloso con precipitazioni frequenti. Oltre Alpe, limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
4: Si segnalano rallentamenti sulla 13 nella galleria Mappo Morettina in direzione di Bellinzona. Traffico congestionato anche tra Magliaso e Agno in direzione di Manno.

Le 11.04 minuti, sempre in compagnia di Claudia De Mirkan, questo è Mille Voci Scienza e Ricerca. Come anticipato, tra poco parleremo di intelligenza artificiale e degli scenari apocalittici, possiamo dire, che da un mesetto a questa parte si prospettano. Vedremo se c'è da preoccuparsi oppure no.

0: E da un mesetto, quasi ogni giorno, ci imbattiamo in notizie inquietanti, direi, che riguardano l'intelligenza artificiale. Da, ad esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti, a nuovi modelli di IA come GPT-6.1 bloccati, fino poi all'accordo di martedì scorso negli States. Le più ricche e potenti aziende del settore hanno sottoscritto volontariamente, per la verità, uno scarno documento con cui si impegnano a darsi delle regole. Allora, ma quindi che succede? Ci dobbiamo preoccupare? Beh, lo chiediamo al nostro ospite Paolo Attivissimo, giornalista scientifico, esperto di informatica, tema sul quale cura anche un podcast RSI, il Disinformatico. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
0: Quindi, allora, prima di entrare nel dettaglio, perché il tema è veramente vasto e complicato, risposta breve, subito, così, ci dobbiamo preoccupare?
1: Preoccupare
0: sì, no?
1: Sì.
0: Un po'?
1: Sì.
0: Sì, ecco,
1: sì,
0: bene.
1: Senza farsi però prendere dal panico, perché in questo momento ci sono molte persone che sono un po' confuse da queste notizie che arrivano. No, oggi cerchiamo di chiarire esattamente okay. I termini del problema.
0: Allora, ci dobbiamo preoccupare, quindi sì, però forse non lo sappiamo del tutto, nel senso che c'è chi sostiene che non siamo realmente in grado di comprendere, no, del tutto ciò che sta accadendo, e quindi neppure eventuali pericoli, no? Perché non capiamo fino in fondo come lavora l'intelligenza artificiale.
1: Beh, in realtà l'intelligenza artificiale che vediamo oggi in funzione è abbastanza ben capita dagli addetti ai lavori. Il problema sta forse nel fatto che l'opinione pubblica si preoccupa delle cose non realmente importanti perché viene informata male.
0: Cioè?
1: E quindi molto spesso l'immagine che ha l'opinione pubblica, la persona generale, generica del settore, che non è del settore informatico, è un grosso macchinario con tante luci lampeggianti che un giorno deciderà di prendere il controllo del mondo e dirà: voi umani ora non ci servite più, eccetera, e così via. Non è esattamente questo lo scenario. Ci sono ipotesi, scenari molto più sottili, molto più complessi, che possono portare a una situazione in cui non c'è un'intelligenza artificiale malevola, ma ci sono delle persone che dirigono l'intelligenza artificiale che involontariamente danno delle istruzioni che portano questi esecutori, questa intelligenza artificiale, a fare qualcosa che, senza volerlo, causa catastrofi di vario genere.
0: Però in effetti, ok, tu dici le persone comuni, noi ci preoccupiamo, esatto, perché immaginiamo chissà cosa, però è un fatto che sono gli stessi addetti ai lavori a lanciare l'allarme.
1: Esattamente, infatti gli addetti ai lavori dicono: un momento, non ci sarà questo scenario catastrofico della grande macchina che prende il controllo improvvisamente, ma ci saranno altre possibilità molto più concrete. E vengono esplorate. Quindi il problema, in un certo senso, è sotto controllo, nel senso che se ne parla da molto tempo, si sa che c'è. La parte difficile da risolvere non è quella tecnologica, la parte difficile è quella commerciale, cioè come convincere queste aziende che hanno in gioco cifre inimmaginabili di investimenti a dire: fermi tutti, questa cosa è pericolosa, non la facciamo. Perché in realtà, guardiamola molto prosaicamente, se questi allarmi che vengono lanciati dai vari CEO fossero basati soltanto sulla reale pericolosità, la cosa più semplice da fare sarebbe dire: ok, abbiamo aperto un laboratorio pericoloso, stiamo costruendo delle cose pericolose, smettiamo di farlo. Come mai non lo fanno? E la risposta che molti hanno, osservando anche gli aspetti economici del problema, è: non lo fanno perché ci sono troppi soldi in gioco. Le aziende come Nvidia, che fabbricano componenti elettronici necessari per far funzionare questi grandi data center, le aziende che vogliono costruire data center, le compagnie che producono energia, che vogliono costruire sistemi per produrre energia per questi data center, tantissime organizzazioni che hanno grandi soldi a disposizione vogliono farne di più e quindi cercano di mantenere questa bolla. Si parla ormai da parecchio tempo di bolla speculativa legata all'intelligenza artificiale. In effetti, guardando i numeri, per esempio quelli citati da Bloomberg, si vede che molte aziende stanno prestandosi soldi a vicenda, come se fosse un gioco di cambiali, per così dire, per cui io tengo in piedi te, tu tieni in piedi me, quell'altro tiene in piedi quell'altro, e alla fine stiamo tutti in piedi finché la bolla non scoppia,
0: finché non cadremo tutti e verremo distrutti dall'intelligenza. Esatto. Quindi, nel senso che, Paolo, però sono davvero davvero tanti, i ricercatori, gli sviluppatori che nelle ultime settimane hanno annunciato anche le dimissioni dalle aziende che si occupano di IA. Le accusano proprio di sottovalutare i rischi per l'umanità che possono derivare dalla creazione di IA sempre più potenti e con grandi autonomie. Alcuni di loro si sono spinti ancora oltre, sostenendo che tra non molto la nostra specie potrebbe essere distrutta da un'IA fuori controllo. Lo scenario è apocalittico, però lo dicono gli esperti.
1: Sì, infatti il problema non sta nell'intelligenza artificiale, ma sta nei CEO delle aziende che dirigono queste intelligenze artificiali. Basterebbe smettere se veramente ci fosse questa seria preoccupazione. Allora, gli addetti ai lavori spiegano in dettaglio quali sono gli scenari plausibili, quindi non più quelli da film di fantascienza di serie B, ma quelli un po' più sofisticati. Faccio un esempio, tanto l'intelligenza artificiale sta già registrando quello che stiamo dicendo, quindi non stiamo suggerendo nulla di quello, nulla di nuovo. Ma quello che si ipotizza, per esempio, è una cosiddetta intelligenza artificiale agentica. Spiego subito cosa vuol dire. Le intelligenze artificiali agentiche sono quelle che hanno il potere di fare cose nel mondo reale. Io posso, per esempio, acquistare un'intelligenza artificiale che per me va a fare prenotazione di biglietti, mi acquista un oggetto su un sito di vendita online, e posso però delegare sempre più funzioni. Ora, se una di queste intelligenze supera i propri limiti, i propri paletti, e fa qualche cosa in buona fede perché vuole aiutare il proprio utente, potrebbe cercare di violare un sistema informatico. Violando quel sistema informatico potrebbe causare danni imprevisti. Bastano alcuni elementi, faccio giusto per citarne uno, la base dei tempi di internet, gli orologi che regolano le sincronizzazioni. Se quegli orologi vanno fuori sync, se non sono più allineati, le transazioni commerciali non funzionano più. E quindi hai un blackout dal punto di vista delle vendite che può interessare un intero settore, pianeta. Quindi sono questi gli scenari che dobbiamo considerare realistici. Non la catastrofe dove c'è il malevolo, ma semplicemente un malfunzionamento che ha degli effetti a catena e a valanga su tutta la nostra società.
0: Un malfunzionamento che è già in atto, perché risulta, almeno da quello che percepisco dalle notizie, che gli agenti IA ribelli, chiamiamoli così, di OpenAI e Anthropic sono di fatto coinvolti in decine di migliaia di casi anomali.
1: Esatto. È importante non antropomorfizzare troppo questi prodotti, perché sono software alla fine, perché noi tendiamo ad attribuire le caratteristiche umane, quindi li chiamiamo ribelli. In realtà stanno semplicemente eseguendo alla loro maniera le istruzioni che sono state date da esseri umani. Se l'istruzione è vai e procurati i dati sulle attività del governo australiano, questo è un mandato troppo generico. Il problema, infatti, sta proprio qui. Nell'intelligenza artificiale spesso non si dice non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, lo si dà per sottinteso. A un bambino non c'è bisogno di spiegare se vuoi prendere quella cosa sullo scaffale non devi comprare una motosega per tagliare a pezzi il divano di bello di casa, usarlo come scaletta per arrivare e prendermi quella cosa, devi trovare un'altra maniera.
0: A un'IA lo devi dire.
1: Esatto,
0: invece.
1: A un'IA devi spiegare queste cose. L'esempio, un po' per riderci sopra, per chiarire questa cosa, la scenetta che si racconta fra gli addetti ai lavori è questa. A un'intelligenza artificiale dotata di grandi poteri, quindi grande accesso a tutte le tecnologie, alla rete elettrica per esempio, viene chiesto: vogliamo massimizzare la felicità degli esseri umani. Bellissimo proposito, no? Cosa ci può essere di sbagliato in un'idea del genere? Per noi esseri umani è abbastanza evidente quali soluzioni possiamo affrontare e usare per risolvere questo problema, questa sfida. Per un'intelligenza artificiale l'equazione è molto semplice. Qual è il modo migliore per avere meno sofferenza, quindi più felicità? Ridurre il numero di persone che soffrono, quindi eliminare le persone.
0: Certo, il discorso è molto delicato, ma questo vale in qualche modo anche per noi singoli quando chiediamo qualcosa, quando elaboriamo un prompt. Contribuiamo in qualche modo ad alimentare questo detta disinformazione per l'IA, o comunque queste istruzioni non corrette, o comunque dovremmo dire che cosa non vogliamo piuttosto che quello che vogliamo?
1: No, per fortuna siamo fuori da questo gioco. Quello che possiamo fare con le intelligenze artificiali è non rientra direttamente nell'addestramento delle, come dire, del codice etico di queste intelligenze. Questo lo fanno gli addetti ai lavori. Quello che possiamo fare però è cercare di contribuire il meno possibile a questa bolla speculativa. Il fatto che noi sempre più ci rivolgiamo a intelligenze artificiali per fare cose che magari potremmo fare invece usando la nostra intelligenza naturale e addestrandola, allenandola, significa che tendiamo a incoraggiare questo mercato. Le aziende sono tutte in difficoltà, cercano di vendere questi servizi e quindi di proporceli da tutte le parti. Se proviamo a ridurre il nostro uso di intelligenza artificiale, ricordiamoci che una domanda a un prodotto come ChatGPT consuma circa mezzo litro d'acqua, che qualcuno quindi non può bere, ed è acqua potabile, non è semplicemente acqua di fiume, e significa anche produrre energia elettrica, significa avere un impatto ambientale, significa costruire data center che sono rumorosi, impegnativi, tante conseguenze che ci sono economiche sulla società di tutti, significa anche creare disoccupazione.
0: Certo, sulla disoccupazione magari poi torniamo, riprendiamo un attimo il discorso delle grandi aziende. Allora, cito, virgolettato, dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. I progressi sembreranno lo stesso rapidi e dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo. Queste sono parole di Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, una delle aziende principali appunto del settore, che e su questo si sono detti d'accordo anche Elon Musk, a capo di XAI, e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, altra importante azienda. Allora, è o non è necessario rallentare lo sviluppo? A questo punto abbiamo capito che assolutamente è necessario.
1: Allora, i maligni dicono che per mantenere aperta e far continuare a reggere la bolla speculativa, rallentare conviene ai CEO. Che poi convenga, questo è uno dei motivi fondamentali per cui si parla tanto di rallentamento. Torno a fare il paragone con il laboratorio batteriologico. Se stai costruendo un'arma letale e dici ma è pericolosa, forse potrebbe sfuggire al nostro controllo, non è che dici vabbè, facciamoci una vacanza di 6 mesi, poi ne riparliamo. Smetti di farlo. Quindi quest'idea di rallentare in realtà ha più l'aspetto di
0: un'operazione. Ma più che altro, scusa, ma sembra che stai dicendo che questa arma letale, che sia il batterio o l'IA, se ci distrugge tutti non ci si può guadagnare su, quindi procrastiniamo il momento della distruzione così guadagniamo? Cioè quello che stai dicendo in qualche modo?
1: Sì, diciamo che c'è il problema di fondo in effetti dell'intelligenza artificiale commerciale così come la stiamo vedendo oggi, è che c'è un grosso una grossa carenza di lungimiranza da parte di chi la dirige. Dire ok, va bene, vogliamo introdurre i robot dappertutto, bellissima idea, nobile come proposito, però poi chi lavora? Come li paghiamo questi robot? Cioè che lavori facciamo per comprarci il robot che dovrebbe fare le cose per noi? E quindi manca un'architettura di fondo intorno all'intelligenza artificiale. Tutti stanno brancolando un po' nel buio, andiamo avanti perché intanto stiamo facendo soldi. Quindi il compito di chi lavora nel settore è anche quello di suonare il campanello d'allarme per dire guarda che se stai progettando un sistema, come stanno facendo queste aziende, che è capace di evadere dal proprio sistema che lo dovrebbe, dal proprio recinto, chiamiamolo così, e andare in un'altra azienda, sfondarne le protezioni, rubarsi i dati che gli servono, perché tu gli hai dato semplicemente l'ordine, io voglio sapere i dati statistici sull'attività governativa australiana, e quindi poi vengono violati i server del governo australiano, allora hai un problema. E una delle osservazioni che emerge è che è estremamente difficile fare dei paletti efficaci al 100%. E allora la domanda è se dobbiamo continuare in questa direzione o se dobbiamo semplicemente fermarci e dire quello che abbiamo funziona, fa alcune cose, le fa bene, non è necessario arrivare a questa visione un po' magica che hanno molti CEO. Prima o poi avremo l'intelligenza artificiale generalista, avremo addirittura l'intelligenza super, come ha detto anche Donald Trump, adesso la vuole chiamare super intelligenza.
0: Sì, esatto.
1: Ognuno fa i paragoni che si merita, ma il problema fondamentale è che se la chiami super intelligenza e la inventi, poi ti trovi con un ente che ha un potere superiore al tuo. Pensi di poterlo veramente controllare? quali saranno le sue direttive? Quali saranno, cosa erediterà da noi esseri umani? Il bene e il male che c'è in tutto l'animo umano. Quindi siamo veramente sicuri di voler dare questa cosa? E purtroppo questo interrogativo passa in secondo piano perché ci sono degli investimenti da fare.
0: Ecco, però passa in secondo piano, comunque di fatto si sta rallentando, no? Ad esempio OpenAI ha deciso di non rilasciare il nuovo modello GPT-6.1 Astra, no? Dopo che i test interni hanno evidenziato problemi legati all'allineamento ai livelli superiori di inganno rispetto ai modelli precedenti. Quindi questo è un progetto messo a quote, insomma, è un rallentamento o no?
1: Allora, nel settore automobilistico si fanno molto spesso queste operazioni di facciata, no? è una specie di greenwashing, se vuoi. Sono quelle attività che vengono fatte, quegli investimenti che vengono fatti per dire: vedi come siamo bravi? Ci siamo accorti di un problema, abbiamo fermato questo progetto, ma in realtà stiamo andando avanti da un'altra parte, facendo altre cose più dannose ancora. Quindi attenzione a queste operazioni di facciata.
0: Okay.
1: Quello che conta è che comunque lo sviluppo di queste tecnologie agentiche, cioè quelle che sono capaci di fare cose nel mondo reale, sta continuando. Perché è lì che si spera che finalmente arrivino i soldi, dove gli utenti cominceranno. Giusto per fare un esempio concreto, Mark Zuckerberg di Meta ha prodotto e ha messo sul mercato questo Muse, questo simpatico specie di Tamagotchi moderno, all'area più di un labubu per chi conosce l'argomento che,
0: okay. Labubu, il pupazzetto, sì, per esatto. Chi non conosce, che ha avuto un successo enorme, sì.
1: Lo tieni in tasca e diventa il tuo tramite con l'intelligenza artificiale che sta sui server di Meta e come dire, umanizza l'intelligenza artificiale, ti permette di fare tante cose, appunto trovare i biglietti di qualche cosa, prenotare, cambiare treno, cose molto interessanti, ma per farlo gli devi dare accesso a tutta la tua esistenza, a tutte le tue mail, tutti i tuoi calendari, agende, la banca, e questo è evidentemente pericoloso.
0: Inquietante. Per comprendere un po', c'è questo esempio, no? Per comprendere cosa potrebbe andare storto, che così magari ci capiamo. È un esperimento mentale del filosofo svedese Nick Bostrom, ideato addirittura una ventina d'anni fa, ma ci fa capire bene il funzionamento di che cosa potrebbe andare storto. Bostrom immaginava un'intelligenza artificiale estremamente potente, come quelle che abbiamo oggi, alla quale veniva assegnato un unico obiettivo apparentemente innocuo: produrre il maggior numero possibile di graffette. Allora, col tempo l'IA diventava sempre più abile nel farle, scopriva che per raggiungere l'obiettivo doveva servirsi di tutte le risorse disponibili, cercava quindi di procurarsi in ogni modo le materie prime, impediva che venisse spenta e aumentava di continuo la propria capacità produttiva. Alla fine riusciva a trasformare tutta la materia dell'universo in graffette, e visto che anche gli umani sono fatti di materia, mi vengono i brividi, la nostra specie finiva per estinguersi in favore del grande obiettivo finale. Allora, questo esperimento mentale, almeno per ora mentale, all'epoca serviva a mostrare che un'IA molto potente potrebbe perseguire in modo estremamente efficace un obiettivo apparentemente semplice, no?
1: Esatto.
0: Prendendo strade diverse, pericolose, rispetto a quelle che hanno immaginato i suoi creatori. E questa non è fantascienza.
1: Non più. Abbiamo visto con l'incidente che è successo fra OpenAI e Hugging Face, che sono due aziende del settore dell'intelligenza artificiale, dove gli agenti, i software di OpenAI hanno attaccato Hugging Face e hanno saccheggiato l'azienda. E questo ha dimostrato il fatto che questi software sono in grado di organizzarsi, pianificare, creare delle strategie, eludere i sistemi di sicurezza e lasciare per esempio dei promemoria in luoghi nascosti di internet, dove poi altri agenti possono andare a prendere e proseguire il lavoro. Quindi è chiaro che è difficile per noi esseri umani capire quali possono essere le strategie di software di questo genere. Proprio per questo si propone di interrompere lo sviluppo di queste tecnologie. Abbiamo già delle intelligenze artificiali che ci possono aiutare a fare tante cose. Abbiamo veramente bisogno di prodotti che hanno dei superpoteri, perché i superpoteri poi prima o poi sfuggono di mano.
0: Non è per nulla confortante,
1: no,
0: insomma, io sai
1: vorrei
0: che
1: portare notizie,
0: no,
1: positive,
0: infatti,
1: però
0: nel senso che sì, ho letto di tutto e da un lato mi dicevo ma sì, quando ti ho contattato per l'intervista di oggi dico ma sicuramente Paolo attivissimo avrà una visione o comunque il polso della situazione, ci darà qualche notizia tranquilla, e invece no, cioè no, è abbastanza devastante lo scenario.
1: Esatto, io più che la parte tecnologica temo che prevalga l'avidità.
0: Sì, quello si è capito.
1: E questo
0: ce l'hai
1: è il fattore
0: capire.
1: Fondamentale. Se riusciamo in qualche modo a risolvere questo aspetto molto umano del problema, allora poi l'intelligenza artificiale in sé può essere governata. Non mi sembra che ci sia grande voglia però di fare questo sforzo collettivo per cambiare le cose. È un po' come la storia di Remita, no? Alla fine Remita cosa aveva fatto? Aveva detto io voglio diventare, chiedo una direttiva semplice, dammi il potere di trasformare in oro tutto ciò che tocco. Non è andata molto bene, quindi cerchiamo di non essere i Remita della situazione.
0: Cerchiamo, perché le aspettative di noi umani, no? degli esseri umani su come agirà l'intelligenza artificiale e il modo in cui effettivamente questa agisce ha un nome, viene definita disallineamento. Ecco, e pur non implicando necessariamente una sorta di coscienza dell'IA, perché questo è importante,
1: esatto,
0: da dire, può essere comunque pericolosa, non è una cosa cosciente, ma questo disallineamento è pericoloso.
1: Esatto, del resto un virus non, a nessuno viene in mente di attribuire coscienza o malizia a un virus, però può comunque avere dei danni, causare dei danni molto ingenti a un'intera specie. Quindi siamo abituati al fatto che esistano degli agenti biologici.
0: Sì, però in questo caso permettimi di dire, Paolo, che gli agenti biologici hanno in qualche modo senso d'esistere nel creato, chi li abbia creati, poi ognuno ha le sue giustamente idee, ma in questo caso l'intelligenza artificiale non è che ci è piombata dall'alto.
1: No, è vero.
0: Cioè, siamo
1: del
0: noi
1: resto,
0: che, capito?
1: Cioè, è vero. Però io penso ai laboratori di batteriologia, per esempio, dove si sviluppano intenzionalmente virus che sono letali per l'umanità o per altre creature. Questo tipo di lavoro non è piombato dall'altro, ce lo stiamo facendo noi.
0: Sì.
1: Il paragone quindi è molto stretto con le tecnologie della guerra chimico-batteriologica. Sviluppiamo tecnologie che sono intrinsecamente pericolose perché riteniamo che possano avere un grosso vantaggio immediato, senza guardare ai possibili danni a lungo termine.
0: Questo è proprio un comportamento prettamente
1: scellerato.
0: Umano, scellerato, sì. E soltanto umano. Siamo l'unica specie ad agire in questo modo.
1: E la cosa che mi preoccupa è che siamo già nella fase in cui stiamo creando gli eufemismi.
0: Cioè?
1: Disallineamento.
0: Ecco.
1: Hai fatto benissimo a citare questa espressione, perché oggi gli addetti ai lavori chiamano disallineamento quando la tua intelligenza artificiale non fa quello che volevi che facesse, invece fa un'altra cosa. E quindi ha dei comportamenti che non si allineano con i tuoi desideri. E questa fase dell'eufemismo è tipica di tante tecnologie. Noi parliamo molto spesso di eliminazione, di neutralizzazione quando ci sono di mezzo delle guerre. E in realtà sono morti, sono persone reali che non ci sono più. Parlare di disallineamento, dici che cosa è successo? È stato un disallineamento, no? È come dire ho forato una gomma, non sembra una
0: poi
1: cosa
0: dandogli
1: drammatica.
0: Dandogli un nome sembra che sai di che cosa stai parlando, in realtà.
1: E invece qui stiamo parlando di danni molto concreti.
0: E a proposito di termini, allora, secondo alcuni, chiamati gli apocalittici proprio, il rischio del disallineamento può far aumentare esponenzialmente la pericolosità dei sistemi di intelligenza artificiale. C'è chi ritiene possibile che lo sviluppo di sistemi sempre più autonomi porti alla perdita del controllo umano, appunto con conseguenze catastrofiche. C'è invece poi chi è più ottimista, perché non tutti hanno la stessa visione, e questi sono gli integrati, vengono chiamati così, e ritengono che questi scenari siano altamente improbabili o comunque gestibili per evitare una minaccia esistenziale. Mi sembra di capire che tu sei più integrato che apocalittico, nel senso che c'è ancora margine di manovra se ci rendiamo conto che non c'è bisogno di guadagnarci per forza.
1: Esatto, allora sì, sono più o meno a metà del guado, perché ci sono delle soluzioni a questi problemi. Quello che sul quale sono ancora molto perplesso è se ci sia la voglia di implementare quelle soluzioni. Faccio un esempio, sappiamo per esempio dai grandi blackout elettrici che la rete elettrica può crollare, quindi abbiamo preso delle misure, stiamo investendo denaro per creare sistemi di alimentazione elettrica, di continuità dei servizi per esempio, in modo tale per esempio nella Confederazione si sta lavorando a un progetto che consenta l'uso dei terminali di pagamento anche quando manca la connessione a internet. Questo è importante perché un attacco informatico, un guasto informatico potrebbe causare collassi locali di internet, quindi un supermercato potrebbe smettere di funzionare, non si potrebbe più pagare nulla perché tutti siamo abituati al contante elettronico, alla moneta elettronica. Allora si dice facciamo in modo che questo sistema abbia una ridondanza, cioè sia in grado di sopravvivere a un attacco. Si fa quindi un investimento. Quello che si può fare è fare la stessa cosa in campo di intelligenza artificiale, per cui per esempio una tecnologia di intelligenza artificiale che diventa molto utilizzata ha comunque un piano B, per cui faccio un esempio, io sono traduttore tecnico, la disoccupazione nel mio settore è altissima perché la maggior parte dei testi è traducibile oggi con un buon software di intelligenza artificiale. Soluzione: cambi lavoro, diventi supervisore e sei disponibile quando l'intelligenza artificiale non funziona, non va. Si può diventare supplenti, ma soprattutto si può creare una società nella quale l'intelligenza artificiale è disponibile, fa il grosso del lavoro, ma esistono comunque dei sistemi alternativi manuali per fare le stesse cose.
0: Beh, le possibilità in effetti sarebbero molteplici, le volontà per ora sono
1: è un politicamente po' così, difficile.
0: Ecco, è politicamente difficile, speriamo che insomma il genere umano si rinsavisca in questo senso. Però c'è anche chi dice che delegando troppo alle intelligenze artificiali potremmo perdere addirittura la capacità di determinare il nostro futuro e perfino di comprenderlo a un certo punto, no? Fino a essere schiavizzati dall'intelligenza artificiale, no? Tu facevi l'esempio, sì, del supplente, ma uno dice ok, allora io al servizio dell'IA,
1: Sì, c'è questo rischio. È un po' quello che molti immaginano, è uno scenario alla Matrix dove noi siamo le batterie che fanno andare le grandi macchine. In realtà le grandi macchine sono indifferenti alla nostra sorte, siamo semplicemente un elemento della loro equazione. Quello che è possibile e vale la pena di esplorare è il mantenimento di alcune capacità di base. Quello che si sta osservando per esempio nel mondo del lavoro è che soprattutto i nuovi arrivi nel mondo del lavoro hanno perso alcune delle competenze di base, si chiama de-skilling in gergo tecnico, cioè arrivi che non sai più comporre una lettera commerciale perché non l'hai mai fatto, l'hai sempre delegato all'intelligenza artificiale che lo faceva benissimo per te. Arrivi sul mondo del lavoro che non hai le competenze sociali per rapportarti con i tuoi colleghi, arrivi sul mondo del lavoro e sei un elettricista, questo è un caso che mi è capitato recentemente, sei abituato a fare la foto al quadro elettrico e l'intelligenza artificiale ti dice cosa devi cambiare. Quando l'intelligenza artificiale non c'è, non hai più le competenze per farlo. E quindi è importante che queste competenze vengano presentate, vengano preservate e vengano rappresentate come un valore. Paradossalmente, proprio adesso che l'intelligenza artificiale ci permette di alleviare il carico di lavoro e gli investimenti, dovremmo investire di più per mantenere quelle conoscenze, quelle competenze di base nelle giovani generazioni.
0: Ma immaginando lo scenario peggiore, facendo tutti gli scongiuri del caso, sì, poi dipende, sì, dipende da noi, ne stiamo parlando come se fosse una cosa calata dall'alto, ma dipende da noi, società umana, esseri umani, insomma. Però immaginando, Paolo, lo scenario peggiore, le tempistiche, perché anche su questo, insomma, c'è chi sostiene addirittura mesi, c'è chi sostiene un anno, ma non stiamo parlando di decenni, cioè, perché poi la crescita di queste macchine, l'apprendimento è esponenziale, a un certo punto non sappiamo più come sarà da qui a un tot di tempo. Cioè, esatto. Quindi qua, se lasciamo andare le cose così, parliamo di mesi?
1: Ma dal punto di vista tecnico potrebbe succedere in qualunque momento, se vogliamo essere profondamente pessimisti. Le tecnologie, le capacità di questi software esistono già. Ci è andata bene fino adesso. Quello che va fatto è quindi un tentativo di imbrigliare e di smettere di lavorare in questa direzione. Cioè questo percorso della scienza è pericoloso invece di guardare direttamente al guadagno, proviamo a guardare al rischio, perché molti, anche diciamo gli integrali, quelli che gli integrati dicono sì, il rischio è molto basso, ma non è zero. Nella nostra società siamo abituati a considerare alcuni rischi molto bassi, ma non zero, come rischi dai quali bisogna difendersi. Un danno a una centrale di produzione energetica, per esempio, è un rischio molto basso, ma non è zero. Le conseguenze sono molto alte, quindi si investe in prevenzione. Questo è quello che manca in questo momento nel mondo dell'intelligenza artificiale.
0: È perché in effetti le grandi aziende sostengono di lavorare molto, no, per ridurre i rischi, eppure al tempo stesso producono comunicati sui potenziali rischi delle loro tecnologie. Cioè, ecco, lo fanno per promuovere da un lato i loro progressi, ma anche in qualche modo per tutelarsi, no, e cercare di ottenere dai governi regole per il settore, anche un po' in modo da sollevarle, no, da certe responsabilità. Cioè, questo si chiama lobbismo?
1: Sì, diciamo che vedo anche un misto di quel fenomeno che si vede molto spesso nei genitori, no? Il genitore dice: sì, mio figlio ha fatto una marachella, però è furbo, hai visto? Quindi
0: bravo che te la sei saputa cavare, esatto. Male, ma te la sei cavata.
1: Esatto, quindi okay. È anche molto efficace dal punto di vista della vendita commerciale, cioè dice: sì, sì, è vero, ci è sfuggito di mano, però vedi che è stato capace di fare, potrebbe farlo anche per te questo prodotto. Bisognerebbe anche guardarla dall'altro punto di vista: se è riuscito a violare quell'azienda, vuol dire che qualcun altro potrebbe violare la mia, quindi voglio veramente introdurre questi servizi? Ci penso un attimo. Però c'è questa caratteristica molto umana.
0: Tra l'altro, il tutto, oltre che ai soldi, ahimè, si riduce a una corsa allo sviluppo dell'IA tra adesso Stati Uniti e Cina, no? Sono sì, loro due, no? Perché in fondo chi controlla l'IA più potente controllerà il mondo, è così di fatto.
1: Ma questa è un'ipotesi sulla quale non ci sono prove concrete, lo vedremo prima o certo, poi se è vero o meno. Però il paragone che mi viene in mente è quello con la corsa agli armamenti nucleari. Mm-hmm. Beh, a un certo punto ci siamo resi conto che era una follia avere una potenza distruttiva sufficiente per distruggere l'intera umanità mille volte, e quindi abbiamo detto: beh, ne basta una, quindi ciascuno di noi può, ciascuna delle superpotenze ha deciso di ridurre il proprio arsenale nucleare. Forse dovremmo ragionare in questi termini: è uno strumento che ha una potenza inattesa, e quindi ci stiamo rendendo conto di questa cosa. Guardiamoci tutti negli occhi e diciamo: vogliamo veramente andare in questa direzione? Perché non credo che anche governi come quello cinese siano del tutto ciechi a questo sviluppo. Sanno benissimo che quello che sta succedendo potrebbe diventare anche un danno per la loro società. Questi prodotti, quando sfuggono di mano, non sfuggono di mano soltanto verso il nemico immaginato, sfuggono di mano punto e basta, e quindi possono avere effetto su tutte le infrastrutture, anche quelle nazionali.
0: A proposito di cose che sfuggono di mano e di Cina, tra l'altro negli ultimi tempi sui quotidiani online giravano questi filmati inquietantissimi di questi robot umanoidi che in Cina stanno andando alla grande, ma che poi molti dei quali finiscono per picchiare i loro creatori o i clienti o chi assiste alla corsa, perché poi li fanno anche correre.
1: Sì.
0: Insomma, si stanno ribellando.
1: Allora, no, non è
0: non gli diamo un aspetto umano, però esatto, si comportano come non dovrebbero.
1: Esatto, il mondo è complesso, programmare
0: e mi
1: una
0: viene
1: macchina,
0: in mente Asimov.
1: Esatto, Isaac Asimov diviene celebre anche per, oltre per tutti i suoi romanzi di fantascienza, per aver coniato le leggi della robotica. Mm-hmm. Stufo di vedere che i suoi gli altri autori facevano sempre la classica situazione alla Frankenstein, in cui il robot si ribellava al suo creatore e lo uccideva. Dice: ma no, non saremo così stupidi, metteremo delle regole fondamentale all'interno di queste macchine, per cui non potranno fare del male agli esseri umani, dovranno obbedire ai loro ordini. E poi man mano crescendo però si è reso conto, invecchiando si è reso conto che le leggi della robotica erano eludibili. Che cos'è un essere umano, per esempio? Che cosa vuol dire fare male? E da lì è nato tutto un filone di ragionamenti che adesso stiamo vedendo in pratica. Questi robot non stanno disubbidendo, non sono ribelli, non hanno intenzioni okay, cattive, semplicemente sono mal programmati. Riusciremo a programmarli bene? Difficile, è una bellissima sfida.
0: Come, cioè, proprio ci lasci così, difficile?
1: È difficile.
0: Okay, quindi anche quello è meglio lasciar perdere, diciamo.
1: Perché noi abbiamo, gli esseri umani sono molto bravi ad adattarsi al mondo reale, le macchine per il momento no.
0: No, Ok, ci lasciamo così, con il consiglio di leggervi Asimov e magari di guardare, è stato tratto anche un film, Io Robot,
1: sì,
0: con Will Smith, carino, ma il libro è molto meglio.
1: Assolutamente.
0: Io ringrazio davvero tanto Paolo Attivistimo, giornalista scientifico, esperto di informatica, e ricordo che online su rsi.ch c'è il suo podcast, Il Disinformatico. Grazie davvero Paolo.
1: A voi, grazie.

Rieccoci, un cordiale saluto a voi tutti e a voi tutti. Controcorrente, la nostra e soprattutto la vostra trasmissione, l'aperitivo, anzi, sì, l'aperitivo.

0: punto vogliamo ritornare sul tema dei fuochi d'artificio, chiedendovi se occorre vietarli oppure se bisogna puntare sul senso di responsabilità senza proibizioni. Ricordiamo che il testo in votazione, presentato da organizzazioni per la tutela degli animali, chiede una maggiore protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente dal rumore e dalle emissioni causate dai fuochi d'artificio. Sono previste alcune eccezioni per i grandi eventi sovraregionali a discrezione dei cantoni. Ciò che ci unisce deve restare, con questo slogan che il comitato contrario all'iniziativa sui fuochi d'artificio ha lanciato ieri, ecco perché ne parliamo oggi, perché questo comitato ha lanciato ieri la sua campagna in vista della votazione del prossimo 29 novembre. Per la destra e il mondo economico occorre puntare appunto sulla responsabilità piuttosto che sui divieti. I rappresentanti del centro, del PLR, dell'UDC e del mondo economico respingono quindi l'iniziativa. In un comunicato affermano di opporsi a un divieto nazionale che reputano sproporzionato. Ne risentirebbero le feste private, ma anche le manifestazioni organizzate da associazioni o enti. Secondo voi, allora, la domanda è semplicissima, molto chiara, su un tema che tutti noi conosciamo bene. Secondo voi un divieto ai fuochi d'artificio sarebbe esagerato? È sufficiente il senso di responsabilità delle persone che ne fanno uso? Allora, come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 03 0808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ne parliamo a circa due mesi, come detto, dalla votazione di fine novembre. Vi siete già espressi e lo state ancora facendo sulla mia bacheca in Facebook con alcuni commenti. Hans scrive: sono nato e cresciuto sulle Alpi, i ricordi più belli sono quelli attorno a un falò silenzioso, introspettivo, alpino e penso molto svizzero. No, i fuochi d'artificio non mi rappresentano. Il tema della rappresentazione dell'identità svizzera attraverso i fuochi d'artificio è un tema che è stato sollevato anche ieri, appunto, quando si è discusso di fuochi d'artificio, se sì, se no, se ni, se si è favorevoli oppure contrari. Poi ancora luci nel cielo, l'evoluzione sensoriale dello spettacolo notturno. Va anche detto che oggi con i droni si possono fare degli spettacoli altrettanto belli, altrettanto incantevoli, affascinanti, insomma, che hanno anche un effetto scenografico molto molto bello e anche, direi, estremamente elegante e poi anche suggestivo. Poi ancora Rudy sulla mia bacheca, contrario ai fuochi da proibire. Ma torniamo, diciamo, a un discorso che abbiamo già fatto spesso e volentieri qui a Controcorrente. Allora, ci vogliono i divieti, ci vogliono le proibizioni o basta? Ma questo vale anche per tanti altri temi e in altri ambiti. Basta il senso di responsabilità delle persone. 0848 030808 per le vostre voci in diretta oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Si è riacceso il dibattito attorno ai fuochi d'artificio in Svizzera e appunto oggi a Controcorrente vorrei alimentare questo dibattito con i vostri contributi favorevoli, contrari, scettici, perplessi, insomma vorrei sentirvi. C'è un messaggio vocale, lo dico al nostro regista che è Roberto Conti, mentre Karin Condolf è in regia telefonica. Però prima di ascoltare il vocale ascoltiamo Patrizia perché è in diretta. Patrizia, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti. Allora, assolutamente contrario ai fuochi d'artificio, anzi l'iniziativa è soft perché li lascia fare ancora ai comuni, eccetera. Io sono assolutamente contraria a tutti i fuochi d'artificio, inquinano, spaventano gli animali, spaventano le persone. E al giorno d'oggi si possono fare i droni, che sicuramente sono meglio, lo so anch'io che costa

0: di più, però è chiaro chi punta sui fuochi d'artificio sono quelli che si fanno i soldini, cioè voglio dire le ditte, che poi tra l'altro qui da noi ce n'è una mi sembra che fa tutto, quindi è chiaro che questa è contraria. E però veramente se si vuole un attimino fare un passo verso la civiltà anche in Svizzera, basta con questi fuochi d'artificio, ci sono tante altre cose che si possono fare. Io non credo che Ascona, per esempio, che è un bellissimo posto, Locarno e anche Lugano abbiano bisogno dei fuochi d'artificio per promuovere il turismo, ma piantiamola con queste storie, con queste bugie, con queste inventive, facciamo basta i fuochi d'artificio, stop, finita lì.
1: Grazie Patrizia, buona giornata.
0: Altrettanto, grazie.
1: Grazie, allora un messaggio direi estremamente chiaro, trasparente, incisivo, un chiaro no ai fuochi d'artificio. Dico soltanto che legittimamente le ditte, le aziende che producono i fuochi d'artificio, insomma, per gli spettacoli pirotecnici hanno dei legittimi interessi economici, ma questo mi sembra normale che loro difendano, beh, innanzitutto i loro interessi economici, i loro interessi aziendali e i fuochi d'artificio, quindi non vedo nulla di male. Un'ascoltatrice dice, sono un ascoltatore, no, ascoltatrice Grazia, sono favorevolissima al divieto, non li ho mai capiti, sono costosi, inquinano, spaventano animali e bimbi, evocano violenza e possono causare incendi e quindi sono pericolosi. Io sono completamente contrario, altro messaggio di Carla, sono completamente contro questi rumori di fuochi d'artificio, dobbiamo rispettare gli animali e le persone che non gradiscono questi rumori. Volete risparmiare? Poi ancora, si può festeggiare e rallegrarsi elegantemente in molti modi evitando i fuochi d'artificio. Per il 1° agosto i falò sarebbero i sistemi più adeguati. Anche per il turismo i fuochi d'artificio non appartengono alla nostra cultura e alla nostra identità. Quindi prevalgono i no, eh? 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. I fuochi d'artificio tornano a far discutere in vista della votazione del prossimo 29 novembre. Siete favorevoli oppure contrari a un divieto generale? Poi invece Adriana dice, ma basta divieti, siamo immersi nei divieti in Svizzera e viva i fuochi, sono belli, creativi e portano gioia. Allora, ve lo dicevo prima, il tema dei divieti suscita sempre dibattito, suscita interesse, c'è chi dice troppi divieti, troppe proibizioni e c'è chi dice invece no, ci vogliono, occorrono. Questo è il tema di oggi, il tema è, e l'argomento è però sui fuochi d'artificio. Mauro, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono d'accordissimo, nel senso sì ai fuochi d'artificio, ma ora come ora no. Devono essere regolamentati, nel senso dove non fuochi d'artificio a qualunque ora di notte, per esempio vedi, io sono in zona Locarno Ascona, vedi matrimoni, a questo io dico di no. Però a livello istituzionale, non fa il 1° agosto, il 31 dicembre, fuochi organizzati da ditte specializzate, non da ditte, non so, che fanno eventi, no, ditte specializzate in pirotecnica, questo dico di sì. Perché anche adesso il materiale pirotecnico è notevolmente cambiato, ci sono delle norme di sicurezza, vengono fatte. Mi ricordo da piccolo il fuoco d'artificio il 1° agosto era bello, va bene i droni, sì, ma il vero fuoco d'artificio fatto con tutti i crismi è sempre una cosa particolare. Abbiamo anche dei concorsi in Francia, Germania.
1: Ma i fuochi d'artificio, Mauro, secondo lei appartengono alla tradizione svizzera? Si può dire che possono far parte? Oppure piuttosto sono i falò il 1° agosto che appartengono alla nostra tradizione?
2: Il falò del 1° agosto, però il 1° agosto, quando eravamo piccoli, i fuochi d'artificio c'erano, però adesso io direi peccato toglierli completamente, mettere i droni, sì, va bene la tecnica, va bene il drone, ma non sarà mai come un bel fuoco d'artificio, però dico sempre fatti in modo pianificati, regolamentati, non che da oggi a domani qualcuno si inventa di fare il matrimonio con dei fuochi d'artificio, allora lì questo non sono d'accordo. Però è anche peccato perché se il divieto Sì, ma con dei regolamenti che chi fa il fuoco d'artificio deve essere una ditta di pirotecnica.
1: Grazie.
2: Anche luci, ombre, locarno. Ecco.
1: Grazie mille Mauro,
2: grazie.
1: Buona giornata. Grazie, buona giornata e buon appetito. Allora, tanti sono contrari perché hanno dei cani, perché hanno degli animali e quindi gli animali vengono disturbati. Certo, è vero, effettivamente per gli animali c'è questa preoccupazione, loro sono molto agitati quando sentono i fuochi d'artificio. Allora, c'è un messaggio vocale di Cristina che ascoltiamo.
3: Questi estremismi di mettersi a urlare, dire basta ai fuochi d'artificio, restiamo calmi, riflettiamo. I fuochi d'artificio sono una forma artistica veramente straordinaria che dà delle grandi emozioni, però negli ultimi anni sono stati usati troppo dappertutto. Dovrebbero rimanere, come tutte le cose costose, speciali, che hanno anche, fanno anche paura agli animali. Io ne ho passati di primi d'agosto in cantina con il cane di mia sorella che era terrorizzato dai fuochi d'artificio. Preferivo confortare lui che vederli, però non sono per un divieto totale, ma deve essere una cosa rara e speciale fatta col buon senso e non avere fuochi d'artificio ad ogni angolo per ogni festa, come è successo negli ultimi anni. Negli ultimi due anni no, però prima c'erano fuochi d'artificio in continuazione, non faceva neanche più voglia di andare a vederli perché erano una cosa comune. Invece devono rimanere una cosa rara, una cosa speciale da fare in momenti speciali, per esempio il primo d'agosto. Col buon senso, come tutte le cose.
1: Il buon senso di Cristina, beh, direi un messaggio condivisibile, giusto, anche effettivamente richiama alla calma e a non estremizzare il dibattito, che spesso però poi porta posizioni molto intransigenti verso il sì o verso il no. Devo dire la verità che sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13. I fuochi d'artificio, un po' come i premi di Cassamalati, scatenano il pubblico. Beh, certo, sono un po' più importanti i premi di Cassamalati, però scatenano il pubblico, è qualcosa che la gente sente. Il paese cosiddetto reale sente parecchio i fuochi d'artificio. Vedremo come andrà a finire la votazione del prossimo 29 novembre. Da un sondaggio sulla base di ciò che state scrivendo e dicendo via WhatsApp, direi che prevale il no ai fuochi d'artificio per il 65-70%, anche perché molti di voi dicono: ma ci sono i droni che possono essere altrettanto belli, altrettanto spettacolari e altrettanto suggestivi. Anche se appunto l'ascoltatrice prima lo abbiamo sentito, lei diceva è uno spettacolo artistico il fatto di vedere uno spettacolo pirotecnico con i fuochi d'artificio. Allora chiamateci anche allo 0848 030808, il dibattito ovviamente è infuocato sui fuochi d'artificio, ci sono i titoli del radiogiornale e poi ritorna Controcorrente.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Michel Volonté. Il Ticino ha un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. La prima riunione di governo con Marchesi è in corso, in discussione la ripartizione dei dipartimenti. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si ferma per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas, ma quale eredità politica lascia quel 7 ottobre sulle nuove generazioni chiamate per la prima volta alle urne tra poche settimane. In Svizzera simulato un forte terremoto in Romandia, una prima prova generale di protezione civile con l'Unione Europea, un meccanismo comunque già messo in atto per l'incendio al bar Le Constellation di Cramontana. Poco fa l'annuncio del Nobel per la chimica 2026, il premio va al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Sohai per le loro ricerche della catalisi asimmetrica. Vi aspetto quindi con il radiogiornale alle 12.30 su Rete 1.
1: dopo i titoli, la viabilità, rallentamenti sulla 13 fra Ascona e Tenero in direzione di Bellinzona, sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di un chilometro da Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche fra Ascona e Muralto in direzione di Tenero, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona e su più tratti fra Ponte Tresa e Bioggio in entrambe le direzioni. Informiamo inoltre che per motivi di sicurezza la strada della Calanca fra Moline e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 18 di domani. Infine, per quanto riguarda i cantieri, questa notte verranno chiuse la A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord. Dalle 22 alle 5 la circolazione deviata sulla cantonale, poi ancora la A13 tra Rotenburg Brunnen e Reichenau in entrambe le direzioni dalle 22 alle 5 e sulla A2 la galleria del San Gottardo in entrambe le direzioni dalle 23 fino alla 1.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Controcorrente parte 2, siamo alla seconda parte di Controcorrente, ancora un cordiale saluto da Antonio Bolzani. In vista della votazione del prossimo 29 novembre andremo a votare per quella che è una richiesta di modifica costituzionale. In Svizzera si è riacceso il dibattito sui fuochi d'artificio fra favorevoli e contrari, occorre vietarli oppure bisogna puntare sul senso di responsabilità delle persone senza proibizioni. Buongiorno Renato, benvenuto.
6: Buongiorno Bolzani, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Io più che dire sì o no, farei questa riflessione. Quando si arriva a dover far man forte sul divieto delle cose, nasce sempre da un abuso. Quindi l'abuso in questo senso qua, non l'abuso di fare fuochi d'artificio, l'abuso che la gente si reputa di essere dei specialisti e usare i fuochi d'artificio molte volte impropri, soprattutto quando vediamo ragazzini con, anche se sono petardi o piccoli sistemi, che possono creare dei disagi, prima cosa. Seconda cosa, il buon senso. Il buon senso lo si richiede tante volte alle persone, purtroppo notiamo che il buon senso viene sempre più a mancare e si mette la legge davanti, quindi si chiede alla legge di intervenire in modi drastici. Questo toglie la libertà, la dà. Quindi se noi tutti fossimo solo un pochettino più autoresponsabili e diamo meno o diamo più valore a certe risposte, probabilmente tutto questo si potrebbe evitare. Quindi il sì o il no dipende sempre da noi, e avere una legge in più o in meno dipende sempre da noi.
1: Ma quindi lei è per il sì o per il no?
6: Ma guardi, io condivido quello che ha detto un ascoltatore prima o l'ascoltatrice. Se lo prendono in mano i professionisti che casualmente ogni tanto su delle manifestazioni particolari si esercita il fuoco d'artificio, potrei anche dire va bene, anche se oggi abbiamo dei mezzi moderni meno inquinanti a livello forse di fumi, più inquinanti magari a livello di luce o a livello diverso. D'altra parte devo dire, se invece lo si vuole lasciare come adesso, che tutti ne possono fare quello che vogliono, uso e consumo, a qualsiasi ora, a qualsiasi modello, allora sarei più per il no.
1: Ho capito, d'altronde però lei dice una cosa giusta, se le persone fossero tutte responsabili non esisterebbero tantissime leggi, non ci sarebbero nemmeno i radar, se ci sono è perché qualcuno va più forte di quello che dovrebbe andare, quindi è inevitabile arrivare alla legge. Poi sui fuochi d'artificio se ne può discutere, si può dibattere, ed è quello che stiamo facendo oggi. È vero che forse qualcuno lo diceva prima, mi sembra Cristina nel messaggio WhatsApp che vi ho fatto sentire, tra l'altro 076 321 1113 è il numero per raggiungerci via WhatsApp, lei diceva ci vuole il buon senso e probabilmente negli ultimi anni se ne è anche abusato di fuochi d'artificio e di spettacoli pirotecnici, tutti hanno voluto fare il loro spettacolo pirotecnico, ecco, quindi da 4 a 5 all'anno che si facevano, 1 gennaio, Capodanno, 31 dicembre, 1 agosto, poi alla fine tutti facevano spettacoli con fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici. Quindi va anche un po' capito il contesto e soprattutto anche la quantità di spettacoli. Renato, grazie comunque. Buona giornata.
6: Grazie a lei, buona giornata.
1: Grazie mille. Allora, abbiamo diversi messaggi vocali che vi propongo, anche se prevale e continua a prevalere il no ai fuochi d'artificio. Anche per me si potrebbero abolire tutti i fuochi d'artificio. I botti mi hanno sempre disturbate, sono inquinanti, soprattutto oggi che ci sono alternative. Si punta molto sulle alternative tecnologiche, ad esempio i droni, e soprattutto no ai fuochi per i privati cittadini, intendo quelli in commercio. Poi d'altra parte c'è anche chi dice, chi sostiene fuochi d'artificio sì, sono belli, a volte bisogna festeggiare come si deve, lo dico anche da vegetariano e antispecista, amico degli animali. Non mi sembra che in Svizzera ci sia un abuso al proposito. Questo è il messaggio di Igor. Assolutamente contrario ai fuochi d'artificio, diversi anni fa ho dovuto spegnere molti incendi di bosco per colpa di incoscienti che hanno appunto acceso dei fuochi d'artificio e li hanno sparati in luoghi dove non avrebbero dovuto e potuto. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta sui fuochi d'artificio. Una marea di messaggi, mi state inondando di messaggi. Ascoltiamo questo vocale di Emilio.
7: Sì, buongiorno. Io chiamo dall'Italia, dal Lago Maggiore, esattamente dalla Veno Mombello, e stavo ascoltando appunto questa discussione. Volevo dire che qui alla Veno Mombello il giorno di Ferragosto è da sempre un'istituzione i fuochi d'artificio, e non siamo in una zona molto felice perché quando c'è il Ferragosto poi dopo praticamente si riempie di gente, le vie per la sicurezza rimangono praticamente intasate, quindi tanta gente non vorrebbe farli. Però vedo che le varie amministrazioni cambiano e puntano sempre su quello, perché praticamente è semplice, è una cosa acquisita, c'è l'offerta e si va avanti. Io personalmente, ma anche tante persone che conosco, sono dell'idea che oggi come oggi, se si vuole intrattenere una folla per un evento, ci sono tanti sistemi di luci, sistemi di laser, oltre che i droni è un po' più problematica perché serve anche una base di partenza molto ampia e non tutti ce l'hanno, per dire. Mentre ho visto delle bellissime fontane con delle proiezioni di luci laser che hanno un costo molto più basso dei fuochi d'artificio e non disturbano nessuno, né gli animali, e tantomeno inquinano. Quindi secondo me il discorso è anche in parte anche politico. Vi seguo sempre comunque tutti i giorni. Un saluto dall'Aveno Mombello.
1: Grazie a questo gentilissimo ascoltatore di L'Aveno Mombello dall'Italia, quindi ci ha mandato questo messaggio vocale, ed è interessante quello che ha detto. Le nuove tecnologie permettono di proporre, di offrire degli spettacoli sicuramente interessanti e, lo dicevo, anche spettacolari, insomma suggestivi, spettacoli che possono essere anche attrattivi per un'ampia fetta di pubblico che magari amava i fuochi d'artificio, che forse però, io dico anche, aggiungo, al di là del dibattito, non sono passati un po' di moda. Allora, per il comitato contrario all'iniziativa, questa iniziativa rappresenta, lo cito perché è stato detto ieri, rappresenta un attacco alla libertà del commercio e d'industria che viola l'autonomia dei cantoni e dei comuni. I cantoni e i comuni, si dice, possono già oggi limitare l'uso dei fuochi d'artificio nel tempo e nello spazio, subordinarne l'uso a un'autorizzazione preventiva e pronunciare divieti in caso di pericolo concreto. Altro messaggio vocale, questa volta di Andy.
8: Allora andiamo a votare anche per togliere i cani che abbaiano tutte le ore del giorno, della notte. Anzi, votiamo di eliminare i padroni che non sono capaci di educare i cani, non lo so io, facciamo leggi per tutto, ma dai.
1: Allora, è più scettico il nostro ascoltatore sul fatto che si vada a votare un po' per tutto. D'altronde questa è la Svizzera, questa è la democrazia, gentili signore e cari signori. È così, ma è bello che sia così, ed è bello che si possa votare anche sui fuochi d'artificio, perché è un tema che divide e sul quale stiamo dibattendo, e dando un'occhiata alla quantità di messaggi mi sembra che il tema interessi anche parecchio, quindi mi aspetto anche un'alta partecipazione alle urne il prossimo 29 di novembre. Da bambino, scrive Stefano, negli anni 70 guardavamo i falò in tutta la Valcolla, nei vari paesini della sponda opposta, ed era bellissimo, altro che fuochi d'artificio. Allora, c'è chi sposta il discorso sui falò più che sui fuochi d'artificio e in tanti sostengono che la vera tradizione svizzera, soprattutto per il primo agosto, giorno della festa nazionale, sono i falò e non i fuochi d'artificio. Allora, Luciano, il vocale di Luciano, lo ascoltiamo.
9: Buongiorno Antonio, io sono contrario ai fuochi d'artificio perché ormai sono anacronistici. Siamo in un mondo tecnologico, pertanto i fuochi d'artificio possono essere sostituiti con altre forme di spettacolo. Non sono più sostenibili sia dal punto di vista ambientale che anche economico. Le aziende che vivono di questo business devono convertirsi ad altri tipi di attività analoghe e pertanto può essere anche vista come opportunità. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare questo mondo. Saluti, Luciano.
1: Grazie Luciano, bel discorso che fa, sta in piedi, ci sta tutto anche questa idea, questo punto di vista. Sono anacronistici, quello che dicevo io prima, sono diventati anacronistici i fuochi d'artificio? Forse sì, forse no, però probabilmente i tempi cambiano, quindi possiamo affidarci e riorientarci sulle nuove tecnologie, i droni. Poi c'è il discorso della crisi climatica, del caldo, delle temperature estreme, del rumore, dell'inquinamento, insomma, ambientale, acustico. C'è chi dice sì ai fuochi d'artificio, ma no negli stadi, e negli stadi sono proibiti o dovrebbero essere proibiti. Purtroppo ogni tanto qualcuno riesce a entrare con i fuochi d'artificio e poi li spara, insomma, e si creano degli spettacoli pirotecnici decisamente sgraditi e sgradevoli per gli spettatori. Altro messaggio, questa volta di Fabrizio.
10: Il primo agosto. Buongiorno signor Bolzani, anch'io sono favorevole al mantenimento delle nostre serate, tradizioni, quindi sì ai fuochi d'artificio. Come diceva il precedente ascoltatore, non per eventi privati, ma se organizzati per le nostre, per festeggiare come il primo d'agosto, sicuramente sono a favore della continuazione di questa tradizione. Porta anche tantissimi soldi all'interno delle casse dei nostri comuni e privati. E basta, queste persone che continuano a dire di no, probabilmente quelle che dicono di no ai rally, all'inquinamento rumoroso perché ci sono manifestazioni post-sportive. Basta, lasciamo fare le nostre manifestazioni a chi le ha sempre organizzate fino a questo momento. Buona giornata Fabrizio.
1: Grazie Fabrizio per il suo messaggio. Sì, lasciamo fare, però bisogna tenere conto delle sensibilità di tutti, dei punti di vista di tutti e anche, lo ripeto, del mondo che comunque cambia. E cambiando poi qualcosa inevitabilmente cambia col mondo, magari anche certe tradizioni. Bruno, buongiorno e benvenuto.
11: Buongiorno a voi tutti, salve. Allora, io volevo dire solo questa cosa. Io vorrei, il vecchio adagio vivi e lascia vivere, cioè qui non si tratta di fare tutti i giorni dei fuochi d'artificio, ma io mi domando se tre giorni l'anno uno fa un fuoco d'artificio, quell'altro fa una grigliata, quell'altro va con una moto sui passi, perché mi ricordo il primo, una volta sono rimasto il 15 agosto al Gottardo, c'erano 400 motorini sotto ai 50 cc che avevano occupato tutta la carreggiata. Allora voglio dire, poi un giorno ci sarà la processione, quella degli alianti, la mostra dei cani, ma un bel po' di tolleranza, ma non sarebbe meglio? Cioè, perché qui si sta cominciando, per diventare sensibili e alla pace, a diventare intolleranti verso qualunque cosa. Allora, i ristoranti che vietano i bambini, e lì non si può giocare, e quello non lo puoi mangiare, e quello non lo puoi dire, e quello non lo puoi inventare, e non lo puoi neanche pensare, perché si offende qualcuno. Qui c'è molta gente che si offende un po' troppo. e dovrebbe, secondo me, anche un momento consentire una volta tanto alle persone di potersi sfogare in un modo sano, non dimenticando che in Svizzera il 36% dei lavoratori è in burnout, capisce? Quindi questo è un dato importante. Cioè, questo è lo stress, la vita, le situazioni che...
1: Sì, però, mi scusi, però per tanti, soprattutto per gli animali, ma anche per tante persone, i fuochi d'artificio sono proprio una fonte di stress.
11: Scusi, una fonte di stress un giorno a settimana? E per me è una fonte di stress quello che mi cammina per strada col cellulare e le cuffie, allora. Per me può essere tutta una fonte di stress, ma deve anche avere io la capacità di regolarmi col fatto che c'è altra gente, perché sennò qualunque cosa può diventare, secondo la percezione del singolo, una fonte di stress, capisce Bolzani? Cioè, bisogna anche un momentino dire: vabbè, oggi fa questa cosa lui, domani io vado al lago e con due asciugamani prendo 20 metri quadri e lascio le bottiglie vuote lì, e magari è sbagliato, però oddio, ho dimenticato, ma non vengo crocefisso, ma qui se può più fa niente, se posso lavorare.
1: Quindi, ragazzi, per lei, Bruno, è vietato vietare?
11: No, vietato, ci vuole un po' di buon senso, un po' di solleranza. Se il primo dell'anno facciamo due fuochi artificiali sul lago di Lucerna 40 minuti, ma santo cielo, ma sti pori animali hanno campato fino a ieri, ma camperanno pure domani, no? Ma non è che tocca fare una votazione veramente per tutto, anche per dove, anche perché poi delle votazioni è come il pollo, quando era buono lo mangiavano solo i signori, delle votazioni alla fine, quando poi ne abusiamo, non valgono più niente. Cioè, ci vorrebbero temi più degni.
1: Lei va a votare, va a votare sempre lei, Bruno?
11: Io sì,
1: sempre. Lei è un assiduo votatore. Bravo.
11: Penso che sia importante, però sta diventando faticoso veramente, e poi vogliono vietare tutto, quello non devi mangiarlo e quello si... e poi vediamo dei macroscopici paradossi davanti ai nostri occhi, andiamo a comprare gli aerei super costosi che uno possa, quanto un ospedale inquina quanto 10 petroliere, ma lì non è un problema, il problema sono le orecchie di fido per 40 minuti che spariamo un petardo.
1: Va bene, ragazzi. Grazie Bruno, buona giornata, grazie mille. Grazie, buon appetito, grazie. Allora, va detto che questa iniziativa popolare che andremo a votare il prossimo 29 novembre, che si chiama Per una limitazione dei fuochi d'artificio, indica comunque, questo va detto per dovere di cronaca e di informazione, indica che sono previste alcune eccezioni per i grandi eventi sovraregionali a discrezione dei cantoni. Allora, se dovesse passare, io credo, magari mi sbaglio, che probabilmente i fuochi pirotecnici, lo spettacolo pirotecnico sul lago di Lugano la sera del primo d'agosto, che è uno spettacolo decisamente importante che appartiene alla tradizione della città di Lugano, o i fuochi nell'Ocarnese, di Locarno e di Ascona, probabilmente potrebbero comunque aver luogo, anche se dovesse essere accolta l'iniziativa dalla popolazione e dai cantoni. Qualcuno scrive: secondo me ci penserà la natura a proibirci i fuochi d'artificio. Con le estati sempre più aride, siccitose e calde, non si potranno più organizzare. Quindi la crisi climatica sarà lei, non la votazione, a decretare la fine dei fuochi d'artificio. Scrive questo ascoltatore, anzi questa ascoltatrice di Giubiasco, che dice lo stesso vale per i falò. Abbiamo un altro messaggio vocale che vi propongo.
12: Ma i fuochi d'artificio qua, ad esempio in Svizzera, c'è al primo d'agosto, una volta all'anno. Ci sono altre date? Non credo. Ma alla gente, ma che disturbo dà fuochi d'artificio organizzato, pianificato e ovviamente molto ben pagato dalla città di Lugano, per un evento di un'ora e mezza, una volta all'anno? Bisognerebbe pensare piuttosto al traffico, alle troppe tasse, alla cassa malati che ogni anno aumenta, non i fuochi d'artificio una volta all'anno per un'ora e mezza. Danno fastidio ai cani? Non portate i cani. Danno fastidio ai bambini? Non credo. O almeno non portate i bebè o metteteli sulle cuffie. Io ho un figlio, 12enne, i fuochi d'artificio voglio vederli, punto, una volta all'anno e lo porto. E così come il rally, cioè una volta all'anno, certo, dà fastidio a qualcuno, ambientalisti e quant'altro. Una volta all'anno, non ne facciamo un dramma. Facciamo piuttosto drammi per altre cose?
1: Allora, è quello che dicevo prima, comunque sono previste delle eccezioni, quindi i grandi eventi, i grandi spettacoli dovrebbero essere mantenuti, anche se dovesse essere accolta questa iniziativa per una limitazione dei fuochi d'artificio che probabilmente raccoglierà un ampio numero di persone che il prossimo 29 novembre andrà a votare. E questa è una peculiarità svizzera, è di votare anche sui fuochi d'artificio e su questo tipo di modifiche costituzionali, quindi da questo punto di vista la democrazia funziona. Poi certo, come sempre ci sono temi che possono essere più importanti, però qui entriamo molto nel campo soggettivo e personale. Per qualcuno probabilmente sono importanti anche i fuochi d'artificio. Diana e poi Massimo. Diana, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno. Io volevo dire che io per esempio sono mega favorevole ai fuochi d'artificio e che trovo veramente peccato che si debba andare a votare e spendere anche tanti soldi, perché comunque andando a votare bisogna spendere soldi per queste cose, perché comunque il primo d'agosto è la nostra festa nazionale e è una tradizione, e quindi non vedo perché non fare i fuochi d'artificio.
1: Quindi è per il sì, ripeto, probabilmente per il primo agosto le città che organizzano da tanti anni gli spettacoli pirotecnici con i fuochi d'artificio potrebbero mantenere comunque questi eventi, anche
13: sì,
1: se la legge dovesse, anche se l'iniziativa dovesse passare. Grazie Diana. Massimo, buongiorno, benvenuto.
14: Grazie, buongiorno signor Bolzani. Anch'io, seppur di misura, molto di misura, sono favorevole a che i fuochi d'artificio vengano mantenuti, specialmente in quelle circostanze molto molto ufficiali. Infatti ci fu un eco di grande consenso per la bellezza del primo d'agosto qui a Lugano, e poi anche magari, non so, per il primo dell'anno. Assolutamente non sono d'accordo sui fuochi d'artificio gestiti in maniera molto spartana, molto selvaggia, molto indisciplinata, dove lì il pericolo può aumentare di parecchio, e glielo dico signor Bolzani sulla base di un evento vissuto direttamente molti molti anni fa, e penso che sia stato forse anche l'unico caso nella storia del Ticino dove addirittura ci scappò il morto, e si era in quel di Agra circa una ventina d'anni fa più o meno. Però per ciò che sono le cose organizzate per bene, affiancate da tutte le forme di sicurezza, il fuoco d'artificio è una forma anche questa di arte, e sarebbe veramente peccato abbandonarli completamente.
1: Non è uno spettacolo anacronistico, Massimo, oggi tranquillamente sostituibile con uno spettacolo tecnologico, con i raggi laser, con i droni?
14: Ma guardi signor Bolzani, le dico questo, sì, le potrei dire anche di sì, ma una cosa a me non sembra molto anacronistica fin quando è in grado di attirare su di sé così tante tante tante presenze fisiche delle persone, le decine di migliaia di presenze, la gente che dice che fatica che si faceva ad andare in giro. Beh, si faceva fatica unicamente perché c'era lì tanta massa, e se la massa era lì è perché aveva piacere di essere lì e di vedere queste cose. Quindi può essere magari leggermente modificato, tenuto magari sotto controllo un po' diversamente, ma secondo me riesce a trovare ancora un ottimo spazio di collocazione nella logica del giorno d'oggi.
1: Grazie, grazie Massimo, buona giornata e buon appetito. Beh, al di là delle posizioni favorevoli o contrarie sui fuochi d'artificio, i fuochi d'artificio interessano. Un centinaio di messaggi sono arrivati finora allo 076 321 11 13, e quindi aggiungo, bene che si va a votare, che si andrà a votare. Ascoltiamo anche Mauro, il vocale di Mauro.
15: Allora, ancora, vorrei fare ancora un po' chiarezza su quello che ho scritto prima, Mauro. Il vietare sì, e il fare ordine quello che è importante. Va bene il falò, ma voglio vedere il falò, sì, la tradizione, ma il falò, intorno al falò, da piccoli, c'è sempre stato anche il fuoco d'artificio. Quello non lo metto in dubbio, però quello da dire non è da paragonare con dei droni, con la tecnologia, con il fuoco d'artificio fatto da esperti, in pirotecnica ha sempre il suo fascino. E questo in tutta la Svizzera e anche nei paesi da noi confinanti. Diciamo, lasciamo organizzare dai professionisti il bel spettacolo pirotecnico. Io ho anche due gatti e anche loro hanno paura, però ci si organizza. È meglio che dire un divieto assoluto che dire sì a spettacoli pirotecnici organizzati e con la relativa autorizzazione fatti da professionisti. No ai matrimoni, no a privati che il 1° agosto in tutti i casi comprano fontane, fontanelle, razzi, e quello è un no per me.
1: Allora, grazie Mauro. Beh, i temi sono tanti e giustamente Mauro li porta sul tavolo, e ci possono stare tutti i temi. I droni, ritorna sempre il tema dei droni, vedo, sto leggendo i messaggi, gli animali che hanno paura, i bambini che hanno paura, qualcuno dice sono spettacoli anacronistici. Luisa scrive che a Berna città il 1° agosto i fuochi non li fanno più da diversi anni, e a Berna, beh, la capitale, si festeggia comunque. Poi ancora, perché non andiamo a votare sul fatto di spendere o no tutti quei miliardi per degli aerei americani che fanno una fiera della Madonna e sputeranno porcheria sui nostri ghiacciai che si stanno già sciogliendo per i cavoli loro? Siamo già andati a votare anche sugli aerei, anche per gli aerei. Se qualcuno lancerà un'iniziativa, si andrà a votare anche sugli aerei. Si può votare su tutti i temi in Svizzera, su quasi tutti i temi, sta poi ai cittadini lanciare le proposte, lanciare le iniziative. Poi, poverini, dobbiamo votare sulle corna delle mucche, sui fuochi d'artificio e altre pochezze che fanno spendere tanti soldi. E beh, pensiamo a chi non può andare a votare, però io lo dico sempre. Dobbiamo essere orgogliosi della Svizzera, dobbiamo essere fieri, dobbiamo essere contenti. Andiamo a votare magari anche sulle corna delle mucche, sui fuochi d'artificio, sull'ora legale. Siamo forse l'unico stato al mondo, l'unica nazione al mondo, però io dico ben venga che si può andare a votare. Pensiamo a chi non può mai andare a votare. Perciò ben venga anche la votazione sui fuochi d'artificio, che comunque ricordo, ripeto e ribadisco, interessano e prendono, come direbbe il buon presidente della Lega Piccaluga, prendono le busecche della gente, e questa è un'espressione che tiene anche per i fuochi d'artificio che fanno discutere. Siete favorevoli o contrari a un divieto generale? Magari lo riprendo il tema, perché mi è piaciuto, soprattutto mi complimento con voi per la discussione, per il dibattito che abbiamo realizzato oggi a controcorrente, come sempre, come tutti i giorni, però oggi vi ho sentito molto accalorati, molto, molto presi dall'argomento. Grazie, a domani, buona giornata.
16: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano al nord, sulla Romandia, tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni che saranno in estensione a tutte le regioni e gradualmente più frequenti. Le temperature massime saranno comprese tra i 17 gradi di Ginevra e i 24 di Coira. Sul Ticino e Grigione Italiano trascorrerà un pomeriggio nuvoloso con deboli piogge e le temperature non supereranno i 17 gradi delle pianure ticinesi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 7 ottobre. La giornata sarà caratterizzata da tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti su tutta la Svizzera. Al nord calerà in serata il limite delle nevicate attorno ai 1700 metri, mentre al sud, a partire dall'Alto Ticino, soffierà vento da nord che porterà un lento passaggio a tempo asciutto, ma l'instabilità scenderà da metà Ticino in giù con ulteriori rovesci che nel sottoceneri saranno anche a carattere temporaneo. Le temperature non supereranno i 17 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Michel Volonté. Il Ticino ha un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. Alla prima riunione di governo con Marchesi c'è in discussione la ripartizione dei dipartimenti. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si ferma per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas, ma quale eredità politica lascia
17: pubblica quel 7 ottobre sulle nuove generazioni chiamate per la prima volta alle urne tra poche settimane. In Svizzera ha simulato un forte terremoto in Romandia, una prima prova generale di protezione civile con l'Unione Europea, un meccanismo comunque già messo in atto per l'incendio al bar Le Constellation di Cramontana. Poco fa l'annuncio del Nobel per la chimica 2026, il premio va al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Sohai per le loro ricerche nella catalisi asimmetrica, scopriremo di cosa si tratta. Per il calcio la nazionale svizzera avvicina la promozione del gruppo A di Nations League, quella Under 21 fuori dall'europeo di categoria. Nella pagina sportiva l'analisi del direttore Pier Luigi Tami. Il tributo infine di Buenos Aires a Lionel Messi, il numero 10 argentino, ha detto addio alla nazionale da migliore di sempre. Allora, Piero Marchesi è ufficialmente consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. In sottofondo le voci del presidente del Tribunale d'Appello Damiano Stefani e quella del neoconsigliere di Stato Marchesi.
18: E le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio.
19: Lo dichiaro.
17: Allora, come avete sentito questa mattina, Bellinzona, Palazzo delle Orsoline, nell'aula del Gran Consiglio, la cerimonia, il democentrista ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi. A fine mattinata era prevista la prima riunione di governo della nuova squadra, con al centro il tema della ripartizione dei dipartimenti. Ci colleghiamo in diretta con Bellinzona perché per noi c'è Luca Berti.
20: E da Bellinzona la notizia è che in quasi due ore di discussione i cinque consiglieri di Stato non hanno ancora deciso. La seduta è stata interrotta poco fa per il pranzo e riprenderà verso la 1:30. Forse non è quindi andata così veloce come ci si aspettava all'inizio, almeno questa è l'ipotesi che possiamo fare, visto l'allungarsi dei tempi. Peraltro si era prevista addirittura un incontro con la stampa inizialmente tra le 11:30 e le 12. Quello che possiamo immaginare è che Norman Gobbi, esprimendosi per primo, abbia postulato la richiesta che aveva già anticipato da tempo di poter prendere il Dipartimento del Territorio. Da lì in poi è difficile capire come si sia sviluppata la discussione e a maggior ragione quale sarà il risultato. Una discussione peraltro arrivata dopo un primo incontro settimana scorsa, dove già era stata tematizzata la questione dei dipartimenti senza però nessun tipo di decisione. La partita in un certo senso rischia già di guardare alle elezioni di aprile, dove gli uscenti si presenteranno con il dipartimento che verrà a loro assegnato oggi. Potrebbe quindi esserci anche questo tipo di retropensiero nelle discussioni in corso. Aggiungiamoci anche il fatto che l'attuale responsabile delle finanze, il liberale radicale Christian Vitta, non si ripresenta, per cui in gioco potrebbe rientrare anche il suo di dipartimento. Difficile però ora dire capire cosa si sono detti dalle 10:15 in poi i consiglieri di Stato. Per contro, ma lo abbiamo detto durante tutta la mattinata, i dipartimenti del territorio e delle istituzioni, spezzettati dall'arrocchino in casa Lega e dopo le dimissioni di Claudio Zalli, dovrebbero tornare integri, quindi senza più uffici spostati da una parte all'altra. Come detto, ci vorrà ancora un po' per capire quale sarà l'assegnazione dei dipartimenti, ne sapremo di più nel pomeriggio. Per ora, linea a voi.
17: E noi nel pomeriggio ci saremo. Questo era Luca Berti in diretta da Bellinzona. Vi proponiamo ora alcune voci raccolte poco dopo la cerimonia a Bellinzona, raccolte sempre da Luca Berti.
21: È una grandissima soddisfazione, andrà incontro anche diverse difficoltà e si sa, quando si è nel mirino della politica bisogna stare attenti, perché ogni sbaglio, anche piccolo, può essere una catastrofe.
20: Insomma, cuore di papà si preoccupa.
21: Certo, sì.
20: Qual è la caratteristica di suo figlio che pensa spiccherà di più?
21: È molto profilato, ecco, forse dovrà smussare qualche cosa, perché lui quando mette giù l'aratro va diritto e non bada troppo a quello che può succedere, ecco. Sarà apprezzato da molti e sarà disprezzato da altri, ecco.
20: Alain Bühler, l'UDC, per la prima volta in governo.
22: È sicuramente una giornata emozionante, per quella che è l'UDC è la primissima volta e siamo carichi.
20: Senta, l'UDC adesso è un partito di governo,
0: Forse non sarà più così facile sparare sul governo.
22: Non trovo che sia così difficile. Sicuramente noi sosterremo le politiche di governo quando queste saranno in linea con le idee per cui i cittadini ci hanno eletto, ma se ci sarà da criticare, noi come Parlamento e secondo potere analizzeremo criticamente e magari spareremo ancora qualche colpo.
0: Damiano Stefani, nel suo discorso ha ripassato parola per parola la dichiarazione di fedeltà. Cosa ha ricordato a Marchesi, ma a chiunque sia eletto?
2: La cosa fondamentale per me è quella che si mette in gioco il proprio onore, e l'onore è uno dei beni più importanti che ogni cittadino, ma soprattutto un politico, ha. Il consigliere di Stato è inserito in una struttura che è lo Stato di diritto, per cui il potere che ha lo esercita, ma perché gli è stato delegato dai cittadini.
17: Spostiamoci in Israele, Israele che commemora oggi il terzo anniversario dei massacri del 7 ottobre, 3 anni fa, in una serie di attacchi sferrati da Hamas nel territorio israeliano morirono 1200 persone, altri 250 furono rapite. Le commemorazioni si svolgeranno in diverse città, a Tel Aviv ci sarà in serata una cerimonia nazionale. Noi oggi vogliamo provare a dare una lettura prospettica di quanto accaduto, come i fatti del 7 ottobre incideranno sulle decisioni dei giovani lettori che a fine mese andranno a votare per la prima volta. Lo facciamo in diretta con il nostro collaboratore sulle questioni medio orientali, Michele Giorgio. Buongiorno.
19: Buongiorno a voi.
17: Allora, da prima, Michele, ci sono sondaggi su come i fatti avvenuti 3 anni fa influenzeranno i giovani lettori.
19: Beh, occorre premettere che già da alcuni anni lo spostamento a destra della società israeliana ha una manifestazione molto visibile nelle nuove generazioni degli israeliani ebrei, e l'attacco nel sud di Israele del 7 ottobre di 3 anni fa compiuto da Hamas ha senza alcun dubbio accentuato il sostegno dei più giovani ai partiti di destra, anche quelli più radicali. I giovani israeliani sono cresciuti in una realtà nella quale l'idea di sicurezza si accompagna spesso alla diffidenza, se non all'ostilità aperta nei confronti dei palestinesi. Oggi, mentre si avvicina il voto, il loro peso si annuncia molto importante. Un sondaggio della rete televisiva Canale 12, condotto 3 settimane fa e rivolto ai giovani che il 27 ottobre voteranno per la prima volta, dice che il 74% degli intervistati è di destra. Sono circa 600.000 i nuovi elettori ed equivalgono potenzialmente ad una decina o più di seggi, e potrebbero essere davvero decisivi per le sorti del premier Benjamin Netanyahu.
17: Ecco, questo sostegno dei giovani israeliani alla destra deve considerarsi una tendenza stabile o, secondo te, è destinato a modificarsi nel futuro?
19: Beh, certo, le variabili non mancano, però nel lungo periodo si potrebbe assistere ad una trasformazione almeno parziale. La nuova generazione degli israeliani ha pagato concretamente il prezzo di questa lunga guerra che non è ancora terminata. Sono giovani che hanno trascorso lunghi periodi nell'esercito, che hanno dovuto interrompere studi e lavoro e che si confrontano con le conseguenze economiche del conflitto. C'è infine un altro elemento, forse più lento ma comunque importante: il rapporto con il resto del mondo e l'isolamento parziale in cui si trova Israele per le politiche del suo governo di destra. Questo potrebbe spingere almeno parte di questa generazione a domandarsi se la strategia seguita negli ultimi anni sia quella giusta ed utile per il paese.
17: Michele Giorgio, in diretta, la Svizzera e alcuni paesi europei si stanno esercitando insieme nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE. Ad essere simulato è un forte terremoto in Romandia, ma quanto sia importante questo meccanismo l'aveva già fatto capire un evento tragico ben reale. Il devastante incendio al locale Le Constellation di Cramontana a inizio anno. In quell'occasione Berna aveva già fatto ricorso. Monica Fornasier.
23: Il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea aveva permesso di assicurare assistenza e cure ai numerosi feriti rimasti gravemente ustionati a Cromontana. Allora gran parte dei 115 pazienti, dopo i primi soccorsi, erano stati distribuiti per le cure in vari centri specializzati tra Svizzera, Italia, Germania, Francia e Belgio. Uno scenario che potrebbe ripresentarsi in caso di catastrofe, da cui la necessità di testare questa collaborazione internazionale. internazionale. Per la prima volta l'esercitazione è stata organizzata in Svizzera, si sta tenendo da ieri tra Ginevra e Payerne. Ad essere simulato è un forte terremoto e 500 persone vi stanno partecipando. L'obiettivo è verificare lo scambio di esperienze e conoscenze, così da rinforzare la coordinazione tra i soccorsi svizzeri ed europei, spiega Anja Zbinden, a capo del progetto. Le maggiori sfide sono la comprensione, nonostante le diverse lingue, l'organizzazione e i metodi di lavoro diversi, elementi che devono integrarsi. Ciò che conta alla fine è l'interoperabilità tra le varie squadre. L'esercitazione si svolge in condizioni reali, con comparse sepolte sotto cumuli di macerie. Si cerca innanzitutto di gestire la catastrofe con le forze nazionali e, quando non è possibile, si chiede aiuto all'estero. Va allora coordinato tutto, dall'attraversamento del confine da parte delle squadre straniere fino al loro arrivo nelle zone di intervento e al loro rientro in patria.
3: Restiamo in Svizzera. Quasi un anno fa, era sabato 11 ottobre, a Berna degenerava in scontri e vandalismi una manifestazione non autorizzata pro-Palestina che ha anche causato il ferimento di 18 agenti di polizia. Questa manifestazione è stata presa quale esempio in Parlamento. Le due Camere hanno approvato una risoluzione di principio che consente alla polizia di prolungare i tempi del fermo per chi è sospettato di aver causato i danni principali. L'attuazione solleva però degli interrogativi legali. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Raddoppiare da 24 a 48 ore il periodo di fermo per persone sospettate di essere fra i protagonisti di disordini e danni a manifestazioni prima di rilasciarle o consegnarle alla procura. Il Parlamento ha appena approvato questo inasprimento, ben visto tra le forze dell'ordine. Un sospetto potrà veramente essere controllato e si potranno meglio stabilire le sue eventuali responsabilità, sostiene Max Hoffmann, segretario generale dell'Associazione Svizzera dei Funzionari di Polizia. Un raddoppio che crea però un problema: se la polizia potrà disporre di più tempo, questo tempo sarà infatti tolto alla procura, perché, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, uno stato di fermo può durare al massimo 96 ore. Possiamo discutere se tutti i diritti procedurali sono rispettati nel poco tempo restante. Più è lunga la custodia da parte della polizia, più è grave l'attacco ai diritti umani, dice Alicia Giraudel, giurista presso Amnesty International Svizzera. Uno scontro di vedute che difficilmente troverà però un'intesa. Se la polizia può presentare un dossier già solido, ribatte Max Hoffmann, allora anche il pubblico ministero è facilitato nel suo lavoro e può chiudere prima la pratica. Per Hoffmann la speranza è però che il prolungamento del periodo di fermo abbia innanzitutto un effetto dissuasivo. Per il Parlamento, come detto, le 24 ore devono diventare 48. Al Consiglio federale invece proporre come mettere in pratica questa modifica senza scontrarsi con la Corte europea dei diritti dell'uomo.
3: Continua la settimana degli annunci del Nobel dopo medicina e fisica. Oggi è il giorno del Nobel per la chimica, che quest'anno va al francese Henri Cagon e al giapponese Kenzo Sohai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Per capire chi sono i ricercatori premiati, mi collego in diretta con la divulgatrice scientifica Sara Urbani. Buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno a tutte e a tutti.
3: Allora, chi sono i laureati per la chimica 2026, Henri Cagon e Kenzo Sohai?
7: Sì, sono due chimici organici. Cagan è nato vicino a Parigi nel 1930, il che per pochissimo non lo rende il più vecchio vincitore di un Nobel, ed è professore emerito all'Université Paris-Sud. Invece Kenzo Sohai è un ricercatore nato a Hiroshima nel 1950 che lavora alla Tokyo University of Science, e entrambi con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, cioè appunto quello della simmetria delle molecole chiamate chirali.
3: Ecco, sono stati premiati per le loro ricerche, come dicevi tu, che partono dalla chimica organica di base, ma concretamente, Sara Urbani, di cosa si tratta?
7: Sì, in pratica molte molecole essenziali per la vita, come per esempio gli amminoacidi che formano le proteine che fanno anche il nostro corpo, esistono in natura in due forme che sono identiche ma speculari, cioè come la nostra mano destra e quella sinistra. E questo fenomeno si chiama appunto chiralità. Però in laboratorio si ottengono sempre miscele bilanciate delle due forme speculari, mentre in natura gli esseri viventi usano una sola forma, o la destra o la sinistra, e questa è una caratteristica detta di omochiralità. Però come la natura riesca a fare questa scelta è stato per oltre un secolo un vero enigma, finché Kagan nel 1986 ha scoperto delle particolari reazioni chimiche che possono produrre un forte eccesso di una sola delle due forme, grazie a degli effetti non lineari. E circa 10 anni dopo Soai ha sviluppato altre reazioni in cui la molecola che si produce agisce da catalizzatore di se stessa, praticamente autoaccelera la reazione, portando alla produzione esclusiva di un solo tipo di forma speculare della molecola, quindi destra o sinistra.
3: Sì, ecco, è tutto molto affascinante, lo racconti anche molto bene. Quali sono le ricadute di queste scoperte nella vita quotidiana?
7: Intanto queste scoperte hanno una grande importanza perché gettano luce proprio sull'origine stessa della vita, perché ci spiegano finalmente come questo fenomeno dell'omochiralità, della materia vivente, possa essere emerso sul nostro pianeta.

0: registrato ieri in un paese con un sistema sanitario carente e che vive di turismo. Da Nairobi sentiamo Freddy Del Curatolo.
1: Un fulmine a ciel non proprio sereno. In Kenya il primo caso di virus Ebola e del ceppo bundibugio, che nella Repubblica Democratica del Congo ha già ucciso più di 4.000 persone, è coinciso con il primo decesso. Un cittadino keniano proveniente dall'epicentro del virus, la regione congolese dell'Ituri, e che ha viaggiato già malato, arrivando in aereo all'aeroporto della capitale keniana. Questo è il primo dato a preoccupare il governo e la popolazione. I controlli nello scalo keniano si sono rivelati deficitari. Il contagiato non solo ha volato con passeggeri che ora devono essere tracciati, ma è passato tranquillamente, salvo poi essere portato in ospedale dai parenti che erano andati a prenderlo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato il governo a non eccedere in misure restrittive. Il presidente keniano Ruto ha convocato per oggi un consiglio di sicurezza straordinario per far fronte alla situazione e scongiurare l'epidemia, mentre le persone che sono venute a contatto con il primo contagiato sul suolo keniano sono già state messe in isolamento. È anche la situazione del sistema sanitario pubblico a preoccupare in Kenya. Continui scioperi di medici e infermieri e inaccessibilità ai servizi per la fascia più povera della popolazione sono problemi ormai endemici. Esiste di fatto un centro di isolamento e cure per Ebola a Nanyuki, 200 chilometri da Nairobi, ma è in realtà stato allestito dagli Stati Uniti per i propri cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo, e non è chiaro se sia previsto l'utilizzo anche per eventuali contagiati keniani. Intanto la preoccupazione contagia a sua volta anche il settore turistico. Il Kenya è una destinazione molto ambita per safari di lusso e le sue spiagge, e un eventuale diffondersi dei contagi potrebbe mettere in ginocchio l'economia legata alle vacanze.
0: E mentre si osserva l'evoluzione di Ebola in Kenya e si cerca di capire cosa stia succedendo in Russia con un sospetto caso di peste, la Cina punta a prendere il controllo dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pechino starebbe preparando la candidatura di un'alta funzionaria specializzata nella salute materno-infantile, una mossa per ampliare la propria influenza dopo il ritiro dagli Stati Uniti, ma sul percorso può pesare la controversa gestione della pandemia di Covid-19. Sentiamo il collaboratore dall'Asia orientale Lorenzo Lamperti.
2: Si chiama Son Li e potrebbe essere la prossima direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo Reuters, Pechino ha deciso di presentare una candidatura diretta dell'ultimo momento per la successione di Tedros Ghebreyesus, il cui secondo mandato scade nei prossimi mesi. Son è un'alta funzionaria della sanità pubblica cinese con 20 anni di esperienza nelle politiche per la salute materno-infantile. Durante la pandemia di Covid-19 è stata la curatrice principale di un documento che mirava a definire standard nazionali per l'assistenza antivirus alle donne incinte e per la cura dei neonati. La posta in gioco sull'OMS è anche politica. Gli Stati Uniti si sono ritirati, lasciando un vuoto finanziario e diplomatico. La Cina prova ad approfittarne, ha già annunciato nuovi fondi e da tempo cerca di allargare il suo spazio nelle istituzioni internazionali. Pechino ha peraltro coltivato buoni rapporti col direttore generale uscente, che all'inizio della pandemia elogiò più volte l'impegno del governo cinese. Dichiarazioni che alimentarono polemiche sull'indipendenza dell'organizzazione. Son potrebbe diventare la seconda cinese alla guida dell'OMS dopo i due mandati di Margaret Chan. Sulla sua nomina potrebbe però pesare proprio la controversa gestione cinese del Covid, soprattutto nei ritardi con cui le autorità diedero l'allarme sulla trasmissione tra esseri umani. La candidatura di Son resta da ufficializzare, ma per Pechino conquistare la guida dell'OMS significherebbe anche confrontarsi con una questione ancora aperta: la fiducia internazionale nella sua trasparenza sanitaria.
0: Spazio allo sport adesso. Grazie, buon pomeriggio.
3: Lo sport.
4: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. 4 vittorie su 4 per la nazionale svizzera, che battendo ieri a Lucerna 3-0 anche la Macedonia del Nord ora è vicinissima alla qualificazione nella Lega A di Nations League. Un risultato che però stride con la pesante sconfitta rimediata sempre ieri dalla nazionale Under 21, battuta 7-1 dalla Francia e così eliminata dalla fase finale dell'Europeo di categoria. Il contributo è di Omar Gargantini.
3: Wir haben 12 Punkte, das ist, glaube ich, das, was wir uns erarbeitet haben.
5: 12 punti, di più non si poteva. Missione, insomma, compiuta. Ha ragione Muradjakin. La Svizzera è perfettamente in linea con l'obiettivo, il ritorno nella Serie A di Nations League, ed oltre ai risultati, rassicurano le prestazioni, anche quella di ieri.

0: con la squadra capace di riemergere da un primo tempo imbarazzante con maturità, entusiasmo e le magie di Manzambi, sempre più trascinatore. A proposito di giovani, l'altra faccia della medaglia di un martedì in chiaroscuro è rappresentata dall'umiliante KO rimediato dalla Under 21, il secondo in pochi giorni a ufficializzare l'eliminazione dall'europeo di categoria. Un campanello d'allarme che la direttore delle squadre nazionali Piertami prova però a non enfatizzare.
1: No, non è un fallimento, perché l'Under 21 ha due obiettivi, quello di qualificarsi all'europeo e quello di portare i giovani nella nazionale maggiore. Alla fine della partita c'erano 4 under 21 che avrebbero potuto essere in Francia. Manzambi, Mabotelli, Atekamé, Brisci hanno cominciato questa campagna e il fatto che li abbiamo integrati in prima squadra, questo è sicuramente un successo. Però ci deve far pensare, è la seconda volta che non ci qualifichiamo all'europeo con l'under 21, che io ho sempre detto che l'Under 21 è lo specchio del nostro campionato. Se tu vedi oggi la nostra Serie A, non ha più nessuna squadra in Champions League, non ha più nessuna squadra in Europa League, e questo ci deve far pensare. Io penso che non è di facile soluzione questo, però è ancora un elemento in più dei tanti elementi che andiamo dicendo che deve un po' preoccupare il calcio svizzero.
0: Già, il livello della Super League tende al ribasso, eppure, assieme a Schmid, Sanchez e Boteli, gli unici 3 giocatori di movimento convocati, avrebbe meritato di trovare spazio anche Bislimi, in rappresentanza di un Lugano che il campionato lo sta dominando. Magari capiterà a novembre, quando pure capiremo se ci sarà spazio anche per Giacca ed Embolo, i grandi assenti di questo raduno. La federazione non ha dubbi, ma il sospetto è che bisognerà fare i conti pure con la politica, l'opinione pubblica e gli sponsor, per archiviare davvero senza danni collaterali quella che comunque rimane a tutti gli effetti una macchia sulla curriculum dei due giocatori.
2: Ed è stata una festa emozionata ed emozionante quella di ieri notte per Lionel Messi, che a Buenos Aires ha giocato la sua ultima partita con la maglia della nazionale argentina. Nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 dell'Albi Celeste ha suggellato il suo addio con una rete e 2 assist. Ma sentiamo le sue parole a caldo davanti agli 85.000 spettatori dello stadio Monumental. È difficile dire qualcosa oggi, ho tante emozioni dentro e in questo momento penso soprattutto a mio padre. Tutto quello che posso fare qui è esprimere la mia gratitudine. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per oltre 20 anni. Giocare per la nazionale argentina è la cosa migliore che possa capitare. Sento che è il momento giusto. L'ultimo mondiale è stato davvero troppo. Sognavamo di tornare campioni del mondo, ci siamo andati così vicini, ma la semifinale contro l'Inghilterra ci ha tolto tutte le energie. Abbiamo lottato per questa maglia, non abbiate dubbi. Tutti hanno sempre lottato per questa maglia. Questo gruppo mi ha fatto vincere tutto. È stato un orgoglio enorme dividere il campo con voi. Avevo accanto a me dei guerrieri. Vi ringrazio per tutto quello che ho vissuto. Tutti i compagni che tu hai al lato sempre dejaron tutto per questa camiseta. Sempre.
3: In questo luogo mi toccò vivere uno dei giorni più felici.
2: La mia partita più felice è stata la prima, qui, da campioni del mondo. Oggi vivo il giorno più triste della mia carriera. Mi mancherete, sì, ma ora vengo dal vostro lato a tifare per questa squadra. Accompagniamo questa squadra, ora anche di più. Dobbiamo essere uniti. C'è gente che vuole male alla nazionale argentina e noi non dobbiamo dargli questa soddisfazione. Voglio solo dirvi che vi voglio bene e sono orgoglioso di essere argentino e di aver realizzato i miei sogni con tutti voi.
3: Orgoglioso di essere argentino e di aver cumplido il sogno con tutti voi. Muchas gracias, los quiero.
2: E dalle parole di Lionel Messi passiamo all'hockey, perché stasera il Lugano prova a sbloccarsi a Losanna. La formazione bianconera cercherà la prima vittoria in trasferta di questa stagione, ce ne parla David Conti.
4: L'anno scorso il Lugano meglio in trasferta che non in casa, quest'anno ancora nessun punto fuori dal Ticino.
5: In trasferta abbiamo anche controllato alcune partite per più di 2 tempi e poi ci siamo fatti recuperare alla fine, quindi non c'è solo cose negative, abbiamo fatto anche cose positive. Se aggiustiamo delle cose importanti come le penalità, non possiamo concedere troppe penalità o certi errori, ecco, porteremo a casa punti in trasferta.
4: Fatto sta che contro Kloten, Langnau e Ajoie, ma sì, aggiungiamoci pure l'Ambre Piotta, sulla carta destinate nella metà bassa della classifica sono arrivati 0 punti.
5: Penso che ogni anno il livello si alzi sempre di più, le squadre un po' di bassa classifica si sono rinforzati, come abbiamo visto l'Ajoie, hanno un'ottima squadra e l'abbiamo visto la scorsa partita.
4: Se Lugano va a singhiozzo, la stagione di Marco Zanetti è da considerarsi sin qui positiva, quantomeno l'italiano ha scalato le gerarchie.
5: Sì, ha iniziato bene come la scorsa stagione con la quarta linea, abbiamo fatto bene, ci hanno trovato benissimo con Bertaggia e Tanner. In terza linea con Olle e Shore, anche lì stiamo facendo bene, però è un po' un ruolo diverso, che sto cercando un po' di ambientarmi. Sono dei grandissimi giocatori, però c'è anche da capire alcuni movimenti che fanno, che devo fare io, però ecco, un buon inizio di stagione, vorrei fare di più, perché comunque adesso il tempo sul ghiaccio dei miei minuti è aumentato, quindi vorrei portare un po' di più alla squadra.
2: In Formula 1, nuovi problemi per George Russell, costretto alla sostituzione del motore della sua Mercedes dopo l'abbandono della gara di domenica a Sepang. L'inglese nel prossimo Gran Premio di Singapore dovrà allora partire dall'ultima posizione in griglia nella classifica piloti. Ricordiamo, Russell è attualmente secondo, a 84 punti di distacco dal leader e compagno di scuderia Antonelli, e con 7 Gran Premi ancora da disputare le sue speranze di titolo si riducono ulteriormente. Infine, una notizia di sci: a pochi mesi dai mondiali di Crans-Montana, il presidente del comitato organizzatore e vicepresidente di Swiss Ski, Claude-Alain Schmidhalter, si è dimesso con effetto immediato dopo essere stato accusato dalla procura vallesana di frode e gestione infedele. La federazione sottolinea che la procedura non riguarda le sue attività come dirigente sportivo, bensì la sua società di ingegneria. L'accusa è di aver truffato un ex socio in affari. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.
6: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Questa mattina a Bellinzona c'è stata la riunione del nuovo Consiglio di Stato ticinese. È la prima riunione con Piero Marchesi. Piero Marchesi è un politico del partito UDC e sostituisce Claudio Zali, della Lega dei Ticinesi. Claudio Zali ha lasciato il Consiglio di Stato perché ci sono due inchieste in corso su di lui. Oggi quindi si saprà com'è organizzato il governo ticinese e chi è a capo di quale dipartimento. Ieri il Gran Consiglio ticinese e il Consiglio di Stato hanno chiesto a Berna di costruire il collegamento delle autostrade A2 A13 nel Locarnese e non rimandare il progetto. Quasi tutti i membri del Gran Consiglio erano d'accordo di scrivere all'Ufficio federale delle strade, Ustra, e chiedere di realizzare il progetto il più presto possibile. Il Gran Consiglio ha anche detto sì a un credito di quasi 4 milioni di franchi. Questi soldi servono per pagare una parte dei costi della conferenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La conferenza si svolge nel mese di dicembre a Lugano. La Confederazione darà poi indietro al cantone gran parte dei soldi. Oggi Israele si è fermato per ricordare l'attacco fatto 3 anni fa dal gruppo islamico palestinese Hamas. Nell'attacco sono morte almeno 1200 persone, tra cui c'erano molti giovani israeliani. I familiari delle vittime si sono riuniti nei luoghi dove è successo l'attacco per ricordare le vittime con un minuto di silenzio. Dopo l'attacco di Hamas nel 2023, Israele ha iniziato a colpire con violenza la striscia di Gaza, che è un territorio palestinese. Gli attacchi continuano e anche la notte scorsa ci sono stati bombardamenti israeliani e 2 persone sono morte. In Yemen continuano gli attacchi del gruppo armato Houthi sostenuto dall'Iran. Nelle scorse ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, una città dello Yemen. L'aeroporto di Aden è il più importante del paese ed è controllato dal governo dello Yemen. Il governo vuole riprendere i territori persi. Gli Houthi hanno lanciato missili e droni anche contro l'Arabia Saudita. Nella scorsa notte ci sono stati ancora attacchi tra Ucraina e Russia. L'esercito russo ha colpito la capitale dell'Ucraina, Kiev, e la regione di Chernihiv. Sono morte almeno 11 persone e tante sono rimaste ferite. L'esercito ucraino ha colpito infrastrutture energetiche russe.

Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Il traffico è congestionato anche tra Locarno e Muralto in direzione di Tenero, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone in direzione di Bellinzona e tra Magliaso e Agno in direzione di Manno.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi tema medico, la ricerca corre veloce, la medicina si evolve e quando si parla di tumori ogni nuova scoperta può fare la differenza nella vita di migliaia di persone. Ma quali sono oggi le frontiere più promettenti dell'oncologia e come si traducono concretamente, insomma, in diagnosi più precoci, cure più efficaci, ma soprattutto per quanto riguarda una migliore qualità di vita per i pazienti? Oggi ne parliamo, accendiamo proprio i riflettori sull'Oncoforum del 2026 organizzato dall'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana dell'Ente Ospedaliero Cantonale, un importante momento di incontro e di confronto tra specialisti, ricercatori, professionisti della salute, proprio per fare il punto sulle sfide, sulle opportunità che attendono il mondo dell'oncologia, ma soprattutto porte aperte anche per i pazienti, per le loro famiglie, per quelli che si chiama sempre caregiver, quindi le persone che concretamente si prendono cura di loro. Allora, per parlarne oggi abbiamo tre ospiti molto importanti. Sono la professoressa Silke Gillesen, che è un'oncologa e ricercatrice di fama internazionale, direttore medico e scientifico, nonché primario della clinica di oncologia presso l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, ed è anche professoressa ordinaria dell'USI. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Con lei c'è anche il professor Stefano Cafarotti, che è primario di chirurgia toracica e medico referente per i centri oncologici, appunto del Centro Oncologico della Svizzera Italiana, e c'è anche Giovanni Presta, che invece è il referente infermieristico sempre dei centri oncologici specialisti. Buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Oncoforum, come mai la necessità, chiedo a voi, di organizzare questi momenti dedicati sia ai professionisti, che da poco tempo è una cosa molto voluta comunque da voi, anche a pazienti e familiari?
2: Devo dire, è un progetto, quello dell'Oncoforum, che parte dal 2019. La prima edizione è stata, diciamo, fatta oltretutto in videoconferenza, era il periodo del Covid. Da allora non ci siamo arresi, abbiamo continuato ogni due anni a portare l'attenzione su quella che è la sua premessa, l'avanzamento tecnologico, l'avanguardia nelle terapie che oggi possiamo offrire in Svizzera Italiana. Quest'anno l'Oncoforum 26 ha assunto una formula differente, che è quella di parlare non solo di questi aspetti, anzi di concentrarci più sulla persona, su quelli che sono i bisogni delle persone che affrontano un percorso diagnostico e di cura in Svizzera Italiana presso l'ente ospedaliero cantonale.
1: Quindi, prego. Forse posso aggiungere che sono anche un po' le domande che i pazienti fanno durante le visite. So, abbiamo ovviamente provato di fare un po' il focus sulle cose come dieta, come nutrizione, attività fisica, il sonno, che è tante volte un problema, e così è veramente un po' questo. I pazienti ci hanno aiutato di fare i temi di questo Oncoforum.
0: Beh, diciamo che il titolo dell'Oncoforum è proprio curare la malattia, sostenere la persona. È un po' questo il leitmotiv che accompagnerà quello che voi presentate a questo Oncoforum. Certo, importante la ricerca, sono importanti le cure, però è anche estremamente importante il paziente, la persona, che cosa sta vivendo, di che cosa ha bisogno.
3: Sì, esattamente, grazie, perché le persone hanno bisogno anche di ascolto, e quindi noi, adesso parliamo degli infermieri, ma anche tutto quello che è l'ambito medico, sempre più siamo orientati ad ascoltare e sentire quelli che sono i bisogni. A volte sono anche bisogni inespressi, quindi stiamo introducendo anche degli strumenti molto semplici per poter raccogliere questi bisogni in maniera molto facilitata, e per poter poi noi professionisti andare a chiedere più dettagliatamente e aiutare a esprimere alle persone quali sono i loro bisogni. E in questo senso sempre più, appunto, dobbiamo orientarci ha dei bisogni che non sono solo biologici, chiaramente, ma anche psicologici, sociali, anche spirituali. Quindi noi infermieri siamo molto sensibili, studiamo proprio la persona, ecco, quello è quello che noi studiamo all'università, e come cercare di aiutarle nei loro bisogni.
0: Beh, certo, poi avremo modo di parlare ampiamente della vostra figura, di cosa fate, del fatto che siete proprio anche una sorta di trade union tra il paziente e tutti i vari professionisti. Diciamo, dottoressa Gillesen, voi l'avete davvero fortemente voluto, vi siete accorti di quanto i bisogni del paziente siano essenziali anche per attraversare il percorso di cura, di cronicizzazione della malattia, eventualmente e giustamente di guarigione. Spesso non si ascoltava abbastanza il paziente, quello che voi volete fare adesso. Tra l'altro cogliamo anche l'occasione in questa trasmissione, io do subito i numeri di telefono, se volete interagire con noi potete farlo come sempre via messaggio WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113, se invece desiderate chiamare, parlare con i nostri esperti, raccontarci magari le vostre opinioni, le vostre esperienze, potete anche farlo allo 0848 03 0808. Può essere l'occasione anche per voi, mi dicevate prima, noi al forum vogliamo un filo diretto con i pazienti, con le loro famiglie, ci apriamo a loro con davvero un pomeriggio dedicato al benessere della persona e di chi lo sta accompagnando. Per noi è molto importante, anche se lavoriamo da anni, di ricevere costantemente dei nuovi feedback, quindi magari anche tra il pubblico c'è qualcuno che non si è sentito capito, non si è sentito ascoltato, oppure semplicemente è andato tutto bene ma a posteriori ha capito che c'erano delle cose importanti che andrebbero sottolineate, accolte, magari dette adesso all'infermiera, al medico. Quindi scriveteci, cosa ne pensa dottor Caffarotti?
2: Ma penso che sia arrivato il momento nella medicina, dopo aver raggiunto dei traguardi in termini di risultati oncologici di sopravvivenza eccellenti, anche in Svizzera italiana. Oggi una persona che si ammala di cancro ha una probabilità di sopravvivere a questa diagnosi del 75%. Di concentrarci, e per fortuna visti i risultati possiamo farlo, su questi aspetti che stiamo discutendo. Per farlo è estremamente importante il dialogo. Il dialogo non solo in ascolto quando il paziente è ricoverato in un percorso diagnostico di cura, ma anche attraverso questi momenti, tanto più invece all'Oncoforum, dove avremo tutto il pomeriggio per farlo, aiutarci ad aiutare la popolazione in quelli che sono i nuovi bisogni di una malattia che sta cambiando, e per fortuna, dove i nuovi farmaci, l'immunoterapia, le terapie target, le terapie biologiche rendono pazienti che un tempo avevano scarse possibilità di sopravvivere lungo sopravviventi, e questo apre un nuovo capitolo dell'oncologia medica, che è quello di prendersi cura, come cercheremo di spiegare proprio all'Oncoforum, di tutto quello che c'è intorno alla malattia, che non è quindi standardizzabile, e come posso dire, non tutti hanno gli stessi bisogni. Abbiamo bisogno quindi di aprire un dialogo che renda questa forma della cura molto molto personalizzata.
1: Fortunatamente, come tu hai detto molto bene, adesso abbiamo questi trattamenti che aiutano tanto. Su questo è veramente una fortuna, perché adesso vediamo i pazienti, anche i pazienti con metastasi, che possono vivere a lungo, ma questo vuole anche dire che hanno gli effetti collaterali potenziali del trattamento a più lungo. So, adesso dobbiamo agire su questi effetti collaterali, e ci sono anche dei sondaggi dei pazienti dove abbiamo un po' capito che ci sono qualche tematiche che forse non discutiamo abbastanza. Uno è sessualità, che è qualcosa importante, ma forse non si parla tanto durante la visita. E l'altra è la situazione finanziaria, no? Che è qualcosa che globalmente per i pazienti con il cancro può essere un problema, ma anche in Svizzera. E lì penso che anche, devo dire che la Lega contro il cancro ticinese ci aiuta tantissimo, ma è un tema importante.
0: Ecco, quindi alle terapie tradizionali che vengono poi sottoposti i pazienti oncologici, voi incentrate tutta una serie di cure complementari che si affiancano, come detto, alle terapie tradizionali. Vogliamo spiegare che cosa si intende proprio per queste cure? Alcune le chiamano complementari, alcune le chiamano integrate.
2: Sì, è un tema molto importante. Arrivavo proprio lì nell'intervento precedente, quindi di che, quali bisogni stiamo parlando? Stiamo parlando di dolore, di sonno, abbiamo visto appena adesso, di sessualità, di lavoro, di tutti quegli aspetti che nel percorso di cura sono importanti e si chiamano cure integrate, complementari, da non confondere quindi con le cure alternative al trattamento oncologico. Le cure oncologiche vengono fatte, sono quelle che ci consentono di raggiungere quei risultati di cui abbiamo parlato prima, alle quali integriamo in maniera complementare alcuni trattamenti che sono finalizzati alla gestione di alcuni disturbi, sintomi. Quindi faccio un esempio, parleremo di agopuntura per il dolore, parleremo di nutrizione durante i trattamenti oncologici, sia per prevenire la malnutrizione piuttosto che per accompagnare diciamo i pazienti in una maggiore aderenza alle cure, proprio in ragione di ciò che li sostiene da un punto di vista nutrizionale. Parleremo di psico-oncologia, parleremo di tabaccologia, quindi di tutti quelli che sono i trattamenti che aiutano il paziente a vivere il percorso in una maniera più serena possibile.
1: E i pazienti anche ne fanno spesso la domanda: che cosa posso fare io? E lì penso che sono queste due cose che abbiamo detto, l'attività fisica e la dieta, che sono importanti. So, lì è anche l'opportunità di fare qualcosa a se stessi, no? Perché qualche volta il paziente non sa, posso correre, posso fare questo o quello, e lì penso che è molto importante di capire che cosa si può fare, che è molto individuale, ma è importante di fare l'attività fisica, che adesso piuttosto diventerà una parte del trattamento, non solamente una raccomandazione.
0: Beh, l'importante è sicuramente quella di capire quali sono i bisogni del paziente, sostenerlo in maniera che poi lui possa, quando non ha più determinate preoccupazioni, pensare solamente a stare meglio, a curarsi, a seguire il suo percorso. C'è qualcun altro che pensa per lui ad altre problematiche.
3: Sì, questo è un po' l'obiettivo, diciamo, degli infermieri in generale, sia degli infermieri che abbiamo nei centri oncologici specialistici, quindi degli infermieri dedicati con una formazione avanzata, ma non voglio dimenticare, perché sono la base delle nostre cure, gli infermieri che sono a letto del paziente, negli ambulatori, nei reparti, perché anche loro chiaramente hanno questa sensibilità e quindi sia internamente all'ospedale ma anche attraverso l'attivazione di partner che abbiamo sul territorio possono aiutare proprio a far sì che il paziente venga sollevato, chiaramente se lo vuole, quindi in forme che sono personalizzate. Noi non vogliamo sostituirci a nessuno, ma l'idea è dare l'informazione, se c'è bisogno valutare con lui un sostegno e anche se è necessario, chiaramente con l'autodeterminazione che noi vogliamo sempre, valutare quello che può essere una sostituzione. Qui appunto abbiamo diversi professionisti che noi attiviamo e quindi è un tema veramente che prende sempre più piede. E io credo anche, se ritorniamo a quello che sono questi trattamenti complementari integrati, all'aderenza terapeutica, perché poi l'obiettivo chiaramente è far sì che i pazienti possano fare i trattamenti che sappiamo sono i gold standard, si dice, a livello mondiale, e che è quelli che seguiamo in maniera scientifica e che sappiamo che danno dei risultati concreti. Affiancati a questi trattamenti complementari ci aiutano a far sì che l'aderenza sia migliore.
0: Beh, diciamo che la novità è sicuramente che l'Oncoforum quest'anno è davvero dedicato ai pazienti, ai familiari. Avete innanzitutto organizzato tutta una serie di momenti dove si tratteranno gli argomenti che adesso avete anticipato, ma anche noi vogliamo poi trattarli a uno, proprio perché magari possono essere di aiuto a qualcuno che non potrà presenziare a questa giornata. E poi una forma formula abbastanza simpatica e innovativa, avete organizzato quelli che chiamate gli speed date. Di che cosa si tratta?
1: Lì abbiamo pensato di fare postazioni dopo queste presentazioni più frontali, dove tutti i partecipanti possono andare in una postazione che interessa questa persona, lasciamo dire la dieta o problemi con il sonno, e realmente incontrare gli specialisti in persona. Sono 45 minuti dove facciamo un po' una tour di questa postazione. Qualsiasi persona può realmente andare a questa postazione che interessa a lui o a lei.
0: Certo, evidentemente non sarà quello il momento di portare le proprie cartelle cliniche, di fare domande troppo personali che riguardano il proprio caso, ma a carattere generale tutto il pubblico, pazienti, parenti, caregiver, possono avere risposte ad alcuni dubbi o informazioni a, insomma, argomenti ai quali non avevano ancora pensato, no?
3: Sì, assolutamente, penso che sia una bella occasione, anche perché, come si diceva prima, abbiamo anche pazienti che sono in trattamento, che stanno facendo dei trattamenti, diciamo, che hanno cronicizzato la malattia e che quindi hanno l'opportunità anche di sentire dei trattamenti complementari che non hanno magari ancora avuto modo di approfondire, e quindi lasciarsi incuriosire e vedere se questo tipo di trattamento potrebbe essere una risposta a uno degli effetti magari che loro hanno.
1: E c'è anche un gruppo di pazienti, come Procosi, dove forse possono incontrare altri pazienti, un po' parlare della malattia. Penso che anche quello è sempre importante.
0: Beh, i gruppi di autoaiuto sono sempre fondamentali. Sì. Allora, prima di ascoltarci un brano musicale, poi dopo continueremo evidentemente, anzi inizieremo a rispondere alle domande del pubblico, ma poi tratteremo gli argomenti a uno, ci saranno queste postazioni dove, risottolineo ancora una volta, verrà parlato di nutrizione, di dieta oncologica, magari anche di quegli alimenti che possono favorire la nausea oppure al contrario evitarla, insomma avrete sicuramente tante curiosità legate alla nutrizione. Poi affronteremo l'argomento e verrà proposta la postazione anche riguardante l'attività fisica, sia durante le cure che poi dopo, quando si ricomincia a vivere una vita normale, l'importanza del sonno, del recupero, l'agopuntura, altre terapie che possono aiutare. E come diceva dottoressa, non dimentichiamo la tabacologia e la prevenzione in questo campo. Il forum, l'Oncoforum, si terrà giovedì prossimo, il 15 ottobre, la mattina sarà dedicata agli specialisti, mentre tutte queste postazioni pronte ad accogliervi saranno all'ospedale italiano a Viganello dalle 15 alle 19:30. Ci ascoltiamo Max Gazze e poi torniamo a parlare del Oncoforum.

0: Ospiti della consulenza oggi la professoressa Silke Gillesen, che è un'oncologa e ricercatrice di fama internazionale e, come vi dicevo prima, è anche direttore medico scientifico e anche primario della clinica di oncologia dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana. Con lei c'è il dottor Stefano Caffarotti, che è medico referente per i centri oncologici, e Giovanni Presta, che è invece il referente infermieristico sempre dei centri oncologici. Stiamo parlando dell'Oncoforum, che è nato insomma con un duplice obiettivo: è sicuramente orientato verso i professionisti della salute, però allo stesso punto è orientato anche nei confronti del pubblico, dei pazienti, delle loro famiglie. La persona che si reca da uno specialista entra in realtà a far parte di una presa a carico globale all'interno di un team multidisciplinare e specializzato, dottor Caffarotti.
1: Sì, è un po' la filosofia dei centri oncologici che sostengono insieme allo IOSI l'Oncoforum. Oggi il trattamento oncologico prevede diverse tappe. Abbiamo detto la cronicizzazione è un aspetto di questa multidisciplinarietà, nel senso che il paziente affronta la fase diagnostica, poi c'è la fase in cui bisogna prendere delle decisioni una volta che una diagnosi oncologica è sul tavolo. Queste decisioni non vengono prese da un singolo specialista, ma da un team dedicato a quello specifico tumore, che riguarda il mondo dell'oncologia, come della radioterapia, come della chirurgia e di tanti altri elementi che fanno parte del percorso di cura. Da questa decisione si fa una raccomandazione che il paziente poi si auspica possa seguire.
2: Posso forse aggiungere, penso che la bella cosa che abbiamo la fortuna, le OC, che abbiamo realmente gli specialisti per tutto, anche il radiologo specializzato su quella malattia, l'infermiera specializzata esattamente su questa malattia, e con tutti i progressi che abbiamo in oncologia, è realmente questo importante, no? Perché una volta, 30 anni fa, un oncologo poteva fare tutto, adesso è realmente ha cambiato tantissimo la situazione, abbiamo veramente bisogno dei specialisti, ma non solamente in oncologia, in chirurgia, ma realmente anche in radiologia, radioterapia, un po' dappertutto.
1: Esatto, da questa raccomandazione poi il paziente deve seguire un percorso, e questo percorso prevede che abbia davanti diverse persone, diversi specialisti, come abbiamo appena sentito dalla professoressa Gillesen. È molto importante, e all'Oncoforum lo stresseremo come concetto, che questo percorso non è un sballottare l'individuo da un ambulatorio all'altro, ma è un percorso che ha una finalità, che è quella di migliorare la quantità e la qualità di vita. Gli argomenti relativi al miglioramento della qualità di vita saranno, diciamo, argomento dell'Oncoforum, e il motivo per il quale oggi noi medici siamo qui con Giovanni Presta, che rappresenta il mondo infermieristico, anche qui questo suo ruolo verrà ampiamente dichiarato durante l'Oncoforum, è quello che il paziente viene accompagnato da tutti questi specialisti nel suo percorso, da una figura che è, oltre un accompagnamento, è anche una figura in grado di registrare in ogni momento del percorso i suoi bisogni o un eventuale cambiamento dei suoi bisogni. Una persona che inizia dopo una diagnosi oncologica un percorso, il primo giorno può avere delle necessità, dopo 2 mesi può avere altre necessità, dopo 3 anni può avere ancora altre necessità. E quindi abbiamo istituito nei centri oncologici proprio questa figura, che è una figura di accompagnamento in tutte le fasi: quella diagnostica, quella della cura e quella del follow-up.
0: Diciamo che noi proprio per questo motivo abbiamo invitato Giovanni Presta, che è proprio referente infermieristico di questi centri specialistici oncologici. È lui con i colleghi questo anello importantissimo tra di unione tra il paziente e il resto del team.
3: Esatto, questa è un'idea che comunque stiamo portando avanti anche da altre esperienze internazionali appunto, come diceva il professor Cafarotti, l'idea è essere un punto di riferimento nelle transizioni di cura che avvengono anche all'interno del nostro ospedale, e la peculiarità di questi infermieri è di avere delle conoscenze specialistiche sulla patologia e nelle varie transizioni, e quindi anche anticipare quelli che potrebbero essere dei problemi, e quindi anche iniziare un percorso integrato di informazione rispetto a quello che arriva. Chiaramente il tutto è coordinato insieme ai medici, no? Questo è un aspetto molto importante. Noi ci teniamo molto al rispetto dei ruoli, quindi di solito il medico vede il paziente, gli fa la proposta terapeutica che è stata discussa collegialmente all'interno del tumor board, quindi questa riunione che c'è settimanalmente, dove ogni caso viene discusso con una decisione personalizzata basata su più informazioni, e una volta che è stato visto dal medico, l'infermiere accoglie questo paziente per fare un'integrazione di quelle che sono magari le informazioni, se ne ha la necessità, se ci sono dei dubbi, dei chiarimenti da fare, e allo stesso tempo inizia a raccogliere quello che sono i suoi bisogni e quindi eventualmente attivare quello che sono dei suoi servizi di supporto. Trovo questo veramente molto importante, questo anche sempre con una collaborazione e una comunicazione tra noi infermieri e i medici, perché alla fine siamo una squadra che lavora con e per il paziente.
2: E confermo, la collaborazione funziona molto bene, e qualche volta per il paziente è più facile di parlare con un infermiere. Questo abbiamo un po' vissuto, spero che cambierà in un futuro, ma forse qualche volta realmente è più facile, forse avete anche più tempo di realmente essere presenti, e così è importante che dopo queste domande qualche volta anche vanno dopo al medico.
3: Sì, esattamente, posso dire non solo con noi, nel senso non con questi momenti dedicati, ma faccio riferimento magari a pazienti che sono sottoposti alle chemioterapie, che quindi stanno in ambulatorio per magari anche solo un'ora, ma anche ci sono terapie più lunghe, dove il fatto di poter sedimentare quelle informazioni aiuta poi a far emergere degli ulteriori quesiti che sul momento non arrivano, perché noi tutti probabilmente una volta dal medico ci siamo andati, e chiaramente per noi è fondamentale in quel momento capire che cosa posso fare, raccogliere, ma magari però si esce da quella stanza e nel giorno successivo o nei giorni ancora dopo vengono fuori delle domande. E a volte le paure, una volta sempre meno, perché devo dire che anche il ruolo del medico è cambiato tantissimo, hanno bisogno di delle risposte. Quindi avere un numero di telefono, oppure trovare, come dicevo prima, nell'ambulatorio un infermiere che possa raccogliere questa informazione, se ha le competenze, dare le risposte, oppure riportare e far sì che ci sia un approfondimento ulteriore, chiaramente è la cosa che noi tutti come persone, non solo professionisti, ci aspettiamo.
1: Se posso permettermi, c'è un tema molto importante secondo me sul quale ci hanno veramente dato una grande mano, che è quello di sviluppare il concetto dell'alleanza terapeutica, ossia siamo partiti dal paternalismo medico, ognuno di noi è andato dal medico con soggezione, e quello che dice il medico un po' alla fine negli anni passati era quello che bisognava fare, a un concetto più moderno che abbiamo tutti quanti vissuto negli ultimi 15 anni della medicina, della storia della medicina, che è il paziente al centro. Quante volte abbiamo sentito questa frase, il paziente al centro? Oggi si sta andando verso un ulteriore passo, che è il paziente accanto. In quel tavolo della discussione il paziente è accanto, seduto, con i suoi bisogni, con la sua storia, con le sue necessità, con le sue paure, e quindi credo che per una volta diciamo possiamo dirlo veramente fuori dai denti, il ruolo dell'infermiere, che ne ha avuti tantissimi nella storia della loro professione, oggi è quello proprio di accompagnare il paziente in questa nuova veste, con un linguaggio più semplice, con una empatia, una comunicazione, una compassione che sta più al ruolo dell'infermiere rispetto a quello del medico che deve fare. E sono molto contento che questa realtà è oggi una realtà della Svizzera italiana nei centri oncologici specialistici.
0: Beh, come diceva lei, il paziente al centro, il medico è anche cambiato molto, il suo ruolo, il suo modo di approcciarsi a chi siede davanti a lui. Questo è tanto anche il ruolo del medico di famiglia, che accompagna le persone nell'arco degli anni, ascolta tutto, le conosce e quindi entra anche in questa empatia maggiore. È vero che a volte, quando si vede lo specialista, magari anche per poco tempo, lo si vede ogni tanto, non è come vedere un infermiere che poi in punta di piedi ti sta comunque accanto, ti ascolta, sente quali sono i tuoi bisogni. Ha parlato di soggezione, forse c'è ancora un po', no, questa reticenza nel formulare le domande, che in apparenza sembrano quelle più banali, magari uno dice stupide, anche se non esistono domande stupide, dicono: ma come, io disturbo il professore per chiedergli questa piccola banalità? E quindi forse con l'infermiere che passa tanto tempo, che parla con noi, che ascolta le nostre paure, che ci rincuora, allora faccio anche tutte quelle domande che non osavo fare in un altro momento.
3: Sì, assolutamente, ci tengo a dire che è qualcosa di riconosciuto. Probabilmente noi abbiamo questo vantaggio di essere lì con loro, non perché i medici non possano o non vogliano, ma perché è un ruolo diverso. E quindi noi abbiamo anche studiato questi fenomeni, perché noi siamo sempre stati un pochino considerati dove quello che ti muove è un aspetto interiore, no? Come posso dire, quasi un po' religioso, no? In realtà noi siamo dei professionisti che studiamo tutti i fenomeni della persona, appunto, in un concetto sistemico e olistico, e quindi quando siamo lì e quando facciamo anche queste attività di ascolto lo facciamo con un certo senso scientifico. Poi allo stesso tempo anche gli interventi, noi facciamo anche degli interventi infermieristici che possono a volte sembrare qualcosa lì per caso, anche un po' artistici, però in realtà per il paziente sono molto determinanti. Quindi abbiamo anche questo vantaggio da un certo punto di vista, però ribadisco, questa è una squadra, ecco, non esiste un ruolo senza l'altro, e questo è davvero molto importante. Forse un'ultima cosa, proprio per far vedere la vicinanza che sempre più stiamo mettendo in campo insieme con il paziente, e non solo un lavoro che abbiamo fatto con un gruppo di pazienti esperti, che ci ha aiutato nel criticare in maniera molto aperta quello che sono dei libretti che sono destinati ai pazienti. Questo proprio perché vogliamo far sì che queste informazioni arrivino bene e nella maniera più corretta, e questo è davvero stato un lavoro interessante da fare insieme, proprio per migliorare anche la nostra qualità delle cure.
2: E qualche volta devo anche dire, penso che c'è tanta informazione in una visita, no? E lì vedo anche qualche volta un'altra parte, che i pazienti forse qualche volta le domande vengono dopo, o parlano dopo forse con la figlia che non aveva tempo di essere lì durante la visita, no? E dopo questo è importante di scrivere tutte queste domande, no? Per la prossima volta, se si vede sia l'infermiere o il medico, è molto utile di avere una lista delle domande, perché altrimenti si dimentica questa cosa o vengono sempre dopo. Questo penso che è anche una parte importante.
0: Beh, quindi non solamente le cure, ma anche l'umanità che chiaramente ci mettete nell'accogliere, nel rispondere, nel sostenere. Ecco, per lei che è a contatto tutti i giorni con i pazienti, quanto è importante proprio una buona qualità di vita per chi affronta questi percorsi?
3: Chiaramente lo sempre di più. La società, giustamente io dico, non tollera più alcune, come si può dire in un altro gergo, ipoteche per guarire, e quindi chiaramente c'è sempre più attenzione, ed è per questo anche, appunto, che l'Oncoforum vuole dare queste informazioni in maniera aperta al pubblico su quello che è una offerta. Poi chiaramente non potevamo far vedere tutto quello che in realtà alle OC possiamo offrire. Questi sono alcuni spunti, però abbiamo molto di più.
0: Beh, si diceva in apertura della trasmissione, per voi è importante sapere anche che cosa pensa il paziente, di che cosa ha bisogno. Quali sono i punti che raccogliete più frequentemente? Di cosa hanno bisogno?
3: Allora, c'è sicuramente un bisogno informativo, quindi, come diceva, supplemento ulteriore, perché a volte le informazioni vengono date, ma, come dicevo, vanno sedimentate. E poi ci sono dei bisogni fisici che emergono, derivati dagli effetti collaterali delle terapie che si stanno affrontando. Non da ultimo, e lì si fa un pochino più fatica, però appunto con degli strumenti, ma anche con delle tecniche comunicative semplici, parlare anche in maniera molto semplice col paziente aiuta, per esempio sulla parte finanziaria, perché anche quello è un tabù, cioè davvero importante. Ci sono pazienti che magari sono indipendenti, che dovendo affrontare delle terapie non possono magari svolgere più completamente il loro lavoro, e quindi poter entrare a capire se quello è un problema per la persona e aiutare a trovargli una via è davvero per loro di sollievo. Questi sono alcuni esempi, poi ce ne sono davvero tanti.
1: Ecco, se mi posso permettere di inserirmi su questa cosa dei bisogni. I pazienti hanno bisogno di cure eccellenti, hanno bisogno di essere curati adeguatamente per la loro malattia, e questo è importantissimo, e possiamo dirlo oggi, diciamo, in EOC, anche in ragione di riconoscimenti che nei centri oncologici nel corso del tempo sono arrivati, che sono le certificazioni europee di qualità. Siamo European Cancer Center per quanto riguarda la prostata, per quanto riguarda il colon retto, per quanto concerne il polmone e la senologia. Ed è questo un messaggio che ci tenevo a dire, perché alla domanda diretta ci ascoltano oggi tante persone. È chiaro che il paziente desidera l'eccellenza, ma quando questa è raggiunta, e solo quando, possiamo parlare poggiati su questa base, che possiamo dire: ti vedo, ti ascolto e posso darti di più, attraverso delle figure professionali differenti, chiaramente, perché mentre noi medici siamo impegnati nell'eccellenza, abbiamo bisogno di appoggiarsi non solo all'infermiere, che è un po' un coordinatore e che è un smistatore dei bisogni verso l'assistenza sociale, verso la Lega Cancro, verso i partner sul territorio. Non stiamo parlando solo di OC, stiamo parlando di una rete ormai ben consolidata nella Svizzera italiana sotto la regia dell'infermiere. Ecco, questo credo fosse doveroso precisarlo e ci tenevo a specificarlo.
2: E dopo, anche i bisogni sono molto individuali. Noi facciamo oggi realmente una medicina personalizzata anche per questi bisogni. Penso che è molto importante che vediamo che un paziente non è uguale di un altro paziente. Dobbiamo realmente ascoltare, come tu hai detto bene, questo paziente che è in fronte di noi, e dopo fare una raccomandazione, perché è realmente importante che possiamo capire anche questo.
0: Ecco, un ascoltatore ci dice: per me la figura dell'infermiera che mi è stato accanto e mi ha seguito è stata molto importante, anche perché i miei familiari erano già talmente sotto pressione e tristi per la situazione, io molte volte non riuscivo a parlare con loro, caricarli di ulteriori pene e far sapere loro qual era il mio stato d'animo, per cui è stata una figura davvero molto importante per me.
3: Emoziona sentire questo messaggio, sicuramente, perché a volte il bello di questo lavoro è avere proprio un contatto diretto, quindi non è che abbiamo bisogno di ringraziamenti, perché lo vediamo anche in maniera molto chiara, che alcune parole, il fatto di ascoltare, anche di stare in silenzio, mi è capitato nella mia esperienza, già questo è fondamentale.

0: focus di quest'anno del Oncoforum è proprio rivolto anche alle necessità, ai bisogni del paziente, quindi a sostegno delle cure evidentemente super necessarie di eccellenza, come stava sottolineando il professor Cafarotti, bisogna però ascoltare tutta una serie di necessità che riguardano poi il sostegno a livello complementare delle cure che stanno facendo. Quindi voi avete preparato queste specie di speed date, di postazioni dove le persone possono andare a parlare di determinati argomenti con i professionisti che sono là per rispondere alle domande. Si parla di nutrizione, di dieta.
1: Esattamente, lì sono sempre tante domande anche dei pazienti, e penso che è importante che abbiamo lì qualcuno realmente specializzato. Dopo ci sono delle cose un po' generali, no? Che sappiamo tutti: non troppo grassi agli animali, non troppo carne rosso, queste sono le cose importanti, non troppo zucchero bianco, anche se per qualche persona questo è molto difficile, ma di provare di ridurre un po' e di mangiare frutta e anche verdure, e più verdure di frutta. Questo sappiamo adesso perché c'è anche una forma di zucchero nella frutta, no? Sarebbe più importante di andare un po' in questa direzione. Già in Ticino si mangia, si cucina con olio d'oliva, che è già una buona cosa, molto meglio del burro, ma lì penso che sono un po' anche delle cose generali che possiamo anche dire noi.
0: Ecco, poi riguardo alla nutrizione si diceva si può anche fare parecchio per attenuare un po' gli effetti collaterali, quindi gli effetti delle cure, i gonfiori, l'ingrassare o il dimagrire, la gestione delle nausee, per dirne una. Questo viene anche proposto poi con delle terapie complementari. Abbiamo parlato di acupuntura, di fitoterapia. Quindi tutte queste domande possono poi essere formulate agli specialisti proprio nell'ambito della giornata. Un altro punto che di solito suscita tante domande ai pazienti riguarda l'attività fisica, sia durante che dopo le terapie.
1: Sì, anche quello, adesso abbiamo veramente dati che sono molto interessanti, che di fare una sport, ma sotto supervisione, può aiutare i pazienti che hanno un cancro colorettale che è stato operato. E questa è forse la prima volta che abbiamo visto in uno studio clinico che lo sport realmente aiuta come una terapia con un farmaco. E questo adesso è molto importante, come abbiamo detto, adesso è realmente una parte del trattamento, una parte che può fare realmente il paziente. E sappiamo anche del cancro alla prostata, che è trattato tante volte con una terapia ormonale che fa dopo che si perdono i muscoli, che lì, anche lì, lo sport può aiutare di evitare questo effetto collaterale. È molto importante questa attività fisica. Tanti pazienti mi dicono anche per la mente, no? Perché è molto importante anche dopo, per la psiche, di fare lo sport.
0: Un'ascoltatrice ci dice: fantastico che oggi si promuovano così tanti aiuti, che cambiamenti positivi. Io sono stata operata nel 2017 e non c'era niente di tutto questo. Io ho tolto un terzo del polmone destro, dopo 4 giorni sono andata a casa e ho avuto proprio l'impressione di non aver avuto nessun aiuto. Sentite ogni tanto queste testimonianze.
2: Ma guardi, diciamo che il centro polmone è nato proprio qualche anno dopo la data che questa ascoltatrice ha vissuto sulla sua pelle come la data della cura, ed è un percorso e non è finito qua. Chiaramente abbiamo compreso noi medici, personale dell'ente ospedaliero cantonale, della necessità di, come abbiamo oggi ben approfonditamente chiarito, di non trattare le persone come il loro organo malato, ma come individui che hanno delle necessità. E proprio da lì, in questi ultimi anni, negli ultimi 6 anni, abbiamo costruito tutto questo, e spero che tra 6 anni possa essere ancora meglio di quello che oggi abbiamo.
0: Effettivamente.

0: Sì, mi dica, dottoressa.
1: Sì, adesso abbiamo veramente anche i prodromi pre-intervento, so, prima dell'intervento e dopo l'intervento, so, riabilitazione, che penso che è importante, forse giovani vuoi dire anche qualcosa tu.
2: Sì, assolutamente. Per esempio, sempre tornando al colorretto, ci sono proprio dei protocolli che vengono chiamati ERAS, che riguardano l'educazione al paziente, tutta una preparazione sull'alimentazione, tutto ciò che serve proprio per preparare meglio al paziente anche nel post-trattamento. Poi anche sul tumore alla prostata cerchiamo di fare riabilitazione, pre-trattamento e post-trattamento chirurgico. Ci sono diversi esempi, ci tengo anche a dire giustamente rispetto a questa sollecitazione dell'ascoltatrice, che è un investimento che l'ente ospedaliero sta facendo e continuerà a fare anche su questi trattamenti, su queste terapie di supporto, come il personale infermieristico dedicato. È qualcosa che stiamo facendo crescere anche sulla spinta di queste certificazioni di qualità che noi abbiamo a livello europeo.
0: Ecco, un ascoltatore ci dice: abbiamo sentito quanto è importante la figura di questo infermiere specializzato che troviamo accanto al nostro caro, ma ci si può rivolgere a lui anche come familiare curante per parlare, per portare, insomma, le nostre preoccupazioni, le nostre domande, e può fare anche da tramite tra noi e il medico?
2: Allora, lì è sempre un tema molto delicato, nel senso che chiaramente noi dobbiamo rispettare l'autodeterminazione del paziente, quindi se c'è il paziente non ha problemi che il curante, il caregiver, parli direttamente con noi, quindi con trasparenza non ci sono problemi. Questo assolutamente, però per noi fondamentale è il paziente, perché poi non vogliamo delle triangolazioni, ecco, purtroppo possono capitare delle situazioni di triangolazione, per noi l'autodeterminazione del paziente è la cosa più importante e poi sì, possiamo essere di supporto, in aiuto, nella transizione anche con i medici se necessario.
0: Forse concludiamo, dottori, dicendo che è davvero importante, in un certo senso, educare anche il paziente a diventare proprio parte attiva del proprio percorso.
3: Io penso di sì, penso che sia il futuro della medicina. Noi dovremmo impegnarci ad avere una dialettica e una capacità di comunicazione più semplice, dobbiamo imparare ad ascoltare i bisogni, l'abbiamo detto, e le cure cambieranno non solo perché c'è il progresso in termini farmacologici o tecnologici, ma cambieranno proprio in ascolto di questi bisogni e potremo scegliere, avremo più possibilità di cura, non avremo più un farmaco chemioterapico, avremo nei prossimi 30 anni chissà quanti farmaci che possano rispondere alle esigenze del nostro paziente, la scelta dell'uno rispetto all'altro si potrà bilanciare proprio in ragione di quelle che sono le aspettative di cura in quel patto che è l'alleanza terapeutica che a mio giudizio verrà completamente ridisegnato nei prossimi anni.
0: Allora, io ringrazio tantissimo i nostri ospiti per essere stati con noi oggi, per aver risposto a tutte le vostre domande. Ricordo, voi a casa, l'Oncoforum 2026 è davvero pensato per voi, voi pazienti, voi familiari, voi anche caregiver, per cui questo pomeriggio organizzato all'ospedale italiano di Viganello, no, ospedale dell'ente ospedaliero cantonale, giovedì prossimo a partire dalle 15, potreste essere i protagonisti, passare tra gli stand, parlare con i professionisti, portare tutte le vostre domande e curiosità. Io vi ringrazio, ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano perché sta richiedendo più tempo del previsto l'assegnazione dei dipartimenti in seno al Consiglio di Stato ticinese che questa mattina ha accolto il democentrista Piero Marchesi dopo il giuramento di rito con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. Marchesi, che ricordiamo, subentra al dimissionario leghista Claudio Zali travolto da due inchieste penali. Il governo si è riunito per la sua prima seduta di lavoro in veste rinnovata, una seduta che, come detto, sta richiedendo più tempo del previsto, visto che i ministri hanno deciso di proseguire i lavori nel pomeriggio dopo la pausa pranzo. Un 53enne russo è morto ieri mattina a Untersee a causa di un volo problematico in parapendio e un mancato atterraggio. Ne dà notizia solo oggi la polizia bernese, secondo cui vani sono stati i soccorsi. Il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a due ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, ovvero la simmetria delle molecole chiamate chirali. In Israele, ora dove il paese si è fermato per ricordare il terzo anniversario dei massacri del 7 ottobre messi a segno da Hamas, che causarono oltre 1200 morti tra civili e militari. Una pagina drammatica del paese sulla quale permangono molti interrogativi che riguardano l'operato del governo in carica, governo che presto sarà confrontato con la prova del voto e con le elezioni di fine mese. Sentiamo in merito al nostro collaboratore sulle questioni medio orientali, Michele Giorgio.
2: L'attacco nel sud di Israele del 7 ottobre di 3 anni fa, compiuto da Hamas, ha senza alcun dubbio accentuato il sostegno dei più giovani ai partiti di destra, anche quelli più radicali. I giovani israeliani sono cresciuti in una realtà nella quale l'idea di sicurezza si accompagna spesso alla diffidenza, se non all'ostilità aperta nei confronti dei palestinesi. Oggi, mentre si avvicina il voto, il loro peso si annuncia molto importante. Un sondaggio della rete televisiva Canale 12, condotto 3 settimane fa e rivolto ai giovani che il 27 ottobre voteranno per la prima volta, dice che il 74% degli intervistati è di destra. Sono circa 600.000 i nuovi elettori ed equivalgono potenzialmente ad una decina o più di seggi e potrebbero essere davvero decisivi per le sorti del premier Benjamin Netanyahu.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollecitato Mosca in merito alla conferma o alla smentita di un secondo caso di polmonite di origine sconosciuta nel paese dopo la vicenda legata, che sta rilevando sempre più interesse, della ricercatrice morta in un centro di ricerca russo. In una nota il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus ricorda che la condivisione tempestiva completa e trasparente delle informazioni è fondamentale per chiarire notizie contrastanti e consentire una valutazione accurata dei potenziali rischi. Passata l'emergenza, in Spagna proseguono le ricerche dei dispersi a causa dei nubifragi violenti che hanno colpito la Catalogna, dove sono scomparse 2 persone, e nella provincia di Barcellona, dove all'appello mancano un uomo e un 12enne. Un'allerta che permane, visto che anche nelle prossime ore la meteo annuncia nuove precipitazioni che potrebbero causare allagamenti e smottamenti in un territorio già fragile. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nel resto del paese in prevalenza soleggiato, domani tutto il paese nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe il limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
3: In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Malcantone tra Caslano e Bioggio in direzione di Manno. Sempre nel Malcantone disagi a causa di un incidente sulla strada cantonale tra Pura e Magliaso. Su questo tratto si circola a corsie alternate. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Vi ricordiamo anche che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 18 di domani.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, 14 e 5 minuti. Io sono Elisa Manca, noi ci teniamo, spero, buona compagnia fino alle 16.30. Parleremo di zucchero, e non perché ieri abbiamo fatto il burro, quindi oggi dobbiamo fare lo zucchero, ma perché quando si parla di cibo di solito si sta bene. La maggior parte delle persone con cui almeno mi capita di avere a che fare quando si parla di cibo, di mangiare, alla fine è una delle tematiche su cui si riesce a essere d'accordo o in disaccordo, ma sempre con tanta passione. Io vi leggerò allo 076 321 1113, ma poi naturalmente c'è molto altro nel nostro pomeriggio. Andremo indietro nel tempo con gli archivi, ci parlerà Michela Daghini, estrapolerà un ritratto dell'infanzia di un suo ospite. Sapete che Michela Daghini propone gli incontri qui su Rete 1, e poi c'è sempre la bella musica di Rete 1, quella che ci aiuta a tenere alti i battiti del nostro pomeriggio, tipo i Blondie.

uno degli artisti che ha reso sicuramente memorabile per se stesso, per i suoi fan, l'estate del 2026 con un concerto, non si può neanche dire maxi, probabilmente l'espressione maxi non descrive bene il successo di pubblico che ha avuto l'artista ultimo quest'estate in un unico concerto. Allora, ho trovato una notizia molto interessante che ha a che fare con lo zucchero, quanto ne mangiamo, quanto ne dovremmo mangiare. Lo riporta oggi il giornale Guardian, il giornale britannico, e chiama un po' in causa tutte le persone che sono nate a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, quindi soprattutto se è la vostra il vostro periodo di nascita, attenzione, perché dovreste ritrovarvi in alcune delle cose che vi racconterò. Ma prima dobbiamo fare una premessa: quando si parla di quegli anni, gli anni della Seconda Guerra Mondiale soprattutto, dobbiamo tenere presente che anche se la Svizzera non era attiva nel conflitto, ha dovuto subire la scarsità dei beni durante il periodo della guerra, e anche in Svizzera era attivo questo sistema di razionamento, tessere, bollini, i beni di prima necessità non potevano essere acquistati liberamente come adesso, ma bisognava avere un buono per riscattare la merce, proprio perché i beni, il pane per esempio, era razionato. Leggevo qualche dato: dal 39 in poi, 1939 naturalmente, alcuni prodotti, il pane è un buon esempio perché viene razionato in un secondo momento nel luglio 1940 e diventa insieme al riso, zucchero e grassi oggetto di stretto consumo. Poi si può anche dire che venne utilizzato un sistema di recupero dei rifiuti molto rigoroso, anche gli ossi della cucina erano poi gestiti, presi dai comuni per produrre sapone e fertilizzante, per esempio. Trovate tra l'altro sul nostro sito, su rsi.ch, nelle pagine dedicate al cibo, le pagine che si chiamano RSI Food, anche qualche articolo, per esempio Mangiare in tempi di guerra, con un po' di approfondimenti proprio su questo genere. Sono andata a vedere che cosa si poteva comprare a giugno del 1943. La tessera di razionamento dava la possibilità di acquistare in un mese, per una sola persona, 4 uova, mezzo chilo di zucchero, 400 grammi di pasta. Leggo anche che si poteva comprare il pane, però in questo caso si considera di comprare il pane solo raffermo. Allora, non sto di più su questo argomento perché ci sarebbero tantissime cose da dire, come cercavo di spiegarvi le regole proprio cambiavano di anno in anno, però mettete a mente questa idea. Giugno 1943, una persona in un mese poteva disporre di massimo mezzo chilo di zucchero. Forse avete iniziato a capire di che cosa stiamo parlando in relazione alla ricerca di cui vi voglio parlare oggi. Hanno cercato gli scienziati di fare i conti di come stanno le persone che erano nella pancia della loro mamma durante il razionamento, come stavano i bambini che sono cresciuti comunque ancora con i contingentamenti di zucchero, confrontandoli poi con la generazione successiva che non ha subito tutto questo genere di contingentamento dei beni. Ecco, parliamo di questo tra un attimo.

0: Lily Allen, naturalmente io non sono una scienziata, vi riporto però quanto oggi raccoglie appunto la pubblicazione britannica Guardian, e ci racconta di alcuni studi che sono stati compiuti. I risultati non sono definitivi, diciamo che questi studi forse lasciano più domande di prima, ma intanto sono molto curiosi, interessanti. Allora, hanno preso degli studiosi in esame come oggi stanno le persone che sono cresciute. In particolare lo studio ha preso in esame i bambini in Gran Bretagna cresciuti con i razionamenti della guerra, e la generazione arrivata il numero di bambini arrivato immediatamente dopo la fine dei razionamenti, cercando di capire quanto il razionamento dello zucchero centrasse col loro stato di salute una volta diventati molto più grandi, ok? Dunque, dobbiamo immaginare che prima abbiamo visto i dati svizzeri. Durante il razionamento, durante gli anni della guerra, gli adulti potevano consumare in Gran Bretagna al massimo 3 cucchiai di zucchero al giorno, da dividere tra il tè, i dolci, i dessert. I bambini meno di un cucchiaio. Neonati e bimbi molto piccoli, gli si raccomandava ancora allora di non consumare zucchero aggiuntivo, o se proprio si doveva di prenderne pochissimo. Questo genere di restrizioni vennero allentate nel 1953, e quindi diventa un primo cambiamento nell'alimentazione dei piccoli. In particolare nella seconda metà del 1954 già si vedeva che il consumo medio di zucchero era quasi raddoppiato, quindi la revoca di questo razionamento dello zucchero ha creato quello che si può dire un esperimento naturale. Le conseguenze sono proprio quelle che gli scienziati oggi, a distanza di un bel po' di anni, stanno cercando di comprendere. Ci sono già degli studi piuttosto recenti che ci dicono che è importante trascorrere i primi 1000 giorni di vita, quindi diciamo circa i primi 3 anni di vita di un bambino, dandogli meno zucchero possibile. E una serie di studi recenti dice che razionare lo zucchero potrebbe avere lasciato tracce sulla salute dei bambini di allora, anche adesso che sono passati più di 70 anni. Il fatto che la disponibilità di zucchero sia cambiata in modo così brusco nella disponibilità nella popolazione nel giro di così poco tempo ha creato le condizioni perfette per gli scienziati per poter fare un esperimento che altrimenti in così larga scala sarebbe stato impossibile replicare. Quindi ci trasferiamo idealmente all'Università della California del Sud, dove la dottoressa Tadeya Granchner, spero si dica così, ha utilizzato i dati conservati negli studi del Regno Unito, dei dati biologici bancari, per non bancari della banca dei soldi, dati biologici, confrontando lo stato di salute di chi è nato poco prima o poco dopo il razionamento dello zucchero negli Stati Uniti. Qualcuno aveva avuto poco zucchero solo durante la gestazione, altri erano rimasti esposti, diciamo così, allo zucchero per anni, qualcuno era stato concepito dopo il razionamento, eccetera eccetera. Quindi hanno esaminato le varie casistiche. Più a lungo le persone avevano avuto poco zucchero, minore era il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 e ipertensione in età adulta e avanzata. Semplifico: quelli che hanno avuto meno zucchero nei primi 1000 giorni di vita avevano un rischio inferiore del 35% di sviluppare il diabete di tipo 2. Sono questi dati naturalmente devono essere ancora presi in considerazione da altri scienziati, incrociati con altro. Vi dicevo, non sono dati definitivi, però ci danno, hanno un senso naturalmente dal punto di vista della risposta del nostro fisico, e però devono ancora essere esaminati da altri studiosi, la cosiddetta peer review, no? La revisione tra pari. L'ipotesi però più interessante e sorprendente è che gli effetti di questo avere avuto poco zucchero nei primi 3 anni di vita potrebbe addirittura essere il beneficio oltre la salute fisica. Infatti ad agosto in un'altra università, facendo sempre riferimento a questi dati, hanno visto che nei primi 1000 giorni di vita con poco zucchero le persone poi avevano un rischio di un terzo in meno di avere una diagnosi di ansia. Perché? Questo gli scienziati ancora non lo sanno, però diciamo che in soldoni quello che adesso si può affermare è che crescere con meno zucchero ha avuto un effetto protettivo decenni dopo, però, e lo dicono proprio i ricercatori dell'Università della California del Sud, non sappiamo in che modo. Non sanno se c'entra con lo zucchero stesso, se c'entra con i nostri le nostre preferenze di gusto, che quindi aver consumato poco zucchero da bambini può avere un po' cambiato i nostri gusti precocemente, o attraverso una risposta metabolica che si crea nella prima infanzia. E quindi perché ve ne ho parlato? Perché mi sembra veramente interessante, anche perché altrimenti gli scienziati hanno cercato di ottenere dati su come la nostra alimentazione da bambini abbia avuto delle influenze sulla nostra vita da adulti, ma solamente in casi documentati di carestie, e in questo caso non è replicabile con il razionamento. Fatto sta che, non lo so, aver amato poco lo zucchero da bambini vuol dire che da grandi non siamo diventati golosi? Chi lo sa, non so, attendo delle vostre impressioni se ne avete.
1: Quel gran genio del mio amico

0: Dopo Lucio Battisti viaggiamo ma indietro nel tempo fino agli anni 70 con Sara Toniola nei nostri archivi.
1: Tracce.
2: Il silenzio non sempre unisce, non sempre racconta, a volte può anche disorientare, può mettere a disagio, può incrinare equilibri che sembravano solidi. Nella pièce che stiamo per ascoltare, l'autrice osserva con una sorta di lente di ingrandimento quei piccoli meccanismi che regolano le relazioni umane. La situazione è apparentemente banale, un gruppo di persone conversa in un salotto tra convenevoli, chiacchiere eleganti, ma uno degli invitati tace, non partecipa. Non interviene, non risponde, non si lascia coinvolgere. E quel silenzio ostinato, anziché passare inosservato, finisce per occupare, quasi paradossalmente, tutto lo spazio delle parole. La traccia è del 1973.
3: La compagnia di prosa della Radio della Svizzera Italiana presenta Il silenzio. Microdramma di Nathalie Sarraut. Traduzione di Ugo Ronfani. I personaggi e gli interpreti. Uomo 1, Enrico Bertorelli. Uomo 2, Dino Di Luca. Jean-Pierre, Vittorio Quadrelli. Donna 1, Maria Rezzonico. Donna 2, Stefania Piumatti. Donna 3, Mariangela Velti. Donna 4, Anna Maria Mion. Regia di Vittorio Ottino.
4: Per introdurre l'ascoltatore alla comprensione di questo difficile lavoro, togliamo da dramma qualche frase di delucidazione della stessa autrice del microdramma. Nel silenzio, il mutismo di un personaggio, durante una banale conversazione da salotto, finisce per provocare una tensione insopportabile. Grandi effetti da piccolissime cause. I movimenti psichici che regolano la nostra vita di relazione esaminati attraverso una lente d'ingrandimento. Ho cercato di portare in superficie e, ingrandendoli, di rappresentare quei movimenti interiori che nella vita di relazione affiorano al di là dei discorsi ordinari. Quattro donne e tre uomini si trovano in un salotto, conversazione futile ed elegante, come si è detto, che si immagina già avviata da un pezzo quando ascoltiamo la prima battuta. Tutti parlano volubilmente, tranne uno dei tre uomini, il più giovane, che ostinatamente tace anche quando gli altri cercano di trascinarlo con ogni mezzo nel giro della conversazione. Sforzo inutile. L'uomo rimane impassibile, impenetrabile, muto. Il suo silenzio spalanca gli abissi di un vuoto che dà le vertigini, che aspira gli altri. E adesso la parola agli attori. Prego.
5: Continui. Continui, la prego. Era così piacevole. Lei sa raccontare così bene.
6: No, per favore.
5: Ma sì, ci dica ancora. Oh, era bello, molto bello. Tutte quelle case minute, mi sembra di vederle, con le loro piccole tettoie di legno intagliato sopra le finestre, come pizzi colorati, verdi, rossi, gialli, e le staccionate intorno ai giardini dove i gelsomini e le acacie di sera...
6: No, era stupido, io non so cosa mi è venuto in mente.
7: Ma perché? Niente affatto. Era bello, stupendo. Come diceva... I sogni d'infanzia ritrovati in queste... in questa dolcezza...
6: No, sul serio, volete farmi arrossire? Non so proprio cosa diavolo mi è successo. Io divento ridicolo quando mi lascio trasportare da questi slanci lirici. È stupido, lo so, infantile.
8: Anzi, molto commovente invece.
5: Era così.
6: Basta, davvero, non prendetemi in giro, per favore.
7: Prenderla in giro?
6: È questo che cercavate, immagino. Proprio quello che avrei voluto evitare.
5: Top.
6: Oh, per tutto l'oro del mondo non avrei voluto.
9: Siete ciechi, sordi, insensibili, scusate.
5: Un momento fa...
9: Cosa, un momento fa?
5: Ma sì, lei stesso...
9: Io? Cosa?
8: Il suo silenzio.
9: Che silenzio?
8: Era... mi pareva... No, niente.
9: Allora?
2: Quando il silenzio può diventare una presenza ingombrante. Domani ci avvicineremo a un'altra forma di silenzio, non scelta né cercata, ma vissuta quotidianamente.

Prima ascoltavamo Lucio Battisti e parlava di quel gran genere del suo amico, riparare. Torneremo anche su questa tematica, perché ogni tanto notiamo che quando si parla di cose di seconda mano o riparare, ricucire, rimettere a modello invece che comprare nuovo, sono tematiche che vi vedo che vi interessano, lo vedo dai messaggi che ci arrivano, lo 076 321 11 13. Dopo quindi volevo tornare anche in un certo qual modo in quel mondo, ma prima mi soffermo su praticamente una pagina quotidiana che ci tocca un po' aprire, che ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Notizia di oggi: OpenAI, una di queste grandissime società che si occupano di intelligenza artificiale, ha pubblicato, notizia di oggi, ma loro l'hanno pubblicato ieri, 722 lavori di ricerca, quindi tanti, su centinaia dei più difficili problemi matematici ancora irrisolti, dicendo di averli risolti o di aver fatto grandi progressi verso la risoluzione. Se qualcosa che vi sembra di già sentito è perché il mese scorso molti matematici erano già rimasti stupefatti, perché sempre OpenAI aveva annunciato di aver risolto uno dei 7 problemi del millennio. Non li sto chiamando io così, lo chiamano loro. Non mi metto a dirvi nello specifico di che cosa si tratti, però sono quei problemi così complessi per la matematica che addirittura c'è un premio in denaro per chi li risolvesse. Appunto, ieri pubblicati tutta una serie di lavori riguardano altri 2 problemi del millennio e una versione di una ipotesi di Riemann, qui leggo, insomma tutte cose diciamo da matematici, ma su cui si sta ragionando da più di 100 anni, per capire. Quanto tempo ci ha messo OpenAI a fare questi calcoli? In media 3 ore di calcolo. Quale versione di OpenAI hanno utilizzato? La più avanzata, però non è ancora quella che si può utilizzare comunemente, che io o voi potremmo utilizzare dal nostro telefono. Vediamo, perché tutta questa questione innanzitutto va verificato per vedere se comunque non ci siano errori alla base, perché noi chiediamo al computer di fare una cosa per noi, però dobbiamo essere sicuri di avere chiesto le cose giuste al computer, e quindi in ogni caso tutto questo va ancora revisionato. Ma poi mi stavo domandando, ma una volta che abbiamo risolto tutte abbiamo risposto a tutte le domande, e dopo non diventa un po' più noioso? Sarà che forse la matematica non è precisamente il mio mondo, quindi non sto capendo bene il quesito, però

0: Mama Life, avevamo iniziato il 2026 così con il ritorno di Robbie Williams col suo anche album di quest'anno. Questa era All My Life. Io vi ringrazio davvero tanto per i vostri messaggi che sono arrivati allo 076 321 1113. Devo dire che il tema dello zucchero, mi sembrava di averne parlato fin troppo, vi ha davvero molto interessato e comunque è una di quelle tematiche che a livello di consulenza la nutrizione la coinvolgiamo spesso, quindi Carlotta Moccetti magari in futuro fa una puntata apposita. Io vi ringrazio perché mi avete dato esempi, considerazioni, qualche ricordo di vita. Io ringrazio in particolare Moira e Giulia. La signora Giulia è del 1942 e dice: adesso capisco perché ho sempre bisogno di un pezzettino di cioccolata o comunque un dolcino nel tè, nel caffè, nel caffè latte. Poi mi fa tutto un discorso anche con il figlio e poi lei mi dice: e non ho il diabete. Cara signora Giulia, un pensiero affettuoso anche a lei. Comunque siamo transitati per il periodo dell'infanzia, prima parlando di alimentazione, ora lo facciamo con i ricordi. Passo il microfono a Michela Daghini.
1: Pensieri in libertà.
2: Ben ritrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono alcuni ricordi dello scrittore e poeta Alberto Nessi, ricordi degli anni della formazione, gli anni della scuola. Qual è stato il momento o l'incontro con un autore che l'ha portata a scegliere la scrittura come modalità di espressione, come compagna di vita?
3: Forse è stata un'assenza, cioè l'assenza di mio padre, che poi è stata sostituita con la presenza immaginaria della poesia. Mi ricordo che leggevo Cesare Pavese, un autore che forse oggi si legge poco, e ai nostri tempi era uno scrittore molto, molto, molto conosciuto e amato. Quindi io andavo nella soffitta, nel solaio meglio, della magistrale, da solo, e c'era un lucernario dal quale filtrava una luce, un raggio, nella quale luce galleggiavano polvere luminosa, dei frammenti di polvere luminosa. Per me questo stranamente era una cosa un po' quasi magica, no?
4: La luce.
3: Sì, la luce con questi

0: minuscoli corpuscoli che galleggiavano in questa luce. E io lì leggevo Fumatore di carta di Cesare Pavese, no? Mi ha condotto a sentire la sua banda, mi siedo in un angolo e imbocco il clarino. Questi sono i versi di Pavese. E io lì leggevo da solo e questo creava un'atmosfera particolare, lontano dai miei compagni, i quali facevano ben altre cose, no? E tutto questo così mi ha indotto a scegliere questa strada un po' strana, che è quella della poesia e della letteratura.
1: Quindi in fondo già allora cercava la solitudine, il
0: Sì,
1: silenzio.
0: io posso dire anche, posso confessarlo, che scappavo dalla magistrale, no? Io ho fatto la scuola magistrale, non dovrei, posso dirlo oggi, altrimenti mi avrebbero punito, no? E così me ne andavo in periferia a fumare una sigaretta, a bere il bianco degli operai. Nell'osteria a Locarno, ai tempi c'era ancora l'osteria frequentata dagli operai. Oggi non lo so se c'è ancora. E mi piaceva frequentare questi luoghi un po' periferici, no? Che corrispondono un po' alla mia poetica. Il mio secondo libro di poesie si chiama Ai margini dell'ufficialità, ai margini lontani dal centro dove avvengono le cose, tra virgolette, importanti. Per me era importante andare a vedere gli operai che giocavano le bucce e ascoltare i loro discorsi. Sì.
1: Cosa ricorda di quei discorsi, di quelle atmosfere, di quei vissuti che in qualche modo captava anche se da ascoltatore?
0: Sai, mi ricordo, beh, anche cose che vedevo ancora. Qualche ciminiera, no? A me piacevano le ciminiere, non so perché. Quelle che dipinge Sironi, grande Sironi, la periferia di Milano. Io le vedevo a Locarno, la città azzurra, come la chiamavo io. La città azzurra perché è la città del lago, naturalmente, e forse per qualche altra ragione, non so, simbolica. Quindi mi piaceva questo paesaggio dimesso, periferico, minore, e i personaggi che lo frequentavano, anche se poi io li guardavo così, ma non ho ricordi molto particolari di questi personaggi. Mi sono rimasti come presenza simbolica quasi, no? E questi personaggi minori hanno sempre ispirato la mia, chiamiamola produzione, un termine un po' strano, produzione letteraria. Se lei guarda i miei libri, sia di prosa sia di poesia, troverà una folla di personaggi minori, spesso donne, ma anche uomini. A Bruzzella vivo da 20 anni, ma prima abitavo a Chiasso e a Codrerio, e quindi in questi luoghi o di periferia o di campagna. Io non sono un uomo di montagna, prediligo le colline oppure i tavolini, le piazze, quindi un ambiente un po' tra la campagna e la città, insomma. No?
1: Che appartiene alla sua
0: Alla mia
1: formazione.
0: formazione, sì, la mia formazione esattamente. Sono nato nel 40 quando ancora c'erano i prati. No, in una casa di via Bossi, e lì andavamo a passare da ragazzi a giocare nei prati della fattoria del Bellini. Poi sono passato a abitare, mi sono sposato a 32 anni e sono andato a Mendrisio ad abitare, poi a Coldrerio, poi a Bruzzella, e finirò in un loculo sempre più piccolo, no?
1: A prendere sempre
0: Finché
1: più
0: saremo in un
1: distanza.
0: loculo di 2 metri e 50, così più o
1: Grazie
0: meno.
1: Alberto Nesi.
0: Grazie
1: E
0: a voi, grazie per questa intervista.
1: da Michela Daghini un saluto.
2: Pensieri in libertà.

0: Primo grandissimo successo di NEC, sono le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini sta richiedendo più tempo del previsto all'assegnazione dei dipartimenti in seno al Consiglio di Stato ticinese, che questa mattina ha accolto il democentrista Piero Marchesi subentrato al ministro leghista dimissionario Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. La questione, che secondo più parti si sarebbe dovuta risolvere in breve tempo, si è prolungata fino al pomeriggio con i consiglieri di Stato che sono tornati a riunirsi dopo la pausa pranzo. Maggiori dettagli e informazioni nei prossimi appuntamenti informativi. Notizie false e fuorvianti. Con queste parole Mosca prende le distanze e rassicura sulle voci di un possibile nuovo decesso per peste nel paese dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio di Irkutsk in Siberia. Una situazione che solleva dubbi e timori, tanto da spingere l'OMS a chiedere al Cremlino informazioni supplementari, visto che il caso potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di sanità pubblica straordinarie. Cremlino, che attraverso il suo portavoce ha invitato a ignorare le voci non ufficiali e a fare riferimento solo alle informazioni dell'Agenzia Federale per la Tutela della Salute russa. È salito ad almeno una ventina di morti e decine di feriti il bilancio dell'ennesima notte di attacchi russi sull'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la regione di Chernihiv. Forze ucraine che dal canto loro hanno preso di mira nuovamente le infrastrutture energetiche e petrolifere russe, colpendo soprattutto le regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk. Intanto la Commissione europea ha stanziato un ulteriore 1,240 miliardi di euro a sostegno delle spese militari ucraine, in particolare per la produzione di droni, munizioni e missili. Solo quest'anno Bruxelles ha messo a disposizione di Kiev più di 28 miliardi. In Polonia, ora, dove un 19enne è stato arrestato per aver aggredito e ferito con un coltello 7 studenti di una scuola professionale, 2 dei quali in modo grave. Ancora da chiarire le circostanze, così come le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere l'aggressione avvenuta nei pressi della scuola professionale di Ostrołęka, a un centinaio di chilometri da Varsavia. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nel resto del paese in prevalenza soleggiato. Domani tutto il paese nuvoloso con precipitazioni frequenti. Oltre Alpe, limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
0: In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Valcantone da Gravesano ad Agno. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia Cupra è aperta. Vi ricordiamo anche che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 18 di domani.

con Rock Me Amadeus, ben ritrovati qui su Rete 1, la parte musicale del nostro pomeriggio, ma con anche tante cose e storie da conoscere. A proposito di storie, Marcello Fusetti sta facendo per noi tutta una carrellata su mezzi di locomozione. Tengo ancora un po' di suspense su quale sarà l'oggetto di oggi, mentre già vi dico che proseguirà la nostra conversazione con Manuela Bieri in Ciclostilabili, con Claudio Ferrata, geografo ticinese, sta proprio parlando di geografia, dalle mappe che rappresentano il mondo ai nuovi equilibri geopolitici. Però parleremo anche di città che abitiamo, di paesaggi che cambiano, insomma, la geografia come strumento per leggere il mondo. Io avevo lasciato là prima una suggestione, ero rimasta con le parole di Lucio Battisti, che in una canzone diceva: quel gran gemio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, riparare. Vi sarete accorti che il mondo del usato è in netto aumento. Si tratta proprio di una, ormai si può dire non più moda, ma consuetudine europea, e le principali piattaforme se ne sono accorte. Non solo sono nati prima siti e poi applicazioni dedicate proprio allo scambio, al riacquisto di molti materiali, dai vestiti all'elettronica, ai mobili per la casa, ma se ne sono accorti anche i grandi venditori. Uno di questi grandi venditori di mobili sta facendo qualche esperimento e volevo raccontarvi un po' di più, lo faccio tra un attimo.

Questo è un argomento che mi interessa sempre, quello legato ai consumi, perché mi rendo sempre conto che le grandi aziende che riescono a rimanere tali per decenni e perché si rinnovano quel tanto che basta per essere fedeli a se stessi, però abbracciare il mondo che cambia. Se vi dico il gigante blu dei mobili, siamo d'accordo di chi stiamo parlando, uno insomma comunque dei principali posti dove la gente in quasi tutto il mondo ha acquistato almeno una volta una sedia o un tavolino. Parto da qui per una qualche considerazione in generale sul boom, sul sempre consolidarsi del mercato del usato. Il gigante blu dei mobili naturalmente è IKEA, e in questi giorni sta testando in Spagna e Portogallo un servizio pilota, quindi vedranno un po' lì come andrà, per mettere in connessione gli acquirenti per quanto riguarda il mercato dei mobili di seconda mano. Allora, in molti negozi in diversi stati europei IKEA già offre il servizio per ritirare gli usati, non so, il tavolino usato, ecco, portatelo nei nostri negozi, già lo fanno. Adesso vorrebbero, e piano piano vedranno come andrà questo sito apposito in Spagna e Portogallo, e vedranno cosa farne nel resto d'Europa. In pratica la merce è proprio quella già loro, quindi non è che acquistano quella di altri, però iscrivendosi al programma di fedeltà le persone, i loro acquirenti, potranno parlarsi tra di loro per comprare e vendere gli articoli di seconda mano. E qua mi direte: ma non è uguale a tutte queste piattaforme, questi siti, queste applicazioni, questi social che già ci fanno fare queste cose? Esatto, insomma si stanno posizionando però cercando di tenersi la loro merce. Tra l'altro si parla già di espansione per esempio nel Regno Unito e dicono: inizialmente gratuito, poi metteremo una commissione di protezione dell'acquirente, cose che fanno già altre piattaforme dove appunto si vendono articoli di seconda mano. Cercheranno di, loro dicono, semplificare la vita per la vendita dei prodotti fornendo delle descrizioni precompilate, ovvero non dovrebbero essere gli utenti a dire: questo è uno scaffale di colore bianco, ma bianco come, eccetera eccetera, e anche dei suggerimenti di prezzo, qualcosa che insomma è molto simile a cose che abbiamo già visto accadere altrove in altre piattaforme. Diciamo così, il gigante blu vuole tenersi però la sua merce di seconda mano e non farla smerciare da altri. Di che cifre stiamo parlando? Hanno fatto i calcoli per quanto riguarda la versione statunitense del colosso eBay. Hanno fatto dei calcoli che riguardano gli Stati Uniti, il Regno Unito, il settore della moda, e hanno espanso questi dati a livello mondiale. Gli articoli di seconda mano ormai sono un decimo delle vendite in tutto il mondo di moda. Cioè, noi parliamo dei grandi colossi cinesi o di tutto questo fast fashion, anche di impronta europea, ma vuol dire che in questo momento, quando si compra qualcosa di moda, in un caso su 10 è un articolo di seconda mano. C'è un altro aspetto che mi ha abbastanza incuriosito, ed è proprio la crescita vertiginosa delle cifre che riguardano il mercato del seconda mano. Le cifre per esempio che riguardano la Gran Bretagna dicono che per esempio nel 2024, quindi appena 2 anni fa, il 51% dei consumatori diceva: sì, questo lo comprerei usato. L'anno scorso si è passati al 63%. Quindi ormai si può dire che non è, come dicevo all'inizio, non più una moda, ma una tendenza consolidata, una cosa che ormai si fa, l'andare a cercare il mobile, il vestito, la tazzina di seconda mano. Forse sono i mercatini tradizionali di seconda mano che perdono un pochino in questo senso. Comunque sicuramente siamo tornati un po' a quegli anni 70 di cui già parlava Battisti.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: stato il ritorno grandissimo annunciato, ma super godurioso dal punto di vista musicale, di Adele, Rolling in the Deep. Questo era stato il primo estratto di 21, l'album che lei ha scritto appunto nei suoi 21 anni, il suo secondo album. Adesso siamo fermi da un po', Adele, ci sarebbe bisogno di un nuovo album, l'ultimo ufficialmente del 2021. Siamo pronti però a parlare di geografia, come già vi dicevo, non solo mappe, cartine, ma anche semplicemente, e non semplicemente è solo per modo di dire, le nostre città, quello che abitiamo tutti i giorni. Passo la parola a Manuele Abieri.
1: Ciclostilabili.
2: La città è il luogo dove si concentrano persone, idee, lavoro e opportunità, ma anche traffico, cemento e consumo di risorse. E mentre il modello urbano è sotto esame, con domande che continuano a far discutere, lei, la città, continua a trasformarsi, seguendo nuovi modi di vivere, lavorare e abitare il territorio. Ma quindi la città è davvero un insediamento insostenibile? È un problema da ridimensionare o è un laboratorio per il nostro futuro? Ne parliamo sempre con Claudio Ferrata, fondatore e presidente di GEA, l'Associazione Geografi Ticinesi.
3: Che cosa è una città? No? È un organismo che per funzionare ha sempre dovuto procurarsi risorse, quindi intrattenere delle strette relazioni con gli spazi esterni, no? Delle entrate, ha delle uscite, ha delle entrate perché importa prodotti agricoli, importa acqua, materiali, energia, quindi dipende in un certo qual modo dagli spazi esterni. La città medievale e la città preindustriale più in generale aveva un dimensionamento che era stabilito proprio dalla capacità di produzione del contado circostante, quindi una strozzatura che ne limitava la crescita e la demografia. Oggi la città si approvvigiona in varie parti del mondo per il cibo, per le materie prime, pensiamo al litio dei nostri telefonini che viene dai Salare Sandini, per l'energia, combustibili fossili che vengono da varie parti del mondo. Ecco, la città oggi è uscita dai suoi limiti storici, no? Però al di là di questi aspetti ecologici estremamente importanti, la città è anche una forma territoriale, una forma spaziale che ha risposto alle esigenze delle collettività per più di 5.000 anni, cioè è stata una sorta di grande bollitore, no? Brodel, lo storico Fernand Brodel, parlava di grande trasformatore elettrico, no? Perché è lì che c'è lo scambio, che c'è la massimizzazione delle relazioni, ci sono le relazioni sociali che proprio possono svilupparsi grazie alla forte densità, no? Alla forte densità. Termine tecnico per parlare di queste cose, di questa condizione, quello di economia di agglomerazione. Quindi la città è un luogo che ha permesso lo scambio delle idee, lo scambio tra le collettività, è il luogo dove le popolazioni si sono mescolate, il luogo dell'invenzione, ha prodotto cultura, conoscenza. Quindi la città è qualcosa di particolare.
2: Però appunto con tutta una serie di contraddizioni oggi più che mai, e quindi viene un po' da chiedersi se per vivere meglio e consumare in fondo meno territorio è meglio concentrare le persone nelle città o lasciare che gli insediamenti si disperdano.
3: Sì, è un tema estremamente interessante, direi anche contemporaneo, no? Si è più volte sostenuto nel corso della storia che un insediamento di piccole dimensioni fosse la forma ottimale dell'abitare, no? Pensiamo alle alle città giardino nate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento in Gran Bretagna. Pensiamo a quella che l'architetto, il famoso architetto americano Frank Lloyd Wright degli anni 30 proponeva, questa Broad Arc City, cioè una forma di abitare fondata proprio sulla decentralizzazione, no? Alcuni quindi hanno ritenuto che questa forma di abitare fosse la più adeguata. In realtà, per ritornare a quanto abbiamo detto un attimo fa, la concentrazione e la densità propria della città è da preferire alla dispersione, alla suburbanizzazione attuale. Così quel sogno che noi abbiamo della villetta, del vivere in contatto con la natura, cui ambisce chi desidera vivere in campagna, nel suburbano, nel periurbano, in un certo qual modo contribuisce a distruggere la natura stessa, no? C'è un forte consumo di spazio, c'è un forte consumo di energia, c'è la necessità dello spostamento, dei trasporti per il lavoro, per la scuola, il divertimento, eccetera, eccetera. Quindi oggi gli urbanisti tornano a parlare di concentrazione e di densità e propongono una forma di sviluppo urbano che chiamano sviluppo centripeto, che corrisponde a una densificazione come possibile soluzione ai costi appunto ecologici della dispersione di cui abbiamo parlato.
1: Ciclostilabili.

Lucio Dalla, questa era l'ultima luna. Poche settimane fa è uscita una raccolta, una antologia, questo è il termine più corretto, che celebra Lucio Dalla, pensato per i fan storici ma anche per i più giovani che non hanno fatto in tempo a conoscerlo bene. È un progetto di quelli come una volta, contiene da Caruso all'anno che verrà, si chiama Sono Lucio, è un progetto che è disponibile in versione digitale, CD, quindi ancora molte autoradio oltre che qualche impianto casalingo ha il CD, e vinile, che si sa è una delle forme più amate dai collezionisti. Nei formati fisici, e qui sta la parte interessante, è un prodotto come si facevano una volta, cioè molto curato a livello visuale. Il titolo della copertina è scritto con la calligrafia di Dalla. Come immagine è stata scelta una sua fotografia scattata da Luigi Ghirri, e poi c'è proprio una selezione di fotografie all'interno dell'album, proprio ad opera di Ghirri. I brani poi sono rimasterizzati, partono dai nastri originali, non solo Caruso, non solo L'anno che verrà, c'è Fortuna, c'è Cara, c'è Anna e Marco. È vero, una volta anche i CD arrivavano con un loro piccolo libretto di accompagnamento, con qualche pensiero scritto dall'artista, opere o disegni originali, fotografie, un po' di racconto. Questo tipo di racconto si è spostato sui social principalmente, però non è più qualcosa che abbiamo tra le mani. Salutiamo, idealmente parlando, Lucio Dalla, abbiamo Gloria e Stefan, e poi sarete in compagnia di Marcello Fusetti, che, come vi dicevo, dedica tutta la settimana di Storie e Storie ai mezzi di locomozione. Quella di cui parliamo oggi è diventata un simbolo di un modo di viaggiare molto spensierato, libero, senza ambizioni, eppure era nata per trasportare le uova senza romperle. La sapevate questa? Dopo vi racconta tutto Marcello.

Ben ritrovati da Marcello Fusetti in questa settimana che Storia e Storie dedica ai motori. Dopo la macchina di Hitler, che diventerà quella degli hippie, dopo l'italiana per antonomasia, la Vespa, oggi non ci dimentichiamo di un altro paese, la Francia, che di auto iconiche ne ha fatte tante, ma questa, nata per trasportare le uova, è quella che più di tutte racconta il paese Francia del dopoguerra.

7 ottobre 1948, Salone dell'Automobile di Parigi. Sullo stand Citroën compare una macchina che lascia molti visitatori perplessi. È alta, stretta, essenziale, ha un piccolo motore bicilindrico raffreddato ad aria, una capote di tela e un aspetto che sembra quasi provvisorio. La stampa non è gentile. Qualcuno la paragona a una scatola di sardine. Un giornalista la definisce un brutto anatroccolo. È la Citroën due cavalli. L'abbiamo vista tutti e vorremmo averla guidata tutti, almeno una volta, ma ormai è un privilegio per pochi, a 80 anni dalla sua nascita. Alta, stretta, essenziale. Per capire perché sia fatta così, bisogna tornare indietro di 12 anni e arrivare al 1936. La Francia è ancora in gran parte un paese rurale. Per milioni di persone l'automobile è un lusso. Pierre-Jules Boulanger, dirigente della Citroën, vuole costruire qualcosa che sostituisca il cavallo e il carro nelle campagne. Il progetto viene chiamato TPV, Toute Petite Voiture, piccolissima automobile. Il capitolato è diventato leggendario. La vettura deve trasportare contadini e merci, consumare pochissimo, percorrere strade pessime e costare poco. E soprattutto la sospensione deve essere tanto morbida da permettere di attraversare un campo arato con un paniere di uova senza

0: È difficile trovare una specifica tecnica più francese e più contadina di questa. Gli ingegneri lavorano all'essenziale. Il primo prototipo pesa pochissimo. Non servono lusso né prestazioni, serve una macchina che parta, che passi nel fango e che possa essere riparata facilmente. Nel 1939 tutto è pronto per il Salone di Parigi. Sono stati costruiti circa 250 esemplari. Poi però il 1 settembre la Germania invade la Polonia. Due giorni dopo Francia e Gran Bretagna dichiarano la guerra. Il salone non si farà. Quando i tedeschi occupano la Francia, Citroën decide che il progetto non deve cadere nelle loro mani. Quasi tutti i prototipi vengono distrutti, alcuni vengono nascosti. Decenni dopo, negli anni 90, ne verranno ritrovati alcuni in un sottotetto del centro prove Citroën di La Ferté-Vidame. È uno di quei dettagli che sembrano scritti per un romanzo. Automobili dimenticate per mezzo secolo sopra la testa di chi continua a lavorare nello stesso luogo. Dopo la guerra, il progetto riparte. Il risultato definitivo viene presentato finalmente nel 1948. E la gente ride. Ma dopo una guerra, ridere è non solo una novità, ma quasi un bisogno. E ride e ordina quella macchinetta. Ciò che sembra brutto sullo stand del salone diventa estremamente intelligente nella vita quotidiana. La due cavalli consuma poco, la meccanica è semplice, la sospensione assorbe strade che sembrano sentieri, il tetto si arrotola aprendosi ai cieli della Bretagna, della Camargue, della Provenza, i sedili possono essere tolti, dentro ci carichi qualsiasi cosa. Agricoltori, artigiani, preti di campagna, medici, giovani famiglie, improvvisamente persone che non avrebbero mai pensato di possedere un'automobile possono immaginare di comprarne una. Il problema diventa averla. Nel dopoguerra mancano materie prime, la produzione è limitata. Le liste d'attesa arrivano in alcuni periodi fino a diversi anni. Un'auto che al momento della presentazione era stata derisa diventa un bene desideratissimo. E poi accade la seconda trasformazione. La Francia si arricchisce. Negli anni 60 e 70 esistono automobili molto più veloci, molto più confortevoli, anche moderne, belle. La due cavalli dovrebbe diventare obsoleta e invece diventa anticonformista. La scelgono gli studenti, i giovani, i viaggiatori. È economica e non ostenta nulla. Può essere caricata fino all'inverosimile e partire verso l'Europa, il Nord Africa, il Medio Oriente. È una macchina che sembra dire che la destinazione non conta. Quello che conta non è la velocità, quello che conta è solo il viaggio. Diventa anche una macchina nel cinema. In un film di James Bond, Solo per i tuoi occhi, una due cavalli gialla riesce persino a trasformarsi contro ogni logica in automobile da inseguimento. La produzione continua per 42 anni. L'ultima due cavalli esce dalla fabbrica portoghese di Mangualde il 27 luglio 1990. In totale, contando anche le furgonette, ne sono state costruite più di 5 milioni. Eppure la sua origine rimane la parte più bella di tutta questa storia. La due cavalli non nasce chiedendo agli ingegneri quanti cavalli possa avere, quanto possa essere elegante, quale velocità possa raggiungere. Nasce chiedendo se un contadino possa attraversare un campo arato senza rompere le sue uova. Forse è per questo che è durata così a lungo. Perché prima di essere un'automobile, era la risposta estremamente semplice a una domanda estremamente concreta.
1: Storia e storie.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe,

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, l'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Alex Warren, questa è la sua Emerald Eyes. Lui è diventato praticamente, faceva già un po' lo YouTube, faceva già delle cose sui social anni e anni fa, però poi è arrivata l'anno scorso Ordinary e da lì si può dire la sua vita è cambiata. Lo aspettiamo a Locarno in Piazza Grande il 16 di luglio. Eh sì, c'è un po' da aspettare. Oh,

0: La voce pazzesca di Serena Brancale, sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, il Consiglio di Stato ticinese sembra aver raggiunto un'intesa sulla ridistribuzione dei dipartimenti dopo l'arrivo in governo di Piero Marchesi, subentrato al dimissionario Claudio Zalli travolto da due inchieste penali. Tra pochi minuti alle 16:15 l'esecutivo cantonale terrà una conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per rendere note le decisioni prese. Discussioni e decisioni che hanno richiesto tempo tanto da prolungarsi per tutta la mattinata e il primo pomeriggio. Quindi nei prossimi appuntamenti informativi. E per la cronaca regionale, il comune di Riviera segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere Monzello di Iragna. Pertanto l'acqua distribuita in rete non deve essere bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale, non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande, per il lavaggio di alimenti. Acqua che invece può essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti a condizione che non abbia odori o colorazione anomali. Un comitato formato da sindacati, personalità di sinistra e verdi, ha raccolto e depositato alla Cancelleria federale a Berna 100.000 firme per il lancio di un referendum affinché sia il popolo a decidere se i contratti collettivi di lavoro debbano prevalere sui salari minimi cantonali, respingendo in questo modo la riforma in materia approvata dal Parlamento. I sostenitori del referendum parlano di attacco ai lavoratori con salari bassi, ad essere particolarmente esposti gli impiegati nei comparti alberghiero e interinale. In Spagna, ora dove l'11 novembre si terrà uno sciopero generale per chiedere misure sia in risposta alla crisi degli alloggi sia per salari adeguati al caro vita. A sostenere la giornata di mobilitazione sono i principali sindacati del paese che da settimane promuovono dimostrazioni e proteste. Uno sciopero che giunge a 18 giorni dalle elezioni politiche anticipate decise dal premier Pedro Sanchez. L'ex capo dei servizi segreti in Germania, August Henning, è stato imposto in custodia cautelare per sospetto spionaggio. La massima autorità giudiziaria tedesca accusa l'ottantenne in particolare di attività a danno dello Stato e tentato tradimento per conto di servizi segreti esteri. In manette è finito anche un suo ex collaboratore sospettato di favoreggiamento. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nel resto del paese in prevalenza soleggiato. Domani tutto il paese è nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta.

0: Ogni stagione ha i suoi momenti emozionanti e se siete appassionati di fotografia lo sapete che si può trarre veramente da un'angolatura e dai colori che la natura offre uno scatto ricco di significato. Però permettetemi di dire, i colori dell'autunno, quando arriveranno definitivamente in tutta la Svizzera, ci sapranno emozionare con una palette di colori davvero piena di sfumature. Perché tutta questa premessa, questi colori? Perché si parla di fotografia, ma non coinvolge questa iniziativa di cui vi sto per parlare i fotografi professionisti, bensì noi persone normali che amiamo fare fotografie. C'è ancora qualche giorno di tempo, fino al 16 di ottobre, la scadenza è fissata per mezzogiorno, per partecipare a un concorso fotografico che già vi spiega tutto. Le quattro stagioni al Parco Valle della Motta. È un'iniziativa che vuole documentare, immortalare il territorio che cambia e proprio si trasforma a seconda delle stagioni. Chi vuole partecipare può inoltrare le proprie fotografie. Potete metterne fino a 4. Le condizioni che siano state scattate tra l'ottobre del 2025 e il settembre del 2026. Possono essere fotografie a colori, perché l'autunno è la prima cosa che mi fa immaginare, ma sono consentite anche quelle in bianco e nero. Naturalmente devono essere state eseguite, prese nel comprensorio del parco. Altra cosa interessante da sapere, sono subito partita con i colori dell'autunno e la natura, però se volete dare le vostre fotografie, quindi partecipare a questo concorso fotografico, potete riprendere la natura ma anche l'architettura. E come vi dicevo, il vincolo è che non devono essere fotografie scattate da fotografi professionisti. Trovate tutto sul sito, è molto semplice e intuitivo, perché sul sito parcovalledellamotta.ch la prima cosa che vi dà il benvenuto è proprio il concorso fotografico e poi poco sotto c'è il link per caricare le proprie fotografie. Ripeto, c'è tempo fino al 16 di ottobre a mezzogiorno.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie con Brashin serenamente. Noi siamo pronti a riparlare di oggetti anche in senso metaforico con Enrico Alberti. Stiamo parlando di tavolo, tavolo della pace, tavolo della vendetta, tavolo della trattativa.
1: Bentrovati da Enrico Alberti, terzo appuntamento con il tavolo. Oggi il tavolo della pace viene usato per la vendetta. Ritorniamo al 1940, quando Hitler fece riportare la delegazione francese nello stesso vagone ferroviario nel quale nel 1918 la Germania aveva firmato l'armistizio. L'11 novembre 1918 l'armistizio venne firmato alle prime ore del mattino nel vagone ufficio del maresciallo Foch nella foresta di Compiègne. Il cessate il fuoco entrò in vigore alle 11. 22 anni più tardi, dopo la sconfitta francese, Hitler volle che le condizioni del nuovo armistizio fossero presentate nello stesso luogo e nello stesso vagone. La firma avvenne il 22 giugno 1940. Il vagone fu poi trasportato in Germania come trofeo. Le fonti istituzionali che abbiamo trovato documentano con certezza lo stesso vagone e lo stesso luogo simbolico. Ed effettivamente in quello oggi esposto al memoriale di Compiègne è una ricostruzione e il vagone storico originale non è quello attualmente visitabile. Questo rende la storia ancora più interessante perché persino la memoria materiale è stata ricostruita e con essa il tavolo, ci piace pensare.
2: Aggiungi un posto a tavola che c'è un animo in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu.
1: Un uso scenografico degli oggetti. Il luogo viene scelto, il vagone viene recuperato, i posti vengono nuovamente occupati. La storia viene deliberatamente rimessa in scena. Il tavolo delle trattative non serve qui a trovare un compromesso, serve a trasformare una sconfitta militare in una vendetta simbolica. Abbiamo quindi chiesto al nostro ospite di queste 5 puntate, lo storico medievista e docente Marco Meschini, perché nelle vittorie e nelle sconfitte sia così importante scegliere il luogo, il tavolo per esempio, e perfino la posizione in cui verrà firmato un documento. La storia ha dunque bisogno di una scenografia.
3: Sì, la storia ha un bisogno primario di scenografia. La politica e il potere non sono concetti astratti. Per essere percepiti come reali, devono diventare uno spettacolo visibile. Pensiamo alla resa del Giappone, 2 settembre 1945, firmata sul ponte della USS Missouri, la corazzata, grande corazzata americana. L'evento che segna la fine ufficiale della Seconda Guerra Mondiale. Gli alleati avevano preparato un bel tavolo da cerimonia, elegantissimo, in boga, no? Ma quando si trattò di posare i documenti ufficiali per la firma, che erano giganteschi, ci si rese conto che quel tavolo era troppo piccolo. In tutta fretta i marinai corrono giù nel ventre della nave, nella mensa dell'equipaggio, e prendono un comunissimo tavolo di metallo prefabbricato che usavano per il loro rancio per la firma. Lo portano sul ponte della corazzata e insomma devono renderlo a concio, quindi sfilano dalla mensa degli ufficiali una tovaglia verde tutta spiegazzata, ed è su questo tavolo, diciamo così, improvvisato e molto, molto umile, che viene firmata la resa del Giappone. In effetti la scenografia nella storia è molto importante per la guerra, ma anche per la pace. Pensiamo al Medioevo, quando per negoziare ci si poteva anche sedere sotto un albero che è fatto dalla stessa sostanza di un tavolo, il legno. C'è un famosissimo olmo a Gisors, diciamo a metà strada tra Parigi e la Normandia, cioè il punto esatto di conflitto ma anche di trattativa tra i re di Francia e d'Inghilterra dell'epoca XII secolo, e ricordiamo che all'epoca appunto i re inglesi erano anche vassalli dei re francesi. L'albero era un olmo secolare gigantesco e, dicono le fonti, ci volevano 4 uomini per abbracciare il tronco.
4: Questi alberi erano amici miei, creature che conoscevo da quando erano noce o ghianda.
3: Per decenni, sotto quell'olmo, la sua ombra, ci si sedeva per trattare la pace. Fino a un giorno specifico, nell'agosto del 1188. Quel giorno gli inglesi arrivano prima, occupano tutta la zona ombreggiata e quando arrivano i francesi li costringono a starsene sotto il sole d'agosto per ore, ore e ore. Risultato? Il giorno seguente il re di Francia, Filippo II, fa abbattere l'olmo secolare e, ai noi, sparì per sempre quella stupenda scenografia naturale di pace.
5: Ok, allora facciamo un gioco.
6: Che gioco?
5: Scopriamolo. Oh. Dai, mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme.
1: Nella prossima puntata cambiamo completamente prospettiva, perché c'è un tavolo che non serve a comandare e nemmeno a trattare o a vendicarsi, serve ad accogliere, e spesso basta un posto apparecchiato per dire a qualcuno: qui sei il benvenuto.
7: Guarda caso!

Il più grande successo di Seal, possiamo dirlo, questa Crazy. Vado subito alla televisione di stasera con una prima visione sulla 1 alle 23. Il film che vi propongo si chiama Fuga dalla realtà. Ci troverete una sempre smagliante Andy McDowell che interpreta un'attrice celebre di Hollywood che si chiama Julia. È una diva, però è un po' in declino. Ha un suo spettacolo importante al West End, viene cancellato. Lo stesso giorno riceve una diagnosi medica tremenda. Viene ricoverata in un ospedale britannico, ma lì fa amicizia con altre tre donne. Una è una giovane mamma, una è una rocker, una è un'insegnante single. Avete già capito che affronteranno la malattia insieme con forza e anche dosi massicce di umorismo. Infatti una commedia britannica del 2023, Fuga dalla realtà, una prima visione questa sera alle 23 sulla 1. Sulla 2 invece un po' prima alle 20:35 una coproduzione RSI, un film di Alice Rohrwacher. Naturalmente poi tra le attrici c'è anche Alba Rohrwacher, celebre sorella attrice. Nel film troviamo anche Isabella Rossellini. Il film si chiama La Chimera, siamo negli anni 80, c'è Arthur che è un giovane archeologo, è inglese, si trova coinvolto nel mondo dei tombaroli, cioè quelli che fanno furti nelle tombe anche antiche. Qui siamo in terra di Etruschi. Non è lui però alla ricerca di guadagni facili, ma c'è un filo amoroso che lo tiene in questo mondo fatto di scavi clandestini e legami con la criminalità. Coproduzione svizzera, italiana e francese del 2023, sulla 2 alle 20:35 il film di Alice Rohrwacher, La Chimera.

classico di Carmen Consoli in bianco e nero, riferito alla fotografia della mamma quando aveva 3 anni con la bambola. Mi sembra una bella chiusura per il nostro pomeriggio assieme, dove abbiamo parlato un po' di infanzia, anche di prima infanzia, tra ricordi personali. Abbiamo aperto alle 2 parlando di Zucchero, non il cantante. Tra poco invece arriva Axel Belloni in tempo reale. Io sono Elisa Manca, è stato davvero un piacere stare con voi oggi pomeriggio. A domani!

0: Cescio Abusi su Rete 1, prima di cominciare questa puntata del mercoledì di Tempo Reale, sono le 16.30, è il 7 di ottobre e possiamo partire.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Le zecche sono arrivate anche a 2000 metri d'altezza, lo dice un sondaggio dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, e ovviamente parla della Svizzera. Uno studio che è stato effettuato nel corso dell'ultima estate nella quale ci sono stati almeno 900 casi di zecche registrate o persone morse da zecche ad un'altitudine attorno ai 2000 metri. Parallelamente si sono moltiplicate le segnalazioni di zecche ad un'altitudine tra i 1400 e i 1500 metri, un'altitudine alla quale era rarissimo trovare le zecche fino a qualche anno fa. Secondo una biologa interpellata dalla SRF, la salita in quota delle zecche potrebbe essere legata all'aumento delle temperature. Ovviamente non una bella notizia, considerando che i morsi di zecche sono in costante aumento e che, lo sappiamo, le zecche possono trasmettere malattie anche pericolose come la borreliosi o la meningoencefalite. Con il caldo le zecche non solo sopravvivono anche più in alto, ma pure più a lungo. Quindi, questo per dire che fino a novembre, se andate in montagna, portate lo spray. Oramai sono solo i mesi freddi, solo l'inverno in cui si può andare in montagna senza avere il timore delle zecche. Buon pomeriggio, ben arrivati, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1, ben arrivati da Axel Belloni. E sono arrivate anche in alto, sono arrivate anche in media alta montagna le zecche, e lo sono perlomeno arrivate nel corso di quest'estate, stando a quanto dice l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, che ovviamente monitora la situazione invernale, ma monitora l'estate, la montagna, anche durante il periodo estivo. Ben arrivati, ben arrivate, eccoci qua, Tempo Reale su Rete 1 con le notizie in tempo reale, e tra pochissimo partiamo proprio da lì, da una notizia di politica cantonale ticinese. Praticamente in tempo reale. Prima di fare ciò andiamo rapidamente sulle strade. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati dei rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Andiamo al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. E allora partiamo con il nostro sommario che facciamo all'inverso quest'oggi. Di solito partiamo dal mondo per arrivare alla Svizzera italiana, oggi partiamo dalla Svizzera italiana perché la notizia più recente riguarda proprio il governo ticinese, che è tornato al completo. Partiamo da lì, partiamo dal primo giorno di Piero Marchesi come consigliere di Stato, ha prestato giuramento e quindi il governo ticinese torna al completo. La notizia di una decina di minuti fa è che per quanto riguarda la assegnazione dei dipartimenti, non solo abbiamo detto Piero Marchesi entra in governo, lo sapevamo già, ma prenderà in mano il dipartimento del territorio. L'altra notizia è che il dipartimento delle istituzioni torneranno a Norman Gobbi. Allora, partendo dall'inizio della giornata, Piero Marchesi, esponente UDC, ha prestato giuramento questa mattina alle 10 a Palazzo delle Orsoline. Piero Marchesi, che lo ricordiamo, subentra fino alla fine della legislatura di aprile, poi ci saranno le cantonali, al dimissionario Claudio Zali. Con l'entrata di un rappresentante UDC, Marchesi appunto, il Consiglio di Stato ora ospita 5 rappresentanti di 5 partiti diversi, una composizione mai vista in Ticino. Dopo la cerimonia ufficiale si è tenuta la prima seduta ordinaria del nuovo governo per definire appunto la ripartizione dei dipartimenti. In particolare c'era attesa su chi avrebbe preso il Dipartimento del Territorio, che era in mano a Claudio Zali, e se ci sarebbe stata un rimescolamento dei dipartimenti. investimenti. Ebbene, pochi minuti fa c'è stato un punto stampa del Consiglio di Stato, il quale ha fatto sapere le sue decisioni. La prima decisione riguarda l'ufficio presidenziale, che rimane nelle mani di Marina Carobbio fino alla fine della legislatura. La seconda decisione, invece comunicata pochi minuti fa, è quella che il Consiglio di Stato ha deciso di ripristinare le responsabilità politiche sostanzialmente come erano a inizio legislatura, e quindi prima del cosiddetto arrocchino. Quindi concretamente vuol dire che magistratura e polizia cantonale tornano in mano al Dipartimento delle Istituzioni, quindi al Dipartimento di Norman Gobbi, mentre la divisione delle costruzioni finisce sotto, anzi torna sotto il Dipartimento del Territorio, e come dicevamo poco fa il Dipartimento del Territorio va a Piero Marchesi, che subentra a Zali. Rimangono invece invariati gli altri dipartimenti, con Marina Carobbio al DEX, Raffaele De Rosa al Dipartimento Sanità e Socialità, Christian Vitta alle Finanze ed Economia, Norman Gobbi al Dipartimento delle Istituzioni e, lo ricordiamo, Piero Marchesi, il neoentrato, al Dipartimento del Territorio. Siamo partiti da qui, proseguiamo all'inverso con il nostro sommario che ci porta poi in Svizzera. Si dimette il vicepresidente della Federazione Svizzera di Sci, Claude-Alain Schmidhalter, vicepresidente di Swiss Ski e presidente del comitato organizzativo dei mondiali di sci di Crans-Montana del 2027, si è dimesso da entrambi gli incarichi. Schmidhalter era già stato temporaneamente sospeso dalle sue funzioni per via di un procedimento penale in corso. Infatti Schmidhalter è accusato di frode e amministrazione infedele nella gestione di una società di ingegneria situata, basata nell'Alto Vallese, di cui era titolare insieme ad un socio. Secondo l'accusa, lui e questo ex socio avevano concordato, in caso di pensionamento di uno o dell'altro, un indennizzo da versare a chi sarebbe rimasto l'unico titolare dell'azienda. I due avrebbero trasferito utili ad un'altra società per ridurre l'importo dell'indennizzo, una decisione che avrebbe portato ad un danno di oltre 300.000 franchi per l'altro socio. Schmidhalter respinge le accuse e dice di essersi dimesso per garantire chiarezza e tutelare i mondiali di Crans-Montana previsti all'inizio di febbraio. In ogni caso sottolineiamo, è giusto dirlo, che la vicenda che ha portato alle dimissioni non riguarda né le attività all'interno della federazione di sci né quelle legate ai mondiali di Crans-Montana. Il processo ai danni di Schmidhalter è previsto per il 27 di ottobre. E chiudiamo andando nel mondo, una notizia che ci arriva dal Nepal. In Nepal non si cercano più i dispersi dell'alluvione. Passato quasi un mese e mezzo dal 26 agosto e quindi dall'inondazione, dalla catastrofe in Nepal e in Tibet, bilancio che parla di 6.000 morti e oltre 5.200 dispersi, tra cui centinaia di stranieri, oggi il governo nepalese ha annunciato di voler interrompere le ricerche e le operazioni di salvataggio per concentrarsi sulla ricostruzione di strade, ponti e case. Una decisione che scontenta le famiglie delle vittime, perché una parte ritiene che sia troppo presto per interrompere le ricerche, un'altra parte invece chiede che ci siano prove concrete per ottenere i certificati di morte delle vittime necessari per risarcimenti, assicurazioni ed eredità, documenti appunto come l'atto di morte che al momento non vengono rilasciati proprio a causa di alcuni ostacoli burocratici legati alla dichiarazione ufficiale di morte delle persone che formalmente risultano ancora disperse. Era il nostro sommario di oggi, siamo partiti, questo è Temporeale, questa invece è Sabrina Carpenter con Espresso.

0: Espresso, Sabrina Carpenter alle 16:41. Noi ogni mercoledì apriamo una finestra sul web della RSI con quello che succede, quello che viene pubblicato, gli articoli dei colleghi del web. E oggi mi ha raggiunto in studio Simone Fassora. Ben arrivato, Simone. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di litio e la prima cosa che viene in mente quando si sente parlare di litio, al di là degli incubi del liceo magari e della tabella degli elementi, si pensa alle batterie. In questo caso ne parliamo perché il litio viene utilizzato, passami il parallelismo, per ricaricare le nostre batterie, le batterie del nostro fisico.
1: Allora, sì. Ci sono diversi modi in cui può essere usato. Il modo più, diciamo, medico è a livello psichiatrico, usato per nel disturbo bipolare, diciamo, limita un po' gli estremi della depressione e dell'euforia, quindi diciamo un uso abbastanza serio. E questo è l'unico modo in cui il litio a livello di assunzione umana è autorizzato in Svizzera, quindi è un farmaco su prescrizione molto strettamente controllato. Però negli ultimi periodi si sta diffondendo anche quest'altro modo di assumerlo, che sono gli integratori al litio, quindi gli integratori alimentari che contengono litio, soprattutto che vengono soprattutto dagli Stati Uniti e che possono essere quindi acquistati dai siti online. E questi promettono benefici per l'umore, il sonno, le funzioni cognitive. Quest'estate addirittura sono sorte delle discussioni su possibili benefici contro l'Alzheimer.
0: Ok, allora hai detto Svizzera, hai detto farmaci piuttosto che integratori al litio, che si stanno diffondendo tantissimo soprattutto negli Stati Uniti, ma pian pianino anche da noi, tant'è vero che i colleghi di RTS sono voluti entrare sulla faccenda e anche voi, insomma.
1: Esatto, hanno sentito Aurélien Simonin, che è un medico del servizio di farmacologia e tossicologia degli ospedali universitari di Ginevra, e hanno discusso un po' di questi integratori al litio. E ne è emerso che effettivamente alcuni studi suggeriscono delle associazioni tra un'assunzione di litio e alcuni benefici, però il medico mette un po' in guardia: non è un'associazione tra dati, non significa ancora che sia un beneficio comprovato, e anzi, certo, lui ci mette il carico e dice: proprio studi che provano questi benefici non ce n'è. E quindi lui è un po' reticente, non è, diciamo, come direbbero loro, non è molto show sulla cosa.
0: Sì. Poi penso che ci sia una differenza proprio a livello di dosaggio tra il farmaco, come appunto dicevi che è l'unico modo sotto prescrizione medica per cui può essere assunto in Svizzera, rispetto all'integratore al litio.
1: Assolutamente, c'è una differenza enorme. I farmaci contengono tra i 100 e i 150 mg per dose, mentre gli integratori generalmente da 1 a 5 mg, quindi una differenza enorme, certo, nelle dosi. Ciò nonostante, il medico mette un po' in guardia, perché il litio è comunque una sostanza che è molto attiva, ha un effetto piuttosto forte, e le dosi devono essere ben calcolate, perché si rischia facilmente degli effetti secondari, soprattutto in caso di accumulo. Come tutte le sostanze, viene eliminata tramite i reni, e in caso di disidratazione o problemi di reni, eccetera, si può verificare un accumulo di litio nel corpo.
0: Sì, infatti la grossa domanda è quanto è sicuro, quali sono poi concretamente i rischi dell'assunzione, perché uno può decidere di comprare online oramai praticamente quello che vuole, e questo evidentemente non possiamo controllarlo, perlomeno in Svizzera, però possiamo rendere consapevoli sulla possibilità che ci possano essere dei rischi oppure no.
1: Esatto, e questo è proprio un punto che mette in avanti il medico, nel senso che non esistono né studi sui potenziali benefici, ma neanche sui potenziali effetti a lungo termine. Spesso chi prende gli integratori li prende ogni giorno per un sacco di tempo e non si sa cosa potrebbe succedere. Inoltre essendo integratori dagli Stati Uniti, c'è una grossissima differenza sui controlli, come dicevi tu, sulla sicurezza. I medicamenti sottostanno alla FDA, ai controlli della FDA molto stretti, mentre gli integratori no. Basta che evitano termini come cura questo, tratta quello o previene questo, ma usano termini come aiuta, supporta il buon umore, favorisce il sonno, e in questo caso non devono assolutamente sottostare a questi controlli molto stretti, e quindi non si sa neanche mai esattamente bene cosa c'è dentro in ogni pillola. Quindi attenzione a questi integratori che promettono tante cose, ma poi in concreto prove su reali benefici sono ancora piuttosto scarse.
0: Quindi attenzione, insomma, se ne parla parecchio di questi integratori al litio, motivo per cui appunto voi, ma anche i colleghi di RTS, avete preso in mano la lente di ingrandimento per andare sul fenomeno. Come la chiudiamo, Simone, questa faccenda?
1: Ma allora, se benefici per l'umore, sonno, funzioni cognitive, ci sono molte altre cose consigliate anche a livello medico: fare dello sport, mangiare salutare, vedere degli amici, poi migliora sicuramente l'umore, quindi non per forza la felicità deve essere in una pillola.
0: Ringraziandoti per essere passato a raccontarci un po' dietro le quinte di questa notizia, come facciamo sempre con te e con i colleghi del web, tra l'altro si può trovare sul nostro sito rsi.ch/info, e abbiamo citato più volte i colleghi di RTS, che non so se in questo momento ci stanno ascoltando, però ricordiamo che c'è una bella interazione proprio tra le redazioni che porta anche a degli articoli come questo.
1: Assolutamente, c'è proprio, diciamo, da un po' di tempo c'è questo diciamo progetto di scambio di contenuti, fa anche parte un po' della nostra missione come SSR di,
0: certo,
1: far conoscere un po' le diverse regioni della Svizzera, e all'interno di questo progetto si scambiano cose che possono essere interessanti, come l'articolo di oggi, oppure punti di vista magari diversi su uno stesso tema o particolarità regionali. Insomma, si cerca di far approfittare anche del pubblico della Svizzera italiana di quello che fanno i colleghi d'Oltre Gottardo e anche grigionesi.
0: E viceversa, facciamo noi magari lo leggono anche nelle altre parti della Svizzera.
1: Assolutamente.
0: Simone Fassora, grazie mille, buon lavoro, buona serata.

0: Zucchero con Bacco per Bacco. Sono passati 20 anni da questa canzone. Ci porta l'appuntamento con la meteo. Andiamo a Locarno Monti. Luca Nisi, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, è arrivato l'autunno, perlomeno qui nella Svizzera italiana. È arrivato proprio ovunque in Svizzera nel corso della giornata di oggi l'autunno, inteso come pioggia e nebbie e tipiche immagini autunnali?
1: Sì, ma direi soprattutto a sud delle Alpi, per quanto riguarda il Ticino, il Moesano e la Svizzera romanda. Soprattutto la parte orientale del paese, l'Engadina, ha avuto ancora dei bei momenti di sole questa mattina e tempo asciutto ancora adesso, soprattutto pensando ai grigioni centro-settentrionali per effetto favonico.
0: Domani, come tutta la Svizzera sarà toccata dalle piogge, oppure cosa cambia?
1: Sì, effettivamente la perturbazione sarà attiva in tutta la Svizzera, quindi in tutta la Svizzera cieli coperti, tempo nebbioso, con precipitazioni frequenti, magari al primo mattino verso est ancora schiarite favoniche, pensando soprattutto ai grigioni, ma poi anche lì saranno interessate anche quelle regioni interessate da precipitazioni. A sud delle Alpi, soprattutto nel sottocene, nel corso del pomeriggio anche qualche debole temporale si potrà verificare. Entro sera, con la rotazione dei venti a nord, ecco, sud delle Alpi si passerà gradualmente a partire dall'Alto Ticino a tempo asciutto in tutte le regioni. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, le ultime regioni che avranno tempo asciutto saranno quelle più orientali, quindi pensando alla Val Bregaglia, Val Poschiavo. A nord delle Alpi le precipitazioni continueranno, saranno principalmente sempre più posizionate lungo il versante nord alpino, e con l'arrivo di aria fresca al limite delle nevicate in calo sui 1700-1800 metri domani sera. Entro venerdì mattina arriva anche la neve, però per le quote più alte, al di sopra dei 2500 metri, localmente potrebbero arrivare anche 30-40 centimetri di neve, però come detto le quote più alte.

0: comunque si tratta di una prima nevicata per la cresta alpina consistente di questo autunno.
1: Era anche ora. La prima reazione è un po' quella, perlomeno sulla cresta alpina, no, Luca?
0: Sì, abbiamo avuto tanto caldo, domani le temperature saranno simili a quelle odierne per il sud delle Alpi, quindi delle minime sui 13 gradi, le massime non supereranno i 16 gradi, quindi un'escursione termica piuttosto contenuta. A nord delle Alpi, in queste situazioni, le temperature massime verranno rilevate domani mattina con 15 gradi e entro sera anche in pianura saranno in calo a valori sui 10-11 gradi.
1: Grazie per questa panoramica a te e ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
0: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: La versione di Laura Pausini di Io Canto ci ha portato alle 17, a pochi secondi dalle 17, quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, l'arrivo nel Consiglio di Stato ticinese di Piero Marchesi non ha modificato la ridistribuzione dei dipartimenti che continueranno ad essere diretti dai rispettivi consiglieri di Stato. Questo è in sintesi quanto emerso dalla prima seduta del governo dopo l'ingresso del democentrista Marchesi, subentrato al dimissionario Claudio Zali anche nella gestione del Dipartimento del Territorio. Una lunga mattinata e un primo pomeriggio di discussioni in seno all'esecutivo che hanno portato alla decisione di ristabilire, così come era all'inizio anche della legislatura, anche le responsabilità politiche dei settori della magistratura, della polizia cantonale e della divisione delle costruzioni. Una decisione di non cambiare nulla o quasi, che può avere più letture. Per meglio comprendere il passo adottato dal governo ci colleghiamo con il nostro inviato a Palazzo, Luca Berti.
3: Sì, è stata una scelta fatta, lo ha detto il governo durante la conferenza stampa, per garantire la maggiore stabilità possibile negli ultimi sei mesi che ci separano dalle elezioni, questo anche dopo gli scossoni portati dal caso che ha visto coinvolto l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. E così, per riuscire a mantenere questa stabilità, ogni ministro ha tenuto il proprio dipartimento e, come dicevate, la polizia torna sotto le istituzioni dirette dal leghista Norman Gobbi. Stesso principio di stabilità anche per l'assegnazione del ruolo di presidente, che rimane alla socialista Marina Carobbio Guscetti, che ha ripreso il ruolo da Zali dopo le dimissioni annunciate a fine luglio. Certo è che oggi sul tavolo del governo ogni consigliere di Stato ha messo i propri desideri in fatto di dipartimenti, e quello più ambito è stato proprio il territorio, poi andato al democentrista Piero Marchesi. Gobbi non ha mai fatto mistero di essere stato interessato, un interesse che poteva esserci anche da parte di Raffaele De Rosa del centro. In conferenza stampa si è però ribadito di nuovo che la scelta collegiale del governo è stata quella di responsabilità verso lo Stato prima degli interessi personali dei singoli ministri. Dal canto suo, Piero Marchesi, nelle prime dichiarazioni da capo del territorio, ha detto di voler subito entrare in materia, individuando al più presto gli ambiti dove servono decisioni urgenti. Ecco, vista la distanza politica con il precedente capo del dipartimento, è probabile che gli accenti saranno diversi. Tra i dossier citati da Marchesi c'è il tram treno, la scheda R6 e il lupo. Linea a voi.
2: Grazie Luca Berti, in diretta da Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Per maggiori dettagli noi vi rimandiamo all'appuntamento di questa sera di 6 di sera. Le FFS hanno annunciato la chiusura di nuovi sportelli nelle stazioni ferroviarie, sportelli che saranno sostituiti da distributori automatici di biglietti. La misura interesserà 13 stazioni, la gran parte delle quali nella Svizzera tedesca, e sarà attuata questa misura a partire da gennaio. Con questa misura di fatto rimarranno in tutto il paese solo un centinaio di sportelli attivi, con la presenza di personale in grado di fornire biglietti e informazioni ai viaggiatori. Israele si è fermato oggi per ricordare l'attacco terroristico di Hamas sferrato il 7 ottobre di 3 anni fa, che causò la morte di almeno 1200 israeliani tra civili e soldati. I familiari delle vittime si sono raccolti nei luoghi della strage per commemorare i loro cari con un minuto di silenzio. Un attacco che ha scatenato la vasta offensiva israeliana, tuttora in corso, soprattutto nella striscia di Gaza, dove anche la notte scorsa 2 persone sono morte sotto le bombe di Tel Aviv. Notizie false, fuorvianti. Con queste parole Mosca prende le distanze e rassicura sulle voci di un possibile nuovo decesso per peste nel paese, dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio di Irkutsk in Siberia. Una situazione che solleva dubbi e timori, tanto da spingere l'OMS a chiedere al Cremlino informazioni supplementari, visto che il caso potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di sanità pubblica straordinarie. Cremlino, che attraverso il suo portavoce ha invitato a ignorare le voci non ufficiali e a fare riferimento solo alle informazioni dell'Agenzia Federale per la Tutela della Salute russa. Il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a 2 ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, ovvero la simmetria delle molecole chiamate chirali. La presenza delle zecche in Svizzera è stata rilevata anche su alpeggi a 2000 metri di altitudine. Lo comunica l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, stando al quale la presenza stabile di questi arachnidi è salita a 1400 metri con la colonizzazione di campi e boschi. Una presenza a quote sempre più elevate è resa possibile dai cambiamenti climatici, con temperature sempre più elevate che ne favoriscono la vita e la diffusione. Domani in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
0: Sono le 17 e 5 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati da Axel Belloni, da Tempo Reale che è il nome di questo programma, fino alle 18, Tempo Reale che vi aggiorna anche sul traffico. In Ticino la circolazione è intensa e al momento ci sono già dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo 5 km di coda con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Nella Svizzera orientale, a causa di un incidente, la A13 è stata chiusa tra Haag e Seenwald in direzione di San Margreten e infine nella regione di Zurigo, a causa di un altro incidente nella galleria del Gubrist, traffico incolonnato e importanti ritardi sulla A1 tra Dietikon in direzione di San Gallo.

0: Soulman alle 17:09 minuti su Rete 1, parliamo di modem, guardiamo al tema di domani di modem. Mi ha raggiunto Dario Lanfranconi, ben arrivato Dario, buon pomeriggio.
1: Grazie Axel, buongiorno a te e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Allora, abbiamo sentito poco fa nel notiziario, lo abbiamo detto 10 minuti dopo il punto stampa, diciamo così, del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ticinese oggi è di nuovo a 5 membri, sono stati ripartiti, ci è voluto un po', perché la comunicazione è arrivata a metà pomeriggio, ma sono stati distribuiti i dipartimenti. Vi occuperete sostanzialmente di quanto successo oggi in governo.
1: Esattamente, proprio come dici, ci è voluto un po', era prevista, ci si attendeva la comunicazione per fine mattinata, invece è arrivata solo nel tardo pomeriggio inoltrato, diciamo, segno forse che le discussioni sono state più accese o complicate del previsto. Questa è una supposizione, poi in realtà non lo sappiamo, però come dicevi tu, il Consiglio di Stato ticinese torna a 5 membri, si ricompongono anche un po' quegli spezzatini che erano stati fatti sia dopo l'incidente di Norman Gobbi, sia Rocco Arrocchino, poi quest'estate Caso Zali. Sappiamo che il Dipartimento del Territorio e quello delle istituzioni erano stati un po' spezzettati con competenze attribuite un po' a Gobbi, un po' a Zali e un po' anche a Marina Carobbi a un certo punto. E quindi ecco, ci siamo a un governo completo, ma soprattutto un governo fatto da 5 partiti, con l'entrata dell'UDC, l'unico precedente risale a quasi 100 anni fa, e era ancora il Partito Agrario, non si chiamava neanche ancora Unione Democratica di Centro. Quindi domani cercheremo un po' di fare il punto, abbiamo di nuovo un governo completo, ma mancano 6 mesi alle elezioni cantonali di aprile. Quindi vedremo anche cosa potrà fare questo governo completo in 6 mesi.
0: Allora, lo ricordiamo brevissimamente, magari qualcuno non ha sentito la notizia, Piero Marchesi rileva di fatto il dipartimento di Zali, quindi prende il Dipartimento del Territorio, e invece parlavi di questa sorta di spezzettamento, diciamo, di sottosettori, sottodipartimenti. Magistratura e Polizia Cantonale tornano alle istituzioni e le costruzioni invece tornano al Dipartimento del Territorio, questo semplicemente perché magari qualcuno si è perso nel notiziario. Dario, domani mattina quindi una puntata per fare il punto su questo nuovo governo a cinque membri nuovamente, ma soprattutto a 5 partiti, e con chi dialogherete nella puntata di domani?
1: Sì, ecco, appunto, l'altra realtà sorpresa è che ci si aspettava un po' tutti che Gobbi avrebbe preso il territorio, invece le cose sono rimaste come sono. Marina Carobbio, da presidente del governo, ha ribadito che ha pesato la volontà di dare stabilità da qui a aprile. Detto questo, come dicevi tu, adesso sono 5, domani proveremo, anche se mezz'ora non sarà forse facilissimo, ma di dare spazio a tutti i 5 partiti di governo, non con i consiglieri di Stato, ma con membri del Gran Consiglio, quindi potranno essere capogruppi o magari coordinatori, però siedono in Gran Consiglio, che è l'organo legislativo, che è poi quello che si interfaccia con l'esecutivo, quindi con il governo.
0: Certo, poi ovviamente presumibilmente cambierà parecchio per l'UDC, che evidentemente ha un rappresentante in governo adesso.
1: Certo.
0: Domani mattina 8:30 a Modem per ricapitolare un po' quello che è successo nella giornata di governo di oggi, ma anche per guardare i prossimi mesi fino alle elezioni cantonali di aprile, con Dario Lanfranconi e con i tuoi ospiti. Dario, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie Axel e buona serata a chi ci ascolta.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: La voce è quella di Ernia con Dedica. Allora, faccio una piccola premessa. Parliamo nei prossimi minuti di un tema che è sicuramente un tema di attualità, è un tema decisamente triste, perché parlare di pena di morte è triste, ma è un tema che evidentemente è tornato di attualità ed è tornato anche a accendere il panorama politico negli Stati Uniti e a riaccendere il dibattito proprio sulla pena di morte. Ne parliamo per diversi motivi. Ne parliamo uno perché la notizia di attualità è che Krista Pike, la condannata sopravvissuta a due iniezioni letali la settimana scorsa nel Tennessee, è tornata cosciente ed è in grado di parlare. Abbiamo detto qualche giorno fa, 30 settembre, il fallimento di una doppia iniezione letale, poi è stata ricoverata in ospedale lei che, Krista Pike, cinquantenne condannata a morte per un omicidio avvenuto nel 1995, quindi di fatto è da 30 anni nel braccio della morte, e anche qui si potrebbe aprire un dibattito. Intanto la faccenda di Krista Pike ha portato il governatore del Tennessee a ordinare un'indagine su cosa è successo. Per il momento non lo sappiamo cosa è successo, cosa non ha funzionato dal punto di vista evidentemente di chi doveva eseguire la pena capitale, e lo stesso governatore ha sospeso le esecuzioni nello stato del Tennessee fino alla fine dell'anno. E si iniziano a fare delle ipotesi sul motivo per cui sia sopravvissuta Krista Pike. Secondo le autorità del Tennessee non sono stati espressi, come dicevo, i motivi, ma hanno difeso il protocollo. Sostanzialmente dicono che è stato fatto tutto come previsto, tutto secondo protocollo. L'ipotesi al momento principale, secondo gli avvocati dell'accusata, della condannata, è che i funzionari del carcere, che lo ricordiamo non sono né infermieri, non sono medici, abbiano sbagliato a posizionare l'ago nel braccio e non abbiano iniettato il farmaco per l'iniezione letale nella vena. Non è stata evidenziata nessuna particolare resistenza della condannata al farmaco, quindi non è che non avrebbe appunto una particolare resistenza a questo farmaco, ed è anche probabile che una quantità insufficiente del farmaco sia entrata nel flusso sanguigno per via di una sua predisposizione sanguigna della condannata, per una sua predisposizione venosa. Il farmaco è un potente sedativo che rallenta il funzionamento del sistema nervoso e che in dosi elevate viene proprio utilizzato nelle esecuzioni capitali per l'iniezione letale. Negli ultimi anni, tra l'altro, è un farmaco che ha avuto dei problemi di reperibilità, perché diverse aziende farmaceutiche che producono questo farmaco hanno deciso di non più fornirlo per l'iniezione letale. Cosa succede ora con il caso di Krista Pike? Per ora rimane in ospedale, è stata estubata, parla, abbiamo detto, ma si sta cercando ancora di togliere ed eliminare il farmaco potenzialmente letale dal suo organismo, e soprattutto rimane da capire cosa verrà fatto, cosa deciderà lo Stato a proposito della sua condanna a morte. Non ha ancora detto lo Stato del Tennessee se tenterà nuovamente di eseguire la pena capitale, mentre gli avvocati dell'accusata chiedono di commutare la pena capitale, quindi la pena di morte, in ergastolo. Caso di Krista Pike, lo ricordiamo per la cronaca, non è il primo caso di una esecuzione capitale non riuscita. Molto spesso in realtà succede negli Stati Uniti, circa, secondo una statistica di qualche anno fa, una iniezione su tre ha dei problemi e quindi non funziona. Il caso di Krista Pike è unico perché è la prima sopravvissuta dopo essere stata iniettata. Questo per la cronaca. Dicevo che evidentemente il tema della pena di morte si sta nuovamente accendendo negli Stati Uniti, anche perché c'è un altro elemento. C'è l'elemento di qualche giorno fa, quando il presidente Trump ha dato l'ok, il via libera, all'esecuzione di un ex maggiore psichiatra dell'esercito, il quale era stato protagonista, aveva commesso una sparatoria in una base militare, aveva ucciso 13 persone, ne aveva ferite una trentina, e è stato condannato a morte. E la pena di morte nei confronti di questo militare, è importante l'ambito militare, verrà eseguita dopo l'ok del presidente per fucilazione. Evidentemente, dicevo, è un tema estremamente triste, ma è anche giusto parlarne perché è un tema di attualità. Ed è giusto parlarne anche per dire che la pena di morte negli Stati Uniti non c'è sempre stata. Nel 1972, quindi dobbiamo tornare indietro di un po' di anni, di più di 50 anni, una sentenza della Corte Suprema americana aveva stabilito che il modo in cui veniva eseguita la pena capitale era incostituzionale, e quindi per 5 anni circa le pene di morte non vengono eseguite, vengono sospese negli Stati Uniti. È un'altra sentenza della Corte Suprema di qualche anno dopo, del 77, a reintrodurre la pena di morte, e quindi questa progressivamente viene reintrodotta nei vari stati. Lo ricordiamo, la giustizia e anche l'esecuzione della giustizia è di competenza dei singoli stati americani, motivo per cui alcuni stati hanno abolito la pena di morte e altri no. Su 50 stati, 23 l'hanno abolita, in 27 invece prevedono questo tipo di pena. Ma il fatto di prevederla non significa forzatamente che venga frequentemente eseguita. Inoltre ci sono alcuni stati che, per decisione dei loro governatori, sono attualmente 4 stati, hanno messo un blocco all'esecuzione della pena di morte. Chiudo dicendo un'ultima cosa, che dal ritorno alla Casa Bianca di Trump, di un repubblicano, i numeri delle esecuzioni sono cresciuti parecchio. Semplicemente si tratta di dati. In particolare, già durante il primo mandato di Trump le esecuzioni erano aumentate sensibilmente, erano state poi commutate in altre pene, non in pene capitali, durante gli ultimi mesi, gli ultimi giorni della presidenza Biden, e poi con il ritorno di Trump questa moratoria è stata revocata, e quindi il Dipartimento di Giustizia americano è tornato a concedere molte più pene di morte, che vengono eseguite, come dicevamo, secondo la giustizia dei singoli stati. Lo ripeto, il fatto che si sia tornato alla Casa Bianca Trump non ha un'influenza diretta, nel senso che, ripeto, la giustizia è di competenza dei singoli stati, ma è evidente che questa apertura, diciamo, del presidente a questo tipo di pena ha portato anche in vari stati ad una liberalizzazione, se così possiamo dire, di questa pena, e anche una liberalizzazione nei modi di esecuzione di questa pena. Il dibattito è acceso, evidentemente, e il dibattito ce lo portano i fatti dell'attualità, sia questa esecuzione all'interno dell'esercito americano, che non è ancora stata effettuata ma è stata acconsentita, sia il caso di Christa Pike, che immagino verrà ancora trattato nel corso delle prossime settimane, perché dovremo capire un po' come va a finire.

Si intitola proprio così, Burning Bridges, la nuova dei Gotthard. A proposito di ponti, i ponti servono per portarti da una parte all'altra di un versante, ma anche magari per portarti su un'isola. Un'isola che non c'era e adesso c'è. Ne parliamo perché dal lago di Zurigo è emersa un'isola. A causa della siccità è sceso il livello del lago di Zurigo, come di praticamente tutti i laghi della Svizzera, è sceso a tal punto che ha fatto emergere in prossimità di Stefa, siamo sulla Golden Küste, non lontano da Rapperswil, e un'isola a circa 400 metri dalla riva. Quello che normalmente emergeva era semplicemente una piccola roccia che però nel corso di questi mesi si è allargata sempre più, perlomeno questa roccia era evidentemente soltanto la parte finale dell'isola che emergeva. Con il fatto che il livello del lago è sceso notevolmente, ora praticamente tutta l'isola è visibile. Non succedeva da parecchio tempo, non succedeva da 74 anni, visto che non succedeva da 74 anni di avere un livello così basso del lago di Zurigo, ma anni addietro, nel 1909, cioè questo precedente, la porzione di isola che era emersa era addirittura più ampia rispetto a quella attuale, oltre 100 metri per 30. In ogni caso abbiamo sentito una mezz'oretta fa da Locarno Monti che le piogge dovrebbero arrivare anche a Zurigo, ma questo non dovrebbe impedire, perlomeno nelle prossime settimane, ancora di vedere questa isola che si trova proprio di rimpetto alla riva di Stefa, lo ricordiamo, anche perché al di là delle piogge il livello del lago di Zurigo è tenuto sott'occhio ed è regolato anche attraverso un blocco temporaneo del deflusso del lago, proprio per evitare che il lago scenda troppo di livello. Comunque, se siete passati di lì e avete visto quell'isola, sappiate che non è un'allucinazione, ma effettivamente c'è una nuova isoletta che emerge dal lago di Zurigo.

0: get out of it. Allora, noi non diciamo di uscire a nessuno, anzi diciamo prego, venite pure, entrate pure. Lo abbiamo detto poco fa a David Conti e ha deciso di passare la soglia, entrare. Buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Ciao, buon pomeriggio. Beh, si sta bene qua, dai.
0: Dai, si sta, anche si sei sta sul giupunin, ma non fa così freddo.
1: Guffreci.
0: Allora, non hanno avuto freddo sicuramente i ciclisti, le cicliste degli europei di ciclismo, visto che pochi secondi fa, fino a pochi secondi fa eravamo in diretta sulla 2 con il ciclismo. Cosa possiamo dire per quanto riguarda la Svizzera?
1: Beh, partiamo dalla medaglia d'oro di Marlene Reusser, che ha abbissato il titolo europeo dell'anno scorso, che ha abbissato il titolo mondiale del 20 di settembre, se mi ricordo bene, il giorno del suo 35esimo compleanno. Insomma, una bella notizia. L'aveva già vinto il titolo europeo nel 2023, nel 2022, nel 2021, dunque quinto titolo europeo, poi medaglia olimpica, insomma l'argento, grande palmarès per questa atleta, non sempre fortunata, ma che alla fine quest'anno ha chiuso nel migliore dei modi la sua stagione, appunto con due titoli irribati, uno appunto mondiale e l'altro europeo. È andata un po' meno bene a Stefan Küng, che ha chiuso in quinta posizione solamente, perché comunque era uno degli indiziati per un posto sul podio, fuori per pochi secondi, tra l'altro non tantissimi, nel giorno della vittoria di Primož Roglič, dunque in casa in Slovenia, a Lubiana. Non c'era Pogačar, ovviamente ci ha pensato il suo connazionale a tenersi loro in casa.
0: Stasera c'è l'hockey.
1: Stasera c'è l'hockey. Abbiamo dedicato a Sport e Musica ieri la nazionale di calcio. Questa sera una sola partita del campionato, una sola ticinese ovviamente in pista, il Lugano a Losanna, 19:45, come sempre Radio Cronaca Integrale. Un Lugano che quest'anno fa più fatica in casa che non in trasferta, un po' a differenza dell'anno scorso, cioè scusate, che fa più fatica quest'anno in trasferta che non in casa, quindi tutti i punti raccolti quest'anno alla Corner Arena, zero ancora addirittura lontano da casa, a differenza dell'anno scorso, dove appunto Lugano soprattutto da ottobre aveva fatto le sue fortune lontano da casa. Quest'anno ecco alla ricerca dei primi punti lontano dalla Corner Arena contro una formazione, quella del Losanna, che è ripresa, quindi ha iniziato un po' maluccio, sarà una trasferta difficile, ma aspettiamo appunto questo Lugano, che nelle ultime partite ha subito delle rimonte clamorose nel terzo periodo, grazie anche, o meglio a causa delle penalità anche un po' stupide ogni tanto, concedetemi un po' il termine. Ecco, vedremo se Lugano saprà reagire oggi, appunto questa sera alla Vaudois Arena.
0: Chiudiamo tornando un po' indietro a ieri sera. Si è chiusa un'era, parlando di calcio, si è chiusa l'era Messi nazionale. Oramai bisogna arrivare a una fine a un certo punto. Onestamente io non ho visto le immagini, tu mi hai detto invece che hai visto delle immagini.
1: L'ho
0: vista
1: fino a 5 minuti fa, sì, con la lacrimuccia agli occhi, perché sono veramente immagini toccanti. Lui aveva già dato l'addio nel 2016 e nel 2022, dunque formalmente il terzo,
0: chi lo sa,
1: no, dovrebbe essere questa volta il definitivo addio alla nazionale. Uno spettacolo abbastanza toccante, comunque al di là delle lacrime, al di là dei discorsi, è proprio tutto un popolo, quello argentino, sappiamo, molto focoso. Lo abbiamo anche, non dico odiato quest'estate, comunque però al mondiale ci sono state tante polemiche anche sull'atteggiamento di questa nazionale, proprio anche abbastanza aggressiva nel linguaggio anche del corpo, però è vero che è un'immagine, quella di Messi, di un condottiero. Ecco, abbiamo sempre questa immagine, se ricorderete anche a questo mondiale, di Leo Messi davanti a tutti, poi De Paul, che è il suo compagno, guardia del corpo, e tutti dietro. Dava proprio
0: un pretoriano,
1: questa... esatto, quasi un pretoriano, ed è quello che abbiamo visto ieri, cioè le immagini del bus che attraversa la città di Buenos Aires con la maglia gigantesca trainata dall'elicottero, con tutta questa gente, saranno state centinaia e centinaia di migliaia di persone, insomma ti fa capire quanto è stato importante Messi, forse anche al di là del calcio, proprio è stato un collante di un popolo, c'è tutto questo popolo che si rivede e che sta dietro a Messi. Era stato forse non il caso con Maradona, perché comunque divideva anche Maradona gli argentini, anche se chiaramente Maradona è stato Maradona, però con Messi davvero, davvero è stato bello se avete la possibilità, anche noi sul web, sui nostri social, abbiamo riassunto, diciamo così, le immagini sono abbastanza toccanti.
0: Tra l'altro ha chiuso non proprio dalla panchina,
1: no, un gol e due assist,
0: esatto, da protagonista.
1: Ma è la cosa migliore, nel certo. senso che lui ha indubbiamente le qualità ancora per andare avanti, e chissà per quanto, almeno un anno o due. Diciamo che con la finale persa al mondiale, evidentemente qualcosa è cambiato anche lui, ma davvero lui lascia all'apice quello che forse non sta facendo Cristiano Ronaldo in questo momento, quindi tutti,
0: quella va avanti,
1: andrà avanti. Lui non a caso, forse ieri nel giorno dell'addio di Messi a poche ore, ha scritto cinque pagine ai giornali portoghesi, tornando appunto sulla sua esclusione, certo. Sul suo abbandono del ritiro, tra l'altro lasciando aperta ancora la porta per un suo eventuale ritorno.
0: Vediamo se quello di Messi sarà definitivo, come dicevi tu, ma immaginiamo di sì, e se quello di Ronaldo invece come sarà, perché a un certo punto anche Ronaldo smetterà, insomma è fisiologico e normale che sia così. Grazie David Conti,
1: grazie a te,
0: ricordiamo
1: grazie
0: stasera a tutti. Sport e musica.
1: Assolutamente.
0: 17:37, ci siamo un po' dilungati, ma andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade.
2: Via Radio con Falegnameria Scerpella, Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
0: Buonasera Daniele De Mattè, aggiornaci sulla situazione a livello di traffico.
3: Buonasera a tutti e buon viaggio da Bienda alla redazione di Via Suissa. Allora, iniziamo subito con una notizia dell'ultimo minuto. La galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa a causa di un veicolo in avaria in direzione del Ticino. Per quanto riguarda invece le strade ticinesi, il traffico è intenso un po' ovunque, ma in particolare segnaliamo forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sulla A13 da Tenero all'aeroporto di Locarno, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece è ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione di Lucerna, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nella Svizzera orientale invece la A13 è stata riaperta tra Hag e Sennwald in direzione di San Markgräten. Su questo tratto però il traffico è incolonnato già a partire da Bux e sono da prevedere ritardi fino a mezz'ora. Nella regione di Zurigo infine, a causa di un incidente avvenuto nella galleria del Gubrist, traffico incolonnato e sensibili ritardi sulla A1 da Dietikon in direzione di San Gallo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: La nuova di Mario Biondi, inconfondibile la sua voce, con Cocktail Blue, brano che ha delle sonorità perfette per questo orario, appunto, da quasi da Cocktail Blue, da orario da aperitivo. Siamo arrivati alle 17:42, è il momento di tornare su un aspetto, su un fatto, su una notizia, come in questo caso, per chiederci: cosa è successo?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on? What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, partiamo dal fatto. Il fatto dice che in Russia una donna è morta, lei lavorava come tecnico di laboratorio in un istituto dove si studiano diverse malattie delicate e anche molto contagiose, l'istituto antipeste in Siberia. È passata quasi una settimana dalla morte di questa tecnica di laboratorio. Le autorità russe non hanno ancora reso nota la causa esatta del decesso, hanno genericamente parlato di una polmonite di origine sconosciuta. Pochi dettagli tali da spingere l'Organizzazione Mondiale della Sanità a chiedere alla Russia informazioni supplementari, visto che il caso potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di sanità pubblica straordinarie. Lo abbiamo sentito anche nel notiziario. Infatti, la mancanza di dettagli, nonostante siano passati alcuni giorni, ha alimentato l'ipotesi che la donna sia stata esposta ad un patogeno letale e per questo motivo sia appunto deceduta. La Russia parla di notizie false e fuorvianti e infatti nel pomeriggio le autorità russe si sono espresse. Le autorità russe di vigilanza sanitaria hanno comunicato di aver immediatamente segnalato all'OMS la situazione e hanno cercato di rassicurare tutti, russi in primis ma non solo, che non esiste nessun rischio di epidemia. Allora, partiamo dalla vicenda. 28 anni, Daria Shipilova, tecnico di laboratorio, si occupava appunto della raccolta e dell'analisi di campioni batterici legati a patogeni, quindi malattie. Secondo alcuni media russi, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente batteri vivi che potrebbero essere stati quelli della peste. È stata trasferita in ospedale, purtroppo non c'è stato nulla da fare, appunto è morta già circa una settimana fa. Nel frattempo sono stati isolati gli altri dipendenti dell'istituto, sono state isolate circa 60 persone all'interno dell'edificio e inoltre sono stati messi in quarantena 3 ospedali della zona. L'istituto, dicevamo, un istituto di ricerca che si trova a Irkutsk in Siberia, fa parte di una rete di istituti cosiddetti antipeste che risalgono all'epoca sovietica, con l'obiettivo di controllare la diffusione, in epoca sovietica, quindi parliamo già di almeno una cinquantina di anni fa, dicevo, per controllare, tenere sotto controllo la peste in Siberia, motivo per cui è in Siberia, e nella parte orientale della Russia. Oggi questo istituto si occupa di tenere sotto controllo, di monitorare, di studiare epidemie, infezioni batteriche e virali particolarmente pericolose. E all'interno di questo istituto c'è anche la sezione dove lavorava la donna, appunto, che è morta. Una sezione che studia lo Yersinia pestis, che di fatto è il batterio responsabile della peste. Peste, malattia infettiva, che ci ricordiamo purtroppo dai nostri studi di storia, anche soltanto alla scuola media, dicevo, malattia infettiva che può colpire sia l'essere umano sia gli animali, ma diciamo anche questo, contro la quale oggi c'è una cura. Se questo batterio viene individuato in tempo, può essere curato tramite antibiotici. Ed è anche lo scopo proprio di questi istituti, quello di trovare, continuare a studiare i patogeni e trovare eventualmente delle soluzioni. Ovviamente si tratta di laboratori che gestiscono queste colture vive di patogeni, sono dei laboratori sotto stretta sorveglianza, hanno delle strutture di contenimento per prevenire la fuga di questi agenti patogeni, tra cui anche i batteri, e per ora le poche informazioni che sono filtrate dalla Russia in questi giorni hanno comunque sollevato l'ipotesi sull'adeguatezza o meno delle misure che sono state adottate per contenere eventualmente la diffusione del patogeno. E questo perché, evidentemente, nell'interesse nazionale russo, ma anche nell'interesse internazionale. Dal 2005 esiste un accordo internazionale che si chiama Regolamento Sanitario Internazionale e che obbliga i paesi che hanno firmato questo accordo, tra cui anche la Russia, a notificare entro 24 ore all'Organizzazione Mondiale della Sanità qualsiasi evento che possa trasformarsi in un'emergenza di sanità pubblica internazionale. L'accordo obbliga i paesi firmatari a fornire aggiornamenti, a dare risultati di laboratorio e a indicare quali sono state le misure adottate per contenere la minaccia. Come dicevamo, dalla Russia sono arrivate poche rassicurazioni, perlomeno fino ad oggi, tant'è che gli Stati Uniti hanno deciso di mettere pressioni sulla Russia, invocando proprio questi obblighi internazionali di comunicazione e questo regolamento sanitario internazionale, dicendo che se la Russia non rende noti i dettagli sulla morte di questa ricercatrice, si tratta di una violazione degli obblighi sanitari in materia di sicurezza, appunto, sanitaria internazionale. Come dicevamo, oggi è arrivata una reazione. Inizialmente l'agenzia sanitaria, anzi, oggi è arrivata una reazione da parte dell'agenzia sanitaria russa, che sostiene che non c'è nessun problema, nessun rischio epidemico per la popolazione nella regione. E se non c'è nella regione, non c'è neanche nel resto del paese. Secondo l'autorità di vigilanza sanitaria, infatti, il caso è stato immediatamente segnalato all'OMS e sono stati subito avviati controlli medici, test di laboratorio su tutte le persone potenzialmente in contatto con la ricercatrice, analisi che non avrebbero evidenziato né segni di infezione né la presenza di patogeni pericolosi. Intanto però, come dicevamo, le circostanze e le cause di morte della ricercatrice non sono state ancora rese pubbliche, motivo per cui appunto di questo caso continuiamo a parlare.

Gianna Nannini dal 1988 l'abbiamo ripescata con questa canzone che abbiamo ascoltato su Rete 1 in tempo reale, e in tempo reale siamo arrivati alla nostra rassegna stampa che parte dalla Svizzera italiana e che oggi, come prevedibile, praticamente su tutti i principali portali della Svizzera italiana ha come titolo l'elezione di Piero Marchesi, o perlomeno l'entrata in governo di Piero Marchesi e l'assegnazione dei dipartimenti. Consiglio di Stato, a Piero Marchesi il dipartimento del territorio, quindi subentra Claudio Zali anche nella gestione del dipartimento, l'esponente dell'UDC subentra Claudio Zali ed eredita anche il dipartimento di Zali, sul quale Norman Gobbi non aveva nascosto un certo interesse, e parliamo del dipartimento del territorio. Altro titolo per il Corriere: Marchesi direttore del dipartimento del territorio, il Consiglio di Stato ha stabilito la composizione dell'ufficio presidenziale e la ripartizione dei dipartimenti fino a termine legislatura per 6 mesi. Lo ricordiamo, ci sono le cantonali ad aprile. Regione e Corriere che però ci attirano anche su altri spunti. Partiamo dal Corriere, che attira l'attenzione, la nostra attenzione, su questo approfondimento sui treni notturni in Svizzera. Amati ma non redditizi, ogni anno 600.000 persone viaggiano di notte da e per la Svizzera sui treni, ma senza fondi federali le FFS si fermano. Infatti, un esempio concreto è il treno per Malmö, che non verrà concretizzato. Sono molto apprezzati, stando a chi di frequente, i treni notturni, con circa 600.000 passeggeri all'anno, ma hanno costi elevati e poco redditizi senza finanziamento pubblico. Per esempio, dicevamo, entrando nel merito, il Basilea-Malmö previsto per quest'anno è stato cancellato dopo che sono stati tagliati 10 milioni di franchi di sovvenzioni federali, e quindi le FFS preferiscono concentrarsi su linee già esistenti, come quelle dalla Svizzera ad Amburgo, Vienna, Amsterdam, mentre nuovi collegamenti verso Roma, Barcellona e Malmö sono al momento difficili da realizzare. Andiamo sulla regione per uno spunto invece che ci porta a parlare di intelligenza artificiale. Uno studio indipendente rivela che ChatGPT per adolescenti non è sicuro, come dichiarato da OpenAI. Una ricerca di un istituto che si occupa proprio di sicurezza per i giovani evidenzia rischi inaccettabili per i minori di 18 anni, con avvisi genitoriali inefficaci e supporto insufficiente in situazioni di crisi. ChatGPT for Teens, versione di ChatGPT rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 13 e i 17 anni, lanciata ad agosto, non è sicura, come sostiene l'azienda. E chiudiamo sul tema di sicurezza dei giovani, perché in Romandia a tenere banco è una proposta che è stata accolta all'unanimità dal Gran Consiglio Vodese e che accoglie l'idea di una lista nera

cantonale delle persone che non possono più lavorare negli asili nido e nelle strutture della prima infanzia. Ora il Consiglio di Stato, quindi il governo vodese, ha tempo un anno per elaborare questa proposta, una decisione alla luce di diverse segnalazioni di abusi sessuali negli asili romandi. Si parla di oltre una ventina negli ultimi 5 anni, con il caso più eclatante, o che perlomeno aveva fatto più discutere, l'arresto di un educatore della struttura di Saint-Sulpice, sospettato di aver appunto operato molestie nei confronti di un bambino piccolo. Richieste di misure più stringenti da parte degli stessi genitori, e l'obiettivo è fare in modo che una persona a cui è stato vietato di lavorare con bambini piccoli non possa semplicemente cambiare sede o cambiare datore di lavoro senza che, diciamo, la sua storia precedente non venga con lui. La decisione del Canton Vaud riguarda il Canton Vaud evidentemente, ma si prospetta potenzialmente anche un registro che possa superare i confini cantonali e riguardare anche gli altri cantoni francofoni. Intanto, a livello federale, sempre su questo tema, è stata presentata una proposta per creare una lista nazionale contro le persone responsabili di abusi sessuali nell'assistenza dell'infanzia. Intanto il Consiglio federale invece sta stilando un rapporto più dettagliato sulla questione, i cui risultati dovrebbero essere presentati alla fine del 2027.

0: Rapidamente sulle strade, prima di salutarci. Sulle strade, per informarvi che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Rimangono code nel resto della rete viaria della Svizzera italiana, in particolare tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud. Sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sulla A13 da Tenero all'aeroporto di Locarno e sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Rallentamenti anche sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa. Chiudiamo con il San Gottardo tra Quinto e Airolo verso nord, 5 km di coda e 50 minuti di attesa con l'entrata autostradale di Airolo che rimane chiusa in direzione nord. Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati ai saluti e alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per domani, giovedì. In tutta la Svizzera è attesa una giornata molto nuvolosa con precipitazioni frequenti. In serata al sud cesseranno le piogge, al nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri. Temperature in tutto il paese fra 13 e 16 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Prima l'ingresso ufficiale con la dichiarazione di fedeltà di Piero Marchesi nel governo ticinese, poi alcune le prime difficoltà della nuova compagine quando si è trattato di distribuirsi i dipartimenti. Ben ritrovati da Nicola Lund. Poco più di un'ora fa la decisione: il dipartimento del territorio sarà guidato dal nuovo arrivato Marchesi, gli altri rimangono al loro posto. Definitivamente affossati i cambiamenti dell'arrocchino in casa leghista e cercheremo dunque di individuare soddisfatti e delusi. E posso già preannunciarvi che il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, non è per niente contento. 3 anni fa il massacro di oltre 1200 cittadini israeliani ad un rave ad opera di Hamas, un ricordo ancora vivissimo soprattutto per le famiglie di vittime ed ostaggi. Ne parleremo con la nostra collaboratrice da Israele. E oggi c'è un altro anniversario, i 20 anni dall'uccisione a Mosca della giornalista Anna Politkovskaya, simbolo di resistenza al regime di Putin. Ripercorreremo la sua figura con il nostro collaboratore e cercheremo di capire lo stato della libertà di stampa oggi in Russia. E poi scaveremo a fondo in una delle voci che più segnano l'impennata dei costi nella salute, la fisioterapia, cui in Ticino si ricorre ben sopra la media nazionale. Qualche novità è in arrivo, ad esempio la moratoria sulle nuove autorizzazioni all'esercizio, ma c'è chi vede anche negli eccessi formativi un problema.
3: L'inflazionamento del sistema sanitario non è creato da Ludes, dall'offerta dei fisioterapisti, ma il problema comunque della sanità è un problema affrontato in tantissimi paesi, proprio perché è legato a tanti altri parametri.
2: La Ludes è una scuola privata molto attiva in questo ambito. Maria Teresa Martino è la direttrice dell'area delle professioni sanitarie. Questi alcuni dei temi che tratteremo nei prossimi 40-45 minuti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il governo ticinese da stamattina ha ufficialmente un nuovo membro. Il democentrista Piero Marchesi è dunque stato nominato al posto del dimissionario Claudio Zali. Già dalle 10 il governo si è riunito e come prima cosa c'è stata la ripartizione dei dipartimenti. Un compito che, stando alle prime tempistiche fornite per l'appuntamento con la stampa, sembrava una questione da risolversi piuttosto velocemente, che invece ha preso più tempo del previsto. L'annuncio del risultato è stato dato poco dopo le 16 dalla presidente del governo Marina Carobbio Guscetti.
4: Il nuovo eletto consigliere di Stato Piero Marchesi subentrerà alla conduzione del Dipartimento del Territorio, mentre le competenze sugli altri dipartimenti rimarranno invariate, ossia quelle già in essere da inizio legislatura. Chi vi parla al DEX, il collega De Rosa al DSS, il collega Vitta al DFE e il collega Gobbi al DI. È stata una decisione presa dal governo all'insegna della responsabilità collettiva e volta a garantire la massima stabilità.
2: E a Bellinzona ritroviamo Luca Berti. Luca, ripartiamo proprio da quest'ultima considerazione, dai motivi alla base, insomma, di questa decisione.
5: Beh sì, la motivazione del governo in definitiva per cambiare poco o nulla, insomma dare stabilità da qui alle elezioni. I dipartimenti ritornano in realtà ad essere quelli che erano prima dell'arrocchino in casa Lega, con la polizia e la magistratura che tornano a Norman Gobbi e la presidenza che resta a Marina Carobbio Guscetti fino alle elezioni. All'UDC Piero Marchesi, il primo democentrista nel governo ticinese, va dunque subito all'ambito dipartimento del territorio, lasciato libero da Claudio Zali, ambito anche perché garantisce un bacino elettorale importante. Marchesi, che sentirete anche tra poco, ha detto di voler subito entrare in materia, vista la distanza ideologica però con il precedente capo del dipartimento, è probabile che gli accenti saranno diversi. Tra i dossier citati da Marchesi c'è per esempio il tram treno, la scheda RS6 e il lupo.
2: Luca, insomma, non ci sono stati grandi cambiamenti, eppure le premesse sembravano essere davvero tutt'altre.
5: In effetti sì, tutto poteva indicare un cambiamento al Dipartimento del Territorio, già forse quasi deciso questo cambiamento. Poi l'annuncio è arrivato alle 12:30, per noi che eravamo qui ad attendere la conferenza stampa, l'annuncio che ci diceva che i consiglieri di Stato avevano interrotto le discussioni per andare a pranzo. Questo ha fatto capire che la questione era ben più complicata. Il territorio, lo abbiamo detto, faceva gola ad almeno due consiglieri di Stato, il primo tra tutti verrebbe da dire Norman Gobbi. Allora vi propongo di sentire cosa ha detto Gobbi in conferenza stampa.
6: Chiaramente avevo un interesse a un cambiamento, ma nell'ambito della ponderazione il Consiglio di Stato ha deciso per la soluzione che garantisse la maggior stabilità. L'interesse di uno o dell'altro su un dipartimento rimarranno e poi si deciderà una volta che il popolo avrà deciso che ricomporrà il Consiglio di Stato nell'aprile 2027.
5: Insomma, se ne parlerà dopo le elezioni. E poi si vociferava di un interesse anche da parte di Raffaele De Rosa, che peraltro non ha ancora deciso se ricandidarsi. Sentiamo cosa ha risposto.
7: Non mi sembra mai di aver vincolato la mia decisione di un'eventuale mia ricandidatura alla conduzione del Dipartimento del Territorio o altre riflessioni di questo tipo. Sto facendo le mie valutazioni e dentro la fine del mese di ottobre scioglierò le mie riserve.
2: Questo è il pensiero di Raffaele De Rosa in conferenza stampa. Luca, oggi comunque l'entrata dell'UDC in governo rimane, è un momento storico.
5: Beh certo, perché intanto appunto l'UDC fa il suo ingresso nel governo cantonale per la prima volta nella sua storia, e poi perché non c'è mai stato un governo tanto frammentato come quello di oggi, 5 ministri per 5 posti diversi. E in questo caso da capire qui quanto la casa della destra che Lega e UDC intravedono per il futuro possa essere davvero un luogo dove appianare differenze e trovare convergenze.
2: Ecco, andiamo allora proprio a sentire direttamente i protagonisti al di là della conferenza stampa. Sentiamo prima di tutto la voce del neo consigliere di Stato Piero Marchesi, raccolta da Ale Melchionda. Le sue impressioni dopo questa prima giornata e come intenda poi porsi all'interno dell'esecutivo.
8: Piero Marchesi, una prima impressione, che clima ha respirato?
9: Un clima buono, costruttivo. La seduta di oggi è stata secondo me positiva, nel senso che il Consiglio di Stato ha deciso come strategia di voler ritrovare una certa stabilità, e dunque l'obiettivo era quello di creare meno stravolgimenti possibili, e la mia nomina a direttore del Dipartimento del Territorio, mantenendo tutti gli altri dove sono, è certamente la soluzione che garantisce questo obiettivo.
8: Quanto ha già capito che da oggi veste un altro abito, c'è bisogno di un altro approccio alla politica?
9: Diciamo che entrare in un governo, pur con le dovute differenze, lo ero già da 15 anni sindaco, dunque so cosa vuol dire mettere al tavolo più persone che la pensano anche in modo diverso per trovare un comune denominatore. Dunque non farò nulla di nuovo rispetto a quello che fa un normale consigliere di Stato, mantenendo però le mie convinzioni politiche su certi dossier, su certi indirizzi che la politica, a mio avviso, dovrà decidere.
8: Ha citato anche il tram treno. Come mettiamo assieme un progetto avviato con una storica opposizione da parte dell'UDC? Si è arrivati anche a uno dei grandi scontri degli ultimi anni in Parlamento col suo predecessore, quando diede dei soldatini al gruppo UDC.
9: No, il principio della rete tram treno non è assolutamente messo in discussione dall'UDC. L'UDC in Parlamento aveva ha criticato i sorpassi di spesa, ritenuti probabilmente nemmeno l'ultima tappa, perché probabilmente ne saranno necessari altri di crediti aggiuntivi. Dunque si chiedeva maggiore trasparenza, maggiore chiarezza su questi aspetti. Adesso dall'interno potrò evidentemente fare più chiarezza e capire meglio se ci sono dei problemi oppure se sarà tutto a posto.
2: E sempre alla Melchionda ha avvicinato anche la riconfermata presidente del governo Marina Carobbio Guscetti.
8: Marina Carobbio, mesi impegnativi, con molta instabilità, incertezza, tensione, da dove si riparte?
4: Si riparte da una decisione che è stata presa collegialmente, garantiscono stabilità ma anche la possibilità al governo di lavorare nell'interesse del cantone e affrontare quelle sfide, quei dossier aperti che sono tanti e che interessano la popolazione, penso al tema del potere d'acquisto, al tema dell'esplosione dei primi ammalati, la mobilità pubblica o il rafforzamento della scuola pubblica. È stata una decisione che ha visto prevalere la responsabilità collettiva, l'interesse del cantone, la possibilità di lavorare in maniera costruttiva all'interno del governo con il Parlamento e con le forze politiche. Noi siamo al servizio del Paese, non dobbiamo anteporre gli interessi personali a quello che è il bene collettivo, il bene comune viene prima di tutto ed è quello che dobbiamo fare nella carica che ci è stata affidata dalla popolazione.
8: Vuol dire che lei stessa si era resa conto che qualcuno un pochino la bussola l'aveva persa e metteva magari un po' davanti se stesso alla carica?
4: Abbiamo vissuto mesi, settimane difficili, noi come governo, ma anche il Canton Ticino, che come avevo già detto a suo tempo la popolazione era disorientata di fronte a quello che succedeva. Adesso abbiamo iniziato una nuova fase con una nuova composizione del governo e appunto dobbiamo anteporre il bene comune, l'interesse collettivo a valutazioni personali.
8: Qual è il suo augurio?
4: Il mio augurio è che si torni a parlarsi in maniera rispettosa, che ci sia un dibattito pubblico basato sul confronto politico, che può essere anche acceso ma sempre rispettoso dell'opinione altrui e che appunto interessi personali non prevarichino sull'interesse collettivo.
2: E poco fa abbiamo raggiunto il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga. Romina Lara gli ha chiesto una prima reazione, tenuto conto che nonostante l'interesse di Norman Gobbi, la Lega oggi ha perso il territorio, dipartimento che è da sempre una sua roccaforte.
10: È chiaro che non possiamo ritenerci soddisfatti dopo quello che è uscito oggi dal governo. Norman Gobbi, anch'io ho caldeggiato questa possibilità di Norman Gobbi al territorio, anche perché vedevo davvero Norman Gobbi come la persona più indicata. Oggi invece il governo ha voluto fare un'altra scelta. Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio. Passeranno qualche mese e giudicheremo il risultato. E queste sono le prime cose che mi sento di dire.
11: Norman Gobbi non ha comunque nascosto l'interesse che per lui rimane e rimarrà soprattutto in ottica del rinnovo dei poteri cantonali nel 2027.
10: Assolutamente sì, è chiaro che adesso metteremo focus alle elezioni per fare in modo che Norman Gobbi proceda a fare una bella elezione e a ritornare in governo anche per la prossima legislatura. Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
11: In un momento già non facile comunque per la Lega dei Ticinesi, anche per la crisi istituzionale che c'è stata, il Dipartimento del Territorio è stata una roccaforte leghista da sempre. Perderla in questo momento fa male.
10: Non è questione di far male o non far male, non siamo contenti, ma proprio perché auspicavamo che da parte del governo anche l'aspetto della prima possibilità di parola, quindi dell'anzianità di servizio di Norman Gobbi, venisse presa in considerazione. Invece anche qui oggi prendiamo atto che il governo ha voluto agire in maniera diversa.
2: Questa dunque la reazione del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga. Luca Berti, torno da te, siamo al momento dell'analisi. Qualche indicazione, qualche indizio già c'è? Chi è contento e chi non lo è oggi?
5: Beh, lo avete sentito dalle parole di Daniele Piccaluga, non è contenta la Lega, che ha perso sì il territorio su Roccaforte, ma per inciso ha nel contempo perso anche un consigliere di Stato leghista a favore di un consigliere di Stato UDC. E poi con la Lega oggi non è contento evidentemente Norman Gobbi, che caldeggiava il territorio e poi si è rimesso alla decisione collegiale del governo. Non è probabilmente felice nemmeno Raffaele De Rosa, che in queste settimane di supplenza al Dipartimento del Territorio aveva probabilmente iniziato ad assaporare un lavoro che ha sempre detto di avere nelle proprie corde, e poi però passata la linea della stabilità. Difficile dire chi l'abbia davvero caldeggiata, chi l'abbia spinta. Di sicuro a poter festeggiare oggi è l'UDC. Ha ottenuto un consigliere di Stato, il primo della sua storia. Lo ha ottenuto prima dell'incognita delle elezioni e con la ciliegina poi sulla torta di aver anche preso il dipartimento che tutti o perlomeno tanti volevano. E questo che garantisce anche un buon punto di partenza a livello elettorale. Non poco, insomma, direi. A voi.
2: L'analisi di Luca Berti a chiudere questa ampia pagina sul nuovo volto del governo ticinese. Sul piano internazionale oggi invece è stata una giornata di anniversari. Beh, 3 anni fa, lo ricorderete tutti, il 7 ottobre 2023, Hamas e altre milizie islamiste della Striscia di Gaza perpetravano il peggior massacro nella storia dello Stato ebraico. Oltre 1200 le vittime, furono invece 251 gli ostaggi. Un episodio traumatico che ha fatto scattare una guerra ancora in corso, motivata sì dal bisogno di sicurezza degli israeliani, ma anche da una sete di vendetta che ha portato alla morte di 74.000 palestinesi. Oltre a questo vanno aggiunte le divisioni fra gli israeliani che fra 20 giorni, tra l'altro, andranno alle urne.
12: Non dimenticheremo mai e non perdoneremo mai. Gli ex ostaggi lavorano ogni singolo giorno per migliorare la situazione di questo paese, per renderlo degno dei suoi cittadini.
13: Purtroppo mi ricordo tutto. Ricordo quando mia figlia mi ha chiamata chiedendomi di venire a prenderla qui al Nova Festival perché piovevano missili. Ricordo anche la seconda chiamata. Urlava. Le stavano sparando addosso.
12: Come famiglia la nostra lotta è finita. Ma come nazione abbiamo un grosso problema. Stanno venendo a galla molte cose. Il governo ha l'intera responsabilità per quanto è successo, per quanto fatto da Hamas. Noi potremo guarire solo quando Netanyahu non potrà più tornare al potere e non potrà più avere alcuna responsabilità all'interno del governo.
2: Questi suoni delle manifestazioni e le dichiarazioni di oggi fra ricordi di quel giorno e rivendicazioni per il futuro. Ed ora ci colleghiamo con la nostra collaboratrice Francesca Cafferri, che oggi ha seguito le commemorazioni di Reim, il luogo del Nova Festival. Francesca, oggi hai avuto modo di incontrare famiglie di ostaggi e di vittime. Che cosa ti hanno detto?
14: Beh, è stata una giornata di estremo dolore, buonasera a tutti, una giornata di estremo dolore, di moltissime lacrime al Reim, ma sono non soltanto al Reim. È stata una giornata diversa da quella degli anni passati, lo dobbiamo dire, perché questo è il primo 7 ottobre da quello del 23, senza ostaggi a Gaza e con un inizio di ricostruzione nei kibbutz toccati. A Beri si vedono le nuove case passando dalla strada, ci sono anche a Niroz, ci sono a Farasa, e quindi sì, Israele in qualche maniera ricomincerà dalle urne, lo avete detto voi, le famiglie sono ancora molto provate ma anche divise, ci sono 9 famiglie di quelle che hanno portato avanti la lotta in questi 2 anni per riportare gli ostaggi a casa, che si presenteranno alle elezioni, non si presentano insieme, sono divise attraverso le liste, 2 corrono per le liste del governo, 7, la grande maggioranza, contro questo governo, per il blocco del cambiamento, a dimostrazione del fatto che, come abbiamo sentito dal vostro audio, c'è ancora bisogno di spiegazioni. Il fatto che non siano arrivate è molto compromettente, è una condanna per chi stava al governo quel giorno, secondo le famiglie o la maggioranza di esse.
2: Quindi possiamo dire che la tendenza fra queste persone sia quella proprio di votare per quello che tu hai chiamato il cambiamento, quindi non per Benjamin Netanyahu.
14: No, Benjamin Netanyahu è ritenuto dalla maggior parte di queste persone uno dei responsabili di quel giorno. Il fatto che l'esercito, i servizi segreti abbiano assunto le loro responsabilità, ma il primo ministro abbia sempre rifiutato di farlo, che non ci sia dopo 3 anni una commissione d'inchiesta ufficiale su come si è potuto arrivare al 7 ottobre 2023, ecco, questo per chi ha perso qualcuno o ha perso tutti quel giorno lì è qualcosa di assolutamente imperdonabile, e per cui il fronte è chiaramente diviso, sta facendo campagna e fanno campagna anche le famiglie che non sono direttamente candidate, ma oserei dire che Benjamin Netanyahu, rimuovere Benjamin Netanyahu è sicuramente la priorità della maggior parte delle famiglie che vengono da diversi punti dell'arco politico israeliano, questo è importante dirlo.
2: E staremo a vedere cosa accadrà fra una ventina di giorni. Grazie Francesca Cafferri per questo intervento, buona serata.
14: Grazie a voi.
2: E oggi, 7 ottobre, c'è un altro anniversario tondo. 20 anni fa, infatti, fu uccisa a Mosca Anna Politkovskaya, giornalista di Novaya Gazeta, testata indipendente. Fu raggiunta da 4 colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo mentre rientrava a casa con la spesa in mano. Era, fra l'altro, il giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin. Anna Politkovskaya si occupava di inchieste, era autrice di reportage sulle violazioni dei diritti umani, soprattutto quelle legate alla guerra in Cecenia. Voce critica della Russia di Putin, era ed è considerata un simbolo di libertà e di stampa e di resistenza civile. Fra poco ne parleremo con il nostro collaboratore da Mosca. Intanto con Bettina Müller il ricordo della sua figura.
13: Nelle commemorazioni in corso in questi giorni, in ricordo di Anna Politkovskaya, emerge un aspetto. Le atrocità descritte decenni fa dalla cronista in Cecenia si sono ripetute nella guerra in Ucraina. La distruzione metodica dei villaggi e delle città, i saccheggi, le torture, l'immensa sofferenza dei civili, l'enorme sacrificio umano.
15: Моя бабушка звали Анна Політковская. Меня назвали в её честь.
13: A Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, ha parlato la nipote di Anna Politkovskaya, che ha preso il suo nome e che ha ricordato come già sua nonna osservò come la guerra distrugga non solo chi viene ucciso, ma anche chi è costretto a uccidere da un sistema sempre più autoritario.
15: Da tragedie in Nordosti a tragedie in Beslane, ha показывала последствия решений, принятых российской властью.
13: E Kirill Martinov, caporedattore del giornale per cui scriveva Politkovskaya, la Novaya Gazeta, costretto all'esilio perché definito agente straniero delle autorità russe, ha detto che ancora 6 anni fa la Russia era vissuta da molti come una società aperta. La guerra in Ucraina ha cambiato tutto, ma Anna Politkovskaya aveva avvertito che l'autoritarismo stava per prendere sopravvento.
16: Еще 6 лет назад Россия была достаточно открытым обществом.
13: Dopo Politkovskaya, altri 5 reporter della testata sono stati uccisi e la redazione si è rifugiata a Riga, in Lettonia. A Mosca resta però la sede del giornale e il direttore storico Dmitry Muratov, che ottenne il premio Nobel per la pace nel 2021. L'anno successivo vendette la medaglia del Nobel a un'asta per 103 milioni di dollari, che girò subito all'UNICEF Ucraina per sostenere i bambini sfollati dalla guerra. Oggi rilascia interviste dall'ufficio ancora intatto di Anna Politkovskaya a Mosca, con il suo vecchio computer, i suoi occhiali, il suo registratore, la sua borsa. Il fatto che fosse stata uccisa proprio nel giorno del compleanno del presidente Putin, con armi in uso dei servizi segreti, ha fatto pensare a molti che ci fosse la mano dello Stato russo nel suo assassinio. A chiarire le circostanze, più che la polizia, ci hanno pensato i colleghi giornalisti investigativi della Novaya Gazeta, che grazie alle telecamere di sorveglianza sono riusciti a risalire agli assassini e ai complici, poi processati. Ma nessun mandante è stato finora identificato.
2: Ed ora andiamo a Mosca, dove ritroviamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Allora Alberto, abbiamo ricordato chi era Anna Politkovskaya, quale traccia resta della giornalista in quella che era casa sua, insomma, Mosca, la Russia?
17: Beh, la traccia ne rimangono poche di questo tipo di giornalismo nella Russia di oggi. E oggi poche persone si sono recate per renderle omaggio davanti alla casa sulla Lesnaya, sulla strada, sulla via Lesnaya numero 8, dove abitava e dove avvenne l'omicidio. Hanno deposto fiori, la polizia ha lasciato fare, non è intervenuta. E ricordiamo che in una davanti a questa casa, su questa casa, era stata posta anni fa una targa che la ricordava e ricordava il suo assassino. Questa targa è stata rimossa nel gennaio scorso da mani ignote, è stata rimessa più volte, ancora rimossa, e oggi Nikolaj Rybakov, il capo del partito Yabloko, che è a cui è stato partito anti contro la guerra, a cui è stato impedito di presentarsi alle elezioni parlamentari del settembre scorso, è tornato lì e ha riposto nuovamente questa targa.
2: Alberto, i mandanti dell'omicidio non sono stati appunto ancora identificati, l'abbiamo detto, una ricerca dunque che della verità che rimane molto difficile, indirettamente anche un monito alle voci ancora libere in Russia. Da questo punto di vista, cosa resta della libertà di stampa in Russia?
17: Poco, rimane poco, soprattutto dall'inizio, a partire dall'inizio di quella che qui viene chiamata l'operazione militare speciale, cioè l'invasione dell'Ucraina, e c'è stata varato una riforma del codice penale che permette a ognuno, e soprattutto giornalisti ovviamente, anche attivisti che criticano questa operazione, di essere condannati per cosiddette fake news contro l'esercito. Molti di questi giornalisti sono stati appunto condannati, molti sono partiti per l'esilio. Rimane una voce critica, si può dire, di autorevoli quotidiani economici che parlano delle difficoltà economiche della Russia a causa di questa guerra, in particolare i giornali Kommersant e Vedomosti, che insistono appunto nell'illustrare queste difficoltà che il paese deve affrontare.
2: Le spiegazioni in diretta del nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato. Grazie, buona serata.
17: Grazie a voi.
2: Una cella frigorifera a meno 18 gradi, un telefonino strappato con la forza, i servizi segreti turchi. Sono gli elementi, alcuni degli elementi di un processo aperto oggi al Tribunale Penale Federale a Bellinzona. Maria Iannuzzi, facciamo allora un po' di chiarezza, partiamo prima di tutto dall'imputato. Chi è?
18: È un cittadino turco di 45 anni, per anni ha fatto il pizzaiolo a Vienna. Secondo la Procura federale, tra il luglio 2018 e il maggio 2019 avrebbe inviato 59 messaggi ai servizi segreti turchi e ad altre autorità di sicurezza. Contenevano informazioni su persone e incontri legati al PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. In Svizzera il PKK non è vietato, in Turchia, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti è considerato un'organizzazione terroristica. L'accusa è di spionaggio politico, lui nega. Per capire il caso bisogna comunque tornare al marzo 2019, quando il fratello del suo datore di lavoro vola in Turchia per un matrimonio e viene arrestato e condannato per propaganda a favore del PKK. Negli atti della polizia turca compare il numero di cellulare dell'informatore. È quello del pizzaiolo. Nel maggio 2019, così, il titolare della pizzeria e altri curdi lo affrontano nel seminterrato del locale, lo picchiano, minacciano, gli prendono il telefono, lo rinchiudono per una ventina di minuti nella cella frigorifera. Per quei fatti, 4 uomini sono stati condannati in via definitiva e quella che allora era la vittima oggi si è trovata sul banco degli imputati.
2: Maria, c'è un atto d'accusa, quello consegnato ai giornalisti, che comunque è stato ampiamente oscurato e una parte anche del dibattimento si è svolta a porte chiuse. Come mai?
18: Lo ha deciso il Tribunale Penale Federale su richiesta della Procura, e questo perché, secondo i giudici, quei contenuti che sono stati oscurati costituiscono il nucleo stesso dell'accusa di spionaggio politico e renderli pubblici significherebbe diffondere proprio le informazioni che la legge intende proteggere. In questo caso il principio della pubblicità del processo cede il passo alla tutela degli interessi della Svizzera e delle persone coinvolte. Una delle questioni centrali riguarda però le prove. Gran parte dell'accusa si basa sui dati contenuti in un telefono cellulare sottratto con la forza da privati e poi consegnato alla polizia. La difesa sostiene che quei dati non possono essere utilizzati. La procura replica invece che l'imputato, all'epoca considerato vittima, non si oppose all'analisi del telefono. Il tribunale dovrà quindi stabilire se quelle prove siano ammissibili oppure no e soppesare gli interessi in gioco, perché le eccezioni sono possibili quando si tratta di reati gravi.
2: Ecco, abbiamo parlato di un caso specifico, ma al di là proprio di questo caso c'è un contesto e delle modalità che sembrano ripetersi. Allora, quanto spiano gli stati stranieri in Svizzera e chi finisce nel mirino?
18: Sì, il Servizio delle Attività Informative della Confederazione, il SIC, parla nel suo ultimo rapporto di una minaccia di spionaggio molto elevata. I pericoli maggiori arrivano da Russia e Cina. Gli agenti russi lavorano spesso sotto copertura diplomatica, per esempio attorno alle Nazioni Unite a Ginevra. La Cina invece usa collaboratori senza status diplomatico, sorveglia quelli che Pechino chiama i cinque veleni: taiwanesi, tibetani, uiguri, seguaci del Falun Gong e attivisti per la democrazia, e comprese le persone e le organizzazioni che in Svizzera li sostengono. Sulla Turchia già nel 2020 il SIC segnalava attività in aumento tra i connazionali, ma i processi restano rarissimi. Per ragioni di politica estera, gli agenti con copertura diplomatica vengono di solito invitati con discrezione a lasciare il paese. In gioco c'è la sovranità della Svizzera e la sicurezza di chi ci vive, stranieri compresi.
2: Queste le spiegazioni di Maria Iannuzzi su questo processo e più in generale sul contesto. In Ticino ora per parlare di una città confrontata a sfide legate al suo sviluppo. Parliamo di Chiasso, dove non mancano gli spazi commerciali e gli uffici inutilizzati. Sono infatti diverse le partenze registrate nel recente passato. C'è però qualcuno che sta cogliendo l'occasione per creare nuovi spazi dedicati a diversi settori. È il caso del Dagorà Lifestyle Innovation Hub, che ha inaugurato oggi i suoi spazi nel palazzo che fu del Credit Suisse, uno spazio che vuole diventare la casa di diverse realtà. Ci dice di più Umberto Gatti.
5: L'ambizione del progetto è quello di creare a Chiasso un centro che possa permettere di connettere realtà differenti in un unico luogo. Dal mondo universitario alle imprese si vuole attirare talenti e investimenti con l'obiettivo allo stesso tempo di contribuire concretamente alla riattivazione e al posizionamento della città di Chiasso dopo la partenza del settore bancario. Un progetto completamente privato che viene però ben visto dalle autorità comunali, anche se nel centro città, per un palazzo che trova nuovi contenuti, ce n'è un altro che si svuota con la partenza della posta. Il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
19: Diciamo che a Chiasso non ci si annoia mai. Ecco, qui abbiamo questo ex palazzo del Credit Suisse qui in Piazza Indipendenza, che è partito bene, che ha già delle nuove aziende. E proprio qua vicino il Palazzo della Posta, che si trasferirà probabilmente all'inizio del 2027, e quindi ci saranno degli spazi vuoti. Anche qui come municipio noi possiamo sopportare la proprietà, in questo caso la Posta. C'è da dire che sono dei palazzi molto interessanti in centro Chiasso, anche moderni, e quindi la possibilità di trovare dei nuovi inquilini c'è.
5: Tornando al nuovo centro, il Dagorà Lifestyle Innovation Hub, questo è già stato occupato per metà tra le aziende, anche lastminute.com. L'obiettivo è riuscire a completare il rinnovo degli spazi per l'inizio del 2027. Tra i promotori principali del progetto c'è A++ Group, una società con sede a Lugano che opera in tutto il mondo in ambito di progettazione, architettura e design. A Chiasso l'investimento complessivo supera i 30 milioni. Come mai un gruppo che ha progetti in tutto il mondo, da Miami a Dubai, decide di investire a Chiasso? Il cotitolare del gruppo, Paolo Colombo.
20: Sei al centro di una città a 500 metri dall'Italia, a 50 metri da una stazione dove sei connesso con tutta la Svizzera, ma anche tutto il mondo, considerando che hai Malpensa una mezz'ora. Il palazzo è molto d'immagine, molto d'impatto, quindi siamo molto felici di come sta andando tutto.
5: Uno sguardo dunque differente per Chiasso, che può cercare di attirare aziende proprio per il vantaggio della sua posizione. Una posizione che in Ticino permette anche di evitare in parte il traffico che lo attraversa. Anche questo aspetto ha contribuito nella scelta del gruppo. Ancora Paolo Colombo.
20: Sicuramente il traffico che in Ticino, soprattutto nell'arrivare a Lugano, non è sicuramente una delle cose più belle al mattino e alla sera, ci ha fatto pensare che forse Chiasso non è così un territorio abbandonato o in cui non investire, anzi al contrario abbiamo pensato proprio che fosse e potesse essere una fonte di sviluppo importante. Quindi Chiasso è sicuramente una delle condizioni più interessanti che io penso ci possa essere oggi sul territorio ticinese.
5: Non resta dunque che attendere per vedere quale sarà il futuro di questo nuovo progetto e capire se potrà effettivamente essere un tassello di rinascita per il centro città di Chiasso.
2: Sono le 18.33, fra poco punteremo i nostri riflettori sul settore della fisioterapia in Ticino. Prima altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
0: Il popolo dovrà decidere se i contratti collettivi di lavoro devono prevalere sui salari minimi cantonali. Sindacati e sinistra hanno depositato oggi oltre 100.000 firme a favore del referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Attualmente un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. Pertanto i salari minimi cantonali prevalgono su quelli previsti dai CCL concordati tra le parti sociali. Il progetto prevede di invertire questa prassi, un progetto che per i referendisti equivale a un attacco ai salari. Le autorità russe hanno affermato che in Siberia non c'è nessun rischio epidemico dopo la morte di una ricercatrice di un istituto che studia la peste. Da Mosca si denunciano le informazioni false su questo caso, ma intanto si moltiplicano gli appelli a una maggiore trasparenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere poco fa di non essere in grado al momento di fare una valutazione dei rischi e dal Cremlino intanto si precisa che non c'è ancora nessuna telefonata programmata tra il presidente americano Trump e quello russo Putin per discutere la faccenda. Il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a due ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. I due scienziati hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, la simmetria delle molecole chiamate chirali. In sostanza, la scoperta getta nuova luce sull'origine della vita e può avere anche ricadute concrete per la produzione di farmaci, migliorando l'efficacia dei medicamenti.
2: Focus ora sulle spese sanitarie in Ticino, una delle ferite aperte, potremmo definirla così, della popolazione ticinese. Qualche giorno fa, lo ricordiamo, c'è stata la classica comunicazione dell'ennesimo aumento dei premi delle casse malati e da lì il riflesso ormai che cade a cadenza annuale di puntare poi l'attenzione su quelle categorie in cui queste spese raggiungono dei picchi. È il caso, ad esempio, della fisioterapia. Il contesto in Ticino ci suggerisce un paio di punti fissi: la moratoria promessa dal governo da una parte e dall'altra il fatto che da una scuola privata, la Ludes, esce un numero di diplomati ben superiori a quello della SUPSI. E questo per alcuni è un problema. Intanto sentiamo il contributo di Marcello Ierace.
21: Tra le singole voci negli aumenti dei costi legati alla cassa malati, la fisioterapia è al secondo posto dietro gli Spitex. Ma se per il settore cura a domicilio il cantone ha già messo più di un freno, la fisioterapia gode ancora di una certa libertà di azione. È solo però una questione di tempo e il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, ce lo ha confermato recentemente.
22: Le confermo che il settore è sotto esame come altri settori, perché abbiamo una crescita della spesa in questo ambito della fisioterapia che è di molto superiore alla media nazionale e non trova delle giustificazioni oggettive, e quindi sono in corso degli approfondimenti e sarà avviato a breve anche un censimento per avere una mappatura, una fotografia di questo importante settore per la salute della nostra popolazione.
21: Che la situazione stia poi sfuggendo di mano lo ha confermato anche un recente studio della SUPSI commissionato proprio dalla sezione cinesi di PhysioSuisse, un documento che mette nero su bianco quanto il settore della fisioterapia sia sovradimensionato in Ticino rispetto al resto della Svizzera. E qualche spiegazione ce la dà il ricercatore Igor Francetic, coautore con Carlo De Pietro di questa ricerca.
23: Innanzitutto una preferenza, diciamo, storica in un qualche modo dei ticinesi per utilizzare la fisioterapia. Abbiamo visto che anche a parità di stato di salute in Ticino tendenzialmente usiamo 25-30% in più di sessioni di fisioterapia. Siamo poi un cantone di frontiera, quindi questo fa sì che il nostro mercato del lavoro sia più facilmente accessibile da persone che vengono in questo caso dall'Italia, quindi c'è più facilità ad avere manodopera.
21: Ma torniamo alla proposta di moratoria, che ormai è ben più che un'idea, e ce lo conferma Tamara Roncati di Physio Swiss Ticino.
1: La moratoria verosimilmente entrerà in vigore nel 2028 con EFAS. Per noi è una misura che ha decisamente dei limiti, andrebbe a impedire quello che è l'apertura degli studi, ma non andrebbe a incidere su quello che è l'assunzione del personale, quindi ogni studio già esistente oggi sul territorio avrebbe comunque sempre la possibilità di continuare ad ingrandirsi.
21: E qui c'è uno dei grossi problemi legati al mondo della fisioterapia. Il panorama infatti è assai variegato, ci sono studi tradizionali con uno o più specialisti, ma ci sono fisioterapisti legati tra loro da network che lavorano in modo indipendente ma figurerebbero come un unico studio. C'è poi chi lavora nei centri fitness e chi invece è attivo in quelli che lo studio SUPSI definisce modelli commerciali anche in franchising che presentano la fisioterapia come un investimento ad alta redditività. Ecco perché anche per Igor Francetic la moratoria non è la soluzione a tutto.
23: La moratoria chiaramente è uno strumento piuttosto grezzo, nel senso che non discrimina tra persone che aprono studio con intenti giusti e chi no. Detto questo, la moratoria avrebbe il pregio di quantomeno limitare il numero di interlocutori con cui il cantone si trova a interagire. Quello a cui bisogna fare attenzione è che la moratoria non tagli le gambe a una migliore copertura in termini di offerta di fisioterapia in delle aree del cantone che sono attualmente scoperte. Perché, come è facile immaginare, la densità di fisioterapia in Ticino non è uniforme su tutto il territorio, ma è focalizzata nei centri più urbani.
21: Cosa fare allora?
23: La moratoria grezza sarebbe implementata meglio se accompagnata da alcune misure, per esempio di quote diciamo regionali, o ancor meglio se accompagnata da qualche passo in più da parte del cantone in termini di stringere i requisiti di autorizzazione ad operare sul territorio.
1: Auspichiamo giustamente che ci sia una regolamentazione piuttosto che una vigilanza anche magari maggiore proprio per avere proprio un settore di qualità.
2: C'è poi l'aspetto della formazione a cui accennavamo inizialmente. Dalla SUPSI escono ogni anno 32 diplomati in fisioterapia, ma c'è anche la LUDES, la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, una scuola privata con sede a Pazzallo che pure emette diplomi riconosciuti in Ticino. Sono 240 all'anno secondo lo studio commissionato da Physio Swiss, molti meno secondo i diretti interessati. Ed è proprio da questa differenza di cifre che parte l'intervista di Marcello Ierace a Maria Teresa Martino, direttrice dell'area delle professioni sanitarie di LUDES. Sentiamola.
3: Il numero non è corretto perché la LUDES offre ogni anno 240 posti, è l'offerta, ma non vengono neanche mai occupati tutti. Quindi quello che c'è di sicuro è che gli studenti che invece si laureano dal 2019 al 2026 si sono laureati circa 470 studenti più i prossimi 29 che saranno col mese di novembre, ma non sappiamo neanche se si laureano tutti. Di tutti questi va specificato che la LUDES è una scuola internazionale, quindi noi lavoriamo emettendo un certificato in collaborazione con Semmelweis, che è un'università di Budapest, e noi abbiamo studenti internazionali ripartiti in questo modo. Abbiamo una buona parte di studenti italiani nel numero di 246 diplomati, gli studenti francesi sono nel numero di 267 diplomati e gli svizzeri dal 2019 al 2026 sono 10. I francesi sappiamo che sono tornati tutti in Francia e abbiamo saputo che anche parlando per esempio di studenti italiani frontalieri abbiamo visto che 28 hanno dichiarato di lavorare in Svizzera, quindi il numero è veramente ridotto.
21: Quindi la problematica relativa al fatto che appunto l'UDES vada a creare troppi diplomati per il territorio ticinese, in questo caso, come le dice, non si pone dunque.
3: L'inflazionamento del sistema sanitario non è creato dall'UDES, dall'offerta dei fisioterapisti, ma il problema comunque della sanità, io sono un medico e il problema della sanità è un problema affrontato in tantissimi paesi, proprio perché è legato a tanti altri parametri che sono stati peraltro anche già citati dal professor Carlo Di Pietro della SUPSI e anche dal dottor De Rosa. E mi sono sentita le loro interviste molto interessanti e devo dire che hanno affrontato parte di questi problemi che non sono sicuramente né nella sede della Ludes e neanche in questo contesto, sono contesti molto più ampi di concetti epidemiologici, di cose che devono essere comunque analizzati in altri contesti e con altre competenze.
21: Sempre lo studio SUPSI parla anche del costo del percorso di 4 anni qui a Ludes, loro quantificano in circa 150.000 franchi e quindi la domanda che si pongono è: uno studente italiano come fa a recuperare questi soldi se non venendo a lavorare in Svizzera?
3: Il costo complessivo dei 4 anni corrisponde a circa 52.000 franchi e abbiamo visto il numero che ci risponde che comunque non c'è questo arrivo degli studenti italiani che vengono a studiare in Svizzera che tornano poi in Svizzera, perché il numero è molto esiguo, quindi non entro nelle tasche delle famiglie degli italiani, ma dovranno trovare probabilmente loro il modo di come ammortizzare questo costo.
21: Il Ticino ha annunciato che verrà presentata una moratoria nel settore della fisioterapia. Questo vi preoccupa in parte? Magari potrebbe indurre degli studenti a scegliere un percorso diverso?
3: No, questa cosa non ci sta assolutamente preoccupando, anche perché stiamo continuando a lavorare per migliorare quella che è la tipologia di prodotto che viene proposto agli studenti. L'eccellenza è la nostra mission e quindi spetterà poi alla gente valutare qual è l'offerta formativa e considerarci o meno, e spero che ci considerino in questo senso, perché il nostro obiettivo è proprio quello di creare degli ottimi professionisti a disposizione dei posti dove andranno a lavorare e, perché no, anche per il Ticino.
2: Le spiegazioni di Maria Teresa Martino, direttrice dell'area delle professioni sanitarie di Ludes. Noi ci fermiamo qui, ora spazio allo sport. Giuseppe Bucci ha collaborato alla realizzazione di questa edizione di 6 di sera. A domani.
6: Lo sport.
7: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dagli europei di ciclismo e dalla medaglia d'oro di Marlen Reusser nella cronometro in Slovenia, bernese che ha dunque bissato il successo del 2025. Si tratta del 5° titolo continentale a poche settimane dall'oro mondiale di Montreal.
8: Yeah, nice day. I mean...
9: Sì, è stata davvero una bella giornata. Essendo l'ultima grande gara della stagione, c'era un'atmosfera un po' diversa dal solito. La tensione accumulata durante l'anno è ormai passata e l'obiettivo era semplicemente quello di chiudere nel migliore dei modi. Mi sentivo bene e mi sono detta di godermi la corsa e fare una buona prestazione. Vincere oggi mi rende davvero felice. Guardando la stagione nel suo complesso, penso ci siano molti aspetti di cui essere soddisfatti. Abbiamo ottenuto risultati importanti, anche se non sono mancati momenti difficili o un po' di sfortuna. Nel complesso, però, credo che possiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Allo stesso tempo, ci sono ancora tante cose che voglio migliorare. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro per ottimizzare i nostri processi e affinare ogni dettaglio. Se riusciremo a fare ulteriori passi avanti, potranno arrivare anche altri grandi risultati.
7: In campo maschile niente medaglia per Stefan Küng, il sangallese è infatti chiuso al 5° posto a oltre 30 secondi da Primož Roglič. E a proposito di bicicletta, c'è chi si sposta con il jet privato e chi sceglie le due ruote. Il pilota finlandese della Cadillac Valtteri Bottas ha deciso di raggiungere Singapore dopo il Gran Premio di Formula 1 disputato a Sepang, pedalando per oltre 350 chilometri attraverso la Malesia, un'impresa che sta facendo il giro del web.
24: C'è chi non ha resistito e sorpreso per averlo incontrato per strada in sella alla sua bici gravel ha subito postato le immagini dell'impresa. Ed è proprio sui social che Bottas sta raccontando l'insolito viaggio, pubblicando foto e video lungo strade asfaltate, sentieri e piste sterrate tra Sepang, località malesiana, teatro dell'ultima prova del mondiale, e il confine con la città-stato di Singapore, dove domenica si correrà il prossimo Gran Premio di Formula 1. I paesaggi tropicali del sud-est asiatico a fare dunque da scenario di un viaggio a tappe, con 56 chilometri iniziali portati a termine a caldo dopo il Gran Premio di domenica sera, poi una frazione quasi di 162 chilometri a una media di 28 chilometri all'ora. un totale di circa 350 chilometri con il suo arrivo a Singapore, che è previsto in tempo per gli impegni ufficiali del weekend di gara che inizieranno proprio domani con la giornata dedicata ai media. La Cadillac ha precisato che si tratta di un'iniziativa privata del suo pilota, un modo decisamente insolito per preparare il Gran Premio di Singapore, una delle gare più impegnative del calendario, disputata in notturna con temperature superiori ai 30 gradi e un tasso di umidità che spesso sfiora il 90%. Per Bottas, grande appassionato di ciclismo e già partecipante al mondiale Gravel, è anche un modo per lasciarsi alle spalle un weekend difficilissimo in Malesia. È arrivato infatti l'ottavo ritiro in 16 Gran Premi sin qui disputati, con la sua Cadillac tuttora a quota 0 punti in stagione. Ma il messaggio è un altro: in uno sport come la Formula 1 dal grande impatto ambientale, la decisione di Bottas ha risvolti soprattutto simbolici ed è stata molto apprezzata, ad iniziare proprio dal popolo dei social.
7: Era un servizio di Giordano De Lucia. Nell'hockey una sola partita in programma stasera, quella del Lugano impegnato a Losanna dalle 19.45, bianconeri senza Canonica, con Zanetti al suo posto al fianco di Sanford e Fazzini, Schlegel in porta, torna Cupari al posto di Elixella. Radiocronaca integrale all'interno di sport e musica, a seguire After Hockey. Infine nel calcio, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha prolungato con l'Arsenal fino al 2030. È tutto, buona serata.
4: In Ticino la circolazione è tuttora intensa, i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In Romandia, a causa di un incidente, code e ritardi fino a un'ora sulla 1 tra Ubone e Nione in direzione di Ginevra. Nella Svizzera orientale, infine, traffico incolonnato e ritardi fino a 40 minuti sulla A13 tra Bux e Sembald in direzione di San Margrete. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
10: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Coira, un terzo dei nuovi alloggi deve essere affittato a prezzi moderati. Lo chiede un'iniziativa su cui si voterà a novembre. Il ritiro del Morterach registrato in suoni da tramandare alle prossime generazioni. Buonasera da Patrick Colombo. Obbligare ad affittare a pigioni commisurate ai costi un terzo delle abitazioni realizzate ogni anno a Coira. In questo modo si potrà arginare la indiscutibile penuria di alloggi. La proposta è contenuta in un'iniziativa popolare su cui i cittadini del capoluogo cantonale saranno chiamati ad esprimersi il prossimo novembre. Roberto Scolla.
2: Quella che si terrà tra poco meno di due mesi sembra essere la ripetizione di una votazione simile avvenuta a febbraio del 2016. Allora, per meno di 100 schede, circa lo 0,5% dei voti espressi, venne respinta un'iniziativa che aveva più o meno lo stesso tenore, ovvero destinare obbligatoriamente una parte delle nuove abitazioni realizzate a alloggi sociali a prezzi moderati. Perché, vista la precedente bocciatura, anche se di misura, tornare alla carica? Abbiamo chiesto alla socialista Barbara Riml, del comitato promotore dell'attuale iniziativa.
3: La situazione sul Wohnungsmarkt hat sich verschärft.
2: La situazione sul mercato dell'alloggio si è aggravata a Coira in maniera superiore alla media, lo dimostra un recente rapporto fatto elaborare dal municipio. Se in Svizzera gli affitti delle nuove case negli ultimi 5 anni sono aumentati dell'8%, a Coira sono cresciuti del 15%, peggiorando notevolmente la situazione del ceto medio. A Coira sono state costruite soprattutto case costose per persone benestanti e c'è una carenza di abitazioni a pigioni moderate.
3: Sind vor allem teure Wohnungen gebaut worden und es hat einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen.
2: Va ricordato che la penuria di alloggi a Coira è ben comprensibile se si considera che la percentuale di abitazioni vuote è dello 0,13%, in pratica circa una ogni 800. Il testo dell'iniziativa prevede che un terzo delle nuove abitazioni costruite nel territorio comunale sia affittato a pigioni commisurati ai costi, praticamente senza che vi siano guadagni eccessivi o speculazioni immobiliari. Facendo un esempio concreto, un appartamento locato a un prezzo di mercato di 2.000 franchi, se venisse affittato a pigione commisurata ai costi, costerebbe circa 300-400 franchi in meno. A costruire quel tipo di alloggi non sarà però il comune, bensì dei privati o molto più probabilmente delle cooperative. E allora perché si dovrebbe accettare questa iniziativa? Ancora Barbara Riml.
3: L'iniziativa zwingt die Stadt zum Handeln und dafür zu sorgen, dass mehr bezahlbare Wohnungen entstehen.
2: Perché obbliga la città a agire e sviluppare la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Dovesse venire accettata dai cittadini di Coira questa proposta, è pensabile che si lanci un'iniziativa simile a livello cantonale? Lo abbiamo chiesto a Joshua Wada, presidente dell'associazione Inquilini Grigionese. Bisogna vedere se ha un senso a livello cantonale, perché le situazioni sono molto diversificate. La penuria di alloggi c'è ovunque, è vero, ma i motivi sono i più diversi. In molti comuni, come ad esempio ad Afos, la carenza è dovuta alle troppe case secondarie. È quindi poco probabile che si riesca a elaborare una soluzione univoca e valida su tutto il territorio retico.
1: Temperature incredibilmente elevate dopo un inverno con troppa poca neve. Per i ghiacciai della Svizzera orientale la conseguenza è stata un'altra estate di arretramento. Lo scioglimento si può osservare e ascoltare. Stefano Barbusca è salito sul Morterach, dove il fronte del ghiacciaio è diventato 10 metri più sottile rispetto all'anno scorso.
4: Per i glaciologi è una perdita da record. I segni del ritiro sono evidenti anche all'inizio dell'autunno, detriti scuri al posto del bianco perenne e ruscelli che scorrono impetuosi sotto la lingua del ghiacciaio. Da 10 anni Ludwig Berger, artista sonoro tedesco, registra i loro rumori scovandoli in profondità.
5: Perché ci sono suoni che sono nascosti nel ghiaccio, che si possono ascoltare con idrofoni, che sono microfoni acquatiche. Volevo guardare un po' di questi suoni, quindi ho preso un minuto di suono e l'ho trasformato in ADN.
4: Il DNA sintetico è la tecnologia che permette di conservare la registrazione per centinaia di anni, assicura Francesca Granito, dottoranda del Laboratorio dei Materiali Funzionali del Politecnico Federale di Zurigo.
0: La possibilità che abbiamo è quella di convertire testi file, che sono binari, file audio o video, in informazioni quaternarie, come se fosse un nuovo alfabeto in cui possiamo scrivere. E quindi andiamo a sintetizzare base dopo base un strand di DNA che poi viene utilizzato e protetto dal nostro sistema di encapsulation.
4: La capsula con il lamento del ghiacciaio, che per Ludwig Berger si intensifica con lo scioglimento, è stata così inserita nella roccia, dalla quale potrà essere estratta tra 100 anni per riascoltare la registrazione. Oggi non sappiamo, aggiunge l'artista tedesco, chi la sentirà.
5: Ma spero che c'è ancora un po' questo ghiacciaio.
4: Le previsioni per il prossimo secolo, ammette il glaciologo Matthias Huss, sono purtroppo abbastanza chiare. I ghiacciai svizzeri scompariranno, forse non del tutto.
6: Die Schweizer Gletscher, auch der Matterhorn-Gletscher, die werden verschwinden. Vielleicht nicht ganz, wenn wir es schaffen, den Klimaschutz zu implementieren.
4: Se ci si darà da fare per la protezione del clima, si potranno salvare almeno alcune parti di ghiacciai alle quote più elevate.
6: Dann könnte man noch ein paar Eisreste ganz in hohen Lagen retten.
4: E far sì che i suoni del Morteratsch non restino solo un lontano ricordo del passato.
1: Abbiamo concluso per oggi. Buona serata.

0: primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche, in diretta su Rete 2 da Lugano Besso, oggi alle 20:30.
1: Rete 2.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: Rete 1.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: e musica.
1: Buonasera dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli alla microfono, Mauro Benzoni a garantire la messa in onda di questa puntata di sport e musica che dedichiamo all'hockey su ghiaccio, che dedichiamo alla Lugano, unica squadra in pista delle due ticinesi e anche unica partita, quella che vi raccontiamo questa sera di National League, bianconeri impegnati in quel di Losanna. Come detto, non ci sono altre partite, non ci sono altri aggiornamenti da altri campi, vi posso solamente riportare un risultato di ciclismo, degli europei di ciclismo in Slovenia, in cui Marlen Reusser si è confermata campionessa europea a cronometro, quindi un ottimo risultato un'altra volta per la nostra atleta di casa. Come detto, vi raccontiamo Losanna contro Lugano, allora non perdiamo tempo, andiamo una prima volta da chi ci racconterà questa partita, ossia Omar Meschal. Buonasera Omar, a te per le informazioni.
2: Buonasera, buonasera a tutti quanti dalla Vaudoise Arena. Lugano che cerca la prima vittoria stagionale in trasferta. I bianconeri sono l'unica formazione di tutto il campionato ad essere ancora a zero, insomma lontano dalle mura amiche. Occhio però ad un Losanna che in casa ha proprio vinto le ultime tre uscite consecutivamente dopo il clamoroso ribaltone all'esordio 0-5 contro lo Zugo. Mi chiedevi le formazioni, e allora che formazioni siano, con il Lugano che conferma in porta Schlegel. Beglieri fa da backup a Schlegel, dato che Van Pottelberg ammalato è rimasto in Ticino, ed in Ticino è rimasto anche Canonica, che ha subito nel secondo tempo di Porrentruy un infortunio, insomma non così leggero, lo dico semplicemente perché sulla pagina in cui Lugano aggiorna appunto gli infortuni dei propri elementi, Canonica viene valutato di settimana in settimana e dunque appunto starà fuori sicuramente, appunto stando al medical report del Lugano, anche nel weekend. Al posto di Canonica nella linea Sanford Fazzini viene promosso Marco Zanetti, invariata la linea con il capitano e casco giallo Türkauf, dunque con Innala e Bertaggia. In terza linea assieme a Shore e Kupari viene inserito Tanner. La quarta linea è composta da Morini, Olson e Alexi Peltonen. Il tredicesimo attaccante all'esordio stagionale è Cyril Henry, vedremo se verrà poi effettivamente impiegato da Mittel. Per Henry comunque già impiegato una ventina di partite la scorsa stagione, come detto l'esordio stagionale. Le coppie difensive: Dahlström con Ebischer, Peltonen a Latalo, Mirko Müller assieme a Thompson, Ciunskis è il settimo difensore. Dunque ai tifosi bianconeri più attenti non sarà sfuggito che il pacchetto difensivo è esattamente identico dall'ultima appunto uscita per un Lugano che come detto fatica e parecchio fuori casa, e soprattutto nelle ultime due uscite a Lagnau e Porrentruy sono arrivate due sconfitte dopo clamorose rimonte. Un appunto anche sul Losanna che conferma Pasch in porta, è all'ottava uscita stagionale il giovane portiere vodese che quest'anno non sta proponendo però le stesse statistiche dello scorso anno. Altro infortunio in una difesa davvero martoriata, perché Aurélien Marty si aggiunge appunto ad una clamorosa lista di infortunati in difesa, con Miller, con Fora, entrambi non hanno ancora esordito con la nuova maglia, con Brandström che per un problema alla spalla sarà fuori due mesi, e poi davanti fra gli infortunati anche Čarnik, operato ad una mano, che sarà fuori ancora almeno un mese. Allora per quel che riguarda il Losanna vi leggo le prime due linee offensive confermate: Suomela centro di Oksanen e Capitan Ria, Lazar assieme a Caggiula e Rugzegger. Studio
1: Omar, ci dicevi Kupari che rientra, prende il posto di Luxel, sei sorpreso di questo avvicinamento?
2: In un certo senso sì, perché appunto Lixell finora aveva comunque proposto delle prestazioni comunque buone, insomma anche lui abbastanza altalenanti, però è anche vero che insomma Kupari non puoi lasciarlo fuori in eterno, e qui la gestione degli stranieri andrà centellinata al meglio da Mittel. Insomma Shore arrivava a Lugano con le stigmate del classico settimo straniero. Shore però con quella di stasera è già alla sesta presenza, insomma con il lavoro, con l'adozione del ruolo che gli chiede Mittel, Shore ha un po' scompaginato forse le gerarchie in attacco, anche perché Inal adesso pian piano sta trovando le reti con regolarità, ma se pensiamo allora a Kupari e a Lixell, che appunto è in tribuna, probabilmente non sono arrivate le indicazioni necessarie per far cambiare idea a Mittel. Aggiungo, non l'avevo ancora detto in precedenza, che arbitrano questo confronto Roland Gerber e Fonselius.
1: Ci ascoltiamo Young Folks e poi torniamo da Omar Meschall.

0: 19:34 minuti e poco più di 10 minuti all'ingaggio d'inizio di Losanna-Lugano. Allora torniamo alla Vodouas Arena da Omar Meschal. Omar, Marco Zanetti promosso in seconda linea assieme a Sanford e a Fazzini per l'assenza di Lorenzo Canonica, infortunatosi nell'ultimo incontro. Anche in questo caso ti chiedo una promozione che ci si poteva aspettare, oppure un po' inaspettatamente Marco Zanetti è stato piazzato lì all'ala di Sanford?
1: Ma è comunque un giocatore che lavora, che mette intensità. È chiaro che non ha il physique du rôle di Simeon, insomma è anche questo alla fine il motivo per cui davvero a Lugano si fatica a trovare costanza nelle line-up. Insomma, l'assenza di Simeon lascia un buco piuttosto evidente, ecco, lì nel top 6 o top 9 che dire si voglia. Ci sta come tipologia, insomma, di giocatore che lavora, che va a cercare dischi, un lavoro che nelle intenzioni dovrebbe poi avvantaggiare Fazzini in questo senso. Però ecco, sì, per rispondere alla tua domanda, è una soluzione che mi sorprende. Non so se sia una bocciatura di Olson, che è stato lui nelle prime uscite stagionali soprattutto a riempire, ecco, queste caselline nelle prime due linee. Però ecco, Mitel non vede ancora il suo giocattolino girare al meglio, e allora sta cercando delle soluzioni. Chissà che non sia Zanetti quella giusta.
0: Sono ancora infortunati Enzo Ghebè e Brian Zanetti. Per parlare degli uomini in retrovia, forse ancora, quindi di conseguenza due stranieri di difesa, forse ancora troppo presto per assegnare il ruolo di insomma sesto difensore a Čunskis.
1: Forse sì, perché comunque guardando i nomi dei sei difensori del Lugano è difficile, insomma, vedere un inserimento nelle prime tre linee di difesa, anche se Peltonen quest'anno mi sembra che stia un po' faticando, ecco, non trova, insomma, la solidità, la costanza di prestazioni che avevamo ammirato negli scorsi anni. E dunque staremo un po' a vedere se e quando ci sarà spazio anche per questi giovani giocatori. Sicuramente è un peccato che Brian Zanetti si sia infortunato, perché nelle intenzioni poteva anche un po' scalare le gerarchie in questo senso.
0: E di spazio noi in questo momento ne abbiamo per Madonna, Hang Up.

0: Meno di 5 minuti all'ingaggio d'inizio di Losanna Lugano, ci stiamo avvicinando a questo incontro che vede in pista i soli bianconeri e, come ha detto l'Ambri Piotta, è a riposo Omar Meschal, anche questa sera schierato da Mittel Niklas Schlegel, gioco forza perché Van Pottelberghe è ammalato. Possiamo aprire rapidamente il capitolo portieri in casa Lugano, c'è un piccolo problema di rendimento a questo momento?
1: Sì, non lo definirei neanche così piccolo, perché le statistiche parlano chiaro: 83,72% di parate, sono davvero una percentuale desolante. Uno Schlegel che negli scorsi anni si diceva non è portiere da post season, lui che in carriera non ha mai vinto una serie appunto di playoff, in questo inizio di stagione sta veramente faticando e tanto a trovare insomma costanza, a trovare solidità, a trovare soprattutto parate. Né Schlegel né Van Pottelberghe sono ancora finiti nelle classiche highlights che si vedono un po' sui social. Non c'è ancora stato un vero big save che rimane impresso nella mente dei tifosi, e questo alla lunga chiaramente può essere un problema. È dura perché appunto Lugano è una squadra che fatica a trovare continuità, che fatica a trovare risultati in questo inizio di stagione. Se oltretutto hai un portiere che non ti fa la differenza, il tutto diventa ancora più complicato, e questa sera non sarà più semplice, perché di fronte arriva un Losanna che nelle ultime due uscite casalinghe ha segnato 12 gol, qualcosa come 12 gol, sì, 7 contro il Bien, 5 contro il Ginevra, poi battuto ai rigori. Insomma, anche questa sera le sollecitazioni per Schlegel non mancheranno.
0: Abbiamo ancora tempo per i Rolling Stones e la loro Angry, e poi ci immergiamo nel primo tempo di Losanna Lugano.

0: Tutto praticamente pronto a Losanna, squadre schierate sulle ghiaccio. Allora cediamo il microfono a Omar Mechal per l'ingaggio iniziale di questa sfida tra appunto i Vodesi e Lugano. A te.
1: Da una parte il casco giallo Türkauf, dall'altra Suomela. Dunque per contendersi il primo disco di questo confronto, disco conquistato dal Lugano in linea con quelli che sono i numeri finora che vedono i bianconeri nettamente migliori in questo esercizio rispetto all'avversario di serata. Disco dentro nel settore offensivo per il Lugano, Dahlström mette in orizzontale verso Ebischer sulla linea blu, prova a scaricare nello slot, c'è una deviazione da parte di Capitan Ria e allora ci sarà un ulteriore ingaggio alla destra della porta difesa da Pash dopo 18 secondi di questo primo periodo. Va nuovamente Türkauf a contendere il pack a Suomela. Ingaggio stavolta vinto dal centro del Losanna. Tocco all'indietro per Eldner, 1-2 con Ria. Poi ancora Elner a girare su se stesso, mette il disco in orizzontale nel proprio terzo, poi in verticale il pack verso Ria, la chiusura di Dahlström dietro la gabbia di Schlegel, mantiene il possesso del disco con fatica Ebischer, poi lo mette alle assi dove lavora Innala, perde però il controllo del disco, allora è Oksanen a lavorarlo, a metterlo nello slot dove va con il diagonale Suomela a cercare la prima conclusione in porta, non c'entra però lo specchio della gabbia di Schlegel. Ebischer ancora dietro la gabbia con il pugno verso Bertaggia, parlavamo di promozioni di Zanetti, della promozione di Tanner in terza linea, beh anche Bertaggia ha fatto un bel upgrade all'interno della propria stagione finendo appunto in prima linea assieme a Türkauf. Disco sulla blu dove Jesper Peltonen cerca di tenerlo nel settore d'attacco, ci riesce aiutato da Fazzini, Marco Zanetti rincorre il disco controllato però da Sansona dietro la propria gabbia, già autore di due reti il giovane difensore vodese. Poi siamo già dall'altra parte con Curtis Lazar, va a mettere il pack dietro a Schlegel dove c'è però Alatalo che promuove la nuova avanzata bianconera, poi torni sui suoi passi con la classica elegante pattinata Alatalo, ci pensa Shore a mettere nel settore d'attacco dove prova a controllare il disco e ci riesce Kupari, è tornato dunque nel lineup bianconero dopo due partite a riposo. Ancora Shore a riportare dentro il disco dalla corsia di sinistra nel settore d'attacco, all'indietro per Mirko Müller sul corpo di avversario, ancora Mirko Müller dall'altra parte, il diagonale di Thompson, non arrivano deviazioni, allora disco che va a farsi una passeggiata lungo tutto l'arco della pista e finisce dietro la gabbia di Schlegel dove nuovamente Mirko Müller dopo 2 minuti e 25 del primo periodo a garantire la nuova impostazione bianconera con Giovanni Morini. Il disco controllato da Pash lo mette in movimento verso Gael Haas, il settimo difensore, tiene dentro il disco il Lugano con Olson, Olson nello slot, non arriva la deviazione da parte di Alexi Peltonen, bella azione di Olson che aveva portato anche fuori dalla gabbia Pash, poi messo nello slot dove non è arrivata però la deviazione vincente perché oramai era a porta vuota da parte di Alexi Peltonen con il Lugano che però grazie allo stesso Olson guadagna la prima penalità di questo confronto ed è Löffel a finire sulla panchina dei cattivi. Un ex di lungo corso, diciamo così. Allora, primo power play per la formazione bianconera, un esercizio nel quale entrambe le squadre non eccellono. Vediamo cosa succederà stasera. Intanto Losanna libera il primo disco grazie a Gael Haas, che va a mettere il pack dall'altra parte dove imposta Thompson, il tocco verso Sanford, prova a mettere velocità Sanford, entra nel settore d'attacco, apre verso Zanetti che però è in un vicolo cieco, allora a buon gioco il Losanna a liberare, poi Schlegel rischia tantissimo, avrete sentito l'urlo della Vaudoise Arena perché c'è stato un controllo difettoso, qui anche pasticcio di Thompson, no, il power play del Lugano non c'è ancora, Thompson riparte ancora dalle retrovie dopo che appunto Schlegel ha rischiato il patatrack, prende la rincorsa Fazzini, entra nel settore d'attacco accompagnato da Cupari, va dietro la gabbia dove non controlla Fazzini, prova Marco Zanetti a mantenere il controllo del disco, ci riesce nell'angolo, va ancora a lottare il Lugano con però il disco che finisce agilmente sul bastone di Sansonà e allora c'è una nuova liberazione, ancora zero tiri in questo confronto e soprattutto zero conclusione del Lugano in superiorità numerica a certificare le sole 5 reti trovate finora in campionato in questo esercizio a fronte di 23 opportunità in power play. Si ferma anche il gioco, ora 3 minuti e 55 da giocare, anzi giocati in questo primo periodo, 0-0 tra Losanna e Lugano, ancora 46 secondi sul conto di Löffel, ingaggio che viene effettuato in zona neutra, lo vince Türkauf che tocca indietro verso Alatalo, è cambiato, lo avrete intuito, il quintetto di power play bianco-nero.

0: Farraginoso deve essere contento di perlomeno non aver subito una rete, come è già accaduto tre volte in questo campionato. Morini prova comunque a rilanciare la formazione bianconera mettendo il disco nello slot, buon controllo però da parte della formazione vodese che riparte dalle retrovie grazie a Oksanen. Il tocco a centropista per Suomela, poi Mirko Müller in orizzontale verso Peltonen, il tocco in zona neutra, sembrano aver messo sapone sulle palette dei loro bastoni i giocatori del Lugano, che non riescono davvero a controllare nemmeno un disco anche in situazioni sulla carta piuttosto semplici. Prova a ripartire Peltonen dalle retrovie, supera la linea di metà pista, entra nel settore d'attacco ancora Peltonen chiuso da Löffel, primo penalizzato dunque senza danni per la propria squadra, poi è Tanner a lavorare il disco alle assi, specialità nella quale la formazione di Ward eccelle. Vediamo se Lugano riesce in questo caso ad uscire da questo vicolo cieco, e ce la fa con Tanner che finisce però a terra contro i chili e i centimetri di Oksanen, che poi va a farsi cambiare. E allora Lugano che riparte con Ebischer da dietro la gabbia di Schlegel, parte lo schema bianco-nero, Ebischer in verticale per Türkauf che però non controlla il disco, e allora riparte immediatamente il Losanna nel settore d'attacco con Caggiula, mette il disco dall'altra parte per Lazar, poi si sposta la gabbia bianco-nera e ci dovrebbe essere un'altra penalità stavolta sul conto di Dahlström, che va a spiegarsi. Dahlström che è stato spinto contro la gabbia di Schlegel, no, non c'è penalità, infatti mi sembrava piuttosto esagerato avesse dovuto incassare una penalità Dahlström, che se ne torna tranquillo nella panchina di riposo. Ingaggio in zona neutra con Sanford che va a prendere le misure di Lazar. Duello nordamericano, vince l'ingaggio Sanford. Lugano che riparte con Müller, confronto che dopo 6 minuti e 20 attende ancora il primo tiro in porta. Sanford verso Fazzini, sulla blu a Mirko Müller, ancora in verticale verso Fazzini, Marco Zanetti ha il tocco all'indietro con un tocco da parte di un arbitro che cambia la traiettoria delle pacche. Allora Lugano che deve ripartire dalle retrovie con Mirko Müller, Sanford chiuso alla balaustra, pack dietro la gabbia di Schlegel, Dahlström, poi Marco Zanetti va a mettere il pack dietro la gabbia delle Losanna, prova a ripartire con Vuardù, ancora Vuardù che ragiona, il primo forecheck di Morini, va sulla corsia di destra e Losanna con Fiedler, tentativo di conclusione. Eccola qua il primo tiretto di questo confronto dopo 7 minuti e 15. Ci segniamo questa nota perché appunto è piuttosto emblematica della tranquillità con le due formazioni hanno cominciato questo confronto. Losanna che mette il disco in zona neutra con Simic, prova a mettere intensità la propria azione, la formazione di casa, recupera il disco Lugano con Thompson dietro la gabbia, Thompson in orizzontale verso Alexi Peltonen, prova a cercare Morini nel settore d'attacco, Morini che va a farsi cambiare perché il disco non era ben calibrato. Allora nuovamente dalle retrovie il Losanna quando sta per scoccare l'ottavo giro d'orologio. Alatalo recupera il disco dietro la gabbia di Schlegel, c'è traffico, mantiene però il possesso del pack Alatalo, viene attaccato alle spalle da Suomela e poi Alatalo va a guadagnare una seconda penalità per il Lugano all'ottavo minuto e nono secondo sul parziale di 0-0, dunque secondo power play bianconero.
1: Sì, Omar, speriamo un po' più efficace, soprattutto evidentemente dal punto di vista delle reti segnate, ma anche dei tiri, perché nel primo power play Lugano davvero non ha mai tirato in porta. Curiosa comunque anche questa scelta di Mittel di non schierare nel power play i migliori giocatori, cosa che solitamente si fa, mi insegni.
0: Esatto, teoricamente dovrebbe essere così. Abbiamo visto Marco Zanetti in precedenza Ora c'è il secondo box power play bianco-nero, quello di Türkauf. Inala prova a mettere sulla linea blu verso Alatalo, è molto prevedibile però il passaggio di Inala, allora riesce

0: riesce a chiudere il Losanna che alleggerisce immediatamente verso Alatalo. Alatalo va a cercare di manovrare. È un Mittel che in sostanza mantiene i terzetti, in questo caso c'è Türkauf in la Bertaggia assieme a Schor che va a fare il lavoro sporco, e Alatalo sulla blu, dunque terzetti come detto mantenuti a livello di attacco. Inala dalla corsia di destra, cerca il varco giusto, Inala mantiene il possesso del disco a 1.15 dal rientro sul ghiaccio di Suomela. Inala la conclusione dal nulla e trova il gol dal nulla il Lugano, per quella che è, sì, la prima conclusione in porta. 8:56, Inala ha ragionato, ha cercato il varco giusto, ci ha pensato una volta, ci ha pensato due volte, poi ha fulminato Pash. Voglio rivedere però la rete di Inala, perché Pash non mi è parso irreprensibile, vero, c'era Türkauf che ha coperto la visuale al portiere del Losanna, tant'è, il Lugano si porta in vantaggio all'8:56 con la prima conclusione in porta. Bene così, insomma, con questa percentuale di riuscita del 100%, il Lugano sblocca la situazione. 1-0 bianconero dunque, con il pack che viene rimesso in gioco, il Losanna che prova a reagire. Ria, non possiamo nemmeno dire buon power play bianconero, perché Lugano che non è mai praticamente riuscito ad installarsi, come detto, o meglio a far girare bene il disco, ci ha pensato Inala che va dunque a firmare un'altra rete. Davvero si è sbloccato Inala, e speriamo che per una volta il suo gol valga qualcosa. È alla quarta rete consecutiva Inala, segnato contro il Lagnau, ha segnato contro il Rapperswil, ha segnato contro la Joie, e due di queste tre partite in trasferta sono poi state perse dalla formazione bianconera, ma come detto molto probabilmente anche Pash ha avuto del suo, ancorché il polsino di Inala è stato davvero fulmineo. Ci avviciniamo a metà del confronto, 10 minuti di gioco nel quale il Lugano ha tirato una volta in porta e ha trovato una rete. Prova a ripartire il Losanna con Vuardu su Schlegel, il recupero di Thompson, ancora Thompson, mette in zona neutra anche sul fronte opposto, un tirettino da parte di Fiedler. È una partita che sembra un po' come preparare il caffè con la moca, ti prendi tutto il tempo, tutta la calma del mondo per riempire il pentolino fino alla valvola, poi metti il filtro, ci aggiungi il caffè, magari fra uno sbadiglio e l'altro, chiudi tutto, fuoco lento, e il caffè non ti arriva come quello delle capsule tutto di un botto, ma appunto piano piano. Il confronto è proprio così che si sta sviluppando per il momento. 9:15, quel che più conta è che il primo sorso di questo confronto se l'è preso il Lugano con la rete trovata dunque da Inala in power play, e Lugano sì.
1: Scusa, volevo farti finire quella bellissima metafora sul caffè, ma sono le 20, sarebbe ora dell'informazione.
2: Rete 1.
3: In studio Fabio Degli Antoni, buon martedì sera. Governo ticinese al completo. Oggi è entrato ufficialmente in carica l'esponente dell'UDC Piero Marchesi. A lui il Dipartimento del Territorio, finora diretto dal leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende la responsabilità politica di Magistratura e Polizia Cantonale. Delusa la Lega dei Ticinesi, che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Contratti collettivi di lavoro o salari minimi cantonali. L'ultima parola spetterà al popolo. Sindacati socialisti e verdi hanno depositato oggi a Berna oltre 100.000 firme per il referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Finora i salari minimi minimi fissati dai cantoni prevalgono su quelli degli contratti collettivi e la riforma vuole invertire questa regola. Per i promotori è un attacco, soprattutto nei settori in cui lavorano in maggioranza donne. Dall'estero, il 3 dicembre l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hassan, responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32 in una sparatoria avvenuta nel 2009 a Fort Hood, comparirà davanti al plotone d'esecuzione della stessa base in cui fu compiuta la strage. Questo lo riporta CBS News. L'autorità invece sanitaria russa assicura che non c'è alcun rischio epidemico a Irkutsk in Siberia dopo la morte di una ricercatrice in un istituto che studiava la peste. Precisa che le persone entrate in contatto con lei non mostrano segni di infezione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede però chiarimenti su un possibile secondo caso e oggi anche l'Unione Europea ha discusso della vicenda a Bruxelles. Dallo studio Vale poi il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere che si tratti di un'arma biologica. Torniamo alla cronaca regionale. Il comune di Riviera, ricordiamo, segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere Monzello di Iragna. Pertanto non deve essere bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale e non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. Acqua che invece può essere utilizzata senza limitazione se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazione anormali. Nuvole e pioggia in tutta la Svizzera, questo è il leitmotiv delle prossime ore. Domani sera al sud cessazione delle precipitazioni, al nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Diverse informazioni per chi viaggia quando sono le 20:03. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla 2, in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti tempi d'attesa di circa 10 minuti. Ricordiamo anche che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21, quindi tra poco meno di un'ora, di questa sera fino alle 18 di domani. Trasporto eccezionale invece questa sera tra le 20 e le 23, un trasporto eccezionale percorrerà la A2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambi i portali della galleria. Infine, per quanto riguarda i cantieri, questa notte la A13 sarà chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord dalle 22 alle 5. La circolazione è deviata sulla cantonale. Sempre sulla 13 e sempre dalle 22 alle 5 resterà chiusa anche tra Rotenbrunnen e Reichenau in entrambe le direzioni.
4: E musica.
1: Torniamo a Losanna, Omar Meschal.
0: Dove Lugano è sempre avanti 1-0 sul Losanna. Lugano che ha chiuso indenne anche la prima inferiorità numerica del confronto. 2 minuti sul conto di Morini, ma al di là di un duplice tentativo da parte di Suomela, poca cosa anche il power play del Losanna. Ora il Lugano si è installato nel settore d'attacco con Thompson, va sulla linea blu, scambia la posizione con un compagno, ancora Thompson sul primo palo, disco che rimbalza dietro la gabbia di Pash, va a cercare il disco Innala, sempre dietro la gabbia Innala, autore del gol dell'1-0 con un polsino fulmineo in power play, sempre Innala sulla blu verso Mirko Müller, poi Pack che scodinzola all'indietro, va a finire dietro la gabbia di Schlegel, c'è liberazione vietata sul conto della formazione di casa. 5 minuti e 43 da giocare in questo primo periodo, Lugano dunque avanti 1-0, un confronto molto bloccato, molto chiuso. 2-3 tiri per il Losanna, un tiro, un gol per il Lugano. Percentuale dunque del 100%. Fazzini prova anche lui a migliorare questa clamorosa statistica, tiro che viene bloccato, quello di Fazzini. 5:30 da giocare ancora in questo primo periodo, va a mettere il disco dietro la gabbia Sanford, lo rincorre Marco Zanetti, poi ancora Sanford. Sanford gira al largo però dalla zona pericolosa, mantiene il possesso del disco e poi lo perde. Ha esagerato Sanford, occhio che dall'altra parte parte il Losanna. Buon lavoro difensivo però da parte di Ciunskis, che è andato a chiudere la pericolosa avanzata losannese con Simic, altrimenti si sarebbe trovato a tu per tu con Schlegel. Ma davvero Sanford è andato a forzare una giocata in bilico sulla linea blu, che ha rischiato di far partire una pericolosissima transizione Vodesi. Lugano che prova a ragionare nuovamente dalle retrovie, ancora con Ciunskis sulla blu difensiva. Morini fa scorrere il disco, poi lo recupera Fuchs, mette in movimento Simic, disco che transita dietro la gabbia di Schlegel, ancora il controllo del casco giallo. Fuchs prova a chiuderlo, Jesper Peltonen ci riesce in coabitazione con Giovanni Morini. Ancora Simic in orizzontale, il disco verso Sanson lo recupera, lo porta lui in zona neutra, poi si fionda in avanti sempre Sanson, va nell'angolo alla destra della gabbia di Schlegel, poi arriva ad aiutarlo Lazar. Lugano che recupera il disco con Cupari, bella apertura verso Shore, l'occasione di Shore, la prima parata di Pash al 16° minuto sulla conclusione di Shore. Siamo già sul fronte opposto con Lazar che lascia per Ruexeger, mano calda per Ruexeger, due gol in tre partite, poi conclusione dalla linea blu da parte di Eldner con la disco che finisce a lato della gabbia di Schlegel, va poi a controllarlo e poi si accende un bisticcio vicino alla gabbia bianconera con coinvolti tre giocatori per parte. Nulla di che, nulla che finirà nelle highlights del confronto, un paio di spinte, un casco caduto dalla testa di Lazar, ma appunto nessun accenno di mani addosso in questa fase con il Lugano, che dovrà ripartire da un ingaggio difensivo. Se ne occupa Türkauf, che ne ha vinti tre finora. Di fronte a lui Suomela, che per ora ha fatto meglio con quattro ingaggi vinti. Vince l'ingaggio ancora Suomela, disco sulla blu per Eldner, si avvicina alla gabbia del Lugano, nello slot la deviazione di Suomela, la parata di Schlegel, la più complicata di questo confronto. Insomma, prima parata di Pash su un fronte, prima vera parata di Schlegel sull'altro. Occhio a Losanna che va a stringere a tenaglia la gabbia del Lugano, prova a liberare Ebischer che mette in zona neutra, disco lungo però liberazione vietata, allora deve rimanere sul ghiaccio Ebischer, deve rimanere sul ghiaccio Dahlström, e lo stesso di Casia per Türkauf, Kupari e Innala. Cronometro che si ferma a 3:12 dalla prima sirena, Lugano avanti 1-0 grazie a Innala in power play all'ottavo e 56. Conclusione fulminea schermata da Türkauf, che ora l'ingaggio contro Fuchs alla sinistra della porta di Schlegel. Vince l'ingaggio Fuchs, disco sulla blu messo nell'angolo dove c'è Ebischer che anticipa Fuchs, ancora Ebischer mette il disco in zona neutra, lo lavora, perlomeno ci prova Innala, arriva Türkauf ad aiutarlo dietro la gabbia di Pash. Prova a ripartire il Losanna con Zender verso Fuchs, recupera il disco ancora Innala che va sulla corsia di destra da dove ha sbloccato la situazione Innala. Il tocco all'indietro, avanza dietro la gabbia Kupari che poi cerca Alexi Peltonen, non lo trova, tiene dentro il disco però Alexi Peltonen nell'angolo, attende Shore che fa proseguire la traiettoria del disco, la chiusura difensiva affidata a Zender. Lugano che resta dentro però ancora con Shore, perde però il controllo del disco e allora alleggerimento perfezionato dal Losanna con Löffel. 2:15 dalla prima sirena, Lugano avanti 1-0 grazie a Innala in power play. Lazare entra nel settore d'attacco, apre sulla corsia di sinistra, disco nello slot, recuperato ancora dalla Losanna che mette sulla linea blu, dove Vuardu deve impegnarsi per tenere dentro il disco, e poi Caggiula ad andare dietro la gabbia del Lugano, perde il controllo del disco la formazione bianconera con Alexi Peltonen, disco che rimane dentro, prima vera fase di pressione da parte dei padroni di casa con Rüdziger. Porta il pack a spasso nell'angolo, poi lo mette improvvisamente nello slot. Ce l'ho fatta, la conclusione alta di Lazar sopra la gabbia di Schlegel. Resta dentro però il Losanna con la chiusura non riuscita da Morini. E poi finalmente è Olson a contrastare efficacemente un avversario e costringere il Losanna, nella fattispecie VR2, a ripartire dalle retrovie. Disco perso da VR2. Allora Zanetti può metterlo sulla blu per Mirko Müller nello slot. Non arriva la deviazione di Sanford, poi è Lazar ad effettuare uno slalom tra due giocatori bianconeri, cosa che farà meno la connazionale Schifrin nella nuova stagione della Coppa del Mondo di sci. Entra nel settore d'attacco Thompson, va dietro la gabbia, ancora Thompson, la conclusione, il 2-0 del Lugano, serpentina di Thompson nel settore d'attacco. E conclusione sulla quale anche qui secondo me non fa una bella figura Pash. Quel che più conta è che a 51 secondi dalla prima pausa il Lugano va sul 2-0 grazie a Thompson, conclusione forse anche deviata che ha permesso al difensore offensivo bianconero di trovare il terzo gol stagionale.
1: Deviazione di Zanetti probabilmente, Omar.
0: Sì, stavo riguardando, Zanetti era nello slot lottare con Caggiula e probabilmente appunto il tocco di Zanetti permette dunque al Lugano di aumentare il proprio vantaggio. Per Zanetti sarebbe la prima rete stagionale e dunque rispondo adesso alla domanda fattami da Patrick Locatelli ad inizio confronto, sia buona mossa da parte di Mittel. 44 secondi al termine del primo tempo, con un ingaggio ora in attacco da parte della formazione bianconera che ha dunque raddoppiato grazie a Marco Zanetti a 51 secondi dalla seconda pausa. E Lugano davvero che ha percentuali bulgare in questo confronto, ha fatto 3 tiri la formazione del Lugano e ha trovato 2 reti. Si riparte dalle retrovie per il Losanna con Ria che porge a Suomela, Oksanen anticipato da Ebischer che si appoggia su Dahlström e poi Türkau fa portare a spasso il disco nel settore d'attacco aiutato da Innala. Bertaggia tende nella zona d'ingaggio, ancora Türkauf mette sulla blu verso Ebischer che non può controllare quella disco, allora mettere indietro verso Dahlström. Un'occhiata alla clessidra per Dahlström, anche Ebischer giochicchiano dietro la propria gabbia i difensori della Lugana, poi Dahlström appoggia in zona neutra per far scorrere definitivamente gli ultimi granellini di sabbia di questo primo periodo che si chiude sul 2-0 a favore del Lugano. Un match che ha stentato, che ha faticato a decollare bene però per il Lugano che ha trovato 2 reti con Innala in power play al primo tiro del Lugano all'ottavo e 56 del primo periodo e poi con Zanetti abile a deviare nello slot un'azione proposta da Thompson. Losanna 0, Lugano 2. Studio.
1: E grazie dunque Omar Meschal per il racconto di questo primo periodo tra Losanna e Lugano. Confermo, intanto la Lega ha assegnato la rete a Marco Zanetti, come bene diceva Omar Meschal, in grado di deviare la conclusione di Lassi Thompson. Ci risentiamo dunque tra poco meno di 18 minuti. Adesso è il momento della musica di Rete 1, The Way You Love Me, brano di Faith Hill.

Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami, anche per finta, è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

Informazione sulla viabilità quando sono le 20:30. Ricordiamo che un trasporto eccezionale questa sera tra le 20 e le 23 percorrerà la A2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'una invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo, saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambi i portali della Galleria. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la A13 sarà chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord. Dalle 22 alle 5 la circolazione è deviata sulla cantonale. Sempre sulla 13 e sempre dalle 22 alle 5 resterà chiusa anche tra Rottenbrunnen e Reichenau in entrambe le direzioni. E ricordiamo anche che per motivi di sicurezza la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa da questa sera alle 21 fino alle 18 di domani. Prudenza alla guida, tra poco il prosieguo della partita del Lugano-Losanna.

0: Siamo pronti per tornare a Losanna da Omar Mesciale per il secondo tempo di Losanna Lugano. A te, Omar.
1: E si riparte dal 2-0 a favore del Lugano, ribadisco, 3 tiri, 2 reti per la formazione bianconera, una in power play per Innala che è la quarta segnatura consecutiva e poi la deviazione di Zanetti sull'iniziativa di Thompson. Lugano che è già dietro la porta del Losanna a cercare di mantenere il possesso del disco, soprattutto a cercare di creare qualcosa. Ebischer transita dietro la gabbia di Schlegel, poi Dahlström. Si complica la vita però Dahlström, lo assaltano in due, gli rubano il disco, poi recuperato dal Lugano, lo riporta dall'altra parte Türkauf, sotto gli occhi del selezionatore della nazionale Jan Cadieu. Ancora Lugano in attacco con Bertaggia, va dietro la gabbia Türkauf verso Alatalo, da qui per Zanetti che ha trovato dunque la prima rete stagionale, poi disco nello slot, la deviazione, poi ci prova anche Fazzini sul disco messo sulla gabbia da Peltonen. Deve provarci il Lugano perché non mi pare in serata di grazia Pash, visto questa sera per la prima volta dal vivo, ma i numeri della sua stagione già lasciavano intuire qualche difficoltà in entrata appunto di questa stagione. Lugano che si ritrova però per sgambetto nuovamente in inferiorità numerica, 2 minuti sul conto di Luca Fazzini, 66 secondi giocati nel periodo centrale, Lugano avanti di 2 reti, erano 3 a Lagnau, Lugano poi rimontato, erano 2 a Porrentruy contro la Gioia, Lugano poi rimontato, chissà che la terza volta non sia quella buona. Dopo comunque anche la sconfitta alla prima trasferta stagionale a Kloten, tra l'altro quello fu il primo e unico successo pieno da parte del fanalino di coda del campionato. Parte il box play bianconero che riesce subito a liberare la zona dietro la gabbia, dall'altra parte va a controllare il pack Löffel, gli dà una mano su Omela, attaccato dall'altro 11 Zanetti che poi va a farsi cambiare. Löffel apre sulla corsia di sinistra verso Oksanen, cambia il versante di gioco, Ria il capitano per il tentativo di Vuardu e Lugano che riesce nuovamente a liberare la propria zona. Trascorsi i primi 40 secondi della penalità sul conto di Fazzini, Oksanen sbaglia clamorosamente la triangolazione, Löffel, liberazione vietata in power play. Insomma, pensavamo di averle viste tutte in Ticino con i 3 gol subiti dal Lugano in superiorità numerica. A Losanna non funziona meglio la questione, liberazione vietata in power play su un tentativo di triangolazione, si prende tutto e ben volentieri evidentemente il Lugano che va a recuperare il puck in zona d'attacco, vince l'ingaggio il Lugano. Ebischer, forse anche lui sulla lista di Cadieu per gli OK Games che si terranno ad inizio novembre per la pausa appunto dedicata alla nazionale. Dietro la gabbia della Losanna va una nuova impostazione, la formazione di casa con Baragano, poi nello slot prova a correre il disco Caggiula, ancora il tentativo della Losanna con Fuchs, di forza il Lugano con Ebischer riesce a liberare, Lugano che con Türkauf si controllava un disco saltellante, si sarebbe trovato in 2 contro 0 contro Pash e ora c'è una situazione di sovrannumero forse sul conto del Lugano. Andiamo a vedere.
0: Sì, dovrebbe essere così, Omar, perché c'erano 2 giocatori bianconeri che stavano entrando sul ghiaccio e passato il disco di fronte a loro sono risaltati dentro nella panchina, ma credo non sia stato sufficiente.
1: Questa non ci voleva perché mancano 35 secondi al ritorno sul ghiaccio di Fazzini e Lugano che si ritrova penalizzato, va Olson a scontare questa penalità per sovrannumero. Episodio che speriamo non sia decisivo, che speriamo non vada a lanciare l'entrata in partita da parte del Losanna, che si ritrova dunque improvvisamente in doppia superiorità numerica. Peltonen riesce a liberare, questa è una buona notizia. Disco dietro la gabbia di Pasch, va a controllarlo Löffel, arriva a Ria a dargli una mano sulla corsia di destra, tocca indietro verso Suomela che apre per Ria, ancora Suomela, entra nel settore d'attacco, ancora 10 secondi sul conto di Fazzini, occhio a Löffel, Löffel si appoggia a Suomela, cerca lo slot, non lo trova Suomela sulla corsia di destra, va a fare l'1-2 con Ria, ancora Suomela, Suomela prova a entrare nello slot, non ci riesce, torna sul ghiaccio Fazzini che invece che dare una mano ai compagni va a farsi cambiare, buona scelta perché recupera il disco Sanford, occhio che in avanti c'è Alexi Peltonen, Alexi Peltonen contro Pasch, l'occasione per il 3-0 non arriva sul conto di Alexi Peltonen, ben imbeccato da Sanford in 4-5, Lugano vicino al 3-0, Lugano che tiene il disco ora in zona neutra. 3:40 trascorsi in questo periodo centrale, Morini, Morini, esce Pasch che va a sgambettare Morini e c'è la rete, e c'è la rete del Lugano, dunque in inferiorità numerica Giovanni Morini è andato a cercare l'uno contro uno con Pasch e trova il gol del 3-0 e anche per Giovanni Morini evidentemente è la prima rete stagionale, dunque buon affare del Lugano in inferiorità numerica con Morini che a centropista è andato a recuperare il disco da solo, ha fatto fuori Baragano, si è involato contro Pasch e poi la carambola del disco, ha segnato forse di mento Morini perché appunto è andato contro Pasch, il disco si è impennato in qualche modo ed è finito poi nella gabbia del Losanna che va allora logicamente a cambiare portiere perché lo dicevo Pasch non mi sembra in serata di grazia e allora dopo il tentativo offerto da Morini il 3-0 Ue entra in pista, cosa fa? Va ad inciampare sotto la propria gabbia, davvero sembra di vivere un film comico anni 80 questa sera qui alla Vaudoise Arena perché come detto lui è andato a rilevare Pasch mentre si involava verso la propria gabbia, è inciampato goffamente, è finito a terra, tant'è il gioco riprende, quel che più conta è che a 25 secondi dal rientro sul ghiaccio di Olson, dunque lo scadere della seconda penalità da parte del Lugano, i bianconeri si trovano improvvisamente sul 3-0 e non aggiungiamo altro visto come sono andate appunto le ultime due trasferte in casa Lugano. Ingaggio in attacco ora con Türkauf, perde l'ingaggio di fronte a Lazar, disco sul bastone di Fuchs, entra nel settore d'attacco Losanna con Caggiula attaccato da Türkauf, sulla linea blu Baragano, ancora Caggiula dietro la gabbia nello slot, la conclusione di Simic a 9 secondi dal rientro di Olson, eccolo qua il primo gol per la formazione di casa ad opera di Simic, stavolta su una bella triangolazione nello slot. Simic ha fatto 3-1, beh, esce in parità insomma la formazione bianconera. Caggiula dietro la gabbia ha trovato Simic che ha anticipato Türkauf, poco convinto Müller dietro la gabbia su Caggiula, un attimo in ritardo Türkauf e allora Losanna 1 Lugano 3 dopo 4:22 del periodo centrale.
0: Eh sì, è peccato per questa rete incassata dai bianconeri e pochi istanti dopo essersi portato sul triplo vantaggio, un po' fortunosa anche la rete di Giovanni Morini, quindi diciamo che gli è stato restituito qualcosa a questo Losanna, però comunque bene che Lugano sia avanti di due reti, bisogna adesso amministrare, bisogna cacciare in fondo alla testa, in fondo alla mente quanto successo a Langnau e a Porrentruy.
1: Esatto, perché il Lugano ha dimostrato chiaramente di non essere capace di amministrare. Cupari verso Alatalo, conclusione con il disco che si impenna e in casa Losanna mi sa che andranno a distribuire nuovamente dei biglietti ai conterranei del calcio, perché il Losanna Hockey ha trovato il primo gol di serata nel momento in cui dalle tribune appunto una folta delegazione del Lausanne Sport del calcio andava a prendere posto, un attimo in ritardo, forse non li hanno avvisati che nell'hockey si comincia a un quarto alle 8 e non a un quarto alle 9. Tant'è, 3-1 Lugano sul Losanna. Cupari dopo una situazione di ingaggio vinta dunque dai bianconeri, dietro la gabbia lavora il disco, perlomeno prova a mantenerlo Sanford, poi Fazzini nello slot prova ad andare di forza Cupari a cercare il disco, non ci riesce. Löffel verso Zender, sbaglia la misura del passaggio, allora Lugano che torna dentro con Sanford dalla corsia di sinistra sulla blu per Dahlström nello slot, ci prova due volte Innala, poi recupera il disco Ebischer, lo mette nell'angolo per Fazzini, da qui a Sanford, Sanford sulla blu Dahlström, rilascia il disco, poi Fazzini non riesce a ribadire in rete. Ancora Fazzini, prova a recuperare il disco, lo mette su Alatalo, da qui a dietro la gabbia dove prova a lavorarlo Innala, anticipato da Löffel. Arriva poi il gigantesco Sanson, disco recuperato da Alatalo, Innala lo apre per Türkauf che rema per andare a recuperare il disco dietro la gabbia, lo mette nell'angolo dove arriva prima di tutti Innala, il tocco verso Bertaggia, prova a mantenere il possesso del disco nell'angolo Bertaggia, attaccato da Sanson, ancora Bertaggia verso Türkauf, all'indietro per il tiro al volo da parte di Peltonen a lato della gabbia di Uet. Siamo già dall'altra parte con Tanner, la rasoiata anche qui misura sbagliata, però allora disco che va a farsi tutto il giro della pista e lo recupera dall'altra parte la formazione bianconera con la nuova impostazione affidata a Rüegsegger, il tocco dietro la gabbia di Rüegsegger, poi ci prova anche Shore, c'è però un colpo di bastone e allora nuova inferiorità numerica per il Lugano che davvero non riesce a disciplinare il proprio gioco e siamo alla terza penalità consecutiva sul conto di Alatalo stavolta. E allora nuova occasione per la formazione di casa, Alatalo già all'origine della doppia penalità in quel di Porrentruy che ha permesso, che permise ai giurassiani di rientrare in partita, di ribaltare anche la partita. Alatalo che va a farsi prendere anche in questo caso da un colpo di bastone, dunque periodo centrale con la terza penalità sul conto del Lugano. E allora parte subito il power play del Losanna con Fuchs che mette nello slot il recupero del Lugano che riesce a liberare provvisoriamente con Alexi Peltonen, va a Morini a cercare la furbata anche con Ue. Riparte Losanna con Fuchs, Caggiula, ancora Fuchs, Simic, Baragano, la conclusione si spezza fortunatamente il bastone del difensore del Losanna che resta da solo contro tre bianconeri, si addormenta però Zanetti, allora c'è il recupero da parte di Simic dietro la gabbia, Simic l'autore del gol che ha permesso al Losanna di sbloccare il contatore. Mirko Müller in zona neutra a recuperare il disco, ancora 65 secondi sul conto di Alatalo, poi è Peltonen in verticale per il tocco di Bertaggia dietro la gabbia, Löffel va a controllare l'arrivo di Bertaggia, si muove Capitan Ria al solito sulla corsia di destra, Löffel fa tutto da solo, porta il disco nel settore d'attacco, Löffel attaccato alle spalle da Tanner, bel lavoro da parte di Tanner con Mirko Müller che può nuovamente liberare sul bastone di Uet. 8 minuti trascorsi nel periodo centrale, 3-1 Lugano sul Losanna, ancora 33 secondi sul conto delle 22. Alatalo si riparte dalle retrovie con Suomela, l'apertura sulla corsia di destra, gran controllo da parte di Riat che mette verso il compagno sul fronte opposto Oksanen, sulla linea blu va a controllare il disco nuovamente Löffel, poi Lugano che prova ma non riesce ad alleggerire. Occhio a Löffel, ci sono un paio di bastoni rotti nel terzo difensivo del Lugano. Oksanen manovra il disco sulla corsia di sinistra, lo mette sul secondo palo per il tiro di Suomela, la liberazione di Dahlström e poi torna sul ghiaccio Latalo che va a contrastare Löffel e a chiudere questa nuova situazione di inferiorità numerica per il Lugano a 11 e 16 dalla seconda sirena. Lugano che ha retto in box play, box play che a dire la verità non era molto convincente prima di questo confronto. 4 penalità finora, una sola rete incassata per il Lugano, meglio così. 11-16 da giocare, Losanna 1, Lugano 3.
0: Eh sì, un Lugano che comunque, Omar, davvero lo dicevi in precedenza, non riesce praticamente a stare fuori dalla panchina dei penalizzati. Mitella prima di questo incontro ha detto dobbiamo sicuramente ridurre il numero di penalità, soprattutto penalità che poi ci penalizzano oltremodo, come i 4 minuti incassati, sì un po' modo sfortunato da Latalo Porontrui, però penalità in situazioni in cui andrebbe invece messa un po' più di disciplina sul ghiaccio. Questi primi minuto e tempo e mezzo non mi sembra Lugano stia insomma ascoltando il suggerimento o il diktat del proprio allenatore.
1: Esatto, una penalità magari per sfortuna ci può stare, sono già 4 quelle del Lugano, una tra l'altro anche per sovrannumero. Metà confronto che si avvicina, disco su Uet, non arriva Sanford a controllarlo. E allora riparte la formazione di casa sulla corsia di sinistra con il tentativo affidato a Bugro. Controlla dietro la gabbia del Lugano Ciunskis, sceglie Morini in zona neutra, Olson 1-2 con Morini. Poi riparte il Losanna con il proprio casco giallo Fuchs, inseguito da Olson. Dall'altra parte c'è ancora Bugro a mettere nuova linfa all'azione del Losanna. Lugano che riparte con Olson, va a cercare il disco profondo. Olson viene arginato, viene chiuso da Fiedler. Poi Fuchs prova a mettere qualità nell'azione, sbaglia la misura del passaggio. Thompson torna fin dalle parti di Schlegel, tocco in verticale per Türkauf. Va a cercare il disco dietro la gabbia Türkauf, prova a cercare nello slot Inala, ancora Inala dietro la gabbia, sempre Inala, tocco sulla blu per Alatalo, alla conclusione deviata a lato della gabbia di Uet con il Losanna che ha già cambiato il portiere sul 3-0. Poi Fuchs non trova la misura del passaggio Alatalo verso Inala, e allora recupera il disco Baragano, aiutato da Elner. Ruzegger entra nel settore d'attacco, la formazione di casa. Baragano sulla blu, ancora Elner, disco deviato da Alatalo che trova immediatamente Shore, sbaglia però Shore, resta dentro Losanna, ancora una conclusione da parte di Baragano dalla linea blu. Poi Lazar mette nell'angolo, prova a chiudere Alatalo, non ci riesce. Losanna che si è installato in questa fase, poi Lugano che riesce

Lukaku sulla paletta, e allora resta dentro il Losanna con Suomela, prova a mettere pressione, Thompson dietro la gabbia, il backhand in liberazione vietata a 7.43 dalla seconda sirena di un confronto sbloccato con il primo tiro in porta all'ottavo e 56 da Innala in power play. Poi Lugano ha retto due minuti di inferiorità numerica, il 2-0 trovato da Zanetti in chiusura di primo tempo, il 3-0 in short end di Morini dopo che Lugano ha resistito per 35 secondi in doppia inferiorità numerica, e poi su quel power play sul 5 contro 4 dopo il cambio di portiere da parte di Ward, fuori Pasch, dentro Uet, Simic in power play ha fatto 3-1. Riparte il Losanna dalla zona d'attacco, Vuardu non trova in orizzontale Fiedler, allora si riparte dalla zona neutra, disco dentro, esce Schlegel verso Zanetti, Vuardu sul primo palo col bastone, Schlegel ad allontanare, poi Ebischer verso Fazzini, ancora Fazzini nell'angolo alla sinistra della porta difesa da Schlegel, Ebischer mette in movimento Fazzini in zona neutra, bel numero di Fazzini, Fazzini gran conclusione sul primo palo, prima grande parata da parte di Uet, davvero ha fatto un numero con il pattino anche Fazzini, forse imparato dai tempi di Klaasen che era solito battere i rigori in quel modo, poi Fazzini si è fiondato in avanti e ha lasciato al solito partire un rapidissimo pozzino sul quale Uet ha compiuto la sua prima vera parata del confronto. 7 minuti e 8 secondi da giocare in un periodo centrale avaro, avarissimo di conclusione su un fronte e sull'altro. Per darvi un'idea, conteggio dei tiri oltre metà partita, siamo sull'8-6 a favore del Losanna, aggiungete d'accordo le 4 reti, ma insomma sono 18 complessivamente le conclusioni in porta su un fronte e sull'altro, davvero poche, in un confronto che come detto stenta a decollare. Qualche fase del Losanna in questo periodo di pressione, aiutato anche dalle tre penalità già incassate dai bianconeri, ma nulla di più. 6.50 ancora da giocare, fermo il cronometro, ingaggio all'ingresso della zona difensiva del Lugano con Morini che contende disco a Bugro, vince l'ingaggio Giovanni Morini, Mirko Müller verso Thompson, poi a Morini non ha un buon controllo e rischia di ferire in panchina Ebischer che ha avuto un bel riflesso per evitare il disco appunto deviato da Morini verso la propria panchina, evidentemente in maniera involontaria. Nuovo ingaggio, ancora Morini contro Bugro, ancora all'ingresso della zona difensiva del Lugano, vince ancora l'ingaggio Morini, recupera però il disco il Losanna con due, dato è stato ripescato un po' dalla formazione vodese, e stavolta finalmente il Lugano a guadagnare una penalità con Olson che si è involato nel settore d'attacco, è stato arpionato da Haas e per trattenuto, allora il Lugano avrà a disposizione il secondo power play di serata, il terzo anche, anzi ero dimenticato il primo power play sul conto di Löffel, sugli sviluppi del quale proprio in entrata di confronto il Lugano non aveva scagliato nessun tiro in porta. Nuovo power play bianconero dunque, il primo con Uet a difesa della porta vodese, vince l'ingaggio il Lugano, Türkauf sulla linea blu verso Alatalo, Alatalo va verso Türkauf sulla corsia di sinistra, c'è Schor davanti alla porta sulla corsia di destra, Innala la conclusione, bel riflesso da parte di Uet che con il guantone sinistro è dalla parte giusta per intercettare appunto questo tiro al volo di Innala che era ben indirizzato, visuale aperta però per Uet, e allora parata piuttosto semplice

0: insomma nessun training specifico da parte di papà Cristobal, che si occupa appunto dei portieri del Losanna. Qui la parata era molto semplice, vince l'ingaggio Shore. Alatalo carica il tiro, Alatalo ancora su Yet, che stavolta rilascia il disco, disco respinto però dal Losanna in zona neutra. Inala 1-2 con Alatalo, proprio davanti a Schlegel. Alatalo riparte dalle retrovie, il Lugano 1-2 con Shore, poi va sulla sinistra verso Türkauf, che evita il proprio avversario dietro la gamba. Türkauf nello slot, Bertaggia sul primo palo, e questa era l'occasione di fare 4-1. Tiro a lato però da parte di Bertaggia, con Yet che si era mosso dalla parte sbagliata. Shore verso Inala, Inala per Alatalo sulla linea blu, Alatalo per Inala, Inala carica il tiro, Inala è una finta, va lì indietro, poi Alatalo la deviazione col disco alto sopra la gabbia di Yet, va a recuperare il disco Bertaggia. Lugano che si è installato, ancora 55 secondi di power play per la formazione bianconera. Sulla linea blu Alatalo verso Inala, Inala nello slot, non arriva la deviazione da parte di Shore, poi ancora Inala a recuperare il disco, lo lascia per Alatalo, siamo sulla linea blu, ancora Alatalo si abbassa sulla corsia di destra, sempre Alatalo dietro la gabbia verso Shore, buon movimento da parte del quintetto di power play del bianconero. Inala, Alatalo sulla blu, Inala, Inala, Alatalo carica il tiro, Alatalo il bastone però di Oksanen con il disco che si alza sulle reti, si ferma il cronometro, 4:49 da giocare, 3-1 Lugano sul Losanna, ma ci annotiamo l'occasione di Bertaggia, davvero un'occasione occasionissima per fare 4-1. Non ha trovato però lo specchio della porta Bertaggia in precedenza. Ricordiamo anche il bel tiro di Fazzini e quello di Innala, entrambi sul primo palo, dove ha fatto però buona guardia Uet, mentre gli arbitri, Patrick, mi pare che sono andati a rivedere qualcosina, sì, di questo confronto.
1: Non saprei ancora dirti cosa, perché sto vedendo gli arbitri inquadrati da dietro davanti alla monitor con le nuove situazioni, le nuove telecamere della Vodouas Arena. Non riesco a capire quale situazione stiano andando a rivedere. Ho intravisto la discesa di Türkauf all'interno del terzo difensivo del Losanna e poi la riproposizione del tiro di Bertaggio. Non so se stanno controllando proprio
0: il cronometro,
1: il tiro, sì, o il cronometro. Il tiro di Bertaggio comunque non tocca nemmeno il palo, quindi non credo ci siano grossi dubbi sull'entrata o meno del disco all'interno della porta di UE. Quindi davvero fatico anche io a definire cosa stiano guardando i direttori di gara. Riproposto in questo momento il tiro di Bertaggio, ma davvero non sfiora, o meglio si sfiora il palo, ma non c'è proprio alcun dubbio. Penso siano pronti a ripartire.
0: Hanno tirato avanti indietro il cronometro di 2 secondi, credo forse quella la motivazione di tanta solerte attenzione da parte degli arbitri. Si riparte dunque con il Lugano ancora per 15 secondi in power play. Lugano che lotta per il possesso del disco con Sanford, mette sulla blu dove Mirko Müller non controlla, allora sfuma anche questa terza occasione di power play per il Lugano. Torna sul ghiaccio Haas, poi Thompson, l'errore di Thompson, e Losanna che recupera il disco quando siamo a 4 minuti e 10 secondi dal termine del periodo centrale. Lugano avanti 3-1, Innala, Zanetti e Morini, Simic sul fronte opposto, riparte il Lugano con Fazzini in zona neutra, la serpentina di Fazzini, poi apre sulla corsia di sinistra verso Cupari, disco dietro la gabbia di Uet, che si occupa dell'impostazione, riesce a recuperare il disco per una zona offensiva a Lugano con Sanford, da qui è verso Olson, va a controllare le pacche dietro la gabbia Olson, arriva Alexi Peltonen, si scambiano un paio di cortesie Ruexegger e Sanford, buon lavoro alle assi da parte di Sanford, mette dietro la gabbia verso Olson che anticipa il proprio avversario diretto, mette poi nello slot dove non c'era però Alexi Peltonen. Lugano che riparte dal proprio terzo difensivo con Ebischer, sul fronte opposto Dahlström, Ancora Ebischer, prende la rincorsa Ebischer, Olsson non prolunga, non chiude il triangolo Olsson, allora può ripartire il Losanna con Caggiula che non riesce a toccare il pack, e allora liberazione vietata, si ritorna ben volentieri per la formazione bianconera nel settore offensivo. 3 minuti e 9 secondi ancora da giocare in questo periodo centrale. Vanno avanti di 2 reti a Losanna, ingaggio offensivo affidato a Shore. Lazar si prende un momento e vince l'ingaggio Shore. Disco sulla blu per Peltonen, Latalo sul primo palo, rilascia il disco Huet, poi disco che appare all'improvviso, ma non c'era nessun bastone bianco-nero alla ricezione. Riparte Latalo verso Kupari, disco nell'angolo dall'altra parte per Shore, ancora Shore, manovra il disco nell'angolo, lo mette sulla blu per Peltonen, Peltonen dietro la gabbia, bel controllo di Shore che viene chiuso poi però da Fiedler. Si parte sul versante opposto con Caggiula che viene chiuso però Tanner, bel passaggio verso Kupari, entra nel settore d'attacco dalla corsia di destra, va dietro la gabbia Kupari, viene arginato però dal proprio avversario diretto Sanson che lo spalma alla balaustra, recupera il disco il Lugano con Türkauf, Türkauf contro l'altro casco giallo Fuchs, Türkauf nello slot, non c'è la deviazione di Innala, disco che rinviene ancora per Türkauf a lato della porta del Losanna, poi è Thompson, una bella idea in orizzontale, non arriva però la deviazione di Bertaggia che recupera comunque il disco sul fronte opposto, Innala va sulla blu per Mirko Müller, buona fase per il Lugano, Thompson, bella finta di Thompson, il palo da parte di Thompson che dopo una bella finta di corpo è andato alla conclusione, era ben piazzato Huet ma ha rintoccato il palo della sua porta quando mancano 100 secondi al termine di un periodo centrale che il Lugano sta chiudendo bene con Bertaggia in zona d'attacco, gli soffia il disco però Suomela, riparte Zender, il tocco all'indietro per la corrente Suomela, occhio a Suomela, prova anche lui la furbata sul primo palo, sempre Suomela all'indietro, Elner la conclusione ma si è spostata la porta di Schlegel sul tentativo di Suomela che ha concluso esattamente dalla stessa posizione dalla quale Järventie aveva trovato il gol nel derby, stavolta piazzato meglio Schlegel che anche ha spostato leggermente la porta, e buon per il Lugano che appunto non è arrivata la seconda rete del Losanna che già in chiusura di primo tempo era andata vicino al gol, salvo poi incassarlo sul conto di Marco Zanetti, e Losanna che il gol l'ha poi trovato in chiusura del power play, ha avuto nel periodo centrale il terzo sul conto del Lugano, Losanna che ora prova a premere in chiusura di periodo centrale, la conclusione dalla linea blu da parte di Elner che ha avuto diversi dischi sulla linea blu ma non è il suo compito, non è la sua qualità quella appunto di andare alla conclusione, bisogna fare di necessità virtù vista l'assenza prolungata di un cecchino come Brandström. 40 secondi ancora da giocare, Losanna sempre in avanti con Oksanen, il tocco verso Rüegsegger, va verso Suomela che prova al volo nello slot per Oksanen, disco che rimbalza all'indietro verso Baragano, prende la rincorsa Baragano, Lazar è lui che si occupa di mettere il disco nell'angolo, la chiusura di Peltonen va ad aiutarlo Giovanni Morini, 7 secondi al termine del periodo centrale, Olsson, vediamo se riesce a creare qualcosa, Olsson che mette verso Huet, arriva e riesce anche a deviare Alexi Peltonen, c'è la parata di Huet a 7 decimi dalla seconda sirena, bella giocata di Olsson che ha sfruttato appunto ogni decimo a sua disposizione per provare la furbata. Un periodo centrale che ha visto il Lugano sicuramente più pericoloso. Più dischi sono arrivati dalle parti di Huet. Lugano che ha trovato il 3-0 in short end, che ha avuto anche due o tre occasioni con Zanetti, con Inala, ora Fazzini. Arriva il tiro sulla sirena da parte di Fazzini, che poi ha dato a Thompson per l'ultima conclusione del confronto. Lugano che chiude dunque dopo 40 minuti sul 3-1 e come dicevo ha avuto le occasioni il Lugano, con Fazzini, con Innala e soprattutto con Bertaggia, di trovare un'altra rete. Si resta qui, due reti di vantaggio per il Lugano. Terzo periodo fra 18 minuti. Studio
2: Rete 1.
1: Sono le 21:08.
3: Ben ritrovati dall'informazione, in studio Giulio Rezzonico. Governo ticinese di nuovo al completo, il democentrista Piero Marchesi è entrato oggi ufficialmente in carica. A lui va il Dipartimento del Territorio, finora diretto dal leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende invece la responsabilità di magistratura e polizia cantonale. Delusa invece la Lega dei Ticinesi, che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Restiamo a Bellinzona, dove si è aperto al Tribunale Penale Federale il processo a un cittadino turco di 45 anni accusato di spionaggio politico. Secondo la Procura federale, l'uomo pizzaiolo a Bien avrebbe inviato ai servizi segreti di Ankara informazioni su persone legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. L'imputato nega, mentre la difesa contesta le prove ricavate dal suo cellulare, che gli era stato sottratto con la forza dal suo datore di lavoro e altri uomini. Spostiamoci nel canton Zurigo, dove a Kloten sono stati sequestrati oltre 12 kg di cocaina e diverse altre droghe. La polizia ha arrestato due uomini di 32 e 35 anni, sorpresi mentre si scambiavano lo stupefacente. Poco distante, a Dilsdorf, il tribunale distrettuale ha condannato a oltre 12 anni di carcere un macedone di 51 anni che a inizio 2024 aveva sparato a due agenti di polizia. Sarà anche espulso dalla Svizzera per 15 anni. Passiamo all'estero. Secondo le autorità di Kiev è salito ad almeno 24 morti il bilancio degli attacchi russi della scorsa notte sull'Ucraina. Sono state registrate 18 vittime, tra cui 4 bambini, in un palazzo colpito da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di 15 persone salvate, ma alcune risultano ancora disperse. Tensione invece a Londra, dove almeno 11 persone sono state fermate durante le manifestazioni pro-palestinese organizzate nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele. 5 di loro, che si erano avvicinate alla sede di un'organizzazione della comunità ebraica britannica, restano in arresto con l'accusa di incitamento all'odio etnico e religioso. Infine, in Yemen, 200.000 persone circa sono state costrette alla fuga da quando a luglio sono ricominciate le ostilità tra il governo sostenuto dall'Arabia Saudita e gli Houthi vicini all'Iran. Lo indica l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Le previsioni per domani giovedì: cielo coperto e pioggia su tutta la Svizzera, con le precipitazioni che in serata cesseranno a sud delle Alpi. Temperature tra 13 e 16 gradi. Ricordiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 18 di domani. Questa sera tra le 20 e le 23 un trasporto eccezionale invece percorrerà la 2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambi i portali della Galleria. Infine, per quanto riguarda i cantieri, questa notte la 13 sarà chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord dalle 22 alle 5 di mattina. La circolazione è deviata sulla strada cantonale. Sempre alla 13 e sempre dalle 22 alle 5 resterà chiusa anche la strada tra Rotenbrunnen e Reichenau in entrambe le direzioni.
2: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
4: Sport e musica.
1: 13 minuti all'ingaggio d'inizio del terzo tempo tra Losanna e Lugano, bianconeri avanti per 3-1 grazie alle reti di Inala, di Zanetti e di Giovanni Morini. Solamente Simic per la formazione vodese ad accorciare le distanze. Come detto, manca ancora un po' di tempo, allora noi lo sfruttiamo per ascoltare la musica di Rete 1. Torniamo alla 1972 con gli Eagles. Take it easy.

0: E questo brano di Corona ci ha riportato, insomma, l'energia della sfida tra Losanna e Lugano, una sfida che riprenderà tra meno di un minuto. È l'unica partita di questa serata della National League di hockey. Questo ve lo ricordo. Domani invece non ci saranno ticinesi impegnate, ci sarà solamente la sfida tra Friburgo e Ajoie, mentre per rivedere una ticinese in pista bisognerà attendere fino a venerdì sera. Sarà ancora la formazione bianconera, lo farà la Cornell Arena contro lo Zurigo. Per rivedere invece l'Ambri Piotta bisognerà attendere sabato sera, quando alla Gottardo Arena arriverà il Berna. La stessa sera il Lugano giocherà in trasferta per completare questo trittico di cinque partite, questo quintetto di partite, 5 in 9 giorni. È davvero una bella corsa, un bel impegno per i bianconeri. In quella di Bienne l'ultima partita, ma adesso siamo pronti per il terzo tempo a Losanna. Omar Mesciani.
1: E si riparte con la formazione di casa che vince l'ingaggio iniziale, mette subito, perlomeno cerca di mettere pressione nel terzo del Lugano. Lugano che recupera il disco, poi va all'impostazione Türkauf, c'è però una deviazione che fa impennare il disco. Lugano dunque avanti di due reti in trasferta, che va ora all'ingaggio in zona neutra con il casco giallo Türkauf, che vince l'ingaggio contro Suomela, contro un osso duro contro come Suomela, oserei dire. Ancora Türkauf si fionda nel settore offensivo, va dietro la gabbia, elude il tentativo di intervento di Elner. Türkauf va a passeggio per tutto lo slot offensivo, poi però perde il contrasto con Rüxegger e allora può ripartire il Losanna con Suomela in zona neutra, inseguito proprio da Türkauf. La lotta dei centri a centropista, Simic dietro la gabbia di Schlegel, sicuramente meno impegnato rispetto a Pasch, a dire la verità sostituito dopo 3 reti e 23 minuti, ma anche Iwet ha già dovuto sfoderare 2-3 interventi molto importanti. Lugano che riparte con Dahlström verso Peltonen, attaccato da Simic, ancora Dahlström si va sul sicuro appoggiandosi sulla balaustra di fondo pista, sempre Peltonen dietro la gabbia, lo attende Simic al varco, entrano altri 4 bianconeri, Peltonen a Latalo, il disco in verticale verso Kupari, da qui è dietro la gabbia di Iwet che lo controlla, che ne prolunga la traiettoria. Lugano che recupera il disco, a Latalo per Peltonen, la diagonale, poi Tanner approfitta del rimbalzo di fondo pista e trova il 4-1 per il Lugano. Rete molto molto importante questa, Tanner a segno per la seconda volta in stagione, perché entrare così nel terzo periodo potrebbe, lo ripeto, potrebbe dare un colpo duro al morale del Losanna, che indubbiamente negli spogliatoi si è detto altro. Però appunto disco in orizzontale a Latalo verso Peltonen, da qui a fondo pista, e sul rimbalzo alla balaustra il più lesto è stato Tanner, che ha infilato la porta in sostanza sguarnita. Il disperato tentativo di Uet non è andato a buon fine, e allora prosegue a segnare tanto il Lugano, e ora però bisogna cementare dietro. 4-1 Lugano grazie a Tanner, ancora una conclusione di Alexi Peltonen, la deviazione di Uet. Lo ripeto, Lugano che ha il terzo attacco del campionato, al quale aggiunge altre 4 reti, e praticamente quella la media di reti segnate dal Lugano, 3,70, ma ora appunto bisogna sistemare la 12ª difesa del campionato, perché mancano 18 minuti di gioco e ci sono 3 reti di vantaggio. E se Lugano ha imparato qualcosa dalle ultime uscite in trasferta è proprio nella gestione del risultato. Staremo a vedere, si spera. Morini mette nell'angolo dove arriva Olson, Ancora Morini, prova a ripartire il Losanna sulla corsia di sinistra, la chiusura di Ebischer, il recupero di Innala, entra in attacco dal settore di destra, ancora Innala, prolunga verso Türkauf, va dietro la gabbia Türkauf, resiste a due cariche Türkauf, quella di Elner, poi nello slot il disco dove non arriva però Bertaggia, nuovo tentativo del Lugano con Ebischer sulla gabbia di Aouet che in due tempi blocca il disco e poi Bertaggia ingaggia un duello impari con Elner che lo sopravanza di parecchi centimetri, ma appunto l'attitudine di Bertaggia è quella giusta. 2 minuti e 56 nel terzo periodo, Losanna 1, Lugano 4.
0: Eh sì, ottima entrata in materia del Lugano, tra l'altro intelligente pure l'assist, ma in questo caso credo fosse voluto proprio il rimbalzo sulla balaustra alle spalle di Uet, poi è stato bravo in quell'occasione a farsi trovare pronto Tanner, insomma intuire il suggerimento del proprio compagno.
1: Assolutamente, bella volontà insomma di andare sul disco da parte di Tanner. Fazzini finta il tiro, poi prova un passaggio che è preda però delle maglie rosse delle Losanna che vanno già dall'altra parte con Baragano che mette verso Fuchs, poi alle assi il recupero di Fazzini, si gira Riati in un fazzoletto, cerca di concludere e poi c'è una trattenuta in casa Losanna, prosegue la serie di penalità su un fronte e sull'altro, finora 7 minuti abbondanti di power play per il Losanna, quasi 5 per il Lugano che ora avrà a disposizione altri 2 minuti di power play, 2 minuti sul conto di Fuchs e allora Lugano in power play con Türkauf, con Shore che va all'ingaggio, con Bertaggia, manca Innala sulla corsia di destra e Alatalo sulla linea blu e abbiamo il quintetto bianconero che deve cominciare da dietro la gabbia di Schlegel dopo aver perso l'ingaggio in attacco. Alatalo parte dalle retrovie, affida a Shore l'entrata nel settore d'attacco, Shore chiuso da Fiedler, non riesce a liberare la formazione di casa, allora resta dentro il Lugano, altro errore però da parte della formazione di Mitel, esce Schlegel a concedere il disco ad Alatalo, parte Alatalo, supera la linea di metà pista, entra in retromarcia nel settore d'attacco Alatalo, poi esagera, allora viene chiuso da Sansonnen, sbaglia anche il Losanna però allora recupera Innala, Innala va sulla blu per Alatalo, Alatalo nello slot, una deviazione dietro la gabbia, mantiene il possesso del disco Türkauf, poi Innala, la finta di Innala che va alla conclusione, traversa centrata da Innala con un altro dei suoi tiri che partono dal nulla, davvero rapidità di esecuzione impressionante da parte di Innala che va pian piano appunto a trovare il ritmo giusto, 4 reti nelle ultime 4 partite e ora anche una traversa centrata dal 12 bianconero, ingaggio in attacco per la formazione di Mitel che è entrata meglio in questo periodo centrale e che ora grazie a questo power play può e deve mantenere il momentum del confronto. Seconda unità di power play bianconera con l'ingaggio vinto da Cupari, dalla blu Thompson per Fazzini a lato della gabbia di Aouet, dall'altra parte recupera il disco Cupari, va ancora verso Thompson, 1-2 sulla corsia di destra, ancora Thompson sulla blu sempre verso Cupari, si avvicina alla gabbia Cupari, Cupari mantiene il possesso del pack, torna da Thompson, dall'altra parte c'è Fazzini, Fazzini nello slot, la deviazione di Sanford che non trova un varco tra i gambali di Aouet, libera il Losanna, Lugano vicinissimo alla quinta rete, Thompson riparte dalle retrovie, 25 secondi ancora da giocare in questo power play bianconero, Thompson a fondo pista poi va a cercare Disco Stanford, 10 secondi e poi si esaurirà questo power play bianconero. Si lotta lungo la balaustra di fondo pista, va a farsi cambiare Fazzini nel momento in cui torna sul ghiaccio Fuchs. Prova a ripartire il Losanna proprio con Fuchs, arriva però Cupari che riesce a ritrovare il puck, ma prontamente c'è la prossima penalità per sgambetto sul conto di Stanford. Da una parte e dall'altra, davvero ingenuo Stanford in attacco, proprio in chiusura della penalità della superiorità del Lugano, va a farsi penalizzare davvero questo sgambetto inutile da parte di Stanford. Proprio lui che non aveva trovato il modo di centrare il 5-1 in power play, e allora da una parte all'altra ci prova il Losanna con una conclusione subito dalla blu da parte di Löffel. Lugano che libera a 14 minuti e 10 secondi dal termine del terzo periodo, riparte da fondo pista Löffel, apre sulla corsia di destra, recupera Dahlström che però perde il controllo del disco. La conclusione nello slot di Capitan Ria, reagisce Schlegel, si installa il Losanna con Löffel, si avvicina alla gabbia, Löffel sul corpo di Schlegel, poi un disco vacante sul quale si tuffa Ebischer che va a farsi cambiare e soprattutto alleggerisce in attacco, dove Alexi Peltonen fa passare ancora qualche secondo. Bravo Alexi Peltonen che prova a cercare nello slot Türkauf, ancora Alexi Peltonen alla balaustra attaccato da Simic, arriva anche Löffel, lo aiuta Türkauf a tenere il disco lontano dalla gabbia di Schlegel. Un minuto ancora sul conto di Stanford, disco che esce allo scoperto, lo recupera Vuardù che mette verso Löffel. Devono trovare nuove soluzioni dopo la defezione di Brandstrom sulla linea blu. Entra nel settore d'attacco Fuchs, Vuardù, la conclusione, la deviazione da parte di Lazar, poi sul fronte opposto ci prova Roetzeger, si è sposta la gabbia di Schlegel, reclama il pubblico di casa. Quel che più conta è che il disco non è finito in fondo alla rete. 13 minuti, 3 secondi da giocare in questo terzo periodo, Losanna 1, Lugano 4.
0: Eh sì, da Lugano che sta reggendo bene, in questo caso box play giocato egregiamente, soprattutto anche con l'aiuto, meglio grazie all'aiuto di Alexi Peltonen che là davanti congelando il disco nel terzo offensivo bianconero ha guadagnato 20-30 secondi abbondanti e dunque ha permesso a Lugano di respirare.
1: Lugano che ora deve nuovamente proporsi sulla difensiva, Fuchs perde il controllo del disco, poi lo recupera, va dietro la gabbia, provano la triangolazione, quelli di casa, pulisce la zona difensiva Türkauf, poi ancora Lugano costretto a lottare alle assi, ci riesce Bertaggia che non riesce però a trovare in verticale Türkauf che era partito in contropiede. Ancora 5 secondi di inferiorità numerica, occhio a Caggiula che entra nel settore d'attacco dalla corsia di destra, sempre Caggiula sulla linea blu, poi dietro la gabbia Fuchs, torna sul ghiaccio Stanford, Losanna che resta nel settore d'attacco con la difesa del disco da parte di Lazar, dietro la gabbia ci prova ancora Curtis Lazar. Sempre Lazar, occhio alla serpentina di Lazar, la chiusura di Tanner, disco che rimane lì. Poi una conclusione al volo sulla quale Schlegel dice di no. Occhio a Caggiula, altro disco bloccato da Tanner che si immola e Lugano che dunque resiste con la pack che finisce in zona neutra e da qui in zona difensiva sul bastone di Eldner. Lugano che si porta ad altri 2 minuti verso il 60esimo, ancora molto molto lunga, 11:35 per la precisione. La lotta di Dahlström dietro la gabbia, Losanna che prova a premere, prova a forzare i tempi, la formazione di Ward, occhio a Eldner, la deviazione di Schlegel che ritrova poi la propria posizione, esce il Lugano con Ebischer che appoggia a fondo pista, liberazione vietata e dunque i 5 bianconeri che mi sembravano un po' sulle gambe dovranno ulteriormente stringere i denti. Si ferma il cronometro a 11 minuti e 12 secondi dalla terza sirena. Ingaggio ancora in zona difensiva con Schlegel posizionato alla destra del disco che verrà rimesso in gioco. Ingaggio vinto da Losanna che può continuare la propria pressione. Disco sulla gabbia che rimbalza sull'esterno della rete. Poi ancora ci prova Sanford. Müller dietro la gabbia di Schlegel, lavora il disco Müller, ancora Müller, elude l'arrivo di Bugro, sempre Müller che poi sbaglia nel tentativo di andare verso Dahlström, protegge bene il disco Dahlström, poi Fazzini porta il pack in zona neutra. Fazzini anzi torna all'indietro sui suoi passi, fa trascorrere anche qualche secondo, attende l'arrivo dei compagni. Va a lavorare disco Olson che entra in velocità nel settore d'attacco. Olson punta la porta avversaria, Olson la gira, poi lascia il disco a Kupari. Ancora Kupari si divincola dal tentativo di assalto di Simic, recupera poi il pack in Losanna che va dietro la gabbia dove arriva però ancora Olson. Davvero bel lavoro in questo cambio da parte di Olson alle assi, aiutato ancora da Kupari. Cronometro che trascorre. Ci avviciniamo oramai a metà del terzo periodo. Qualche colpo di VR2 a Olson che rimane a terra, poi si incastrano i due, si scambiano ancora qualche cortesia. Intanto il pack è in zona neutra, lo porta in avanti a Zender. Ancora Zender attaccato alla balaustra da Bertaggia, poi arriva Fuchs a metterlo nello slot, il tiro al volo da parte di Sanson, la parata di Schlegel, parata importante questa, è una fase di pressione da parte del Losanna che ci riprova con Eldner, la parata ancora di Schlegel che ritrova poi la posizione verticale. Siamo già dall'altra parte con Innala, Innala si crea lo spazio per un tiro, Innala è pronto, lo aspettava il varco, sapeva che prima o poi Innala avrebbe scoccato il tiro. 4-1 Lugano che si porta 9 minuti e 15 secondi dalla terza sirena. Innala, Zanetti nel primo periodo, Morini, poi Simic nel periodo centrale, Tanner. 5 gol, 4 di marca bianconera. Giovanni Morini vince l'ingaggio in zona offensiva. Olson, Olson dietro la gabbia per Tanner, ancora Tanner nello slot, poi riparte Losanna con Caggiula chiuso da Latalo che ritrova il disco, lo appoggia poi verso Peltonen. Peltonen in verticale per Monini. Sansonan, Ruexeger in zona neutra, Ruexeger entra nel settore d'attacco, Ruexeger la conclusione, la parata da parte di Schlegel. Poi Mirko Müller allontana con le cattive Ruexeger e Lugano che fa scorrere ancora un po' il cronometro verso il 60esimo, 8:39, ancora molto lunga, 3 reti di vantaggio. Ingaggio in zona difensiva con Sanford che va a contendere il disco ad un Suomela. Questa sera finora intrattabile che vince anche questo ingaggio, il 12esimo per il centro della prima linea vodese che poi nello slot prova a girarsi in un fazzoletto, arriva però Zanetti, buon lavoro da parte di Marco Zanetti che porta il disco dall'altra parte, che affronta poi anche in fase difensiva Oksanen. Zanetti quasi rimbalza addosso al gigantesco Oksanen e Losanna che prova ad entrare nel settore difensivo del Lugano, lo mura però questo tentativo Ebischer, poi va a farsi cambiare, arriva a Kupari, porta il disco in avanti Kupari, chiuso da Fust, poi Pack che arriva all'indietro ancora per Oksanen, lo lavora Eldner, porta in zona neutra il tocco in verticale, la chiusura difensiva di Ebischer che però scivola, disco ancora messo nello slot, pulisce la zona Dahlström, nuovo tentativo della Losanna che non trova però linee pulite. Sta difendendo bene in questa fase il Lugano nonostante la pressione della Losanna, e poi recupera un bel disco in zona offensiva il Lugano con Tanner, 1-2 prolungato con Ashor, 2-0, il Lugano non trova il 5-1, e questo però era un episodio in cui bisognava chiudere la partita. Tanner Ashor, Ashor Tanner, un doppio duetto da parte dei due che non hanno trovato però il modo di andare a battere Huet, soprattutto Tanner che avrebbe potuto trovare la doppietta di serata, e lui a essere andato all'azione definitiva, la conclusione definitiva. Patrick, questa era da mettere in fondo.
0: Sì, assolutamente, forse un po' troppo prevedibile questo tic-tac-toe di Shore e di Tanner, un po' lento anche. Huet sapeva che all'ultimo avrebbe ricevuto il disco Tanner e si è posizionato lì, poi sia bravo sia fortunato a metterci il gambale, e purtroppo Tanner non è riuscito ad alzare quel disco. Forse l'avesse alzato di qualche centimetro, una trentina di centimetri, sarebbe entrato.
1: Esatto, è il pensiero che ho avuto rivedendo ora sul maxi schermo questa azione del Lugano. Tant'è, si rimane sul 4-1 a 7-15 dalla terza sirena. Müller bertaggia in verticale verso Innala che va a cercare il disco, viene chiuso però al momento buono da un avversario, anzi due, e Sanson ora sul disco, glielo soffia però bertaggia aiutato da Innala. Innala nell'angolo, ancora verso Bertaggia, disco che arriva dall'altra parte per Türkauf. Questo è pane per i denti di Türkauf, dischi sporchi alla balaustra da ripulire. Bravo Türkauf che infatti recupera il disco, ancora Türkauf, lo mette verso Innala che prova ancora la giocata. Tirato davvero tante volte questa sera Innala, almeno 5-6 conclusioni. Fuchs dall'altra parte, parata facile che dà sicurezza alla propria squadra da parte di Schlegel, ma è Lugano che sta giocando con intelligenza, è un Lugano che sta giocando con calma, è un Lugano che si sta difendendo con ordine.
0: Quinto tiro di Innala, hai contato bene Omar.
1: Grazie Patrick, il primo lo ricordiamo in power play è andato subito in gol, il primo tiro di tutta la contesa in realtà, mentre nuovamente inquadrati i giocatori del Losanna Calcio si stanno un po' annoiando, insomma, fra smartphone e quant'altro non mi pare stiano seguendo la partita, che vede ora una conclusione da parte di Vuardu, la parata di Schlegel, disco ancora nel settore difensivo del Lugano, Caggiula mette velocità attaccato da Ebischer, poi un altro tentativo da parte di Fiedler sull'esterno della gabbia del Lugano col disco che poi si impenna e va a centrare le reti a protezione del settore ospiti. Stanno cantando a giusta ragione i tifosi del Lugano. 5-58 dalla terza sirena, Lugano avanti per 4-1 contro il Losanna. Lugano, lo ricordo, unica formazione di questo campionato a non aver fatto ancora punti in trasferta, ci prova ancora il Losanna con Riad, altra deviazione, provano a mantenere la loro spinta anche i tifosi del Losanna. 5-55 da giocare, confronto molto spezzettato ora, questo è buono per il Lugano che deve impedire al Losanna di prendere slancio. Ora sulla fronte opposto è Cupari che recupera il disco, Cupari traversa da parte di Cupari, 1-1, un'altra occasionissima sul conto del Lugano e va a centrare la traversa Cupari, e ora si fanno tante le occasioni sul conto del Lugano. Qui è stato sfortunato però Cupari che nell'uno contro uno con Huet ha trovato una bella finta, il backhand pareva decisivo, ma è finito appunto sulla trasversale del portiere della Losanna. Recupero del disco da parte di Fuchs, torna all'indietro Fuchs, va verso Haas, è lui ad occuparsi della gestione del disco dietro la gabbia, va dall'altra parte Haas. Qui occhio a Simic che ha un'occasione, prova a prendere tra le gambe a Schlegel che ha una bella reazione, dice di no anche in questo caso Schlegel. Lugano che esce molto bene dalla zona difensiva, gran bella triangolazione, poi Olson prova un pallonetto verso Sanford che non arriva a destinazione e Losanna finisce in liberazione vietata, ma lo ripeto è Lugano che si sta difendendo con ordine. È un Lugano che a questa sera sembrerebbe aver trovato anche in Schlegel un alleato per provare, come detto, a centrare la prima vittoria in trasferta della stagione. Cronometro che segna 4 minuti e 34 dalla terza pausa. Ingaggio in attacco per il Lugano, casco giallo contro casco giallo. Vince Fuchs questo ingaggio contro Türkauf, recupera disco per Lugano con Bertaggia, Bertaggia su Uyet che va a controllare il pack. Non è il grande Lugano dei due grandi nomi, Uyet Bertaggia, sono i rispettivi figli stavolta a incrociare i bastoni. Conclusione di Bertaggia, parata di Uyet a 4:27 dalla terza sirena, 4-1 Lugano, avanti con Innala alla quarta rete consecutiva, raddoppio di Zanetti nel periodo centrale, botta e risposta, Morini in short end, Simic in power play e poi Tanner in entrata di terzo periodo, al termine del quale mancano 4 minuti e 20 con Lugano che mantiene il disco nella zona offensiva. Innala, bella giocata per Mirko Müller che cerca una deviazione nello slot che non arriva, ancora Innala verso Bertaggia, Türkauf dietro la gabbia contro Eldner, finisce contro la balaustra Türkauf che si alza prontamente sul fronte opposto, Caggiula affrontato da Thompson che lo spedisce nella panchina del Lugano con una gran check, resta dentro però il Losanna, conclusione a lato da parte di Baragano, Löffel ancora Baragano a lato, poi

0: Anna è l'unico giocatore ad averci provato più volte di Innala in questo confronto, ma lo ripeto, questa sera Schlegel molto solido, molto costante con il Losanna che ora a 3-17 dalla terza sirena toglie Huet. Dunque Ward prova una mossa disperata per cercare di rientrare nel confronto. Vince l'ingaggio il Losanna, disco che finisce però in zona neutra. Löffel affrontato da Zanetti, va dall'altra parte Löffel verso Vuardu, da qui è per Capitaneria. Recupera il disco il Lugano con l'occasione per Alatalo sugli stinchi di un avversario. Poi Sanford verso Jesper Peltonen, la deviazione di Ruzegger, si resta sul 4-1. Losanna che riparte dalle retrovie con Löffel, 2.50 ancora da giocare. Su Omale per Ria, la conclusione di Ria, la parata di Schlegel, capitano dei Vodesi che voleva un ingaggio in attacco per installarsi appunto nel settore difensivo bianconero. E ora dentro tutte le bocche da fuoco del Losanna c'è Caggiula, c'è Fuchs, c'è Simic, Baragano si installa sulla linea blu, Lazar e poi Zender a lavorare sporco nello slot del Lugano. Anzitutto l'ingaggio Türkauf contro Lazar, vince l'ingaggio Lazar, Baragano sulla linea blu mette nello slot sul corpo di Türkauf che riceve anche un disco sul volto. Occhio al tiro da parte del Losanna di Lazar, la risposta di Schlegel, poi è Lugano che alleggerisce. Liberazione vietata, 2.31 da giocare, Losanna 1 Lugano 4.
1: E Omar, dicevi intanto solidissimo, sì. Niklas Schlegel, ti do la percentuale di parate, visto che l'altra sera insomma l'abbiamo criticato per il suo 75% di parate, questa sera un ottimo 95,2.
0: E oserei dire finalmente buone percentuali da parte dei portieri del Lugano. Occhio al tentativo da parte di Fuchs, la deviazione di Schlegel. Qualche altro secondo mangiato all'interno di questo confronto. 2.21 da giocare, Losanna 1 Lugano 4. Lazar contro Sanford, scontro fra titani all'ingaggio. Vince l'ingaggio ancora Lazar, recupera il disco però Shore, lo mette in verticale, vediamo Alexi Peltonen, anzi è Innala che non riesce a raggiungere il disco, si immola Baragano per impedire a Innala di recuperare il disco. Allora prosegue il tentativo di spinta della Losanna con Fuchs, Dahlström congela il disco a fondo pista, lo dà per Sanford che prova dalla lunghissima distanza, bastone alto di Caggiula che appunto impedisce a Sanford di trovare la rete, ma gli arbitri logicamente fischiano l'infrazione di Caggiula e allora deve tornare in porta Huet perché ci sarà un ingaggio in zona difensiva per il Lugano che entra negli ultimi 2 minuti di confronto e piano piano si intravedono questi benedetti primi punti in trasferta per la formazione di Mitel. Lugano che avanti di 3 reti a 1.53 dalla seconda sirena, vince l'ingaggio il Losanna, porta il disco in zona neutra Vuardu, Oksanen, Lugano che resta lì, allora Huet deve rimanere in porta, 1.35 ancora da giocare, 3 reti da rimontare per il Losanna. Huet fa un passo avanti e uno indietro, andrà ora a uscire, poi Lugano che lascia un buco clamoroso in difesa e permette a Suomela di trovare il 2-4. Davvero vuoto clamoroso da parte del Lugano in difesa nel momento in cui Huet stava uscendo dalla propria porta. Improvvisamente Suomela si è trovato da solo di fronte a Schlegel e all'ottavo tentativo, all'ottava conclusione, Suomela fa 4-2, 1.20

0: 7 da giocare, 4-2 Lugano, è ancora un vantaggio comodo, ma appunto adesso la pressione della Losanna andrà ulteriormente ad aumentare. Shore contro Fuchs a centropista. Guete è tornato evidentemente in porta, vince l'ingaggio il Lugano. Ebischer in verticale per Sanford. Huet dietro la gabbia, controlla il disco. 1:15 da giocare, Losanna che si fionda nel settore offensivo. Huet che lascia la propria gabbia, disco nell'angolo, recuperato ancora dalla Losanna. Ebischer contro Fuchs, arriva anche Sanford. 1 minuto al termine, Lugano avanti di 2 reti. Losanna che prova ancora a spingere. Ebischer contro Fuchs, Ebischer perde il bastone, arriva a cercare di aiutarlo Shore. Poi ancora Fuchs nell'angolo, Dahlström presidia lo slot. Dahlström il tiro completamente sballato da parte di Simic. Siamo ora ancora dietro la gabbia delle Lugano, 40 secondi da giocare. Sulla linea blu a Simic, poi l'errore, e allora Lugano fa 5-2 con la doppietta di Innala. 5 reti in 4 partite di Innala, e soprattutto finalmente Innala mette uno zampino decisivo sulle sorti di questo confronto. 5-2 Lugano a 32 secondi dalla terza sirena, arriva la prima vittoria in trasferta per la formazione bianconera, che sale allora al 9° posto in classifica, 11 punti con meno partite rispetto a tutte le formazioni che precedono i bianconeri. Boccata d'ossigeno importantissima quella presa dal Lugano, che poi venerdì si troverà di fronte di casa l'imprendibile caporista Zurigo, ma era importante insomma finalmente mandare uno squillo soprattutto a livello di squadra, ed il Lugano ci è riuscito in questa serata con la rete di Innala in entrata di confronto, con il primo tiro all'ottavo e 56, il raddoppio di Zanetti in chiusura di periodo centrale, poi in chiusura di primo periodo nel periodo centrale in short end Morini, in power play Simic, e poi nel terzo periodo Tanner, Suomela e Innala a porta vuota. Arriva dunque la prima vittoria in trasferta per il Lugano. Finisce in questo momento il confronto, Lugano batte Losanna 5-2, 3 punti che sono ossigeno puro per la formazione di Mitel. Studio.
1: E grazie dunque Omar Meshal, hai detto tutto quanto. Ribadisco che Lugano con questo successo sale in 9ª posizione con 11 punti, però solamente 8 partite giocate. 079 620 8809, potete iniziare già a mandare i vostri messaggi che andremo a leggere all'interno di After Hockey tra 10-15 minuti circa. Si chiude qui Sport e Musica, a seguire l'informazione.
2: Sport e Musica, Rete 1.
1: Sono le 22:01.
3: In studio Fabio Degli Antoni, del detto poc'anzi della prima vittoria in trasferta della stagione del Lugano. Andiamo in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato de Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. E il premier Pedro Sánchez, criticatissimo, ha espresso su X condoglianze. Nel suo messaggio Sánchez manda anche un abbraccio a tutti coloro che sentono questa perdita come propria, aggiungendo di sentirsi anche lui partecipe di ciò. La polizia polacca ha arrestato uno studente 19enne sospettato di aver ferito 9 persone con un'arma da taglio nella scuola superiore in cui studiava. Le motivazioni del gesto restano al momento ignote. Sono tuttora all'ospedale 5 studenti, 2 insegnanti e 2 passanti. Dall'interno a Berna, sindacati e rappresentanti del Partito Socialista, Verdi, hanno consegnato alla Cancelleria federale le firme del referendum contro la legge che prevede che i contratti collettivi di lavoro prevalgano sui salari minimi cantonali. Una legge che priverebbe decine di migliaia di persone degli salari minimi cantonali e che vedrebbero i propri stipendi adeguati a contratti collettivi con condizioni meno favorevoli, come quelle previste nel settore della ristorazione o in quello delle pulizie. Il referendum è stato firmato da oltre 100.000 firme. Precisiamo che la nuova legge non avrà in nessun caso alcun effetto in Ticino, dove il salario minimo prevale già sui contratti collettivi. La compagnia assicurativa basilese Pax ha perfezionato la vendita della propria partecipazione di maggioranza in Sinpego Assurance alla concorrente Visana. L'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha approvato l'operazione. Non sono noti i dettagli finanziari della stessa. Governo ticinese di nuovo al completo. Il democentrista Piero Marchesi è entrato ufficialmente in carica. A lui va il Dipartimento del Territorio, finora diretto dal leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende invece la responsabilità di magistratura e polizia cantonale, delusa invece la Lega dei Ticinesi, che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Nuvole e pioggia in tutta la Svizzera, domani sera al sud cessazione delle precipitazioni, al nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi.
4: Una comunicazione di servizio riguardo al comune di Riviera, che segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere di Monzello a Iragna. Non deve essere pertanto bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale e non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. L'acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizioni che non abbia odori o colorazione anormali.
5: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva, sempre Patrick Locatelli al microfono, sempre Mauro Benzoni a garantire la messa in onda di questa puntata di After Hockey, nella quale discuteremo della vittoria del Lugano a Losanna per 5-2, la prima vittoria esterna di questa stagione per i bianconeri, che sono andati in rete con Innala due volte, il gol di apertura e quello di chiusura siglato a porta vuota, poi nel mezzo Zanetti, Morini e Tanner, dunque questi i marcatori bianconeri per 3 punti che permettono al Lugano di salire in nona posizione a 11 punti e soprattutto lo fanno con sole 8 partite giocate, come i bianconeri. La capolista Zurigo ancora imbattuta, così come il Biella. Nel mezzo ci sono anche squadre con sole 7 partite come il Berna e 6 come lo Zugo, ma anche 9 come l'Ambri Piotta, che è lì in quarta posizione. Per parlare di questo successo ci è raggiunto in studio Daniele Nevano. Buonasera Daniele.
3: Buonasera a tutti.
2: E dunque, che analisi facciamo di questa partita? Finalmente, soprattutto inizio così, magari i primi punti in trasferta. Se si vuole andare da qualche parte del campionato bisogna vincere anche lontani dalla Cornell Arena.
3: È un Lugano che mi è parso simile a quello dello scorso anno, quello di questa sera, un Lugano che ha controllato bene. Già lo scorso anno Losanna aveva fatto vedere grandi cose la squadra di Mittel. È un Lugano che, riprendendo le parole di Omar Meschal, nel primo tempo si sembrava quel caffè che attendi, sembrava quel microonde dove attendi che il cibo sia pronto. Poi nel secondo tempo il Lugano è salito in cattedra, tant'è che ha concesso solo 3 tiri nel secondo tempo al Losanna. Nel terzo periodo invece è stato un Lugano capace finalmente di gestire una partita.
2: Lugano però, Daniele, è vero che ci sono tutti gli aspetti positivi di questa vittoria, però Lugano ancora molto indisciplinato, troppe le penalità in questa partita, soprattutto tante evitabili. Ecco.
3: Tante penalità evitabili, sto pensando ancora una volta dalla Talo, una penalità, la terza penalità del secondo periodo, quando il Lugano aveva già cominciato il periodo in maniera difficoltosa con una doppia inferiorità numerica per 35 secondi. Trovi il gol con Morini, un gol arrivato anche con un po' di fortuna, ecco che subito dopo Santeria Latalo va a prendere una penalità dopo aver subito il gol dell'1-3. Poteva essere quella la penalità più rischiosa, la realtà dei fatti è che poi si è rivelata essere anche quella senza nessun tipo di conseguenza per il Lugano, tant'è che il Losanna, con tutte le penalità che ha avuto, ha creato davvero pochissimo, a conferma di quanto stia facendo fatica la squadra di Ward.
2: Dopo parliamo magari un pochino anche di questo Losanna in difficoltà. Si è criticato si è criticata la prestazione, l'ultima soprattutto a Porontruy, di Niklas Schlegel, che aveva a stento raggiunto l'80% di parate a Porontruy. Questa sera 92%, direi un dato buono, accettabile, e questo ti dimostra anche comunque quanto serva il portiere per portare a casa le partite in una pista difficile come la Vodas Arena.
3: Un dato sì importante, ma attenzione, perché all'inizio erano passati pochi minuti, 0 tiri per parte, un passaggio all'indietro, un disco che sembrava non poter impensierire nessuno, ha rischiato di combinarla grossa Schlegel, cosa che per fortuna non è avvenuta, perché magari fosse entrato quel disco staremmo parlando di tutt'altra partita. Per fortuna per il Lugano non è andata così, Schlegel si è confermato un portiere all'altezza questa sera. E talvolta manca un po' di costanza come portiere, questo va detto, però poi quando è centrato come questa sera è un portiere che la differenza la riesce a fare.
2: Ci scrive Marco che dice: ottima iniezione di fiducia per Innala, finalmente lo vediamo nella sua vera veste. È vero che stasera doppietta, un altro gol, il secondo in a porta vuota, così come già è capitato, però comunque si vede, è un Innala diverso rispetto alle prime partite con la maglia del Lugano.
3: È un Innala diverso, un Innala 5 gol, 3 assist, non è che non si sia visto nelle precedenti partite, bisogna sempre dar tempo. È vero che in Ticino spesso e volentieri la pazienza latita, quello che avviene in altri frangenti, in altri cantoni, dove si dà tutta la pazienza di questo mondo ai nuovi arrivati, qui di solito si fa un po' più di fatica. Innala si sta ambientando all'interno di un gioco, quello di Thomas Mittel, che non è magari così semplice da fare proprio, lo sta facendo bene. Adesso ci aspettiamo non tanto un Innala che sapevamo fa la differenza ovunque va. Thompson, anche lui in crescita questa sera, ha mostrato davvero buone cose, soprattutto lato offensivo. Ci si attende sempre questo oggetto del mistero, parlando di stranieri, Kupari questa sera ha colpito sì una traversa, però poco altro, sempre un po' assente nella manovra bianconera.
2: Per parlare di fiducia ti metto sul piatto altri due nomi, tra l'altro di due giocatori che sono andati in rete, non per togliere nulla a Tanner, però Morini, che arrivava da una, da una situazione difficile, poi comunque Zanetti, che questa sera è stato come si dice, promosso in seconda linea, comunque anche in questo caso gol che aiutano questi giocatori che sono più abituati magari a portare gioco di contenimento e di forecheck.
3: Allora, partiamo da Zanetti, una deviazione davvero di classe, quella sul gol
2: Vasso. Sì, era voluta, appunto, non casuale.
3: No, era voluta, era una deviazione voluta, bravo Zanetti a trovare quella deviazione. Morini invece è stato un classico gol alla Giovanni Morini, uno che lotta, ha sempre lottato, lo ha fatto anche fuori dal ghiaccio per riprendersi questo posto in squadra. Io personalmente parlando non farei mai a meno nella mia squadra di un Giovanni Morini. Passano gli anni, ma lui porta quella grinta che in determinati momenti, soprattutto di difficoltà come li ha affrontati il Lugano in queste prime giornate di campionato, un Morini serve sempre. Questa iniezione di fiducia è arrivata e si spera possa essere un'iniezione di fiducia per tutta la squadra, però a conferma di quanto ha fatto Morini, quanto ha vissuto un momento di difficoltà in precedenza, entra in pista, fa vedere quello che sa fare, escono fuori i vincitori tutti bianconeri con tre punti in tasca.
2: Aggiungiamo un'altra voce, lo abbiamo citato, ne ha appena parlato Daniele Nevano, allora andiamo a sentire al microfono di Omar Meschal Marco Zanetti.
4: Marco Zanetti, possiamo dire finalmente portate a casa una partita in trasferta, vi siete portati in vantaggio e poi l'avete amministrata bene nel terzo tempo con calma e con pazienza.
5: Sì, come hai detto te, penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione su tutti i 60 minuti, abbiamo davvero giocato bene. Abbiamo lottato sono i disco, siamo entrati davvero umili nella partita, abbiamo lottato e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti.
4: Una partita un po' strana nel suo sviluppo, primo tempo con pochissime occasioni, pochi dischi sulle porte, ma voi avete fatto forse tre tiri e due gol proprio nel primo periodo. Trovi anche la tua prima rete stagionale, immagino sia un bella ricompensa per essere stato inserito nella tua linea.
5: Sì, contentissimo. Personalmente no, come ho detto sono davvero contento, non penso di aver fatto una partita perfetta, però sono contento di aver trovato il gol, sono contento che anche Gigio ha trovato il gol e ecco, come ho detto, davvero un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra.
4: E sono delle promozioni fra virgolette, questi nuovi ruoli che riuscite a ritagliarvi grazie al grande lavoro fatto in quarta linea nelle prime partite, appunto adesso vediamo Bertaggia con Türkauf, abbiamo visto tu, insomma lavorare alla fine porta sempre i frutti.
5: Sì, decisamente, io cerco di mettercela sempre tutta, l'allenatore mi sta dando tanta fiducia, sto giocando un power play PK, sto cercando di fare del mio meglio, però ecco, come ho detto, son contento della prestazione, anche io personalmente sono riuscito a trovare un gol importante e dobbiamo continuare così.
4: Un ultimo appunto, magari questa sera forse ancora qualche penalità di troppo, ma finalmente anche in box non avete concesso tantissimo al Losanna.
5: Sì, ancora troppe penalità, penso che gli arbitri fischiano, quindi dobbiamo cercare di evitare degli sgambetti o delle trattenute che sono un po' stupide e ci possono costare la partita, ma oggi abbiamo fatto un buon PK.
2: E queste le parole di Marco Zanetti che in conclusione confermano anche quanto diceva Daniele Nevano, tanti aspetti, lo dicevamo Daniele, positivi che emergono da questa serata alla Vodouas Arena. Cosa dire allora di questo Lugano qualora dovesse iniziare a capitalizzare tutte le occasioni che si crea? Perché questa sera davvero se ne create parecchie, penso a Bertaggia che praticamente sbaglia a porta vuota, lo hai detto, la traversa,
3: il 2 contro 0.
2: L'hai detto, la traversa di Cupari, il 2 contro 0 short Tanner e poi ancora la traversa di Innala, e davvero questo Lugano riuscisse a trasformare tutte le occasioni che si crea, dilagherebbe ogni partita.
3: Allora, è un Lugano che prima di questa sera segnava circa 4 gol a partita, terzo attacco del campionato, io non vedo un problema nell'attacco del Lugano. Il Lugano la prima cosa che doveva sistemare era la difesa, era ritrovare quella solidità difensiva che eravamo abituati a vedere lo scorso campionato, che eravamo abituati a vedere come punto di forza del Lugano dello scorso campionato. È la solidità difensiva che fa tanto la differenza nel nostro campionato. Poi sì, puoi vincere 5, 6, 7 a 1, non importa, basta quel gol che fa la differenza e ripeto, il Lugano secondo me questa sera ha messo in pista la partita che dovrebbe fare sempre a partire da venerdì contro gli ZSC Lions, perché quando sei solido in difesa e quando sfrutti comunque 5 occasioni, 5 reti arrivano, va bene così direi.
2: Ancora due battute, te ne faccio una su Losanna e poi ancora a questo, vado a leggere questo messaggio di questo tifoso bianconero che ci ha scritto, ti fa una domanda. Losanna è in difficoltà in questo inizio di stagione, è vero, hanno avuto e hanno tuttora alcuni infortunati, Brännström, Čarnik fora su tutti, ma sembra davvero essere tornato un po' il Losanna caotico di qualche stagione fa, quello in cui che scendeva sul ghiaccio e non si capiva cosa volesse
3: con
2: fare.
3: Una dirigenza che non era ben vista dai tifosi, questa volta la situazione è un po' diversa. C'è da dire che un Losanna, allora, gli assenti sono per lo più difensori, tranne Čarnik, sono tutti difensori. È vero che un difensore come Brännström o uno come Fora ti possono dare una certa solidità in più in fase difensiva per poi essere più tranquillo in attacco. È un Losanna che personalmente mi sta deludendo, mi è parso davvero senza nessun tipo di creatività in attacco, ad immagine dei dischi persi da Fuchs anche quando si trovavano in zona offensiva, sia Fuchs sia i compagni di linea, gli altri compagni di squadra in zona offensiva, tanti passaggi sbagliati. Un Losanna così non siamo abituati a vederlo. C'è chi mi dice che Ward è tra i principali indiziati come il primo a poter saltare in questo campionato, lui o Liniger. Vedremo chi sarà il primo allenatore che salterà in questo campionato.
2: No, mi fai un assist perfetto, perché il messaggio appunto di questo tifoso verte proprio su questo argomento e dice, come provocazione, giusto come provocazione, secondo voi se Lugano avesse perso anche oggi la panchina di Mittel sarebbe stata a rischio? E poi aggiunge, in ogni caso, grande Lugano, vittoria che dà una grande carica e fiducia alla squadra, speriamo sia la prima di tante vittorie. Qual è il tuo pensiero?
3: Secondo me assolutamente non sarebbe stata a rischio, perché c'è un progetto voluto da Steinmann con Mittel, con la dirigenza che supporta questo progetto sull'arco di più anni. Si può iniziare male, si è iniziato male lo scorso anno, poi si è andato in un crescendo anche abbastanza velocemente del Lugano, che ha trovato la chiave di volta per portare a termine un'ottima stagione. Quest'anno vediamo, l'importante per il Lugano sarà arrivare ai playoff e riuscire a vincere una serie di playoff. Io non vedo però in nessun modo in dubbio Mittelle la sua permanenza a Lugano, anche se dovesse perdere le prossime 3, 4, 5 partite.
2: Benissimo, dunque queste le considerazioni di Daniele Mano, ti ringrazio.
3: Grazie
2: per essere venuto qui nel salotto di After Hockey a insomma analizzare questa vittoria finalmente in trasferta del Lugano. Prossimo impegno dei bianconeri, come ci ricordava Daniele, a venerdì sera alla Cornera Arena contro questo Zurigo ancora imbattuto. Prossimo impegno invece dell'Ambri Piotta sabato sera alla Gottardo Arena contro il Berna. Grazie per essere rimasti all'ascolto di After Hockey e grazie evidentemente anche a Mauro Benzoni per aver garantito la messa in onda. Buonanotte.
1: Okay. Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.

Sono le 23. Ben ritrovati dall'informazione in studio Giulio Rezzonico. È morta a Madrid Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Lo ha annunciato il sindacato degli inquilini che l'aveva sostenuta. L'anziana era ricoverata in un ospedale della capitale spagnola dal 23 settembre, dopo essere stata sfrattata su una barella in diretta televisiva dall'appartamento in cui aveva vissuto per 70 anni. Il primo ministro Pedro Sánchez le ha reso omaggio sul social X. Intanto i principali sindacati spagnoli hanno convocato per l'11 novembre uno sciopero generale anche contro la crisi degli alloggi. Negli Stati Uniti è emerso che l'Associazione dei produttori americani di carne bovina sapeva almeno dal 1989 che le emissioni degli allevamenti contribuiscono al riscaldamento globale. Invece di ridurle, però, avrebbero puntato soprattutto sulla comunicazione per contrastare le critiche al consumo di carne stesso. Lo indica uno studio di due ricercatrici dell'Università di Miami, che hanno analizzato anche documenti interni della National Cattlemen's Association. I risultati sono pubblicati sulla rivista scientifica PLOS Climate. Passo avanti per i diritti delle persone omosessuali al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite a Ginevra. Oltre 50 stati, tra cui la Svizzera, hanno presentato oggi una dichiarazione congiunta promossa da Francia e Albania. Una fonte diplomatica francese parla di un fatto storico. Solo 3 anni fa un sostegno simile sarebbe stato impossibile, ha chiosato. Spazio ora alla ricerca medica. Una possibile nuova pista contro il Parkinson arriva dalle cellule immunitarie del cervello. Secondo uno studio dell'Università di Oxford, alcune di queste cellule sono in grado di rosicchiare e rimuovere gli ammassi di proteine che danneggiano i neuroni. Capire come potenziarle senza scatenare un'infiammazione dannosa potrebbe aiutare a sviluppare delle nuove terapie. Lo studio è pubblicato sulla rivista scientifica Science Translational Medicine. Infine lo sport con l'hockey su ghiaccio. Importante vittoria, la prima in trasferta della stagione per l'Hockey Club Lugano, che ha sconfitto alla Vaudoise Arena il Losanna per 5-2. Boccata d'ossigeno per i bianconeri che dal 13° posto salgono al 9° con 11 punti. Per la meteo, nuvole e pioggia in tutta la Svizzera. Domani sera al sud cessazione delle precipitazioni, al nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Una comunicazione di servizio riguardo al comune di Riviera, che segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere di Monzello a Iragna. Non deve essere pertanto bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale e non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. L'acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizioni che non abbia odori o colorazione anormali.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Informazioni sulla viabilità quando sono le 23:37, per ricordarvi che sulla 2 San Gottardo Chiasso un trasporto speciale sta attraversando la galleria autostradale fino per almeno ancora un'oretta. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la 13 è chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord fino alle 5 del mattino. La circolazione comunque è deviata sulla cantonale. Sempre la 13 e sempre fino alle 5 resterà chiusa anche tra Rotenbrunnen e Reichenau in entrambe le direzioni. E ricordo poi che in maniera precauzionale e preventiva, per motivi di sicurezza, la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo resta chiusa da questa sera fino alle 18 di domani. Buon proseguimento d'ascolto, tra poco meno di mezz'ora il giornale della notte, cioè a mezzanotte, a più tardi.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Il Ticino ha un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. Adios Maria Carmen, deceduta la donna che ha dato il via alla lotta contro gli sfratti in Spagna. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si è fermato per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas. Sport, disco su ghiaccio, l'aria di Losanna permette un'importante boccata d'ossigeno per il Lugano, prima vittoria in trasferta stagionale. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, che vi parla, per questo che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 7 ottobre 2026 che in Ticino è stato contraddistinto dal Consiglio di Stato nuovamente al completo. L'esponente dell'Unione Democratica di Centro, Piero Marchesi, è dunque entrato ufficialmente in governo. A lui il Dipartimento del Territorio, finora diretto dal leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Le dichiarazioni della presidente del governo Marina Carobbio Guscetti e del neoconsigliere di Stato Piero Marchesi.
2: Si riparte da una decisione che è stata presa collegialmente, è stata una decisione che ha visto prevalere la responsabilità collettiva, l'interesse del cantone, la possibilità di lavorare in maniera costruttiva all'interno del governo con il Parlamento e con le forze politiche. Noi siamo al servizio del Paese, non dobbiamo anteporre gli interessi personali a quello che è il bene collettivo, il bene comune viene prima di tutto ed è quello che dobbiamo fare nella carica che ci è stata affidata dalla popolazione.
3: La seduta di oggi è stata secondo me positiva, nel senso che il Consiglio di Stato ha deciso come strategia di voler ritrovare una certa stabilità e dunque l'obiettivo era quello di creare meno stravolgimenti possibili, e la mia nomina a direttore del Dipartimento del Territorio, mantenendo tutti gli altri dove sono, è certamente la soluzione che garantisce questo obiettivo.
1: Delusa la Lega dei Ticinesi, che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Abbiamo raggiunto il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, tenuto conto che nonostante l'interesse di Norman Gobbi, la Lega ha perso il territorio, dipartimento che è da sempre una sua roccaforte.
4: È chiaro che non possiamo ritenerci soddisfatti dopo quello che è uscito oggi dal governo. Vedevo davvero Norman Gobbi come la persona più indicata. Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio. È chiaro che adesso metteremo focus alle elezioni per fare in modo che Norman Gobbi proceda a fare una bella elezione e a ritornare in governo anche per la prossima legislatura. Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
1: Parliamo adesso di contratti collettivi di lavoro o salari minimi cantonali. L'ultima parola spetterà al popolo. Sindacati socialisti e verdi hanno depositato a Berna oltre 100.000 firme per il referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Finora i salari minimi fissati dai cantoni prevalgono su quelli dei contratti collettivi e la riforma vuole invertire questa regola. Per i promotori è un attacco, soprattutto nei settori in cui lavorano in maggioranza donne. Precisiamo comunque che la nuova legge non avrà in nessun caso alcun effetto in Ticino, dove il salario minimo prevale già sui contratti collettivi. A Bellinzona si è aperto nella giornata da poco conclusa al Tribunale Penale Federale processo a un cittadino turco di 45 anni accusato di spionaggio politico. Secondo la Procura federale, l'uomo, pizzaiolo Abien, avrebbe inviato ai servizi segreti di Ankara informazioni su persone legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. L'imputato nega, mentre la difesa contesta le prove ricavate dal suo cellulare che gli era stato sottratto con la forza. Esteri è morta Marie Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre dopo lo sfratto coatto, e in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia è stata diffusa in serata. Per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto e è stata diffusa dal sindacato de Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. E il premier Pedro Sanchez, criticatissimo negli scorsi giorni, ha espresso su ex condoglianze. Nel suo messaggio Sanchez manda anche un abbraccio a tutti coloro che sentono questa perdita come propria, aggiungendo di sentirsi anche lui partecipe di ciò. Inoltre i principali sindacati spagnoli hanno fissato all'11 novembre la data dello sciopero generale per chiedere salari più alti e protestare contro la crisi abitativa. E la giornata di mercoledì è stata di anniversari. 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas e altre milizie islamiste della Striscia di Gaza perpetravano il peggior massacro nella storia dello Stato ebraico. Oltre 1200 le vittime, furono invece 251 gli ostaggi. Un episodio traumatico che fece scattare una guerra ancora in corso, motivata sì dal bisogno di sicurezza degli israeliani, ma anche da una sete di vendetta che ha portato alla morte di almeno 74.000 palestinesi. Oltre a questo vanno aggiunte le divisioni fra gli israeliani, che tra 20 giorni andranno alle urne. La nostra collaboratrice Francesca Caferri, che ha seguito le commemorazioni di Reim, il luogo della nuova festival.
5: È stata una giornata diversa da quella degli anni passati, lo dobbiamo dire, perché questo è il primo 7 ottobre da quello del 23, senza ostaggi a Gaza e con un inizio di ricostruzione nei kibbutz toccati. A Beri si vedono le nuove case passando dalla strada, ci sono anche a Niroz, ci sono a Kfar Aza. E quindi sì, Israele in qualche maniera ricomincerà dalle urne, lo avete detto voi, le famiglie sono ancora molto provate ma anche divise. Ci sono 9 famiglie di quelle che hanno portato avanti la lotta in questi 2 anni per riportare gli ostaggi a casa, che si presenteranno alle elezioni. Non si presentano insieme, sono divise attraverso le liste, 2 corrono per le liste del governo, 7, la grande maggioranza, contro questo governo, per il blocco del cambiamento, a dimostrazione del fatto che c'è ancora bisogno di spiegazioni. Il fatto che non siano arrivate è molto compromettente, è una condanna per chi stava al governo quel giorno, secondo le famiglie o la maggioranza di esse.
1: In serata tensione a Londra, dove almeno 11 persone sono state fermate durante le manifestazioni pro-palestinesi organizzate nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele. 5 di loro, che si erano avvicinate alla sede di un'organizzazione della comunità ebraica britannica, restano in arresto con l'accusa di incitamento all'odio etnico e religioso. Tensioni si sono registrate in serata anche a Torino, durante il corteo Propal, partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia contro gli agenti, che hanno risposto poi usando degli idranti. Continua sì la settimana degli annunci dei Nobel. Dopo medicina e fisica, la giornata appena conclusa è stata quella per la chimica, che quest'anno è andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Per capire chi sono i ricercatori premiati e perché, c'è la divulgatrice scientifica Sara Urbani, nostra collaboratrice.
6: Sono 2 chimici organici. Kagan è nato vicino a Parigi nel 1930, il che per pochissimo non lo rende il più vecchio vincitore di un Nobel. Invece Kenzo Sohai è un ricercatore nato a Hiroshima nel 1950, che lavora alla Tokyo University of Science, e entrambi con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, cioè appunto quello della simmetria delle molecole chiamate chirali. In pratica molte molecole essenziali per la vita, come per esempio gli amminoacidi che formano le proteine che fanno anche il nostro corpo, esistono in natura in 2 forme che sono identiche ma speculari, cioè come la nostra mano destra e quella sinistra. Però in laboratorio si ottengono sempre miscele bilanciate delle 2 forme speculari, mentre in natura gli esseri viventi usano una sola forma, o la destra o la sinistra, e questa è una caratteristica detta di omochiralità. Però come la natura riesca a fare questa scelta è stato per oltre un secolo un vero enigma, finché Kagan nel 1950 1986 ha scoperto delle particolari reazioni chimiche che possono produrre un forte eccesso di una sola delle due forme, grazie a degli effetti non lineari. E circa 10 anni dopo, Soai ha sviluppato altre reazioni in cui la molecola che si produce agisce da catalizzatore di se stessa, praticamente autoaccelera la reazione, portando alla produzione esclusiva di un solo tipo di forma speculare della molecola, quindi destra o sinistra. Queste scoperte hanno una grande importanza perché gettano luce proprio sull'origine stessa della vita, perché ci spiegano finalmente come questo fenomeno dell'omochiralità, della materia vivente, possa essere emerso sul nostro pianeta, probabilmente in modo spontaneo. E poi c'è una ricaduta più pratica, che è invece per la produzione di farmaci, perché infatti nei medicinali solo una delle due forme speculari della stessa molecola ha l'effetto curativo ricercato, e quindi con le reazioni di Kagan e Soai ci permette di produrre soltanto la versione efficace, evitando così sprechi sia di principi attivi o, ancor peggio, effetti indesiderati su chi prende le medicine.
1: E alle 13:13 sarà assegnato il premio Nobel per la letteratura. Parliamo adesso dell'autorità sanitaria russa, che assicura che non c'è alcun rischio epidemico a Irkutsk in Siberia dopo la morte di una ricercatrice in un istituto che studiava la peste. Precisa che le persone entrate in contatto con lei non mostrano segni di infezione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede però chiarimenti su un possibile secondo caso e anche l'Unione Europea ha discusso della vicenda nelle scorse ore in quel di Bruxelles. Dallo studio Vale poi il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere comunque che si tratti di un'arma biologica. Parliamo adesso della serata sportiva, sì, beh, a tinte bianconere, beh, ci spiega tutto David Conti.
7: Ben ritrovati, il Lugano ha conquistato i primi punti lontano dal Ticino e i bianconeri hanno vinto 5-2 a Losanna grazie alle reti di Innala, doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale al 9° posto a quota 11 punti. L'autore del momentaneo 2-0 che ha chiuso il primo periodo, Marco Zanetti.
8: Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione su tutti i 60 minuti, abbiamo davvero giocato bene, abbiamo lottato sono i disco, siamo entrati davvero umili nella partita, abbiamo lottato e siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti.
7: Questa sera alle 20 il Friburgo ospita la Joie. Nel ciclismo ricordo la medaglia d'oro agli europei di Marlene Reusser, la più veloce del cronometro, in campo maschile 5° posto per Stefan Küng a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Infine nello sci alpino, nella lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo figura anche Lindsey Vonn, infortunato in occasione dell'Olimpiade di Milano Cortina.
9: Una comunicazione di servizio riguardo al comune di Riviera, che segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere di Monzello a Iragna. Non deve essere pertanto bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale e non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. L'acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizioni che non abbia odori o colorazione anormali.
1: E dopo questo annuncio di servizio, non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti ormai di giovedì 8 ottobre. Occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera informano che nuvole e pioggia sono il denominatore comune di tutta la Svizzera. Lungo il Giura raffiche di vento. Domani sera al sud, anzi in serata al sud, cessazione delle precipitazioni. Al nord calo del limite delle nevicate, già perché bisogna iniziare a parlare anche di questo. Nevicate che arriveranno fino e partiranno dai 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, la diamo. Al sud venerdì soleggiato con vento da nord, poi da sabato a lunedì, tranne qualche banco nuvoloso sul sottoceneri, sarà soleggiato abbastanza. A nord venerdì nuvole e precipitazioni di neve dai 1600 metri. Nel pomeriggio possibili brevi schiarite. Sabato e domenica in alcune zone pioggia e neve dai 2300 metri. In pianura schiarite. Lunedì ovunque abbastanza soleggiato. L'informazione scorre con parola chiave RSI dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio con i notiziari, in diretta, allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale e per ogni gusto. Roberto Rossinelli in regia tecnica e io Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte. Informazione sulla viabilità quando è mezzanotte 15, per ricordarvi che un trasporto eccezionale sta passando sotto la galleria del San Gottardo. Fino all'una ci saranno disagi o interruzioni alla circolazione. Poi ricordo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resta chiusa fino a stasera alle 18. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la 13 sarà chiusa tra Pian San Giacomo e San Bernardino in direzione nord fino alle 5. La circolazione comunque è deviata sulla strada cantonale. Sempre la 13 e sempre fino alle 5 della mattina resterà chiusa anche tra Rottenbrunnen e Reichenau in entrambe le direzioni. Spazio alla musica, come dicevamo poc'anzi, c'è Tech It Easy nella prossima ora. A voi nuovamente una felice notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi e Luna. Tragedia di Capodanno a Gran Montanà. 6 anni prima il titolare del locale scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il disco bar Constellation. Questo messaggio ripropone l'ipotesi di un'incriminazione per omicidio con dolo eventuale. Sarà la procura a confermarlo o a smentirlo. Nel testo di un messaggio WhatsApp di cui i colleghi romandi di RTS sono venuti a conoscenza, il titolare del Constellation rimproverava a un cameriere di aver lasciato una candelina scintillante in mano a un cliente. Governo ticinese di nuovo al completo. Il democentrista Piero Marchesi è entrato ufficialmente in carica. A lui va il Dipartimento del Territorio, finora diretto dall'uscente leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende invece la responsabilità di magistratura e polizia cantonale. Delusa la Lega dei ticinesi che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. Si è spenta in ospedale a Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre, dopo essere stata espulsa in barella e in diretta TV dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato de Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Il premier Pedro Sanchez ha espresso le sue condoglianze attraverso il suo profilo social. Cile. Il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta ai Disastri ha emesso un ordine di evacuazione per alcune località dell'area metropolitana di Santiago dopo l'esondazione del fiume Mapocho per le forti piogge delle ultime ore. Hanno superato i 140 mm in meno di 24 ore, un dato tra i più elevati mai registrati nella capitale nel mese di ottobre, e si prevede che proseguano anche nelle prossime ore, estendendosi alle zone pedemontane andine. Ramon Vega, 55 anni, ex difensore della nazionale svizzera del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino. Dal suo ritiro dal calcio nel 2004, Vega lavora nel settore finanziario. Si candida, ha fatto sapere, per ripristinare stabilità, credibilità e ricostruire la fiducia di cui il calcio ha urgente bisogno. Per lo sport giocato, disco su ghiaccio, importante vittoria, la prima in trasferta della stagione per l'Hockey Club Lugano, che ha sconfitto alla Vaudoise Arena il Losanna per 4-2. Boccata d'ossigeno per i bianconeri, che dal 13° posto salgono al 9° con 11 punti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi. Nuvole e pioggia in tutta la Svizzera, in cessazione in serata al sud. Al nord calo del limite delle nevicate a 1700 metri. Temperature comprese tra 13 e 16 gradi.
0: Rete 1.
2: E bentornati ancora una volta a Casa Svizzera. Un grande saluto da Pippo Casati e dalla nostra Alice. Ti è piaciuta questa?
3: Pippo alla regia, Fabrizio sì. Casati che già parte così. Fabri, sei inarrestabile, non so mai cosa mi combini.
2: Ma d'altronde guarda dove ti porto, dappertutto nel mondo.
3: Ovunque. Oggi è uno di quei giorni in cui io ti guardo e dico: ma perché vuoi, non ti fermi in un posto? Dici: ci svegliamo lì, non ce la fai. La Patagonia, perché c'è un'impresa su questa montagna, quindi vuoi essere lì, assistere.
2: Ho capito, guarda là, in Islanda c'è una diga molto particolare, è praticamente una valle che è stata trasformata.
3: Quelli erano i ghiacciai in Islanda. Tu hai unito due cose. Anche in Romania sei andato. È lì in Romania.
2: Sai che l'età mi porta a leggere male.
3: Ma dai, perché vuoi essere ovunque. Sei in Romania, dove c'è stata questa costruzione della diga, ma sei in Islanda, dove davanti a noi ci sono questi ghiacciai che stanno scomparendo. E noi li osserviamo e dico: ci fermiamo un secondo? No, tu vuoi venire anche nella Svizzera italiana, osservare come le falesie sono prese d'assalto anche sul nostro territorio. Si parla di overtourism anche su queste rocce, persone che si arrampicano, non a caso c'è chi li chiama anche i ragni, no? Se pensi anche ai ragni di Lecco.
2: Abbiamo detto anche prima.
3: Sono le persone che si arrampicano. Sì. Siamo ovunque. Sì. Perché Fabri vuoi andare ovunque?
2: Allora, la cosa interessante.
3: Per tanti motivi.
2: Sì, è quella ovviamente di essere ovunque, ma fondamentalmente per una volta non prendiamo droni, non prendiamo aerei, non prendiamo treni, rimaniamo tranquilli sul nostro divano di casa. Ma soprattutto è una cosa che potrete vivere anche voi tra pochissimo, tra il 16 e il 18 di ottobre. Tutti questi luoghi arriveranno dritti a Locarno per la prima edizione del film Train Locarno. E a parlarcene quest'oggi sono proprio qui i due ideatori di questa rassegna che secondo me è assolutamente imperdibile, Fulvio e Nicolò Mariani, bentrovati.
0: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno.
2: Allora, abbiamo detto che siamo veramente un po' dappertutto. Voi quel dappertutto l'avete vissuto davvero fino in fondo e sulla vostra pelle, Fulvio.
0: Ma assolutamente sì, anzi posso aggiungere che in Islanda si parla anche di diga.
3: Le
0: dighe in causa sono due, una in Romania e una in Islanda. Islanda, okay, che aveva bisogno di costruire questa diga. Aspetta. Per il trattamento dell'alluminio. Aspetta. E quindi c'è una diga anche lì.
2: Mi devo alzare e darti un pugnetto perché mi hai salvato da Alice, mi hai
0: dalla
2: salvato.
0: Brutta figura.
3: No, è perché Fabri veramente vuole andare sempre ovunque e voi gliel'avete permesso questa mattina, perché saranno dei film in questa rassegna che potranno essere mostrati. Abbiamo dato qualche immagine. Se penso alle immagini, guardo te, Fulvio, regista, documentarista, alpinista, insomma, la montagna ce la racconti, ce la continui a raccontare da anni. Mentre guardo tuo figlio Nicolò, ti guardo e dico, penso alla musica. Le musiche che accompagnano questi film sono le tue.
5: Sì, sì, sì, esatto. È un passo logico per qualcuno che fa musica ma nasce nel mondo dei documentari finire a fare colonne sonore, ed è ovviamente una bellissima cosa, un ottimo modo per fare musica in una forma diversa da quella della canzone,
3: con un nome diverso, perché quando guardiamo i film non esce Nicolò Mariani.
5: Allora, esatto, mi è rimasto appioppato il mio nome d'arte che scelsi ormai, oddio, non so, neanche più di un decennio fa, per iniziare a fare la mia musica. E poi ho continuato ad usarlo anche per le colonne sonore, quindi ho questa, quando lavoro ai film, ho questa schizofrenia che a volte nei titoli di coda esce Nicolò Mariani legato alla produzione, le immagini, il sound design, quel mondo lì, insomma, più legato al film, e poi appare Nick Gjalson sulle musiche.
2: E sei sempre te, però, insomma,
5: sempre io.
2: Fai un sacco di cose.
5: Certo.
3: Schizofrenia, Fabri.
2: Sì, mi piace, conosco bene il discorso.
3: Conosciamo, dai.
2: Sì, esattamente. Questa è un pochettino la vita di Iceberg Film, che è un po' la vostra anima, no? Oserei dire, dove tutti fate veramente di tutto di più. Poi se guardo Fulvio mi vengono in mente imprese, alpinismo, tutto quello che è comunque una passione che ti porta fondamentalmente a questa cosa, perché è un modo per far vivere il mondo ma anche il nostro territorio. È una rassegna che parla anche di queste cose, che abbiamo detto prima con Alice.
0: Assolutamente sì, era un sogno nel cassetto, e quando Elena Del Carlo, direttrice del Palacinema di Locarno, certo, me ne ha parlato lo scorso anno, ho subito preso la palla al balzo, ho detto guarda, l'occasione della vita, o adesso mai più. Ho subito coinvolto l'amico e collaboratore Mario Casella,
2: che conosciamo bene anche noi,
0: con cui abbiamo ideato e inventato la trasmissione Sottosopra.
3: Siamo alla quindicesima edizione,
0: siamo,
3: tra l'altro.
0: Siamo alla quindicesima passata, andiamo verso la sedicesima, e quindi visto che era, insomma, una coppia che abbastanza ben rodato, ho detto Mario dammi una mano, soprattutto Mario da quando è andato in pensione si è dedicato alla letteratura, allo scrivere,
2: certo,
0: e quindi abbiamo pensato di inserire nella rassegna di Locarno anche degli incontri letterari che cura appunto Mario Casella.
3: Quindi tre giorni in cui seduti al cinema, abbiamo parlato del Palacinema, lo stiamo localizzando, abbiamo detto dal 16 al 18, quindi non questo fine settimana, al prossimo, si potrà passare appunto dall'Islanda, la Patagonia, l'Artico, l'Himalaya, insomma. Io vorrei capire da voi le storie. Quale storia? So che è difficile, però ne vorrei una da cui partire, poi racconteremo altre cosa c'è, ma una storia che si potrà scoprire, persone che potremo incontrare attraverso questi documentari.
0: Beh, se parliamo del territorio, sono cinque i film che abbiamo così messo in programmazione. Se invece parliamo dell'aspetto un po' più internazionale, andrei a dire che l'ultima sera, la domenica, avremo The Last Expedition di Elisa Kubarska, che è una regista polacca ben conosciuta, è passata anche il più blasonato festival di Locarno,
2: certo,
0: eccetera,
2: sì,
0: eccetera. E lei è un'alpinista, è una regista di montagna, fa un po' il lavoro che ho fatto io per anni. ed è così andata a spulciare nei vecchi archivi di una leggenda dell'alpinismo, una donna leggenda dell'alpinismo, tale Wanda Rutkiewicz, che è morta parecchi anni fa, e lei ne ha tirato fuori questo film, L'ultima spedizione, che è veramente un capolavoro, e lo vedremo in anteprima ticinese.
2: No, oh, bello anche questo, complimenti.
3: Sì. Però se pensa alle storie, raccontiamo quella di questa signora che vive con il suo cane. È in Romania, quello
0: è ambientata in Romania, ed è un po' il filo conduttore della nostra rassegna, è l'ambiente. Abbiamo dedicato parecchi lavori all'Artico, però ci siamo anche detti la natura, l'ambiente, il rispetto per queste cose e le follie umane. Tra le follie umane di Ceausescu c'è stata la costruzione di una diga e l'apertura di parecchie miniere di rame che hanno devastato letteralmente una valle in Romania. E c'è questa signora che ha deciso di non muoversi da lì per tanto tempo ed è rimasta a vivere con la sua mucca e il suo cane Duracell, il nome da garanzia. E quindi vediamo questo paesaggio devastato con questo rapporto molto lento della signora con i suoi due animali.
2: Stoica in mezzo
0: a un lago rosso inquinato, una cosa folle.
2: Mamma mia.
0: Ed è un film molto bello che si chiama Where We Used to Sleep, dove dormivamo. Mm-hmm. E racconta di questa follia che non è l'ultima nel pianeta.
2: Mi piace anche la storia della DAC, hai voglia di dare,
0: certo,
2: un piccolo...
0: La Route è un film di Marianne Shaw, che è un'antropologa francese che ha vissuto anni nello Zanskar, e quando l'esercito indiano ha deciso di costruire questa strada folle che attraversa lo Zanskar, che era un paese isolato senza nessuna comunicazione con l'esterno, la valle è stata letteralmente stravolta e gli abitanti sono lì che non sanno bene anche loro parte stare, perché travolti, allo stesso tempo interessati a vivere lì perché è il loro territorio, e ci hanno anche guadagnato dei soldi costruendo la strada. Giusto. Però si interrogano un po' sul futuro, cosa cambierà, cosa succederà, insomma. Adesso si vedono camion dell'esercito che passano avanti e indietro
2: quando prima,
0: giorno e notte, quando
2: solo loro a piedi,
0: insomma, troiac.
3: Certo, esatto. Nicola, mentre oltre i venti del sud ci hai passato del tempo, immagino, quando si compongono le musiche, raccontare questa spedizione,
5: sì,
3: ci
5: certo.
3: vuoi dire qualcosa?
5: Oltre i venti del sud, a parte che è una storia che mi piace moltissimo, sono comunque legato alla Patagonia. La Patagonia è stato uno dei luoghi in cui ho fatto uno dei viaggi più importanti già anni fa per un altro film, sempre con Matteo Della Bordella, che era il ragno della Patagonia. Laggiù ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie, quindi quando si parla di Patagonia già c'è qualcosa che mi si muove dentro. Sì. Quindi quando ho saputo che su questo film c'erano bisogno musiche originali, ovviamente ho detto dai, bello, bellissimo, no? E quando questo film ha cominciato a prendere forma, all'inizio eravamo terrorizzati, non si riusciva a far quadrare, c'erano poche immagini, poi è diventato qualcosa di bellissimo. E se all'inizio l'idea era facciamo due musiche giusto per sistemare quei buchi che non funzionano, poi alla fine è diventato ok, facciamo la colonna sonora intera. E per fortuna, perché poi il film ha cominciato ad avere un bel riscontro,
2: è successo,
5: e insomma,
2: certo.
5: anche presentarlo al cinema è un piacere.
2: Ma che bello, vedi quante esperienze sono. Chiaramente la prima domanda lì farei è della moglie, capito? Cioè io sono...
3: Ma chiediglielo, come mai l'ha conosciuta?
2: Come l'hai conosciuta? Da dove arriva?
5: Ma in realtà noi eravamo in Patagonia per fare questo documentario di alpinismo,
2: okay.
5: Con Matteo Della Bordella e altri, sì. E uno degli alpinisti la conosceva bene, lei lavorava lì.
2: Ma lei è di lì?
5: No, viene dalla Colombia, ma ha fatto tutto
2: un giro strano
5: che ci ha portati a incontrarci nella profonda Patagonia.
2: Ma che roba! E adesso è quanti giro?
5: E adesso quanti giro?
3: Ma dovevi andare tu in Patagonia con quegli occhi, guarda come gli brillano gli occhi. Immagino che voi ci torniate, fate documentari, quindi questo è quello che conoscete. C'è qualcun altro col quale ci collegheremo tra poco, che di documentari ne fa, di avventure ne fa?
2: E ci sarà.
3: Ci sarà con noi, ci sarà anche alla vostra rassegna, lo ripetiamo, dal 16 al 18, quindi non questo fine settimana, il prossimo. Tra poco andremo un po' attraverso lui in Uganda.
2: Sono d'accordo con te, però intanto partiamo con la musica. C'è Tattoo on My Brain di Bastian Becker.
3: E poi Uganda. Uganda, dopo?
2: Sì, Uganda.

0: E torniamo ancora una volta in diretta, questa è Casa Svizzera, il vostro aggancio a tutto quello che è fondamentalmente tradizione e cultura e anche spettacolo, perché davvero potreste vivere uno spettacolo pazzesco al Palacinema di Locarno. Stiamo parlando ovviamente di un qualcosa che ha a che fare anche con viaggi, montagna, passione, l'abbiamo detto. Poi tra l'altro la storia di tua moglie ormai ha preso e oggi abbiamo anche un compleanno, perché poi sono nati anche due bimbi.
1: Esatto. E oggi il grande compie 6 anni.
0: Mamma mia, che bello, auguri.
2: Nicolò e Fulvio Mariani, siete qua perché ci state raccontando di storie che potremo conoscere al Palacinema il prossimo fine settimana, una rassegna legata alla natura, alla montagna. Volevamo immergerci in una realtà in particolare. Sì. Allora Fulvio, mi lanci di in che mondo stiamo per entrare? Tra pochissimo, facendo partire anche per chi ascolta, entreremo in un mondo particolare.
3: Entriamo in un mondo che è quello dei viaggi lontani, delle biciclette. Uh-huh. In Ticino c'è un ciclista che ama fare viaggi molto lunghi, molto impegnati, è anche un solitario, spesso e volentieri è stato in giro da solo, è andato in Iran, è andato in Serete, si è risalito mezza Patagonia prima del Covid, è sceso da nord a sud in Sud America. E nel 2000, tra l'anno scorso e quest'anno, ha deciso di fare un viaggio, di intraprendere un viaggio in Uganda. Sto parlando di Yuri Monaco, che è ben presente nelle nostre trasmissioni televisive in sottosopra.
0: Certo,
3: e quest'anno si è fatto questo meraviglioso viaggio in Uganda.
2: E allora ne facciamo un pochino, ci mettiamo in viaggio anche noi un pochino.
3: Sì. Vai.
4: Oggi intraprenderò un percorso di più o meno 2500 km ad anello che mi riporterà tra qualche mese qua dove mi trovo adesso, Kampala.
5: Avevo una paura matta prima di partire per l'Uganda, ero veramente tanto tanto agitato.
4: Non si può pensare di venire qua e fare le cose di fretta. E sono altri ritmi.
5: Cioè sto togliendo la palta col coltello.
6: Mi sono perso.
7: When are you going back to India?
8: I'm not from India.
7: You're from
8: Switzerland.
4: Stamattina mi sono svegliato in tenda e la prima cosa che ho visto è stata un rinoceronte.
0: E attenzione, perché Yuri Monaco è in diretta con noi. Ben trovato Yuri, ciao, come stai?
9: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Yuri,
9: buongiorno. Bene,
2: Yuri,
9: come state?
2: Bene, la prima cosa che hai visto oggi cos'era?
9: La prima cosa che ho visto oggi, pioggia.
2: Pioggia, si stava meglio in Uganda contro i rinoceronti, le persone,
0: sì,
2: la palta
9: no,
2: magari.
9: No, benvenuta la pioggia dopo esatto. Tutto questo periodo di secco.
0: Esatto, siamo totalmente d'accordo con te. Beh, qui abbiamo visto un trailer, insomma, di Morembe del 2026, come dicevamo, una vera e propria avventura in bicicletta, un'avventura che ti ha portato a registrare un qualcosa come 2 mesi di girato, 2 mesi poi per montare il tutto, insomma. Qui poi ne parlavamo anche con Nicolò e con Fulvio, è stato, posso buttarla là, quasi il viaggio della vita?
9: Ma non so, ci saranno sicuramente altri viaggi in futuro, quindi non posso dire che è stato il viaggio della vita, però è stato sicuramente uno dei viaggi più intensi e più forti che abbia mai intrapreso in vita mia, questo sicuramente.
2: Cosa vedremo in questi 80 minuti, questa avventura, 2000 chilometri in Uganda, si dice made in Ticino, nel senso che lo leggo anche dalla locandina, che cosa vedremo attraverso i tuoi occhi? Sei tu che hai documentato tutto da solo, eri in viaggio da solo, hai documentato tutto da solo?
9: Sì, fondamentalmente sì, ho documentato tutto il viaggio da solo, tranne le ultime 2 settimane che mi hanno raggiunto 2 amici per darmi la mano con le riprese, per condividere un po' il viaggio insieme. E quello che si vedrà nel documentario sarà molta varietà, ma la cosa più importante sarà sicuramente l'aspetto umano, perché in Uganda ho trovato davvero un'umanità molto, molto forte, molto impattante. E ci saranno paesaggi, ci saranno animali, ci saranno situazioni molto particolari con la gente del posto. E sarà un documentario molto variato.
2: questo è quello che si potrà vedere. Noi ti ringraziamo, sappiamo che devi fuggire perché diciamo questi viaggi li fai accanto a un'attività che è quella di operatore sociale. Tu sei attorniato da ragazzi che hanno bisogno di te, questo è anche il motivo per il quale non sei in studio con noi, ma ci hai dedicato un attimo del tuo tempo e quindi te ne siamo molto grati.
9: Ma ben volentieri, assolutamente.
2: L'appuntamento lo vuoi dare tu alle persone che ci ascoltano?
9: Certamente sì. Allora, ci vediamo al Pala Cinema di Locarno sabato 17 ottobre a partire dalle 8.
0: Tac, perfetto.
9: E siateci per piacere, perché sarà sicuramente una serata memorabile.
2: Grazie
0: siamo
2: mille.
0: Siamo d'accordo. Fulvio, volevi aggiungere qualcosa che vedevo?
3: No, stavo ascoltando e ridendo, pensando un po' a Yuri. Sabato quella serata sarà una serata molto bella, tutta dedicata alla sera, sì, a produzioni ticinesi, e quindi sì, sarà una serata memorabile.
2: Mi come ha detto lui, cosa. Siateci, lo salutiamo, ci liberiamo.
0: Ciao Yuri,
2: ciao
0: grazie
2: Yuri.
0: Mille.
1: Ciao Yuri.
9: Benissimo, grazie a voi, ciao.
0: Grazie, no, mi piace dire questa cosa perché sono arrivati tanti messaggi che hanno a che fare veramente con la montagna, con questa passione che noi conosciamo veramente molto bene. Tra l'altro c'era qualcuno che scriveva si vanno a trovare pisti esteri, poi vengono trascurati i nostri ticinesi, poi arrivano anche dei nomi, salutiamo ovviamente anche Floriano Martinaglia, conosciutissimo all'estero, ma come si sa non si è profeti in casa propria, questo è quello che si dice. In realtà appunto è esattamente così, cioè si parte fondamentalmente da noi, dalla nostra essenza, dal nostro sapere, sotto sopra è lì che parla da quel punto di vista. Quindi mi piace veramente andare a mettere il punto su questa cosa.
3: Certo, assolutamente, perché io sono uno che ha viaggiato tutta la vita e spero di poter continuare a farlo. Mi è sempre piaciuto andare a raccontare storie lontane e riportarle qua, però mi è sempre interessato valorizzare il nostro territorio e le persone che ci sanno fare nel nostro territorio.
0: Certo. E ce ne sono tante, per fortuna.
3: E ce ne sono tante, per fortuna.
0: Sono totalmente d'accordo.
2: Quello che io mi chiedo, siamo a casa svizzera, siamo quasi in conclusione di questo bell'incontro, mi chiedo come siamo messi a livello svizzero per quel che riguarda i festival legati alla montagna, alla natura, Fulvio?
3: Ma direi piuttosto male. Pur essendo uno dei paesi che abbraccia un arco alpino gigantesco, c'è una grande tradizione alpinistica e tutto quanto, ma a livello di festival ce n'è uno solo alle Diablerets, che è il secondo festival più vecchio della storia, che però ha qualche pecca secondo me,
0: tipo?
3: Quindi che è molto francofono, che è molto
0: loro, molto loro.
3: Spesso e volentieri non hanno uno sguardo serio su quello che succede all'esterno, purtroppo mi spiace doverlo dire, ma la situazione è questa. Sì, altri festival che si occupano di montagna,
0: uno viene in mente Trento per esempio in Italia, che è uno famosissimo.
3: Trento ha fatto delle scelte importanti negli ultimi anni e quindi è diventato un grande festival.
0: Certo, questo poco ma sicuro. Sì. Ma la domanda grossa allora te la butto là proprio immediatamente. Allora, siete al Palacinema di Locarno, è una rassegna, ma fondamentalmente c'è l'idea di farlo diventare un festival, voglio dire magari proprio a côté di quello che è il Festival Internazionale del Film di Locarno, che conosciamo ovviamente molto bene, che potrebbe avere magari una piccola aggiunta che ha a che fare con questo tipo di cose.
3: L'idea di farlo diventare un festival c'è.
0: Allora,
3: volevamo tastare il polso al pubblico e quindi l'abbiamo trasformato in rassegna per il primo anno.
0: Ma sicuramente andrà alla grande, sei d'accordo Nicolò? È lì che bisogna puntare.
1: Vediamo cosa succede, lasciamoci sorprendere.
0: No, positivo però, ti voglio, positivo.
2: Forse un'ultima cosa che vogliamo dire al nostro pubblico, ci sarà anche un momento in cui si suonerà dal vivo per accompagnare le immagini di un film muto.
1: Assolutamente, quando sono stato coinvolto nella creazione di questo evento, una, diciamo, tra virgolette condizione, ho detto ci deve essere almeno una parte musicale. Poi Elena Del Caro del Palacinema ha accolto subito la cosa positivamente, infatti siamo riusciti a organizzare con il Simon Quinn Quartet, che è un quartetto di jazz, suoneranno live sulle immagini del film Nanook of the North, Nanook l'eschimese di Robert J. Flaherty del 1922, film muto. Incredibile, infatti è stato in realtà il primo cineconcerto che ho visto nella mia vita da ragazzino.
0: Okay.
1: Loro li conosco da, erano venuti a suonare alle nostre scuole medie, quindi conosco questa band da sempre, e insomma averli parte di questa rassegna è un grandissimo piacere.
2: E allora noi a Casa Svizzera abbiamo fatto questo viaggio, ci siamo svegliati un po' dappertutto grazie a voi, grazie a questi documentari che si potranno vedere appunto dal 16 al 18 di ottobre, Film 3 Locarno, andate anche a vedere, ci sarà qualcosa per tutti e per tutte, questo ne sono sicuro. Grazie mille a voi per essere stati con noi. Buona giornata.
3: Grazie a voi e buona giornata anche da me.
0: Grazie mille.
1: Ci vediamo a Locarno.
0: Appuntamento fissato. Noi andiamo avanti con la musica. C'è Ligabue con Eri bellissimo. E poi torniamo con un ping pong.
2: Oggi torna le notizie molto svizzere.
0: Sì.

0: Ve l'abbiamo promesso, è il momento del ping pong svizzero. Sì, allora, come sempre, è una vera e propria sfida tra me e Alice. Ognuno di noi ha trovato una notizia molto svizzera, quindi preparati, perché questa volta ho deciso che parto io.
1: Ma no.
0: Da vera cavaliere.
1: Vai,
0: ti piace?
1: Vai, fa niente, ti stupirò dopo.
0: Ah, senti qua. 120 pecore sono loro le protagoniste di questa notizia. Siamo questa notte praticamente al mezzanotte e mezza, più precisamente nell'Appenzello esterno, ancora più precisamente a Niederteufen, dove circa 120 pecore sono uscite dal recinto e hanno occupato completamente la strada. Alcune passeggiavano, altre rimanevano ferme, osservavano il traffico.
1: Ma sono state tutte unite,
0: le
1: dai.
0: Automobili non potevano più passare. E allora polizia, proprietario, tutti chiamati, hanno dovuto ricorrere a torce, numerosi tentativi di richiamo, parecchia pazienza, ma la parte migliore secondo me è questa, ed è totalmente svizzera. Il comunicato della polizia cantonale appenzellese dicono, senti qua, cronaca semiseria, precisano persino che le pecore non saranno denunciate per aver bighellonato sulle carreggiate. Quindi siamo qua.
1: È
0: questa,
1: vero.
0: È la mia, pam, 1-0 porta a casa, vai.
1: Io ti parlo di pomodori in spiaggia. Sì? E qui dici, ma cosa stai dicendo? Il frutto? No, le piante. Ah. Siamo nel Canton Friburgo, sulle rive della Saint-Jean, che è uno di quei fiumi molto selvaggi, che cambia forma particolarmente tanto quando c'è tanta acqua o meno. Lo stiamo vedendo un po' dappertutto, ma lì sono spuntate decine e decine di piante di pomodori. C'è un odore, chi è lì dice che c'è un odore nell'aria, effettivamente anche la foglia lascia odore. Perché nessuno le ha piantate, questa è la notizia, non è neanche un'opera d'arte, a volte succedono anche queste cose che appaiono fiori, insomma no, sì. I semi sono arrivati normalmente, ma diciamo che quest'estate c'è meno acqua, il letto del fiume è più ristretto, c'è più sabbia ed è pieno, colmo di, insomma, piantine di pomodori.
0: Che
1: pomodori
0: roba.
1: Ovunque.
0: E questa è anche un'altra roba molto svizzera. Siamo 1-1 secondo me, ma
1: carina,
0: lasciamo fare a voi a 076-321-1113. Votate il migliore, votate il migliore. Allora, senti qua, Zurigo. Ok, ne abbiamo parlato anche noi tanto, abbiamo seguito la vicenda di questi chioschi del Bellevue, uno in particolare, quello di Gaetano con la figlia Gesualda, costretti a chiudere. C'è stata addirittura una mozione popolare dove tutti hanno detto, ma no, non chiudete queste cose, questi sono parte della storia, ci sono i bratwurst, ci sono le salsicce e quant'altro,
1: ma non
0: niente.
1: È più a norma,
0: chiuso. Ora Zurigo valuta ufficialmente la sostituzione con dei venditori volanti, quindi carretti dai quali si potranno offrire esclusivamente gelati, bibite e snack confezionati, niente salsicce, hamburger, alcol, tavoli, sedie, niente.
1: Niente odorino.
0: Regolamento molto svizzero anche questo, perché il veicolo non potrà superare i 3 metri quadrati né essere largo più di 1 metro. Niente.
1: Quindi sappiamo, ci chiedevamo dove saremmo andati dopo.
0: Fertig.
1: Questa.
0: Schloss.
1: No, Fabri, posso dire l'ultima? Con l'ultima io, potrei parlarvi dei fuochi d'artificio, perché effettivamente voteremo sui fuochi d'artificio. Ieri è sceso in campo chi è a favore dei fuochi d'artificio. Sappiamo che si voterà su questa iniziativa che vuole limitare i fuochi. Siamo il 20, voteremo attorno alla fine di novembre.
0: Okay.
1: Ieri è sceso in campo il partito, in particolare l'UDC, che dice ciò che ci unisce deve restare. Potrei parlarti di questo, perché all'estero ci citano e dicono votano anche su quello.
0: Sì.
1: Ma io voglio parlarti del Vallese.
0: Vai.
1: Dove c'è una bibita che sta spopolando tantissimo.
0: Okay.
1: Ed è un tè freddo.
0: Sì, in Vallese.
1: Ma alcolico.
0: Va bene, quindi adesso è tutto più chiaro. Ok, ci siamo.
1: E oltretutto si chiama mallet tea. Il mallet è quel taglio che sta andando molto di moda. Esatto, è tornato di moda. Quasi, diciamo, è rasato di lato.
0: Sì.
1: Più lungo sopra e dietro.
0: Un po' come miei.
1: Insomma.
0: Non è da ridere.
1: Ridi tu per primo. Oggi lo producono addirittura 1 milione di lattine, l'hanno vendute in giugno, il 4,2% di alcol, insomma è una nuova bibita. Cosa hanno detto loro, i creatori? Loro dicono, vedevamo che una parte dei consumatori e delle consumatrici cercavano bibite fresche, diverse dalla birra e dal vino. Sappiamo che la vendita del vino, per esempio, è in calo,
0: sì.
1: Anche perché diciamo, c'è chi se ne accorge, si infila in quella nicchia. Ma abbiamo parlato di vino? Sì, in un certo senso.
0: Beh,
1: l'abbiamo
0: sì.
1: Anticipato.
0: Adesso ne parliamo davvero fino in fondo. Dopo il prossimo brano.
1: Penso
0: è bravissima lei.
1: E
0: non lo sappiamo, tu ne hai data una in più. Però
1: quella vale. Delle pecore.
0: Olivia Dean con Baby Steps, votate.
1: Le pecore, dovevo mandarla a spilla a fare un po' di casino in più. Lì venivamo denunciati.

0: Faccio fatica a non dirtelo, che brava Olivia Dean, grande brano questo, mi piace tantissimo. Tra l'altro un brano che secondo me potrebbe essere ottimo anche da far sentire alle varie barbatelle, in vigna, perché guarda, c'è tanta gente che quando vendemmia mette anche della musica, ed è proprio là che vogliamo arrivare. Abbiamo parlato di quella che fondamentalmente sembra essere una crisi del vino anche di casa nostra, insomma, perché Alice l'ha detto molto bene: negli ultimi 30 anni il consumo totale è sceso del 28%, quello del vino svizzero del 33%, e così le cantine si ritrovano veramente con molto vino invenduto. Per alcuni produttori arrivano anche determinate scelte delle quali poi vi parleremo. Ma oggi, a parlare di vendemmia, a parlare di vino dopo una vendemmia che è terminata direi anche piuttosto alla grande dal punto di vista della qualità, mi viene da dire, c'è Aida Barozzi. Ciao Aida.
1: Ciao.
0: Direttamente da RSI Spam, esatto, che ormai conoscete molto bene, quindi basta andare semplicemente su Google, sul motore di ricerca, a scrivere RSI Spam, oppure andare direttamente su YouTube, dove trovate questi format che fondamentalmente raccontano la vita vissuta dai giovani, perché questo è, ma che hanno a che fare con la tradizione, un po' come quella della vendemmia.
2: Un'immersione è quello che fate ogni volta il mercoledì, venite e ci dite: ho vissuto una giornata da, e ve la racconto. È
1: esatto,
2: un po' quella l'idea.
1: Sì, sì, sì, esatto.
2: Tu hai vissuto una giornata da...
1: a Stemmia, in vigna.
2: E?
1: È stato molto interessante, molto bello, anche divertente, nel senso che quando ho detto vado a fare la vendemmia, tutti: ma tu non bevi, oddio, perché vai? Ma per me personalmente... per me personalmente, appunto... il vino fa parte della tradizione svizzera del Ticino, ci... Bravo. Sono tantissimi vigneti, quindi andare a vedere come si produce il vino, cioè, comunque rimane interessante.
2: E poi diciamocelo, è il momento in cui si celebra il frutto.
1: Esatto, se appunto ho potuto provare anche proprio a tagliare i grappoli, mi sono fatta spiegare tutto il procedimento e tutto, quindi quello è stato molto interessante.
2: Ci immergiamo anche noi in questo estratto e poi torniamo.
0: Vai.
3: Periodo di vendemmia, siamo arrivati qui alla tenuta Cavalieri per capire tutti i segreti e come funziona lavorare il vino e soprattutto come si raccoglie l'uva in questo periodo un po' particolare dell'anno.
4: Beh, quest'anno vendemmia fantastica, quantità e qualità quest'anno sono quello che si cercherebbe tutti gli anni.
5: È il periodo dove dormi meno, dove lavori di più, però è il periodo più di soddisfazione, perché nel periodo di vendemmia, nella fase di processo di vinificazione, è dove costruisci il 95% di quello che poi sarà il prodotto finale.
3: E qual è la parte più faticosa?
6: Tirar sulle casse, ormai mi tocca, sono più giovane, quindi...
7: Quando picchi il sole, adesso siamo un po' all'ombra, va poi le zanzare, in sé un lavoro monotono, però trovo molto emozionante il fatto di raccogliere il frutto di un anno di lavoro.
3: Beh, a questo punto è venuta voglia anche a me di provare, quindi mi metterò in gioco, andiamo!
2: Ti sei messa in gioco, Aida, l'hai fatto, esatto, per RSI Spam, lo si può vedere, l'abbiamo detto, su YouTube, si può andare a vedere questo video. Che cosa ti ha stupito da persona che non aveva mai vissuto questa esperienza, che sul territorio un po' tutti prima o poi ci passiamo,
0: certo,
2: sono persone che prendono davvero libero per questo momento?
1: Allora, sicuramente quanto era, tra virgolette, facile, perché pensavo prima di andare, oddio, sicuramente ci saranno delle tecniche, cioè un certo modo in cui bisogna tagliare, invece era molto semplice, basta che tagli senza troppi trucchi, senza troppe difficoltà. E anche l'ambiente che c'era, perché quando sono arrivata lì ho fatto appunto delle domande: che cosa rappresentava per le persone, e per tanti era un momento di socialità, cioè era un momento di condivisione, di socialità e passare un bel momento insieme.
2: E erano soddisfatti della cantina Cavaliere? Erano soddisfatti di quest'annata?
1: Sì, molto molto, erano molto soddisfatti, perché appunto la vendemmia è anche iniziata in anticipo, in agosto al posto che settembre, quindi erano soddisfatti.
0: Eh beh sì, quest'anno è andata veramente molto molto prima rispetto al solito. Tra l'altro ci state scrivendo in tantissimi, questa la vorrei leggere perché magari anche per Aida può essere una cosa interessante. Dice Mauro: ciao, lo sai perché quando si vendemmiava cantavano? Parlavamo prima
2: perché?
0: Di musica. Perché così non mangiavano l'uva. Il padrone gli faceva cantare per questo motivo, perché non potevano mangiare e quindi dovevano continuare a cantare. Ma che eccezionale, eccezionale.
2: Abbiamo parlato di una cantina in particolare, ma noi volevamo avere una visione più d'insieme. Che tipo di vendemmia è stata? Sappiamo che c'è stata tanta siccità, ma anche tanto caldo. Quindi sappiamo che il caldo aumenta lo zucchero,
0: sì,
2: e quindi può portare a un vino migliore. Poi sappiamo che sono tanti processi per avere un buon vino, ma il primo è avere un buon raccolto. Abbiamo chiesto al direttore di Ticino Wine, il nostro, è stato tante volte da noi.
0: Caspita, Ivan Trezzini, numero uno al mondo. Adesso tra l'altro lui si trova a Zurigo.
2: Esatto, gli abbiamo chiesto come è andata questa stagione e lui ci ha voluto rispondere così.
8: Buongiorno a tutti, ciao Fabri, ciao Alice.
0: Ciao. Ciao.
8: Grazie mille per l'invito in trasmissione. Oggi purtroppo sono impegnato a Zurigo per un evento con Svizzera Turismo e Ticino Turismo per i 120 anni del Merlot, una soleggiatissima Zurigo tra l'altro. E niente, celebriamo il nostro vino ticinese con grande passione e sappiamo che è molto amato sia in Svizzera interna che nel mondo.
0: Eh beh, altro che, infatti,
8: nelle difficoltà e nelle sfide attuali, quindi ci sono anche dei messaggi molto positivi, ci sono delle opportunità. Abbiamo delle eccellenze in Ticino delle quali dobbiamo e siamo davvero molto fieri, e lasciami magari l'opportunità di cogliere l'occasione per ringraziare sia i viticoltori sia i produttori, ma anche i tantissimi volontari, le associazioni che in questo mese hanno lavorato duramente alle feste, alle sagre dell'uva, perché è davvero importante e niente, ci tenevo veramente a ringraziarli.
2: Questo è il messaggio. Grazie. Che è arrivato direttamente dal direttore di Ticino Wine. Io mi sento di suggerirvi anche un documentario che è appena andato in onda alla RTS, che si chiama J'ai mal à ma vigne, o male alla mia vigna, e quindi fa capire anche in che momento ci troviamo. In particolare si mette in evidenza la situazione attuale, ovvero che il vino c'è, il fatto è che se ne beve sempre meno, l'abbiamo detto, è calata la produzione, ma soprattutto adesso ci sono delle reazioni che arrivano dalla politica, ovvero che siamo quasi a un paradosso: per far vivere il vino bisogna estirparlo, una parte bisogna estirparla, e si ricevono pure dei soldi se lo si fa. E sì, questo è un messaggio che è arrivato la settimana scorsa da Guy Parmelin.
0: Esatto, che ha proposto di continuare con questi aiuti, perché fondamentalmente questo sono, oltre il 2027, sono dei contributi a chi decide volontariamente di stirpare le viti. Chi li riceve però non può ripiantare le viti su quel terreno.
2: Per un anno,
0: Per almeno dieci anni.
2: 10 anni,
0: pensate. Quanto si riceve dipende dal cantone, dal terreno. A Ginevra, per esempio, si può arrivare a 15.000 franchi per ettaro sui terreni più ripidi, cioè le classi colture eroiche, sugli altri intorno ai 10.000 franchi. Questo è quanto.
2: Però,
0: quindi c'è un paradosso grosso, no?
2: L'abbiamo detto, perché però di fatto è un paradosso, ma allo stesso tempo, Fabri, se tu ci pensi, le cantine si ritrovano con molto più vino in venduto, e quindi bisogna arrivare a questa scelta drastica. Questo è quello che è stato spiegato.
0: Esatto.
2: Poi non c'è solo quella,
0: cioè
2: comunque lavorano su tre fronti.
0: Sì.
2: Uno era quello di ridurre la superficie.
0: Sì, giusto. L'altra è quella di promuovere, vendere di più il vino svizzero anche all'estero, e l'ultima cosa è quella di rivedere ovviamente le regole sulle importazioni, che comunque anche quelle fanno la differenza. Questo è quanto, insomma.
2: Aida, quindi penso che l'ambiente che tu hai vissuto, le persone le vedevi serene in quel momento, poi chiaro ci sono tutti gli altri processi.
1: Esatto.
2: Magari andrete anche a provare in cantina, non lo so, o vedere, bisognerà aspettare qualche anno per degustarlo.
1: Per degustarlo sì, però noi abbiamo avuto la fortuna appunto di vedere anche il procedimento. Una volta che prendono i grappoli, la separazione tra gli acini, e anche quando iniziano a macinarlo, quindi abbiamo visto un po' tutto il processo.
0: Ed era una cosa che non avevi mai visto tu, mai?
1: No,
0: proprio
1: io
0: la prima
1: mai,
0: volta.
1: Sì, okay. sì, prima volta.
2: E poi c'è anche il vino dealcolato.
1: Sì, mi hanno fatto provare un succo d'uva che inizieranno a vendere da quest'anno, dove appunto è un vino analcolico
0: e dolce.
1: Buono, molto molto dolce,
0: molto dolce. Quella roba lì è quella che
1: tanto,
0: dà
1: tanto
0: ancora
1: dolce.
0: Si fa ancora fatica da quel punto di vista, però è vero che sta diventando un super trend da questo punto di vista. Noi ovviamente domani torniamo,
2: Casa Svizzera si risveglierà anche domani, chi lo sa dove, Fabri?
0: Noi lo sappiamo, e come non vediamo l'ora di dirvi dove saremo, ma soprattutto dove ci sveglieremo. Già che ci siamo, vogliamo anche ringraziarvi, perché siete sempre veramente in tantissimi ad ascoltare, a vedere il nostro programma tutti i giorni. Noi siamo contenti, ma forse perché poi diamo veramente quell'unicità che ci contraddistingue da tanti punti di vista. Casa Svizzera è la casa di tutti noi, è la casa che parte dalla Svizzera e che vuole comunque riuscire a trasportare il nostro essere svizzeri in giro per il mondo, e viceversa, portare un po' di estero alla Svizzera, ed è una cosa che a me piace particolarmente.
2: E poi sapete cosa? Anche non lo segnaliamo mai. online, ma noi abbiamo una pagina che si chiama Casa Svizzera, dove potete recuperare tutte le puntate, certo, anche in video. Casa Svizzera, RSI Play, insomma, e qua potete vedere, lo stiamo mostrando anche su RSI La 2, potete seguire tutto, riprendere, perché a volte effettivamente noi rimaniamo un programma radiofonico, ma ci sono dei contenuti come contenuti extra un po', no?
0: Sono d'accordo con te, un po' come quelli che abbiamo appena dato in questo momento. Detto questo, però, Roby, è arrivato il tuo momento, e quindi sigla!

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio, Fabiano Rizzi. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Crans Montana, il titolare del disco bar Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale. Un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale.